Nautomobile tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 90.

0: impresa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Chi si ricorda che cosa abbiamo studiato la settimana scorsa? Immemorabile quell'insegnamento. Allora, eravamo sempre in Atti 16. Va bene, allora Andrea ha una scusa, e altri di voi vergognatevi. Ecco, bravo, Enzo si ricorda. E quindi vogliamo vedere un pochettino di nuovo questa storia, non potrebbe, ma come Craig ci sta predicando lo stesso messaggio della settimana scorsa, ma come nessuno si ricorda, non va niente, giusto? No, ma vogliamo vedere sempre, vogliamo rimanere con Paolo e Sila nel carcere questa sera, ma vedere un altro aspetto, diciamo, la loro testimonianza. Abbiamo visto la settimana scorsa, come ha detto Vincenzo, qui in questa storia, anche in Cronache 20, la potenza della lode, come un atto di fede che noi facciamo come credenti, anche quando le cose non vanno bene. È proprio lì che dobbiamo lodare il Signore. E hanno cantato un canto che parla dell'offrire un sacrificio di lode questa sera, quindi sempre in tema. E un sacrificio che cos'è? Una cosa che ti costa. Noi nello studio di Davide vedremo più avanti che lui voleva dedicare una cosa al Signore, e quello che era il padrone del terreno ha detto: oh, ma tu sei il re, io ti regalo questa terra per dedicare al Signore. E Davide ha detto: io non offrirò niente al Signore che non mi ha costato niente. Quindi mi piace proprio questo detto di Davide: non offrirò al Signore le spiccioli della mia vita, il scarto, quello che per me non mi conta niente, la spazzatura, ma offrirò quello che veramente è caro per me. Questo vuol dire sacrificio, fare una cosa che va contro la tua natura. Non credo che i sacrifici nel Vecchio Testamento, gli agnelli, le capre erano molto contenti di essere messi lì sull'altare, essere uccisi, offerto al Signore. E quindi un sacrificio di lode è quando lodiamo Dio anche quando siamo in carcere e abbiamo la schiena a pezzi e sembra che ci ammazzeranno. È proprio lì che la tua fede viene messa in prova, che... E anche in Cronache 20 sembrava tutto contrario, questi sergiti che erano contro Israele, molto più numerosi di loro, ma Giosafat ha avuto questo bellissimo piano di battaglia: mandiamo i chitarristi, i cantanti avanti per lodare il Signore. E che è successo? Il Signore l'ha messo confusione a un nemico. E Ammon e altre tribù che erano contro Israele si sono messi a ammazzarsi a vicenda, perché era una cosa troppo strana. Anche qui vedremo nella storia di Paolo e Sila, iniziamo in versetto 25. Abbiamo già visto mercoledì scorso, erano buttati, bastonati, frustrati con questi frusti romani che aprivano la carne proprio fino all'osso. Gettati nel più interno del carcere, con ceppi addosso, e quindi se qualcuno aveva il diritto di lamentarsi erano loro. Ma che cosa hanno fatto? Hanno cominciato a lodare Dio. Versetto 25. Verso la mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio. E ricordate quest'ultima frase: lo Spirito Santo non ha messo niente nella parola di Dio a caso, è tutto lì per qualcosa. Quindi abbiamo visto un po' la settimana scorsa il fatto che Paolo e Sila cantavano e pregavano in Dio, ma qui lo Spirito Santo ha fatto scrivere Luca e i prigionieri li udivano.

0: E quindi adesso vogliamo guardare, la settimana scorsa abbiamo visto la potenza della lode nella nostra vita, e questa sera un po' voglio guardare la potenza della testimonianza verso i non convertiti, la lode, ma non solo la lode, il fatto che noi facciamo tutto il contrario, che noi siamo, come dice Pietro, un popolo peculare, è scritto così in italiano, non ho guardato il versetto, in inglese è scritto che noi siamo un popolo speciale, particolare, in inglese però dice peticolare, no? Particular people. Come se io dico che Andrea è una persona un po' particolare, che senso avrebbe? Un po' strano, eh? Un po' non si capisce. Un po' particolare con la persona. Comunque nell'inglese dice che siamo un popolo particolare. Diversi. Un sacerdozio, è scritto, alla lode della sua gloria. E quindi era proprio la loro particolarità. Quando il mondo dice deve brontolare, deve, non so, fare sciopero di fame, giusto? Per uscire dal carcere deve fare protesta. Ora hanno cominciato a cantare e lodare Dio. E gli altri prigionieri li udivano. E per me, secondo me loro pensavano, ma questi sono pazzi. Ma come? Questi due pazzi predicatori li hanno picchiato, frustrato, hanno buttato in carcere e cominciano a cantare. Siamo fuori di testa. E poi abbiamo il terremoto. Che abbiamo visto già la settimana scorsa. Dio, è scritto nella parola, Dio fa venire i terremoti. Aspetta un attimo. Solo questo qua che faceva rumore. Ah, ok, abbassa un po'. Era freddo all'inizio, adesso. Pregate anche che possiamo avere intendimento come fare il riscaldamento nel capannone, perché è molto grande. Alcuni hanno detto fuoco di legno, un camino, ma non so chi vuole andare domenica mattina alle 4 a accenderlo. Ok. Quindi c'è una potenza nella lode, non solo come atto di fede, perché quando le cose vanno al contrario e noi lodiamo Dio è un atto di fede. E il nostro dire al Signore, anche al mondo e anche ai non credenti, anche se la mia vita va male, Dio è degno di lode, io lo loderò. Perché sono convinto di Romani 8:28 che ogni cosa coopera per il mio bene. E quindi i prigionieri li udivano questa lode di Dio. E prima di andare avanti vogliamo leggere Salmo 40, che anche una domenica Ian ha predicato su questo Salmo, per chi c'era. Io ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno, ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione e dal fango della palude, ha stabilito i miei piedi su una roccia e ha reso saldi i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo canto a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e tremeranno e confideranno nell'Eterno. Quindi qui Davide dichiara che i non credenti vedranno la sua lode al Signore, tremeranno o temeranno Dio, alcune traduzioni hanno, e confideranno o crederanno nel Signore attraverso questa testimonianza di lode. E quindi Non che un credente non passa delle difficoltà, le malattie, le disgrazie, il licenziamento, crolla la casa, non so, perché la pioggia cade su giusto e ingiusto, ma è il nostro atteggiamento dopo che è la testimonianza. Come Paolo e Sila, loro dovevano piangere, dovevano aver paura, dovevano brontolare, invece hanno cominciato a cantare inni di lode al Signore, e poi Dio ha scosso questo carcere. Non dovete andare lì, ma in 2 Corinzi capitolo 3, 1 e 2, Paolo, parlando con i Corinzi, in versetto 1 dice: non ho bisogno di una raccomandazione di voi, perché voi siete tutti, questa è la mia povera traduzione. Ora andiamo lì velocemente, è meglio. È meglio che la mia traduzione. Secondo Corinzi capitolo 3. Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi, o abbiamo noi bisogno come alcuni di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazione da parte vostra? Voi siete la nostra lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. E quindi i Corinzi si erano convertiti attraverso di Paolo, e qui dice una cosa molto bella. Lui dice: voi non solo siete epistoli, questa parola lettera, epistolo sarebbe, che poi epistolo vuol dire lettera, quindi è la stessa cosa, scritto sui nostri cuori, ma qui dice che voi siete un'epistola letta da tutti gli uomini. E quindi che cosa volevo dire da questo? Potremmo dirlo anche di noi. Noi siamo una pistola letta da tutti i nostri colleghi di lavoro. E ho sentito molto bene una volta un predicatore in America che ha detto che noi siamo l'unica Bibbia che molte persone leggeranno. E se non leggono una cosa bella in noi, forse non avranno mai voglia di aprire questo libro qua, giusto? Se loro vedono una brutta testimonianza della nostra vita, diranno: ma quello che ha quello non è una cosa che voglio io. Ma io penso che questi prigionieri, tornando in Atti 16, era una cosa pazzesca. Questi uomini in carcere, picchiati, frustrati, cominciano a cantare. Io penso che lo Spirito Santo ha scritto e i prigionieri li udivano, perché veramente li udivano e detto: ma quelle persone sono diverse. Loro hanno qualcosa che io non ho. Ma come possono cantare? Lode a Dio. Sono stati appena picchiati. Hanno sangue che colla dalla schiena, sono in ceppi, sono buttati in queste carceri, forse rimangono qui per tutta la vita, perché non era mica come oggi che uno aveva diritti di avvocati, eccetera. Avevano alcuni diritti come cittadini romani, che poi vedremo più avanti in questo capitolo, ma per quello che sapevo, Paolo e Sila potevano rimanere lì per tutta la vita. Noi sappiamo adesso che sono usciti subito, ma sembrava tutto buio. E questi altri prigionieri, il carceriere, ma come, questi cantano? È una cosa strana. E poi più avanti, dopo il terremoto, improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse. In quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Il carceriere, destatosi e visto le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Questo potrebbe sembrare un po' strano, e adesso vi spiego perché lui stava per uccidersi. Perché secondo la legge romana, Filippi era un paese nell'impero romano, Filippi. Un carceriere che perdeva i suoi prigionieri veniva ucciso al posto loro. E quindi il carceriere di Filippi sicuramente pensava di sé: le porte sono aperte, sicuramente quelli briganti saranno tutti scappati, anche quei due pazzi predicatori. E prima che i romani mi prendano, mi torturano e mi ammazzano come vogliono loro, io ammazzo me stesso. E poi succede qualcosa stranissimo da queste persone particolari. Ma Paolo gridò ad alta voce: non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui. Loro potevano scappare, ma erano persone particolari. Anche il carceriere avrà pensato: ma come? Tutti i prigionieri non vedono l'ora di scappare dalla prigione, giusto? Io sono stato un giorno nel carcere in America, un giorno solo, 24 ore. E devo dirvi, era terribile. 24 ore in una gabbia, che poi è una noia totale, non c'è niente da fare, quindi... E quindi tutti i prigionieri, la cosa che vogliono più dell'aria stessa è di scappare dal carcere, di essere liberi. Solo col fatto anche psicologico di essere rinchiusa, perché io devo solo passare un giorno, 24 ore, non era tanto, ma era un fatto psicologico, i minuti non passavano mai, era terribile. Eppure io sapevo che era solo un giorno. Quindi è normale che tutti i prigionieri volevano fuggire, era giusto che questo carceriere pensava: adesso sono scappati e io sarò ucciso. Ma non sono scappati. Ma che gente sono questi? Loro sono rimasti in carcere in modo che io non venivo giustiziato. Ma queste persone conoscono Dio. Queste persone hanno un amore. Loro sono rimasti dentro per salvare la mia pelle. E quindi che effetto ha avuto su questo carceriere? Versetto 29: chiesto un lume, egli corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: Signore, che cosa devo fare per essere salvato? Alleluia. È nata la chiesa di Filippi. Sapete che uno, prima di dire questo, deve riconoscere essere perduto. Tante volte noi, anche nel predicare il Vangelo, dobbiamo convincere le persone che sono perduti prima di dire che tu puoi essere salvato. Perché se uno non vede il bisogno di essere salvato, non si salverà. Anche questo uomo, io credo... Lui abitava in quel paese, magari avrà sentito una predica di Paolo in mezzo alla piazza, e sicuramente io sono sicuro che Paolo e Sila l'avranno detto qualcosa al Signore, l'avranno evangelizzato. Ma finché lui non era arrivato al punto di riconoscere la sua condizione persa, non salvata, non poteva lui gridare: che cosa devo fare per essere salvati? Perché voi siete salvati, voi conoscete Dio e io voglio conoscere questo vostro Dio. Perché erano persone particolari, erano persone che facevano al contrario. Il mondo dice: se in carcere deve brontolare, deve fare protesta. Adesso hai l'opportunità di scappare, di fare il furbo, farlo. Hai l'opportunità di fregare il prossimo, farlo. Ma un popolo particolare fa al contrario. Facciamo diverso dal mondo. C'è nella Chiesa in America, non tutti, ma alcune chiese, c'è questa idea che per evangelizzare quelli non convertiti deve diventare come loro. E la logica di questo va così. Allora io voglio aggiungere i giovani di Montebelluna e magari faccio i capelli un po' verde, un po' tipo punk. No, voglio evangelizzare tutti i punk. Ci sono punk a Angela Montebelluna? Qualcuno. Devo mettere quei pantaloni molto larghi, mettono ancora quelli, non lo so. E quindi devo vestirmi come loro, devo mettere l'orecchino, devo mettere un tatuaggio che dice Gesù ti ama, e così io posso evangelizzarli. Sbagliato. Noi non dobbiamo diventare come il mondo per evangelizzare il mondo. Noi dobbiamo essere diversi, che il mondo dice c'è qualcosa molto diverso in quella persona. Che tante volte io ho visto che nelle chiese cercano di seguire le mode del mondo, solo che sono sempre qualche anno indietro e quindi sembrano solo i buffoni, no? Magari 3 anni fa i pantaloni larghi erano in moda e quindi la chiesa cerca di fare e il mondo si mette a ridere, ma quello 3 anni fa siete i buffoni. E quindi noi come popolo, come chiesa, non dobbiamo seguire il mondo, le mode di questo mondo, ma dobbiamo fare un esempio di una cosa diversa, una cosa strana per loro, una cosa al contrario, e loro vedranno che queste persone sono diverse di me, e loro veramente conoscono Dio. In versetto 1 31, ed essi, questo è Paolo che parla con il carcere di Filippi, ed essi dissero: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. Poi essi annunziarono la parola del Signore e lui e a tutti coloro che erano in casa sua, ed egli li prese in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe, e lui e tutti i suoi furono subito battezzati. Alcuni suppongono, ma è solo una supposizione, che era proprio il carceriere che aveva frustato Paolo e Barnaba, perché succedeva tante volte che lui era tipo il sceriffo del paese e lui dava castigo ai quelli che dovevano ricevere. E quindi vediamo qui che questo stesso uomo, se è così, adesso lui sta lavando le piaghe che lui ha causato. Quindi una vera conversione, quando noi facciamo il contrario di quello che facevamo prima. Prima lui dava i colpi, adesso lui guarisce i colpi. E abbiamo anche questo versetto famosissimo: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. E a me dispiace di magari alcuni di, come si dice, di scoppiare la bolla, far scoppiare la bolla, perché in Italia ho visto molti credenti citano questo versetto come una promessa di Dio per tutti, ma non lo è, mi dispiace dirvela, se tu sei salvato non è una garanzia che saranno salvati i tuoi. Io penso che qui Paolo, come lui era uomo di casa, di solito il padre, la famiglia segue un po' l'esempio del padre, o forse Paolo qui parlava profeticamente, perché lo Spirito Santo sa tutti quelli che si salveranno, e quindi era come una profezia: tu sarai salvato e anche tutta la tua famiglia. Perché anche in Primo Corinzi, non voglio solo dire le cose senza una conferma scritturale, noi preghiamo sempre per i non convertiti nella nostra famiglia che si converteranno. Però qui in capitolo 7 di Primo Corinzi, qui Paolo parlando del matrimonio, in versetto 15 parla del, qui è tutto il discorso del marito, cominciamo al versetto 13. Anche la donna che ha un marito non credente, se questo acconsente di abitare con lei, non lo manda via, perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito, altrimenti i vostri figli sarebbero immondi. ora invece sono santi. Se il non credente si separa pure. In tal caso il fratello o la sorella non sono più obbligati, ma Dio ci è chiamati alla pace. E quindi tutto il discorso sul matrimonio è questo, che cosa vuol dire? Se tu sei un credente e tuo marito o tua moglie non è credente, ma loro ti amano e vogliono rimanere con te, Paolo dice, rimane con loro, se sono non credente. Ma se ti lasciano e ti abbandonano, tu sei libero e puoi anche risposarti, perché se ti hanno abbandonato, in versetto 16, infatti, che ne sai tu, moglie, se salverai un marito? Ovvero, che ne sai tu, marito, se salverai la moglie? Nei altri casi ciascuno continua a vivere nella condizione che Dio gli ha assegnato come il Signore lo ha chiamato, e così ordinò in tutte le chiese. E quindi nel verseto 16 Paolo chiaramente dice, non c'è una garanzia che tuo marito o tua moglie si converterà. E questo, Primo Corinzi, è dottrina cristiana. Atti, per quelli che stanno facendo lo studio induttivo, è una narrativa, quindi racconta tutto un avvenimento, storie. Invece qui Paolo sta insegnando il nostro credo cristiano. E quindi dice che non è una garanzia. Quindi per avere chiarezza su quello, io so che molti citano questo versetto e dicono, io sono convertito, saranno convertiti tutti i miei, ma la Bibbia non insegna questo e quindi io devo anche dirlo. Noi speriamo e noi preghiamo sempre e non fermeremo mai. Finché io respiro, io pregherò per mia sorella, i miei nonni, i miei zii, tutti quelli che non conoscono il Signore. Però non dobbiamo neanche avere una falsa speranza che Dio non ci ha dato. Perché se abbiamo una falsa speranza, faccio un esempio, io ho una falsa speranza che Dio ha detto che se io sono convertito, allora tutta la mia casa si converterà. Poi muore mia sorella bestemmiando Dio. Ovviamente non era mai convertita. Quindi io perdo anche la mia fede in Dio e dico, ma come, Signore, tu hai promesso questo e non è caduto così? Comprendete perché è importante di conoscere la parola di Dio, anche se a volte non ci fa stare tanto bene, perché vorremmo credere che tutti si convertano, no? Vorremmo credere che il Signore ci ha promesso questo, ma non ci ha promesso. Quindi, certo, certo. Allora, torniamo in Atti 16, versetto 33, ed egli li prese in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe, e lui e tutti i suoi furono subito battezzati. Condottoli quindi in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia di aver creduto in Dio. E quindi anche questi versetti, voglio avere un piccolo parentesi nell'insegnamento, perché incontrerete nell'evangelizzazione, quando magari con qualche persona cattolica, loro usano questo versetto per giustificare il battesimo dei infanti, i bambini. Ma io non credo che i figli del carceriere erano bambini, perché chiaramente Paolo ha detto credi nel Signore Gesù Cristo, e per credere bisogna avere la facoltà di credere. Quindi un piccolo bambino non ha questo ancora, devono avere la facoltà mentale di conoscere e di scegliere e di fare una scelta. E quindi il requisito è che uno crede nel Signore Gesù. Quindi io credo che se erano battezzati hanno creduto e avevano la facoltà di credere, quindi non erano bambini. Perché alcuni, qualche settimana fa parlavo con un uomo cattolico che un po' mi chiedeva la differenza, io ho detto noi battezziamo solo quelli che professano fede in Cristo e non i bambini, e lui mi ha portato qui, e quindi io ho detto, ma lui qui dice crede, un bambino non può credere perché non ha quella facoltà ancora. Versetto 35. Fattosi giorno i pretori. Quindi sembrerebbe che Paolo e Sila sono andati nella casa di questo qua, hanno fatto una bella agape insieme e poi dovevano tornare in carcere. Hanno tornato in carcere. Si sono tornati in carcere. Loro sottomissione e obbedienza. Ma Paolo disse loro, dopo averci pubblicamente battuti senza essere stati condannati in giudizio, noi che siamo cittadini romani, ci hanno gettati in prigione e ora ci fanno uscire di nascosto. Non davvero. Vengono loro stessi e avevano paura. Ora essi vennero, li pregarono di scusarli e condottili fuori, chiesero loro di lasciare la città. Allora essi, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li consolarono, poi partirono. Quindi in questo istante noi vediamo che Paolo non ha posto, non ha posto l'altro guancio. Decidete. Non ha porto l'altro guancio. Ok, invece lui ha insistito sui diritti come un cittadino, e anche in questo nella Liberiatia vediamo a volta hanno posto la loro guancia, invece questa volta Paolo ha detto no, noi abbiamo diritti e voi dovete rispettarli. E io penso anche noi, perché anche in America nella Chiesa ci sono alcuni che dicono che dobbiamo entrare nella politica, dobbiamo cambiare la politica, eccetera, eccetera, e alcuni altri dicono no, non bisogna farlo completamente. Secondo me bisogna farci guidare dallo Spirito Santo. Magari forse un presidente del consiglio fratello. O no? Magari che nel Senato si pregavano prima di decidere il destino di questa nazione. Magari. Io prego che si convertano. Perché anche in Italia, almeno giù nella Chiesa Evangelica, proprio fare politica è di Satana completamente. Ma se non entra qualche luce lì dentro, rimanerà da Satana questo, no? Questo è il mio parere. Però non dobbiamo neanche andare all'altro estremo, come ci sono alcuni credenti anche in America, si catenano, si fanno questo e quello. Bisogna lasciarsi guidare lo Spirito, e anche in Atti vediamo che a volte loro subivano torti. Subivano torti e a volte domandavano i loro diritti come cittadini. Ha detto voi non potete fare. Anche noi quando siamo stati cacciati fuori dalla barchessa abbiamo posto l'altro guancio. Io volevo fare battaglia, ma poi diversi pastori dell'America mi hanno detto no, e quindi ho detto va bene, io accetto il consiglio e spero che il sindaco hanno apprezzato, perché potevamo anche portarli danni per quello che hanno fatto e non abbiamo fatto, quindi spero che hanno visto che siamo particolari. Quindi per rinchiudere questo capitolo 16, sembrava un disastro, sono andati lì a predicare in questo paese di Filippi, sono stati attaccati, picchiati, frustrati, buttati nel carcere, eppure da tutta quella cosa è nata la chiesa a Filippi, di Filippi, non Maria di Filippi. E tante volte noi non sappiamo quello che accadrà. Anche quando io e Silvana eravamo nella tenda, noi avevamo la tenda, era in estate, vicino a Pestum, nella provincia di Salerno, e quella campagna evangelistica, tu c'eri Vincenzo?
1: No.
0: Era un disastro, non veniva quasi nessuno sotto la tenda, una mancia di credenti di Battipaglia facevano più di mezz'ora di strada per venire là. Però noi ogni sera, come era in estate, andavamo sul lungomare di Agropoli a evangelizzare, era strapieno di gente così, tutti in vacanza, e noi evangelizzavamo, abbiamo sì visto alcuni che erano interessati, eccetera eccetera, e poi siamo andati via da quella città, siamo andati in altre parti dell'Italia, cioè ai occhi umani non abbiamo visto nessun frutto in quel posto. Dopo anni, ma dopo 4-5 anni, io ero in quella zona di nuovo, vicino a Contorsi Terme, parlando con un fratello, parlavamo, io ho detto sì, anche noi eravamo qui in questa zona di pesto tipo 4-5 anni fa, e lui ha detto, sai che da quella evangelizzazione che voi avete fatto si è nata una chiesa, perché quando voi andavate sul lungomare e avete evangelizzato alcuni giovani, quelli si sono convertiti al Signore, hanno cominciato a frequentare la chiesa Battipaglia, e dopo un po', come il gruppo è cresciuto lì a Pestum, hanno mandato qualcuno, e adesso a Pestum c'è una chiesa, spero che ancora c'è. Però tante volte noi non sappiamo, magari siamo come Paolo e Silla in difficoltà, sembra tutto buio, ma Dio vuole fare nascere una cosa bellissima da quello, che da questo circostanza è nata la chiesa Filippi. E vogliamo leggere per capire questa chiesa di Filippi un pochettino come era, vogliamo leggere anche un po' del suo libro, vogliamo leggere tutto il libro. Io stavo pensando di leggere tutto, però non leggeremo tutto. Leggeremo solo un po' di versetti che ci danno un quadro di questa chiesa, poi che cosa è diventato. Filippi.
1: Ma in inglese è Filippi.
0: Sì. Alla pistola di Filippesi. Pagina 233. No, vogliamo leggere solo un po' di versetti che ci darà un bel quadro di questa chiesa, che Paolo ha scritto questa lettera ai Filippesi. Da quale paese, secondo voi? Dall'Italia. Ha scritto da Roma questa lettera. Secondo gli studiosi, circa 12 anni dopo che lui ha cominciato la chiesa lì. Quindi sono passati 12 anni da quello che abbiamo letto. Paolo è in carcere di nuovo, solo che questa volta è in carcere a Roma, e lui scrive questa lettera a quella chiesa che è nata dall'altro carcere. Versetto 3. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia orazione, per la vostra collaborazione nel Vangelo dal primo giorno fino ad ora, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un buon opera in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Ed è giusto che io sento questo di voi tutti, perché vi ho nel cuore, voi che tanto nelle mie catene come nella difesa e conferma del Vangelo siete tutti partecipi con me della grazia. Dio infatti mi è testimone come io vi ami tutti con affetto sviscerato in Gesù Cristo, e per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. E poi un po' più avanti in capitolo 4, verso la fine di questa lettera, infatti la chiusura di questa lettera, da versetto 10. Or mi sono grandemente rallegrato nel Signore perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato e anche vivere nell'abbondanza. In tutto, per tutto, ho imparato a essere sazio ed avere fame ed abbondare e soffrire pienura. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tuttavia, avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Ora sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa, per quanto al dare e al ricevere, se non voi soli. Poiché anche a Tessalonica mi avete mandato non solo una volta, ma due, di che provvedere al mio bisogno. Non già che io ricerco i doni, ricerco invece il frutto che abbondi al vostro favore. Adesso ho ricevuto tutto ed abbondo. Sono ricolmo, avendo ricevuto da Efrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odor suave, un sacrificio accettevole e piacevole a Dio. Ora il mio Dio supplirà ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Ora il mio Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli di secoli. Amen. Salutate tutti i santi in Cristo Gesù, i fratelli che sono con me vi salutano, tutti i santi vi salutano, soprattutto quelli della casa di Cesare, gli italiani. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi tutti. Amen. Amen. La lettera ai Filippesi è una delle rare epistole in tutta la Bibbia, non c'è neanche una rimproverazione di questa chiesa in tutta la lettera. Rimprovero. In tutte le altre lettere che Paolo ha scritto, specialmente ai Corinzi, sono piene di rimproveri. Ma questa chiesa a Filippi, dal primo capitolo alla fine neanche un rimprovero, solo raccomandazione del loro amore, dell'abbondanza, infatti lui qua dice che voi siete l'unico che mi hanno sostenuto come missionario. Dal primo giorno che la Chiesa è nata. E quindi tante volte delle difficoltà, delle cose terribili, nascono cose meravigliose. Da quel momento in carcere è nata la comunità lì. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per questa lezione. Io devo confessare che tante volte non lo metto in pratica. Ti prego di aiutarmi, Signore, di lodarti, di glorificarti, di avere quell'atteggiamento diverso, Padre, che quello che mi circondano, quello che incontro nel lavoro e nella strada, Signore, possono vedere che c'è qualcosa di diverso nella mia vita. In tutti noi, Signore, che possono vedere come Paolo e Sila, che siamo gente diversa, che abbiamo te in noi, Signore. E Signore, un giorno che questa chiesa sarà come la comunità a Filippi, Signore, che sarà una chiesa che riceve raccomandazioni da te, Signore, che sarà una chiesa piena di amore, di bontà, Padre. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
2: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere una nuova vita da vivere.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Recandosi a Colosse, Onesimo e Tichico avevano avuto l'incarico di recapitare altre due lettere oltre a quella indirizzata a Filemone. Una era diretta ai cristiani colossesi. Durante l'assenza di Paolo dall'Asia Minore, nella chiesa di Colosse si erano infiltrati degli errori. Errori che portavano all'adorazione degli angeli, a una filosofia che diminuiva Cristo e alla rigida e legalistica osservanza dei sabati e delle altre feste giudaiche. Paolo oppone a queste false dottrine la luminosa pienezza dell'opera di Cristo per la redenzione, sconfessando apertamente ogni deviazione mirante a diminuirla. Condanna il culto degli angeli e nega una qualsiasi utilità a certi riti e pratiche religiose, illustrandone, al contrario, i danni e i pericoli. Oltre a queste illuminate affermazioni, la lettera ai Colossesi contiene delle preziose esortazioni in merito alla vita morale e pratica che il cristiano deve condurre per essere coerente con la sua fede in Cristo. La terza lettera di Paolo è quella che noi conosciamo come la lettera agli Efesini, anche se non è certo che in origine fosse indirizzata proprio ai credenti di Efeso. Alcuni pensano che quella pervenuta sino a noi sia soltanto la copia di una lettera inviata alla chiesa di Laodicea, la stessa a cui Paolo accenna in Colossesi capitolo 4. Altri ancora la ritengono una specie di lettera circolare destinata a essere letta in varie chiese dell'Asia Minore. Per quanto riguarda la lettera ai Colossesi, sembra sia stato Epafra a portare a Paolo la notizia delle eresie che stavano minando la chiesa di Colosse. L'apostolo scrisse subito a quella chiesa la lettera di cui abbiamo parlato. Poi, temendo che queste dottrine errate si fossero diffuse anche altrove, scrisse la lettera agli Efesini, che tratta un po' più ampiamente gli stessi problemi. È per questa ragione che riscontriamo una notevole somiglianza fra le due epistole. Nella lettera agli Efesini, l'apostolo parla delle grandi benedizioni che vi sono nel Signore Gesù e dell'abolizione in Lui della separazione fra giudei e gentili. L'epistola contiene anche due bellissime preghiere di Paolo e consigli ed esortazioni a vivere conformemente alla dottrina del Signore Gesù Cristo.

Qualche tempo dopo la partenza di Tichico e Onesimo, Paolo fu rallegrato dalla visita di un messaggero della chiesa di Filippi di nome Epafrodito. La città di Filippi era stata la prima in Europa a essere evangelizzata da Paolo e la sua chiesa era particolarmente cara al suo cuore. Essa, del resto, gli ricambiava questa profonda affezione e l'aveva dimostrato più volte immedesimandosi nelle sofferenze e nelle necessità dell'apostolo. A Filippi, che era priva di sinagoga, Paolo si era recato in riva al fiume per la preghiera e vi aveva incontrato un gruppo di donne giudee, fra le quali Lidia, che aveva subito creduto nel Signore Gesù Cristo. In seguito Paolo aveva liberato una giovane schiava da uno spirito di Satana e a causa di questo era stato battuto e gettato in prigione con Sila. Quella notte stessa però il Signore aveva operato un prodigio che aveva avuto come conseguenza la conversione del carceriere e di tutta la sua famiglia. Alla partenza di Paolo e Sila, Luca era rimasto per un certo tempo a curarsi della nuova comunità cristiana. Più tardi, l'apostolo era tornato a visitare quella chiesa, rinsaldando i vincoli che l'univano a essa. I credenti di Filippi, da parte loro, in segno di riconoscenza e di amore cristiano, gli avevano più volte inviato dei doni per le necessità del suo ministero. Anche questa volta, Epafrodito era giunto con un'offerta della sua chiesa, chiara dimostrazione della sensibilità dei credenti filippesi verso i bisogni di Paolo nel periodo di cattività. Commosso, l'apostolo scrive una lettera di ringraziamento traboccante di tenerezza nei confronti dei fratelli di Filippi. In essa esprime il suo profondo apprezzamento per quel pratico e amorevole segno di comunione, descrive un po' la sua posizione, comunica quali sono le sue speranze, li esorta all'unità e all'umiltà, li mette in guardia contro le tendenze giudaizzanti e ammonisce, sempre con amore, due donne che non andavano d'accordo a riconciliarsi. Infine, rinnova i suoi ringraziamenti e saluta.

L'Epistola ai Filippesi ci fornisce una chiara visione dell'animo sereno e fiducioso dell'Apostolo e della sua felicità in Cristo, pur trovandosi nelle sofferenze. Paolo pone l'accento sulla gioia, la pace e la speranza che dovrebbero essere proprie del cristiano, indipendentemente dalle circostanze. La figura di Paolo ne scaturisce per quella che veramente è. Non vi è traccia di gelosia nel considerare l'opera di altri predicatori dell'Evangelo. Egli non teme di affrontare la morte, anzi, pensa a essa come a un vantaggio, perché lo porterà a essere con il suo Signore, l'oggetto del suo supremo amore. E non rimpiange le cose a cui ha rinunciato per poter servire più pienamente Cristo. Avvertiamo, mentre ringrazia i Filippesi, i legami di tenerezza che l'univano a quei fratelli. Allo stesso tempo, però, col tatto che lo distingue, si guarda bene dal mostrare di dipendere dalla loro generosità e riafferma la sua completa fiducia in Cristo anche per quanto riguarda le necessità materiali. Di Epafrodito, incaricato di recapitare la lettera, Paolo parla come di un fratello, di un collaboratore, di un commilitone nella lotta spirituale per la conquista di anime per Cristo. Descrive i profondi sentimenti d'amore che legano questo credente alla Chiesa di Filippi e ne invita i membri a riaccoglierlo con gioia nel Signore, tanto più che per l'opera di Cristo ha sfiorato la morte. Epafrodito infatti aveva sofferto di una gravissima malattia mentre si trovava a Roma. Con Epafrodito, Paolo inviò a Filippi il suo caro amico e collaboratore Timoteo perché recasse benedizione a quella chiesa e tornasse poi a Roma con altre notizie. Nella lettera parla di lui in termini molto lusinghieri e appare chiaro che gode di tutta la sua stima. Trasmettendo poi i saluti dei fratelli di Roma e particolarmente di quelli della casa di Cesare, Paolo fornisce una prova dell'efficacia della sua testimonianza cristiana presso coloro che l'attorniano, compresi i soldati che si avvicendano alla sua custodia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi. In un famoso teatro si replicava Il Messia di Handel e una corista particolarmente dotata era stata designata per interpretare l'assolo Io so che il mio Redentore vive, le cui parole sono tratte dal libro di Giobbe. Ella cantò fin dal primo tentativo con una tale sicurezza e con una tale maestria e una perfezione tecnica che l'orchestra, quando ella finì, aspettava piena di ammirazione i complimenti del direttore. Signora, disse infine questi, lei ha una voce ammirevole, una eccezionale maestria nella sua arte, ma le manca una cosa. Lei non sa che il suo Redentore è vivente. Le parole che lei ha cantato non sono per lei una realtà personale, e purtroppo questo si sente. Malgrado tutto il suo talento, l'artista non era stata capace di rendere un sentimento che le era estraneo. La gioia trionfante del cuore credente che conosce Gesù come il suo Redentore personale e che sa che egli vive per sempre. Non aveva mai incontrato colui che ha vinto la morte e che ora è vivente nel cielo e che si manifesta ai suoi riscattati e intercede per loro. Soltanto l'anima che ha fatto personalmente l'esperienza della propria redenzione, che è entrata in relazione con la persona che l'ha salvata, coglie la portata di queste parole. Io so che il mio Redentore vive. Infatti, quest'anima è occupata non solo nell'opera compiuta in suo favore, ma di colui che l'ha compiuta e la cui presenza alla destra di Dio è garanzia della sua propria accettazione presso Dio. Amici ascoltatori, se il nostro cristianesimo non ha maggiormente l'accento della sincerità, se la nostra testimonianza manca di vigore e di convinzione, domandiamoci se non è per lo stesso motivo. Sappiamo bene che Gesù è il nostro Redentore e che è vivente? Se sì, rendiamo gloria testimoniando della sua opera per la nostra vita. Ma se non sappiamo che il Signore Gesù è il nostro Redentore vivente, sappiate, amici ascoltatori, che oggi avete l'opportunità di poterlo sperimentare nel

Un giovane si era convertito al Signore nel corso di una riunione di evangelizzazione e si aspettava una reazione ostile o perlomeno delle canzonature da parte dei genitori e dei fratelli quando costoro sarebbero venuti a saperlo, e chiese a Dio il coraggio di cui avrebbe avuto bisogno per affrontare i momenti difficili che prevedeva. Ma tutto si svolse in un modo totalmente diverso da come aveva pensato. La gioia che gli riempiva il cuore si traduceva in tutto il suo comportamento in casa, in modo che non poté più nascondere il suo felice segreto di essere un figlio di Dio, di avere creduto nel Signore Gesù. E raccontò così tutto a suo fratello, l'esperienza che aveva fatto, il suo incontro con il Salvatore vivente, la certezza di essere perdonato di tutti i suoi peccati e di possedere la vita eterna e di essere un figliuolo di Dio. Enrico, gli rispose suo fratello, in questi ultimi giorni ti ho osservato e in effetti ho constatato che tu non sei più lo stesso ragazzo. In te deve essere successo qualche cosa di straordinario. Credi che questo cambiamento possa operarsi anche in me? Certamente, fu la gioiosa risposta. Il Signore può fare per te ancora di più se tu ti confidi in Lui. Ed è ciò che avvenne, amici ascoltatori. Per mezzo della testimonianza pratica di quel giovane, tutta la sua famiglia, padre, madre, fratelli e pure la sua unica sorella furono condotti al Signore, uno dopo l'altro. Ecco come la condotta felice e coerente di un figlio di Dio costituisce la miglior predicazione dell'Evangelo. E tu, amico o amica, che forse ascolti tutte le sere queste trasmissioni, hai mai sperimentato la gioia e la pace del tuo cuore? Sappi che puoi sperimentarla oggi stesso, in questo momento. Come ti trovi? Chiedi al Signore Gesù di entrare nella tua vita, chiedi a Lui di trasformarla, di dare la pace e la gioia, e allora tu sperimenterai anche tu questa gioia, questa serenità e soprattutto la certezza di avere i tuoi peccati perdonati e di essere un figlio di Dio. Fallo in questo momento e non te ne pentire.

Una sera un giovane non riusciva a prendere sonno. Era tormentato al pensiero che le proprie relazioni con Dio non erano state fino ad allora quelle che avrebbero dovuto essere. Allora, prendendo una buona risoluzione, gridò: «Signore Gesù, io voglio amarti». Ma quell'espressione e quel desiderio non gli procurarono la pace che lui desiderava. Infatti, era una promessa che riguardava il futuro e Dio chiedeva ben altro. Allora il nostro amico si riprese e disse: «Signore Gesù, io ti amo». Era vero che amava il suo Signore. Non era forse da tanto tempo il suo Salvatore? Certamente non ci si mantiene sempre sulle cime più alte della vita spirituale. E lui aveva conosciuto molti alti e bassi nella sua vita spirituale. E a questo punto si umiliava per questo. Tale era il suo cuore incostante. Veramente non poteva contare su di sé. E infatti, amici, in noi, dice la Scrittura, non abita alcun bene. Bisognava quindi cessare di guardare dentro di noi. Nulla in noi è sicuro. E allora questo giovane finalmente gridò: «Signore Gesù, tu mi ami». Oh, amici ascoltatori, l'amore di Gesù. Poteva pensare adesso, evocarlo. Ogni giorno ne vedeva le manifestazioni. Quell'amore irradiava dalla croce, lo aveva liberato dal suo peccato e ben presto lo avrebbe introdotto nella casa del Padre. E tu, amico, che in questa sera hai ascoltato queste parole, forse ti trovi nella stessa situazione di questo giovane. Forse il Signore Gesù per te è il tuo Salvatore. Ebbene, se ti sei allontanato, sappi che puoi umiliarti e chiedergli perdono, perché Gesù ti ama. Ma se tu, amico, non sei fra coloro che credono nel Signore Gesù come il proprio Signore e Salvatore, sappi che anche tu puoi invocarlo, chiedere perdono dei tuoi peccati, e il Signore Gesù ti risponderà che ti ama, che ha dato la sua vita per te e che è pronto ad accettarti così come sei, se tu ti rivolgi a Lui.

Un povero pastore faceva pascolare il suo gregge di capre su un monte nel sud dell'India. Andava di pascolo in pascolo, cavalcando un vecchio e docile bue. Era molto difficile trovare dell'acqua, perché i pozzi che incontravano erano spessi asciutti. E un giorno egli decise di lasciare il gregge in custodia del bue e di andare da solo in cerca di una sorgente. Infatti, trovò un pozzo e si chinò sul parapetto per vedere se c'era dell'acqua. A quel punto però il parapetto cedette e il pastore precipitò nel buco. Fortunatamente fu fermato da una sporgenza della parete, ma la sua situazione non era per questo meno pericolosa. Stava infatti scendendo la notte ed era inutile chiedere aiuto nella solitudine della montagna. Ma ancora una cosa più tremenda si stava verificando. Un rumore che saliva dal fondo del pozzo aumentò ancora di più la sua preoccupazione. Infatti era una massa di serpenti che si muovevano. La preoccupazione a quel punto diventò angoscia. Allora egli si ricordò di un missionario che aveva parlato del Signore Gesù, al quale possiamo sempre rivolgerci. E il pastore a quel punto gridò a lui, gridò con tutto se stesso, affinché potesse aiutarlo. Poi si addormentò tranquillo sulla sua piattaforma. E amici ascoltatori, sapete che cosa trovò quando si svegliò? Vide due grandi occhi che lo guardavano dall'alto del pozzo e una corda che ondeggiava proprio sul suo capo. Era il suo bue, con la corda che di solito portava al collo. Afferrarla e gridare al bue perché si allontanasse portando via la fune fu cosa di un istante. Quando fu in salvo, la sua prima preoccupazione fu quella di inginocchiarsi e di ringraziare Dio che ascolta le preghiere, e la seconda di cercare un missionario per saperne di più riguardo al Signore Gesù. E dopo averlo ascoltato e conosciuto come proprio personale salvatore, si convertì al Signore e gli consacrò la propria vita per far conoscere ai suoi compatrioti il Signore Gesù come Salvatore. Amici, forse voi non vi trovate nella stessa situazione di questo pastore, però se i vostri peccati non sono stati perdonati dal Signore Gesù, vi trovate nella stessa situazione, sappiate che oggi potete invocare il Signore Gesù come fece questo pastore, chiedergli perdono, chiedere di perdonare la vostra vita, e il Signore lo farà. E sperimenterete una pace eterna che nessuno vi potrà togliere.

L'antenato dei Rockefeller possedeva una fortuna così grande che egli stesso ne ignorava i limiti. Non per questo però era felice. Infatti era perseguitato continuamente dal timore di perdere i suoi beni ed era ossessionato dal suo denaro. Niente riposo, niente distrazioni, bisognava produrre, trafficare, arricchirsi ancora. Un giorno un giornalista andò a intervistarlo e in seguito fece questo commento: è l'uomo più vecchio della terra, è un povero straccio umano che io non posso fare a meno di compiangere. Amici ascoltatori, la strada delle ricchezze è una vanità delle vanità. Goethe, il celebre poeta tedesco, un giorno dichiarò: tutto sommato, nella mia lunga vita, ho goduto di una felicità serena per solo 4 settimane. Ed è poco per un uomo che morì a 83 anni. Era una strada delle arti, della letteratura, della scienza, ma anche questa era una strada di vanità. Un uomo di Stato, sul suo letto di morte, confessava queste parole: ora sento che tutto mi abbandona. Fortunatamente poteva aggiungere: mi resta solo la fede nel mio Salvatore. Perseguire la gloria, anche questa era una vanità. E per voi, amici ascoltatori, che cercate la vera felicità, che cercate la vera pace, ecco la strada senza sbocco, o piuttosto che conduce all'infelicità eterna. Queste strade che abbiamo appena detto, le strade della ricchezza, della celebrità. Ma sappiate, amici ascoltatori, che la felicità si trova soltanto presso Dio. Andate a Lui, umiliatevi, sottomessi e pentiti. Accettate la Sua sentenza, che dice: il salario del peccato è la morte. Ma credete, con tutto il cuore, a quello che ancora dice il Signore: il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ancora la Bibbia aggiunge queste parole: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Che tu possa, amico ascoltatore, salutandoti, fare questa benedetta esperienza, lasciare le tue strade che ti possono portare alla rovina e incamminarti sulla strada nuova che è il Signore Gesù.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

In quei giorni, essendo una folla grandissima, essendovi una folla grandissima, e non avendo da mangiare, Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse loro: ho pietà di questa folla, perché sono già 3 giorni che stanno con me e non hanno di che mangiare. E se le rimando digiuni a casa, verranno meno per via. Alcuni di loro, infatti, sono venuti da lontano. E i suoi discepoli gli risposero: come potrebbe alcuno saziare di pane costoro qui nel deserto? Ed egli domandò loro: quanti pani avete? Ed essi dissero: 7. Allora egli ordinò alla folla di sedere per terra e, presi i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li mettessero davanti a loro. Ed essi li misero davanti alla folla. Avevano pure alcuni pesciolini. Dopo averli benedetti, ordinò di mettere anche questi davanti a loro. Così essi mangiarono a sazietà e i discepoli portarono via 7 panieri di pezzi avanzati. Or quelli che avevano mangiato erano circa 4.000. Poi li licenziò e subito, salito in barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Questa è la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci. Di nuovo c'è una grandissima folla intorno a Gesù e qui scopriamo che sono 3 giorni che stanno lì, tutti accampati, una sorta di Woodstock spirituale, cristiana, cioè tutti accampati, tutti là in attesa a ricevere gli ammaestramenti di Gesù. 3 giorni non sono pochi, quindi questa folla è veramente desiderosa di ricevere da Gesù. E adesso è il momento di mandarli a casa, però dato che alcuni di loro venivano da molto lontano e il viaggio di ritorno sarebbe stato di giorni senza cibo, Gesù si preoccupa. Non hanno di che mangiare, ho pietà di questa folla perché non hanno di che mangiare. Trovo interessante il fatto che Gesù si preoccupa anche delle cose materiali e fisiche, dei bisogni non solo spirituali. Certe volte abbiamo l'immagine di Gesù come troppo serio, no? Solo a pensare alle cose serie, alle cose importanti, e le cose spirituali ovviamente sono le cose serie, le cose importanti, ma lui era anche interessato ai piccoli dettagli della vita quotidiana delle persone. Qui è preoccupato perché non hanno da mangiare, è qualcosa che in qualche modo si sente che può aiutare, può servire in questo. E quindi chiama i discepoli e chiede: possiamo fare qualcosa per loro? La risposta dei discepoli è particolare, quasi comica. Come potrebbe alcuno saziare di pane costoro qui nel deserto? Ho detto che questa è la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci. E la prima non era successa decenni prima. Probabilmente era qualche settimana prima, non lo so, non ne ho idea. Comunque non era una di quelle scene che passano così inosservate, no? Eppure Gesù qui di nuovo lancia l'amo, come dire, che possiamo fare per loro? E loro avrebbero dovuto dire: beh, l'altra volta abbiamo visto quello che avevamo, tu hai benedetto e in qualche modo hanno mangiato tutti, è stato miracoloso. E abbiamo mangiato per settimane dei pezzi avanzati da quella moltiplicazione. Avrebbero dovuto dire: non è un problema per te, Gesù, che cosa dobbiamo fare? Siamo pronti, eccoci. E invece dicono: boh, che si fa? È incredibile, hanno già dimenticato tutto. Com'è piccola la loro fede? Com'è piccola? E la nostra, invece, è grande? Anche la nostra fede spesso è piccola, perché anche noi ci capita di dubitare di cose che il Signore già nel passato ci ha dato prova di che lui si può occupare di quelle cose, che lui può provvedere in quelle situazioni, che lui può aiutare, che lui può soccorrere. Ne siamo usciti, è stato un miracolo. Non può accadere di nuovo? Sì, può. Se noi non ce l'aspettiamo più, in qualche modo la nostra fede è piccola. E purtroppo è qualcosa che accade. È facile prenderli in giro davanti a quello che fanno e quasi ridere di loro. Ma come dico sempre, il peccato è molto evidente e molto brutto quando sono gli altri a compierlo. Gli errori
sono molto facili da riconoscere, li vedi molto grossolani, è facile discernerli quando sono gli altri a farlo. È tutto molto più evidente quando sono io a farlo, perché mi giustifico, mi inganno. E quindi impariamo da questo a non essere anche noi di quelli che dubitano di fronte a quello che il Signore potrebbe fare e può fare, dimenticando quello che ha fatto. Okay. In questa seconda moltiplicazione la situazione è molto molto simile, le persone sono un pochettino di meno, prima erano 5.000, adesso sono 4.000, le ceste che avanzano, è interessante che avanzano sempre, questo non è un caso, perché Dio fa abbondantemente al di là di quello che noi immaginiamo e pensiamo e anche di cui abbiamo bisogno. E Dio voleva mostrare loro che lui era capace di provvedere ai loro bisogni oltre il necessario. Sapete, all'epoca essere sazi non era qualcosa di normale, mangiare fino a sazietà non era qualcosa di normale, era qualcosa delle feste, delle cerimonie, perché generalmente la gente, soprattutto i contadini, i poveri, mangiavano poco, l'essenziale, certe volte sicuramente non 4-5 pasti al giorno, magari uno, due, no? E mangiare fino a sazietà era qualcosa di raro. E Gesù vuole mostrare loro che è capace di provvedere e farli mangiare a sazietà. E quindi anche in questo caso avanzano delle ceste. Nel primo caso, vi ricordate quant'erano? 12. Adesso sono 7. Non conta tanto i numeri, ma l'importante è che ce n'erano parecchie. Quindi a questo punto Gesù si sente sollevato, può lasciarli andare perché hanno mangiato, sono stati soddisfatti. E quindi sale sulla barca e dice: andiamo dall'altra parte del lago. E sopraggiunsero i farisei e cominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli, gemendo nel suo spirito, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico che non sarà dato alcun segno a questa generazione. Quindi lasciateli, salì di nuovo in barca e passò all'altra riva. Sopraggiunsero i farisei. Sappiamo che questi non sono uomini sinceri e desiderosi di conoscere la verità intorno a Gesù. Hanno già la loro opinione su Gesù e non la cambieranno. Non è che stanno dicendo qui: fai qualcosa perché noi possiamo credere in te. Loro stanno dicendo qui: dacci un segno in qualche maniera per poterlo incastrare, per approfittare della situazione. Non ci viene detto chiaramente come intendevano agire, ma ci viene detto chiaramente che era per metterlo alla prova. Quindi non era una richiesta in buona fede da parte di persone in buona fede, era una richiesta da parte di persone che volevano approfittare di un'opportunità. Hanno già dato la loro sentenza. Per loro Gesù, indipendentemente da chi sia, a loro non importa chi è Gesù, sanno che però è una minaccia per il loro sistema religioso, per il loro potere, e quindi va eliminato. Però nel frattempo cercano di metterlo in cattiva luce davanti a questa gente che lo adora, che lo ama, che lo segue, che lo ascolta, che corre dove... cercano di metterlo in cattiva luce, cercano in qualche modo di intrappolarlo con qualche azione, qualche parola, cercano delle opportunità per denigrarlo. E questo è un po' anche vero sempre. Stiamo molto attenti, perché non tutte le persone che cercano dei segni da Dio sono sinceri. Non tutte le persone che dicono: se vedo, credo, aspettando qualcosa di meraviglioso, miracoloso, la luce dal cielo, non tutte quelle persone che dicono queste cose in realtà sono sincere. E anche non ogni volta che una persona cerca un segno sta cercando una cosa buona. E forse anche noi non dobbiamo essere assillati dai segni, magari dobbiamo semplicemente camminare in fede, nella fiducia di quello che il Signore farà nella nostra vita e che del bene verrà nella nostra vita, perché lo Spirito Santo è in noi, Dio ci ama, Lui è il nostro pastore, e non dobbiamo angosciarci di: ma non lo so, forse chissà, un segno, dammi un segno.
Certe volte esageriamo in questo, non sempre è la cosa giusta. Essere assillati, almeno dico essere assillati. Può succedere che magari sono davanti a una scelta importante, una decisione importante, che decida di passare tempo in preghiera, in digiuno e cerchi delle conferme da parte del Signore. Sì, questo è giusto, è corretto, ma non è corretto essere assillati, che ogni cosa che devo fare devo avere dei segni particolari, eccetera, eccetera. Comunque questo è un altro discorso. Qui siamo davanti, è evidente, a una trappola. E Gesù risponde semplicemente no. Prima dice che gemendo nello spirito, quindi Gesù avverte qualcosa nello spirito, è turbato, probabilmente anche angosciato e soffre per la loro ostilità, la loro incredulità, la durezza del loro cuore. È qualcosa che lo tocca. Non è che dice mi state antipatici, no. Risponde no, ma perché capisce che sono persone davvero dure, ostili, che non vogliono credere, sono pieni di sé, orgogliosi, e stanno resistendo all'opera dello Spirito. Quindi dice non sarà dato alcun segno a questa generazione. Questa generazione chiede un segno, in verità vi dico che non sarà dato alcun segno a questa generazione. Altrove viene aggiunto tranne il segno di Giona, ve lo ricordate? Ma Marco si ferma qui, è più categorico Marco, sottolinea il rifiuto di Gesù. No, non lo farò, mi dispiace per voi. Il Signore non ci sta ad essere preso in giro, non prenderà parte ad una farsa. Niente affatto, arrangiatevi. Vi ricordate quando Gesù dice non gettate le vostre perle ai porci? Non è sempre facile capire qual è la situazione giusta, no? Perché tu puoi sempre aiutare, convincere, magari hanno bisogno e vuoi dare cose buone, ma a un certo punto arriva la realizzazione, o magari il Signore te lo rivela, che non serve, è inutile, è controproducente, è uno spreco, non gettarlo, non lo apprezzeranno, non lo vogliono. E quindi questo potrebbe essere un esempio di applicazione di quel passo. Quindi lasciateli, salì di nuovo in barca e passò all'altra riva. Me la immaginate un po' la situazione? Facci un segno, facci vedere! E Gesù, no, non vi darò nessun segno, mi dispiace, ciao, arrangiatevi, andiamocene. Ora i discepoli avevano dimenticato di prendere del pane, e non avevano con sé nella barca che un solo pane. Ed egli li ammoniva dicendo, state attenti, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma essi discutevano fra di loro dicendo, è perché non abbiamo pane? Accortosene Gesù disse loro, perché discutete sul fatto che non avete pane? Non capite ancora e non intendete? Avete il vostro cuore ancora indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non vi ricordate? Quando spezzai i cinque pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi avete raccolto? Essi dissero, 12. E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri di pani di pezzi raccoglieste? Pieni di pezzi raccoglieste? Ed essi dissero, 7. Ed egli disse loro, come ancora non capite? Interessante. Quindi se ne vanno, stanno sulla barca e Gesù riprende il discorso. Hanno appena lasciato i farisei e Gesù cerca di spiegare loro perché ha agito così. E quindi li avverte di stare attenti ai farisei. Dice guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Il lievito nella Bibbia è una figura del peccato, in particolare dell'orgoglio, l'essere gonfi, no? Il lievito è quello, qualcosa che gonfia, è una figura dell'orgoglio, anche dell'ipocrisia, della falsità, perché la lievitazione è un processo di fermentazione, in realtà putrefazione. Se sapessimo cos'è la lievitazione forse neanche mangeremmo il pane che è così buono. Ma quindi il lievito è figura del peccato e quindi lui sta dicendo state attenti ai farisei, state attenti al loro orgoglio, state attenti alla loro falsità, alla loro ipocrisia, non fidatevi di loro.
e anche dal lievito di Erode. Anche lui era uno da cui dovevano guardarsi attentamente, guardarsi bene. Erode era un uomo corrotto. Lui si fingerà interessato a conoscere Gesù, ma poi scopriamo che è solo perché voleva che Gesù facesse un po' di giochetti di prestigio. Voleva che facesse un miracolo davanti a lui. Non era che era interessato, non è un uomo sincero, aveva altri intenti. E in qualche modo Gesù sta associando i farisei a Erode. Che cosa c'entrano insieme? Il lievito dei farisei e il lievito di Erode. Forse perché siamo nell'ambito, in entrambi i casi, del controllo, della ricerca del potere, del sistema consolidato che in maniera losca e con intenti brutti vuole controllare e manipolare la politica, che è spesso corrotta. Quindi potrebbe essere per noi un avvertimento attenti a certi tipi di persone, un certo tipo di religiosi e un certo tipo di governanti, perché sono motivati dall'orgoglio, dall'ambizione, dal desiderio dei soldi, sono avidi e sono molto, molto falsi, molto ipocriti. Non vi fidate troppo di loro. Quindi Gesù sta parlando del lievito dei farisei e di Erode. Ovviamente la parola lievito in questo caso è un parlare figurativo, e i discepoli cominciano a guardarsi l'uno con l'altro. No, lievito, pane, ho capito tutto, so quello di cui sta parlando Gesù, è perché non abbiamo il pane. Perché ci siamo dimenticati di prendere il pane. Come abbiamo fatto a dimenticare di prendere il pane? E tutti, mi sono dimenticato. Panico nella barca, no? Ma non c'entrava niente. Ci capita, vi capita di impanicarvi per cose che non c'hanno nessun... Non è quello di cui stava parlando Gesù, calmi. Non so se Gesù si sia mai messo le mani tra i capelli. O così sulla testa, ma se è successo questo deve essere stato il momento. Tutti impanicati. Io ho capito tutto, sì. Oh no, perché? Dai, perché discutete sul fatto? Vedete, discutete, era nata una scenetta. Perché discutete sul fatto che non... Quanto la Chiesa è impegnata a discutere di cose che non hanno assolutamente nessuna importanza e nessuna rilevanza e non c'entrano assolutamente nulla con quello che Dio vuole dirci, comunicarci, rivelarci. Quanto? Non avete ancora capito, non intendete, avete il cuore ancora indurito? Vi ricordate durante la prima moltiplicazione? Se andate indietro al capitolo 6, al versetto 52, abbiamo sottolineato questo piccolo dettaglio, anzi leggiamo dal 51, dice: poi salì con loro sulla barca e il vento si calmò ed essi erano grandemente stupiti in se stessi e si meravigliarono perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. Qui era successa la moltiplicazione, la prima moltiplicazione dei pani, e poi Gesù li aveva raggiunti sulla barca camminando sulle acque, no? E qui questo versetto sottolinea che loro avevano il cuore duro, erano in qualche modo, pensavano ad altro, erano distratti, non hanno capito veramente cosa era successo. E qui Gesù dice, in quest'altra occasione, dice: avete il cuore ancora indurito, ancora non capite, avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite. E non vi ricordate, avete la memoria corta. Quanta pazienza, Gesù. Dice: adesso vi spiego che non c'entra niente, non sto parlando di questo. Perché non sto parlando del pane? Perché io posso provvedere il pane in maniera molto semplice a voi, a tutti gli altri, e ne può avanzare. E non è un problema per me farlo una volta, due volte, tre volte, dieci volte. Questo è il suo senso. Io stavo parlando di altro. Però adesso è ritornato al discorso dei pani. Infatti dice: quando spezzai i pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi avete raccolto? 12. Quando spezzai per i 4.000, quanti ne avete raccolti? 7. Ancora non capite?
Adesso ci siete arrivati? Il pane non è un problema. Non sto parlando del pane fisico. Quello di cui vi dovete occupare e a cui dovete stare attenti è altro. Va bene. Poi venne a Betsaida e gli portarono un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora, preso il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli sputato sugli occhi e impostegli le mani, gli domandò se vedesse qualcosa. E quegli, alzando gli occhi, disse: «Vedo gli uomini come alberi che camminano». Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi e lo fece guardare in alto, ed egli recuperò la vista e vedeva tutti chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua dicendo: «Non entrare nel villaggio e non dirlo ad alcuno nel villaggio». Quindi siamo di nuovo nell'area del lago, siamo dall'altra parte, e gli portano questo cieco e glielo portano pregandolo di toccarlo. Sono rimasto colpito da questa espressione. Gli portano un malato pregandolo di toccarlo, non gli chiedono di guarirlo, gli stanno chiedendo di guarirlo, ma è interessante che dice lo pregavano di toccarlo. Queste persone in qualche modo si sono fatte l'idea di come deve avvenire la guarigione e vanno da Gesù e gli dicono, gli danno le istruzioni come deve fare. Allora Gesù: ecco, questo è il malato, adesso tu devi mettere le tue mani su di lui, poi devi dire e lui sarà guarito. Vi ricordate Naaman il Siro? Era uno straniero che in qualche maniera sente che c'è un profeta che fa miracoli in Israele. Lui era lebbroso e decide di partire e di andare alla ricerca di questo profeta. Era Eliseo. E lui si era fatto nella sua mente un film di come doveva avvenire, no? Allora questo profeta farà così, sarà... Non me lo ricordo bene, non l'ho ripassato, abbiate pazienza. Ma si era fatto il film di come doveva avvenire, e quando il profeta neanche gli va incontro, ma gli fa mandare da lontano a dire vatti a gettare nel Giordano 7 volte, lui si arrabbia, dice: ma come? Oh, io me l'ero aspettato tutto in un'altra maniera, doveva avvenire in un'altra cosa, e il Giordano, e noi abbiamo altri fiumi molto migliori e più belli e più puliti del Giordano, ma come si permette? Non ci voglio andare assolutamente. E quasi quasi se ne stava tornando a casa lebbroso per questa sua chiusura, fissazione, pregiudizio, direi, di come Dio doveva operare. Poi i suoi servi lo fanno ragionare, dico: ma se ti avessi chiesto una cosa difficile non l'avresti fatta, ma ti ha chiesto una cosa così semplice e banale, dai, prova, ci stiamo qui ormai, che ti costa? Ok, si tuffa 7 volte e viene guarito. Quello, ho pensato un po' a questo. Queste persone avevano l'idea che Gesù doveva operare un miracolo, come spesso oggi i miracoli avvengono in questa maniera. Noi tutti quanti, tutti metti al centro, noi mettiamo le mani, imponiamo, iniziamo a gridare, a saltare, a ballare nel nome di Gesù, e deve avvenire il miracolo. Ma abbiamo visto già in Marco quanti miracoli ha fatto Gesù e quanti sono uguali uno all'altro. Praticamente nessuno, ognuno è unico nel suo modo, e questo è un miracolo ancora più bizzarro, più particolare, più unico. Gesù addirittura gli sputa negli occhi. Allora, prima di tutto lo prende e lo porta via, lontano da questa gente, deve essere una cosa tra me e te, non è uno spettacolo, e l'abbiamo visto fare spessissime volte da Gesù, e io lo sottolineo sempre, oggi molti di quelli che enfatizzano i miracoli ne fanno uno spettacolo, e anzi devono esserci più persone possibile a vedere, mentre Gesù per lui era più una questione personale tra lui e quella persona, e pochi altri che potevano assistere. Il punto è che non voleva renderlo uno spettacolo. Quindi addirittura gli sputa sugli occhi. L'altra volta aveva sputato e in qualche modo c'era stato un collegamento, non sappiamo, aveva messo le mani al muto, sordo e muto, no? Adesso addirittura dice gli sputa gli occhi. Vieni un attimo qui. Immaginate questo cieco che non vede niente. Che cosa è successo? Poi dice: impostegli le mani, gli domandò se vedesse qualcosa. E questo è strano, perché sembra che la guarigione non è completa la prima volta. Se vedo gli uomini
Però sono come alberi che camminano, non vedo nitidamente, chiaramente. Allora Gesù dice, non c'è problema, gli pose di nuovo le mani sugli occhi, lo fece guardare in alto ed egli recuperò la vista e vedeva tutti chiaramente. Ora, voi mi direte, perché? Come mai? E io vi devo rispondere, non c'è scritto perché, non c'è scritto come mai. Quindi ogni ipotesi è solo un'ipotesi. Non è certo, sarebbe speculazione. L'unica cosa che posso dire di nuovo è che Dio opera sempre in maniera diversa. E anche cose che non ci aspetteranno. Noi pensiamo di aver capito tutto sulla guarigione, invece non abbiamo capito nulla, perché è una cosa straordinaria di Dio. Lui decide quando operare, Lui decide come operare. Dicevo l'altra volta, è la fede di chi? Certe volte è la fede del malato, certe volte è la fede degli amici, certe volte è la fede di nessuno, solo Gesù. Certe volte avviene subito, certe volte avviene dopo un po', certe volte avviene perché lui sta là davanti, certe volte viene a distanza. Vai a casa e troverai che tua figlia è guarita, vai a casa e troverai che la tua figlia è stata liberata dal demone. E noi ci facciamo l'idea che la liberazione di un posseduto deve avvenire, allora quello deve venire davanti e noi cominciamo a gridare nel nome di Gesù, vai via. Sì, certo, ma Gesù dice... a distanza, senza cellulari, senza telefoni, senza nulla, fuori, dice così, fuori, e quello a distanza se ne va, capite? È l'opera miracolosa di Dio che è difficile da rinchiudere in schemi. Non lo so, può essere che quest'uomo aveva un problema alla vista molteplice, quindi magari Gesù ha prima guarito una parte del suo problema e poi un'altra parte del suo... non lo so, non è importante, non è assolutamente importante, non dobbiamo farci in qualche modo mettere in difficoltà da queste cose. Stiamo parlando di miracoli, stiamo parlando di cose che vanno oltre la naturale spiegazione dei fenomeni. Gesù lo rimandò a casa sua dicendo non entrare nel villaggio e non dirlo ad alcuno nel villaggio. Poi Gesù con i suoi discepoli se ne andò per le borgate di Cesarea di Filippo. Ora questa è una città molto molto molto a nord, siamo addirittura oltre la Galilea, siamo in una zona un po' ai confini, era l'antica area della tribù di Dan, che Dan ha preso veramente un'area molto molto piccola, quasi solo una città, e là c'era una montagna molto famosa, l'Ermon. Poco sotto l'Ermon c'era questa Cesarea e Gesù quindi si spinge un pochettino verso l'estremità nord e lungo il cammino interrogò i suoi discepoli dicendo loro chi dice la gente che io sia? Non è una semplice curiosità da parte di Gesù, no, sono un po' curioso, ditemi un po' che cosa dice la gente di me, vi interessa certe volte sapere cosa dicono gli altri di voi? Abbiamo certe volte quella curiosità, fammi può andare... Che cosa? E certe volte ci troviamo le nostre domandine un po' diverse, non diciamo che ne pensano gli altri, abbiamo le nostre modi per... è qualcosa che ci... ma non è semplice curiosità da parte di Gesù, lui vuole portare i discepoli verso qualcosa di importante, verso la piena realizzazione di chi lui è veramente. E quindi inizia con questa domanda... che è molto semplice, non devono esporsi tanto i discepoli, non devono dare la loro opinione, quello che loro pensano di Gesù, semplicemente ripetere quello che dice la gente. È molto facile rispondere a questo tipo di domande. E quindi essi risposero, alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri uno dei profeti. Questa risposta ci fa capire che in questo momento riguardo all'identità di Gesù c'è molta confusione. Le persone pensano di lui le cose più disparate. Ovviamente Elia, Giovanni Battista erano uomini di Dio, questo sì, potenti. Elia era il profeta del fuoco. Giovanni Battista era stato ucciso a questo punto, no? E alcuni pensavano che Gesù fosse la reincarnazione di Giovanni Battista. Chi era che pensava così? Erode era uno di quelli che pensava così. Perché? Perché lui l'aveva fatto ammazzare, quindi i suoi sensi di colpa. Oh no! È tornato! Giovanni Battista è tornato. Questo Gesù è la reincarnazione di Giovanni. Quindi queste opinioni dipendevano molto dalle loro credenze,
in questo caso del tutto infondate, perché la reincarnazione non ha alcun fondamento nella Bibbia, non esiste. Elia era il profeta di Dio, quello che era stato rapito in cielo davanti ad Eliseo, e questo era successo secoli prima, e c'era questa profezia in Malachia, una delle ultimissime parole di Dio al suo popolo dell'Antico Testamento, Malachia 4:5, dove Dio annunciava che sarebbe tornato Elia prima del giorno del Signore. E quindi alcuni pensano che sia Gesù la realizzazione di questa profezia, che Elia sia davvero tornato, ma Gesù non è ovviamente Elia. E altri dicevano è un profeta, è uno dei profeti, sarà un nuovo profeta che è arrivato. È tanto che non ne abbiamo di profeti, adesso abbiamo un nuovo grande e potente profeta. Anche oggi c'è tanta confusione riguardo a chi è Gesù, le idee più disparate. Le idee più comuni sono che Gesù è un profeta, un insegnante, un grande uomo, maestro di vita, un rivoluzionario. Non tantissime persone pensano che Gesù è quello che lui è veramente. Pur essendo affascinati dalla sua persona, pur essendo in qualche modo toccati dai suoi insegnamenti, molti sono increduli riguardo alla vera identità di Gesù. E non si spingono fin là, perché è veramente impegnativo credere che Gesù sia ciò che lui dice di essere. E quindi la domanda a questo punto si fa diretta: ma voi, chi dite che io sia? Adesso vuole la loro opinione, adesso voglio sapere cosa ne pensate voi, e quindi si fa molto personale. E è interessante che Gesù abbia aspettato così tanto prima di chiedere a loro questa cosa. Perché? Perché con tutti i miracoli che ha fatto, con tutti i segni

Cosa significa Messia o Cristo? Punto. Tu sei l'unto. Tu sei il Salvatore. Tu sei il servo di Dio. Tu sei il liberatore. Giusto. È vero. Tu sei il Cristo. Era la risposta corretta. E Pietro è quello che l'ha detta. E altrove, dagli altri Vangeli, scopriamo che Gesù gli dice giusto. Questa è una rivelazione che ti viene direttamente dal Padre, è corretto, io sono il Messia, io sono il Cristo. Anche qui Marco è molto sintetico, omette alcune informazioni per noi fondamentali, perché se leggiamo per esempio in Matteo 16, scopriamo che lui dice tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, quindi non solo Pietro riconosce in Gesù il Messia, ma riconosce anche la sua divinità, il figlio di Dio, o Dio il figlio. Però qui Marco è sintetico e ovviamente lui ha i suoi obiettivi, va al punto e la risposta è tu sei il Cristo, ed era la risposta giusta. E quindi, visto che avete detto bene, adesso andatelo a dire a tutti, vero? Allora egli intimò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse riprovato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. Quindi dopo questa rivelazione di chi è Gesù veramente, lui rivela cose molto serie e molto importanti riguardo al suo ministero terreno, in particolare le sue sofferenze, che sarebbe stato ucciso, che sarebbe stato rifiutato. Avrà citato le varie scritture dell'Antico Testamento. Qui penso che Gesù, qui addirittura dice, cominciò a insegnare loro. Quindi Gesù si è preso del tempo per spiegare loro queste cose. Non gliel'ha semplicemente buttate lì così. Avrà citato Isaia 52, 53, il Salmo 22, tutti i passi profetici che anticipavano le sofferenze del Messia. Ma sappiamo che questo insegnamento ai discepoli non va tanto giù, non vogliono accettarlo, come vedremo tra un attimo, ma quello che voglio sottolineare qui è la parola era necessario, che significa? Significa che era il piano di Dio. Non è un caso che Gesù abbia sofferto, sia stato rifiutato e sia stato crocifisso e sia morto. Era il piano di Dio, doveva andare così, era necessario. Perché? Perché solo così Gesù avrebbe potuto pagare per i nostri debiti, per i nostri peccati e salvarci. Non credete a quelli che pensano che la croce sia stato un imprevisto. Gesù è venuto per portare l'amore e la gente non l'ha accettato e hanno fatto questa grandissima ingiustizia di ucciderlo. Sì, è vero, è stata un'ingiustizia, è stato terribile, hanno sbagliato, per carità. Però era tutto parte del piano di Dio. Dio l'aveva stabilito perché Gesù doveva morire, perché doveva pagare il prezzo dei nostri peccati. Questo non rende le persone meno colpevoli, quelle che l'hanno condannato, tradito e rifiutato, ma è solo per dire che era il piano di Dio. Dio lo sapeva fin dal principio, era nelle profezie e si doveva realizzare. Era necessario. Questo è un altro versetto da usare, non solo per dire come Dio abbia avuto il suo piano, ma per dire che non c'era una salvezza in un'altra maniera. Se si poteva essere salvati attraverso le buone opere, o un pellegrinaggio, o l'intercessione di una persona particolare, o qualsiasi altro modo, Gesù non sarebbe dovuto morire sulla croce. Era necessario perché non c'era un'altra maniera. Questo ci deve confermare. La nostra salvezza non è per le nostre opere, per i nostri meriti, ma per la grazia di Dio attraverso il sacrificio di Gesù. E questo deve essere il messaggio che noi predichiamo al mondo, assolutamente. Tanti cosiddetti cristiani non predicano questo messaggio, perché la redenzione e la salvezza dipende da altro. Io quando evangelizzo cristiani e non cristiani cerco sempre di enfatizzare la croce, perché la croce non puoi scappare da là. A che serve la croce? Se mi dici che basta essere brave persone di qualsiasi religione
fai parte, basta essere brave persone e andrai in cielo. Io rispondo

Sempre allora, perché la croce se la sarebbe potuta risparmiare? Pensate che sia stata una cosa piacevole, una passeggiata? Era necessario, l'ha dovuto accettare, evidentemente. Era fondamentale. E non tutte le religioni puntano lì, e neanche molti nel cristianesimo puntano lì, ma senza la croce non c'è una vera salvezza. E senza l'accettazione della croce non c'è un vero ravvedimento. Quindi era necessario cosa? Era necessario che lui soffrisse molte cose, che fosse riprovato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, e fosse ucciso. E dopo 3 giorni risuscitasse. Questo era il piano di Dio. Sofferenza del Messia, la morte del Messia e anche la risurrezione del Messia. E parlava di queste cose apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo. Ma egli, voltatosi, riguardando i suoi discepoli, sgridò Pietro, dicendo: Vattene lontano da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Quindi Pietro sente questi discorsi, che ovviamente non solo non gli piacciono, ma lui ama il Signore, in qualche modo si sente di dover essere fedele al Signore. Quindi dice: Gesù, ma sono queste cose da dire? Ma che stai dicendo? Ma che hai bevuto? Non succederà mai questo. Noi ti proteggeremo. In qualche modo non avverrà. Pensando di essere lui che doveva difendere Gesù, pensando di essere lui che doveva mostrare il suo amore in questa maniera. Gesù non ha bisogno di essere difeso. Quando più avanti sarà davanti alla croce, lui dirà: Io potrei chiamare 10.000 angeli, 12.000 angeli, quanti erano? Migliaia, miriadi. E in un attimo sarei libero e voi sareste in un attimo spazzati via. Gesù non ha bisogno di essere difeso, non aveva bisogno di essere difeso e non ha bisogno di essere difeso oggi. È bravo e capace di difendersi da solo e noi abbiamo bisogno di essere difesi da lui. Va bene? Quindi in questo caso Pietro, che in un istante prima ha detto la cosa più giusta e più corretta, rivelazione da parte di Dio, gloriosa, adesso non sta parlando più da parte di Dio, adesso sta parlando come parlerebbe Satana. E infatti Gesù dice: Vattene lontano da me, Satana. Non è che Pietro in questo momento è posseduto. Quello che sta dicendo Gesù è che in questo momento sta parlando come parlerebbe Satana. Sta dando un messaggio come di menzogna o di cecità spirituale. Non era posseduto, ma stava esprimendo il pensiero di Satana. Questo per me è importante. Quello che stava esprimendo era un pensiero carnale, un pensiero mondano, un pensiero diabolico per questo motivo. Quello che voglio dire è che purtroppo il diavolo spesso approfitta di cose che vengono dette anche da persone a noi care, anche da persone che ci amano, anche da fratelli e sorelle. Approfitta di cose che ci vengono dette magari in buona fede. Da chi ci vuole avvisare, ripeto, Pietro senza dubbio voleva proteggere Gesù e manifestare il suo attaccamento a Gesù in quello che ha fatto. Ma Satana è capace di prendere queste parole e usarle per portarci in qualche modo contro la volontà di Dio. Perché non è colpa del fratello o della sorella, è colpa del diavolo che è un manipolatore e un ingannatore e sfrutta certe situazioni. E non dobbiamo stupirci troppo quando succede. Voglio dire, se io sento di dover andare in un determinato posto e viene un fratello o una sorella che mi dice: Ma dove stai andando? Ma tu c'hai una famiglia, ma rimaniti a casa. E può essere il diavolo che sta usando approfittando di quella situazione. Ma non è che il fratello è un demoniato o che semplicemente non sta parlando da parte del Signore, sta parlando da parte di se stesso, sta parlando da parte della sua carne, della sua non conoscenza, non ha ricevuto una rivelazione dallo Spirito Santo e il diavolo può prendere quella cosa e usarla. Va bene, ma non è che io devo adesso odiare quel fratello o quella sorella. Lui l'ha fatto probabilmente in buona fede, soltanto che non ha parlato per la guida dello Spirito, ha parlato per la sua. Paolo dice: quando c'è la manifestazione dei segni e dei non dei segni, dei carismi. Lui dice che quando c'è la manifestazione dei carismi, parlare in lingua, la profezia, gli altri devono giudicare
In altre parole, devono pesare quello che viene detto, quello che viene fatto, perché potrebbe essere da Dio o potrebbe non essere da Dio. Può essere che quella persona si è sbagliata pensando di dire qualcosa da parte di Dio, invece ha semplicemente espresso quello che era il suo pensiero. E magari mi potrebbe essere di inciampo o di ostacolo, ma non lo voleva fare apposta. È il diavolo che l'ha preso e l'ha contorto e l'ha usato in maniera da farmi. Capite quello che voglio dire? Questo è quello che è successo in questa situazione. Che voglio dire allora? Che Pietro non aveva alcuna responsabilità? No, sto dicendo che non dobbiamo prendercela con i Pietro e odiare Pietro, non è il nemico, il diavolo è il nemico. Però Pietro aveva della responsabilità. Infatti Gesù dice: tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Adesso non sta parlando a Satana, sta parlando a Pietro. Questo era un problema di Pietro. Sta dicendo: tu non stai parlando per lo spirito, come hai parlato prima, quando hai detto tu sei il Cristo. Adesso tu stai parlando per la tua carne. È così. Fratelli e sorelle che Dio ha usato per dirci cose buone, cose spirituali, per confermare la sua volontà, possono anche dire cose che non vengono dal Signore. Può succedere. Dobbiamo attenderci, dobbiamo aspettarcelo. È per questo che noi dobbiamo cercare la conferma nostra della volontà di Dio, della rivelazione di Dio, e non che siano gli altri a dircela. Io dico sempre: Dio parla in varie maniere e in genere lui conferma anche il suo messaggio e può parlare anche attraverso degli uomini, delle donne. Succede spesso, ma Dio conferma sempre il messaggio, e io però devo avere la convinzione che è Dio che mi ha parlato. Non è che devo dire: io parto perché Cristian mi ha dato una profezia, poi mi fermo perché Paolo mi ha detto che mi devo fermare, e tutto quello che faccio lo faccio perché lo dicono gli altri. No, sono io che devo sapere che Dio mi sta parlando, e lui lo fa attraverso la conferma di vari messaggi, attraverso vari modi e attraverso anche varie persone. Ma il mio punto qui è molto semplice. Certe volte un credente può parlare per lo spirito, gloria a Dio, certe volte può parlare per la carne, certe volte ha il senso delle cose di Dio, certe volte non ha il senso delle cose di Dio. Anche io stesso che vi dico una cosa, voi dovete valutare quello che vi dico, se viene da Dio, se è qualcosa che viene dal Signore, o se non lo è, magari ho sbagliato. Ok? Si chiama discernimento. Devo andare a chiudere, ma sono i versetti più potenti del Nuovo Testamento. Allora, poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e dell'Evangelo la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Allora, Gesù ha appena detto cosa succederà e adesso dice: chi vorrà venire dietro a me? Prima non lo sapevano dove stava andando Gesù, erano poco consapevoli di quello che stava accadendo. E andavano dietro fisicamente, facevano quello che lui diceva di fare, era abbastanza automatico. E probabilmente ognuno di loro, mentre seguiva Gesù, aveva nella sua testa la sua idea di quello che avrebbe portato come beneficio il seguire Gesù. Qualcuno pensava: beh, adesso diventeremo governatori, generali. Probabilmente ognuno si era fatto la sua idea, la grandezza, la gloria, la ricchezza. Ora invece Gesù ha detto dove stava andando. Stava andando verso la sofferenza, stava andando verso il rifiuto, stava andando verso la morte. E quindi adesso seguire Gesù diventa un po' diverso. E quello era un messaggio che a loro non piaceva. Dice: rinneghi se stesso, prenda la sua croce. È una strada stretta quella del seguire Gesù, una strada difficile, tortuosa. Significa rinunciare a me stesso, morire a me stesso.
mettere a morte il mio io, i miei diritti, la mia vita incentrata tutta su me stesso. Sapete che i romani costringevano i condannati alla croce a portarsi la loro croce? Gesù ha dovuto portarsi la sua croce. Era oltre che la sofferenza, c'era la beffa, c'era l'umiliazione. Ti stavi portando la croce, che era una delle morti più umilianti che ci fosse, e tu te la stavi portando. Era una beffa, un'umiliazione. Ed era l'inizio della morte. Quando iniziava il viaggio con questa croce addosso, era l'inizio della morte, del supplizio. Da lì non si tornava più indietro, anzi addirittura c'era una strada che dovevano fare attraverso Gerusalemme perché tutti potessero vedere. E quindi questa è l'immagine nei loro occhi quando Gesù parla di queste parole: rinneghi se stesso, prenda la sua croce, inizi a morire. È una cosa dolorosa, ma è questo quello che significa seguire il Messia: non andare verso la gloria, ma andare verso l'umiltà, l'umiliazione, la rinuncia di se stessi. Perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà. Chi pensa solo a se stesso, chi vive per se stesso, chi rinnega Gesù per egoismo, per orgoglio o anche per la paura dell'opposizione o della persecuzione, magari vivrà qualche anno di più su questa terra, ma poi andrà all'inferno per l'eternità. Vuole salvare la sua vita, ma in realtà la perderà. E invece chi smette di vivere per se stesso, secondo la carne, accettando Gesù e qualunque sorte con Gesù, ci guadagnerà. Magari la sua vita sarà più breve, ma morirà come martire, ma vivrà per sempre. Come vedete, accettare Gesù è una decisione seria, è una decisione vitale, densa di conseguenze. Quando evangelizzate non sminuite mai la conversione, non dite accettare Gesù è una passeggiata, dai ragazzi facciamolo, dai non ti costa nulla, c'è solo da guadagnarci. Questo è un Vangelo povero, un Vangelo svilito di tutto. Gesù non ha mai promesso questo. Lui ha detto: io prima di tutto devi confessare i tuoi peccati, devi ravvederti, e poi devi morire a te stesso, perché il problema sei tu. E quindi non è una decisione da poco, perché una persona deve essere disposta a farlo, a rinunciare, ad ammettere che il problema sono io. Quanto ogni volta che evangelizzo mi trovo di fronte a questo atteggiamento: ho sofferto per colpa di quello, ho sbagliato ma era colpa di quest'altro, sto vivendo questa situazione perché c'è questo, c'è sempre qualcun altro, c'è sempre una scusa. È difficile che le persone riescano ad arrivare a questa realizzazione: il problema sono io. Ma finché non si arriva a questa realizzazione, non c'è una vera, sincera conversione e ravvedimento. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? Ovviamente qui c'è il confronto che Gesù fa tra questo mondo e il mondo futuro, e lui sta dicendo: cos'è più importante? Che guadagni tutto il mondo, che vivi per le cose del mondo e perdi l'anima tua? È meglio che guadagni l'anima tua. Ovviamente li sta mettendo già davanti all'idea e all'ipotesi del martirio. È chiaro, no? Lo vedo solo io? Non credo. Attenzione: sapere per cosa moriresti ti aiuta a capire per cosa stai vivendo. Lo ripeto: sapere per cosa moriresti ti aiuta a capire per cosa stai vivendo. Morirei per la mia squadra di calcio? C'è gente che lo farebbe, si ammazzano sempre, continuamente, per il calcio. Moriresti per la, non lo so, per la tua star della musica? C'è gente che vive e morirebbe per il suo idolo, eccetera. Ci sono tante, moriresti per i soldi? C'è tanta gente che muore per i soldi. Quello per cui io morirei è probabilmente ciò per cui sto vivendo. C'è in ballo la vostra anima. Cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Qui Gesù sta sottolineando che l'anima è la cosa più importante che abbiamo, è la cosa più preziosa che abbiamo. Si scambia un'auto con un'altra auto. Quando fai uno scambio cerchi di cambiare cose di pari valore, no?
La domanda è con che cosa puoi scambiare la tua anima? Non c'è una cosa così preziosa come l'anima, quindi state molto attenti alla decisione che prendete. E poi questa ultima frase che a me spaventa sempre tanto, che è un discorso serio, un ammonimento serio e finisce in maniera molto seria. Dice, chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo. Vergognarsi di qualcuno è brutto, molto brutto. Vergognarsi di qualcuno. Lo conosci quello? Ah no, non lo conosco, non l'ho mai visto, non l'ho mai sentito. Ma non è tuo fratello? Sì, è il mio fratello. Vergognarsi di qualcuno è indice veramente di meschinità, è una cosa molto brutta. Ora, non dice qui ne che necessariamente quella persona che si vergognerà di Gesù delle sue parole è perduta. È probabile che sia così, ma non lo dice in maniera categorica. Però dice che non renderà Gesù orgoglioso. Vi ricordate quella parabola in cui Gesù dice che il servo fedele, il Signore gli dirà: ben fatto, mio buono e fedele servitore. Quelle sono le parole di un signore che è contento e soddisfatto e orgoglioso del suo servo. Qui dice invece che Gesù si vergognerà di queste persone, quelle che si sono vergognate di lui. Non è una sorta di tradimento vergognarsi di Gesù o della sua parola, della scrittura. E il Signore ci aiuti, che non sia il nostro caso, che non lo facciamo mai. E se l'abbiamo fatto, pentiamoci, ravvediamoci, chiediamo perdono al Signore e che ci dia la forza di non farlo più. Non è assolutamente qualcosa che deve. È brutto, è terribile, è un tradimento. E sapete che noi possiamo rendere Gesù gioioso o possiamo anche deluderlo. Sta a noi. Chiudiamo in preghiera. Grazie per l'opera tua. La tua potenza, grazie per tutto quello che Gesù ha dovuto soffrire per noi, il tradimento, l'abbandono, il rifiuto, la croce, ma grazie perché lui è morto e risuscitato e noi possiamo essere salvati e siamo in realtà salvati. Grazie. Aiutaci e dacci la forza, il coraggio, la potenza di seguire Gesù, rinunciando ogni giorno a noi stessi, prendendo la nostra croce e non pensando a tutte le cose di questo mondo, alle ricchezze di questo mondo, agli inganni, alle tentazioni di questo mondo, pensando che vale molto di più amare te, appartenere a te. Possiamo perdere la nostra vita, ma sarà un guadagno per noi. E quindi scampaci da questa tentazione e libera tante delle persone che stanno vivendo per le cose del mondo, le cose materiali, e che stanno perdendo le loro anime, perché stanno per andare all'inferno. Aiutaci a raggiungerli, Signore, abbi pietà di loro. Nel nome di Gesù.

0: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme, ci rallegriamo per questo, perché nella grazia del Signore abbiamo l'opportunità di aprire la Divina Parola e di trarne qualche pensiero per il nostro bene spirituale. La lettura che Patrizia gentilmente ci farà consiste nei primi 6 versetti del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni.

In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù. Ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro.

0: il nostro testo di introduzione a questo idilliaco discorso pastorale di Gesù ci suggerisce l'idea di fare una breve considerazione sui pastori, cioè su quelle persone che rivestono un ruolo di responsabilità nella Chiesa per curare le anime, per indirizzarle al bene, per avvicinarle a Dio. Considerando l'immagine fornita da Gesù e le parole che il Signore espresse in quell'occasione, possiamo trarre tre considerazioni sul ruolo di guida, di responsabile della comunità ecclesiale, in modo che, se siamo fra queste persone, possiamo con maggiore facilità adeguarci agli insegnamenti di Gesù. E se non siamo chiamati a questo importante e particolare ufficio, possiamo riconoscere più facilmente i buoni dai cattivi pastori. Il tema è già presente nell'Antico Testamento, basti leggere il capitolo 34 di Ezechiele, dove Dio si presenta come il vero pastore del suo popolo e mette in evidenza le infedeltà dei cattivi pastori umani, interessi personali che portavano a sfruttare i beni del gregge per proprio tornaconto, indifferenza verso i bisogni del gregge, incapacità a mantenere unite le pecore, volontà di dominio anziché di servizio e impossibilità di difendere le pecore dai pericoli esterni. Il Signore affermò che il vero pastore conosce le sue pecore ad una, le chiama per nome e le conduce fuori. Da parte loro le pecore lo seguono, perché lo conoscono, perché hanno fiducia in lui. Abbiamo così l'immagine di un rapporto profondo e di tanta intimità, di tanto affetto e di tanta stima. Nel cammino verso il pascolo, il pastore precede le pecore, indica la via, passa per i sentieri migliori, evita i pericoli, i dirupi, le strade impervie e guida sicuramente al nutrimento di cui il gregge ha bisogno. Giunti ai luoghi larghi, spaziosi, ai pascoli senza pericoli, ecco che il pastore manda avanti il gregge, sorvegliandolo da dietro, in modo che le pecore si sentano libere, incoraggiate a prendere qualche iniziativa, senza essere dominate o costantemente frenate e disciplinate. Infine, il pastore deve sempre avere un atteggiamento di protezione, di difesa del gregge, intervenendo energicamente all'apparire di lupi o di altri animali feroci che possono recare danno. Così il pastore è colui che conduce, che incoraggia e difende il gregge, dando alle sue pecore il senso della sicurezza, della tranquillità e della fiducia. Un'immagine preziosa per la vita della Chiesa, che ha costantemente bisogno di venire guidata, incoraggiata, consolata, fortificata e protetta da Dio, che vuole compiere queste azioni attraverso uomini che Lui ha scelto, ha dotato e ha mandato. Vi sia gradito il nostro affettuoso saluto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto, caro ascoltatore, nel nome del Signore e voglio proporre alla tua attenzione delle considerazioni sull'argomento il nome del Signore, riferito in alcuni testi biblici a Cristo.

Dio si è rivelato in diversi modi, lo ha fatto anche attraverso dei nomi diversi. Tre sono quelli principali attraverso i quali si è rivelato nell'Antico Testamento: Dio, Eterno e Signore. Ci dobbiamo chiedere se questi nomi si riferiscano anche a Cristo e si applichino anche a Lui, costituendone quindi, in caso affermativo, una prova della sua deità. Ora, abbiamo già visto che il nome Dio ed il nome Eterno si riferiscono anche a Cristo e si applicano a Lui. Vediamo in questo programma il nome Signore. Come il nome Dio, che è il nome generale della Deità, come il nome Eterno, che è il nome proprio, il nome particolare della sua rivelazione, così il nome Signore ha qualche cosa da insegnarci intorno appunto alla Deità di Cristo. Quando i credenti cristiani dell'epoca apostolica dicevano «Gesù è il Signore», dicevano una grande e meravigliosa verità. E naturalmente per loro era tutt'altro che facile fare questa affermazione. Perché? Perché il titolo, l'appellativo Signore, aveva un uso profano in quel tempo, secondo l'uso della lingua greca di quel tempo. Ebbene, si diceva Signore proprio come noi oggi si dice Signor tale, Signor tal'altro. Questo appellativo aveva anche un uso in un senso principale di portata più grande ed indicava padrone, ed era quindi usato nel senso sociale, per esempio il signore inteso come padrone degli schiavi. Era anche usato in senso politico, i signori intesi come i dirigenti, i capi proprio del popolo, e soprattutto, e qui sta un po' il nocciolo di tutta la questione, il nome Signore veniva dato anche alle divinità. Quando si diceva il Signore, non un signore qualsiasi, ma il Signore, questo appellativo era sempre in riferimento, si riferiva sempre a una divinità. È in questo contesto storico che si trova l'uso cristiano del termine Signore e la sua applicazione a Cristo. Ecco perché dicevo prima che bisognava avere un grande coraggio, ed i cristiani dell'epoca apostolica lo avevano, nell'affermare che Gesù Cristo era il Signore. Si racconta che il martire cristiano Policarpo, che viveva a Smirne verso la metà del secondo secolo ed era molto anziano, già ultra ottantenne, probabilmente aveva già, fra l'altro, aveva avuto l'opportunità di conoscere l'Apostolo Giovanni, ebbene si dice che Policarpo, quando venne preso, e c'era la persecuzione, e quando gli venne fatto il processo davanti al proconsole romano, che lo invitava in tutte le maniere, che lo tentava, che cercava di farlo abiurare dicendolo: ma che male c'è a dichiarare Cesare il Signore e a sacrificare, a fare qualche rito che ti salverà la vita? Ebbene, Policarpo rispose in questa maniera, che segnò proprio la sua condanna a morte: io non farò niente di quello che voi domandate. Non poteva parlare male di Cristo, non poteva rinnegare la sua fede nel Signore, non poteva chiamare Cesare Signore, perché già aveva scelto Cristo come Signore.

Come il nome Eterno è una prova evidentissima della deità di Cristo, altrettanto lo è il nome Signore. Molto spesso, infatti, il nome Signore riferito a Cristo nel Nuovo Testamento è in alcuni casi l'equivalente del nome Eterno dell'Antico Testamento. Ecco degli esempi che desidero proporre alla tua attenzione. Per esempio, nel libro del profeta Gioele è scritto: «E avverrà che chiunque avrà invocato il nome dell'Eterno sarà salvato». Ora, la citazione parallela nel Nuovo Testamento si trova nell'Epistola ai Romani, e per citazione parallela si intende dire le parole testuali che sono riprese dall'Antico Testamento. Allora, dicevo, la citazione parallela nel Nuovo Testamento che si trova nell'Epistola ai Romani afferma: «Poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato». Allora, qui si vede in questo esempio come il nome Signore del Nuovo Testamento corrisponde in questo caso al nome Eterno dell'Antico Testamento, e in questo caso si riferisce a Cristo. Dunque è una grande prova della sua deità. Oltre a questi esempi, nel Nuovo Testamento troviamo che Gesù Cristo è stato riconosciuto come Signore. Per esempio, in quella meravigliosa confessione di Tommaso, il quale, vedendolo, gli disse: «Mio Signore e mio Dio». Per esempio, gli apostoli non l'avevano riconosciuto quando Gesù era apparso loro dopo la resurrezione. Ebbene, troviamo che ad un certo punto Giovanni disse a Pietro, quando lo riconobbe: «È il Signore». Allora l'atteggiamento degli apostoli, dei discepoli, cambiò in una maniera totale. E poi, quando Gesù si sedette con loro e li invitò a mangiare assieme a lui, nessuno dei discepoli, dice la Bibbia, ardiva a chiedergli: «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Troviamo ancora che nella Scrittura, nella vita degli apostoli, della Chiesa e nella predicazione cristiana, egli, cioè Cristo, è stato presentato e riconosciuto come Signore. Proprio al termine del primo discorso dell'era cristiana, il giorno della Pentecoste, discorso che fece l'apostolo Pietro, alla conclusione egli disse queste parole: «Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto e Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». Quando in un secondo momento ci fu l'espansione del cristianesimo da Gerusalemme ad altre località, ci dice la Bibbia nel libro degli Atti degli Apostoli che i discepoli si misero a parlare anche ai greci, annunziando il Signore Gesù. E molte persone, avendo creduto, si convertirono al Signore. C'è ancora detto, sempre nello stesso libro, che quando Stefano veniva lapidato, egli invocava Gesù e diceva: «Signore Gesù, ricevi il mio spirito». Questi sono degli esempi che dimostrano che e nella vita degli apostoli, e in quella della Chiesa, e nella predicazione cristiana, Cristo era riconosciuto come Signore. E così lo troviamo anche negli altri scritti del Nuovo Testamento, cioè negli scritti che seguono dopo. Basti per esempio ricordare come buona parte delle epistole iniziano proprio nei saluti iniziali con l'espressione: «Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo». Unitamente ai titoli «La parola», «Unigenito», «Immagine», «Impronta», «Primogenito», unitamente ai nomi «Dio», «Eterno», il nome «Signore» costituisce una prova chiarissima della deità del Signore Gesù Cristo. In conclusione, allora, questa grande e solenne verità dovrebbe parlare al tuo cuore, amico in ascolto, perché Gesù è il Signore. Delle sue parole però ci devono far riflettere. Infatti egli disse: «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quel che dico?» Fare quello che lui dice significa in primo luogo credere in lui per la fede, e poi di conseguenza significa poterlo seguire e servirlo e adorarlo. Fai tu altrettanto?

Mi rendo conto della vastità dell'argomento che abbiamo visto insieme, per cui sicuramente potrai avere delle domande per conoscere più a fondo questo importante argomento, oppure hai delle domande per chiedere spiegazioni su quanto ascoltato. Allora scrivici, ti risponderemo personalmente. È giunto il momento di salutarci. Ti do appuntamento alla prossima trasmissione su questa medesima lunghezza d'onda.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

cari amici, bentornati anche oggi al nostro consueto appuntamento riservato allo studio del libro dell'Esodo. L'ultima volta ci siamo fermati dopo aver fatto alcune considerazioni sul pane e sulla tavola, sempre parlando del tabernacolo. Ora, quella tavola non rappresenta simbolicamente Cristo, come nel caso della manna. Però, sebbene entrambe si riferiscano allegoricamente a Cristo, vi sono alcune differenze. Infatti, la manna ci parla di Cristo quale datore della vita. Vi ricorderete a tale riguardo le famose parole del Signore Gesù riportate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 32-35. Gesù disse: «In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Io, disse Gesù, sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete». La tavola, invece, ci parla di Cristo in quanto egli alimenta la vera vita spirituale dei credenti. La vita eterna, infatti, è un dono, è la manna che è venuta dal cielo. Chi riceve questa manna, cioè Cristo Gesù, riceve la vita eterna. La vita eterna però richiede un cibo speciale, affinché sia continuamente alimentata e possa crescere e irrobustirsi nei credenti. La tavola, appunto, rappresenta Cristo quale cibo speciale per coloro che hanno ricevuto la manna della vita, ossia Cristo Gesù. C'è da considerare, tuttavia, un'altra figura simbolica usata dallo stesso Gesù. I pani della presentazione erano azimi, cioè non lievitati. Il libro del Levitico, capitolo 24, versetto 5, dice a tale proposito: «Prenderai pure del fior di farina e ne farai cuocere 12 focacce. Ogni focaccia sarà di 2 decimi di efa». Poi a sua volta il Signore Gesù disse: in verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto». E lo stesso Gesù fu macinato nel mulino della sofferenza. Nella sua angoscia egli disse, come leggiamo in Giovanni capitolo 12 versetto 27: «Ora è turbata l'anima mia, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora». In particolare i versetti 31 e 32 di Giovanni capitolo 12 ci dicono che il Signore dovette affrontare il fuoco della sofferenza e del giudizio. «Ora avviene il giudizio di questo mondo», disse Gesù. «Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, e io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me». Gesù Cristo uscì dalla tomba con un corpo completamente rinnovato, perché non aveva subito alcuna corruzione. Ora egli vive da risorto in una dimensione soprannaturale ed è il pane della presentazione, di cui si nutrono i credenti per accrescere in loro la vita eterna che già hanno ricevuto.

Qualcuno ha detto: noi siamo quello che mangiamo. Questo non è affatto vero, generalmente parlando, ma è vero in senso spirituale per i credenti. Il guaio oggi è proprio il fatto che troppi credenti non si nutrono di Cristo. Ma, lo ripetiamo, noi dobbiamo nutrirci di Lui se vogliamo crescere spiritualmente. Dice a questo proposito l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 16: da ora in poi noi non conosciamo più alcuno secondo la carne. E se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Sì, ora noi non conosciamo più Cristo secondo la carne, nel senso che ci dobbiamo nutrire di Lui, così com'è oggi il Cristo vivente. E noi dobbiamo crescere spiritualmente, guardando sempre a Lui. Tornando al libro dell'Esodo, leggiamo al capitolo 25, i versetti 31 a 33. Dio disse: farai anche un candelabro d'oro puro. Il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello. I suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti di un pezzo col candelabro. Gli usciranno 6 bracci dai lati, 3 bracci da un lato e 3 bracci dall'altro. Sull'uno dei bracci saranno 3 calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore, e sull'altro braccio 3 calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore. Lo stesso per i 6 bracci uscenti dal candelabro. Altri dettagli relativamente secondari vengono dati nei versetti dal 34 al 39, ma nel versetto 40 di questo capitolo viene ribadita ancora una volta la norma che regola tutta la costruzione del tabernacolo. Infatti, è scritto in questo versetto 40: vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Il candelabro, tra i vari elementi del tabernacolo, è probabilmente la più completa rappresentazione simbolica di Gesù Cristo. L'oro, infatti, come sappiamo, rappresenta la sua divinità. La luce, poi, che rischiara l'ambiente, ci parla dell'adorazione in spirito e verità. Vorrei soffermarmi un po' su questo argomento. Abbiamo parlato della tavola dei pani, della presentazione, e abbiamo visto che quando noi adoriamo Dio dobbiamo nutrirci del Signore Gesù Cristo. Ma se andate in chiesa e la riunione si riduce a un bel intrattenimento, ad una interessante conferenza o a un dibattito su questioni sociali, tutto questo non può essere considerato un culto. Ora, per adorare Dio dovete prima di tutto camminare nella luce. E Cristo è la luce, simboleggiata proprio dal candelabro posto nel luogo santo. Se uno voleva la luce naturale, doveva uscire dal tabernacolo. Se uno però voleva camminare alla luce del candelabro, doveva entrare nel tabernacolo. E che Cristo sia la luce, ce lo dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 1, versetto 9, secondo cui egli, cioè Cristo Gesù, è la vera luce che illumina ogni uomo. Oggi invece, come al tempo di Gesù, vi sono tanti che danno consigli, fanno lunghi discorsi, scrivono libri e articoli in cui cercano di conquistare altre persone alle loro idee. È per questo che ancora oggi sono valide quelle parole dell'Apostolo Paolo che sono scritte nella lettera ai Colossesi al capitolo 2, versetto 8. Guardate che non vi sia nessuno che faccia di voi sua preda con la filosofia, con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, e non secondo Cristo.

Gesù, infatti, non è mai stato un filosofo che ha oscurato i disegni di Dio con parole prive di senno. E ho usato questa espressione appunto per usare un'espressione che è riportata nel libro di Giobbe. Cristo è il Figlio di Dio e in Lui non ci sono tenebre. Il candelabro, inoltre, era fatto di un solo pezzo d'oro. Era lavorato a martello e finemente cesellato. Aveva un asse centrale e da questo asse si diramavano tre bracci su ciascuno dei due lati, per cui i bracci erano sette in tutto. Ogni braccio era come il ramo di un mandorlo con fiori e frutti. In cima c'era un fiore di mandorlo aperto ed era qui che venivano poste le lampade piene di olio. Ora, i fiori di mandorlo sembravano di legno, ma in realtà erano d'oro. Essi ci ricordano, in particolare, la verga di Aronne che fiorì. Quando, infatti, la funzione sacerdotale di Aronne fu posta in discussione, la miracolosa fioritura di un ramo di mandorlo confermò il suo diritto al sacerdozio. In quell'occasione, Dio fece sì che un ramo di mandorlo, ormai secco, rinverdisse e portasse frutto. Applicando questo a Gesù, possiamo dire che anche lui si rivelò apertamente quale figlio di Dio mediante la sua resurrezione dai morti. E qui bisogna dire, non è che la resurrezione fece Gesù figlio di Dio, perché egli, Cristo Gesù, lo era sempre stato il figlio di Dio dall'eternità. Semmai la resurrezione confermò semplicemente questo fatto. In maniera analoga, Aaron era stato eletto da Dio ad essere sommo sacerdote e questa sua funzione fu confermata dalla risurrezione, per così dire, del ramo secco di mandorlo. La risurrezione di Gesù, dunque, confermò la validità del suo sacerdozio, per cui Cristo è ora il sommo sacerdote. Per questo egli divenne un vero e proprio uomo, tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare, come è scritto in Ebrei al capitolo 4, versetto 15. Tuttavia, è soprattutto la sua divinità che sta alla base del suo sacerdozio. Il sacerdote, infatti, rappresentava l'uomo dinanzi a Dio. E Cristo, dato che è Dio divenuto uomo, è ora l'uomo Dio che rappresenta l'uomo. In pratica c'è qualcuno in cielo che mi conosce, mi comprende, ed è anche capace di aiutarmi. Perciò la risurrezione che lo confermò quale figlio di Dio, confermò anche il suo diritto al sacerdozio. Tornando ora al candelabro, notate che non ne vengono date le misure. Perché? Perché non è possibile misurare la divinità.

gli altri, e Gesù darà la vera vita anche a te, se ti penti del tuo peccato e se accetti Gesù Cristo come tuo personale Salvatore e Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Salve amici, eccoci di nuovo assieme con questo programma diverso da ogni altro programma che mai avete sentito. Un programma dedicato a trovare rimedi a mali moderni con ricette antiche, con la parola di Dio come trovata nelle sacre scritture. Così state con noi per questa mezz'ora, mentre vi porteremo la continuazione di queste nostre meditazioni sul libro di Giobbe. Ma prima eccovi uno dei nostri inni.

con così tante informazioni, pieno di rivelazioni e con tutte queste cose che ci insegna. Pure questo libro smentisce miti ed erronee supposizioni come quella che Giobbe era paziente, ma vedete, noi prendiamo solo un soggetto qua e un soggetto là. Sarebbe troppo lungo considerare tutti i 42 capitoli di questo libro, e allora se davvero volete godere di tutti i suoi saggi insegnamenti, datevi a una sistematica lettura di questo libro, capitolo per capitolo, piano piano, indagando ogni individuale versetto, e poi se trovate qualche cosa che non capite, marcatelo giù, fate la domanda e poi spediticela e noi vi risponderemo personalmente alla vostra domanda. Vedrete che questa lettura vi porterà immense benedizioni. Credetemi, sarà tempo ben speso, meglio che stare a vedere le sciocchezze che si vedono alla televisione. E non dimenticate, ascoltate attentamente la lettura del libro. Se trovate qualcosa che non va, scrivete, mandateci la vostra domanda. Beh, tutto pronto allora, continuiamo con un po' di musica e poi passiamo alla meditazione odierna.

Sono sicuro, amici, che anche voi, come noi tutti qui, trovate interessante questo libro di Giobbe.

Ed ora passiamo alla nostra meditazione. Apriremo le sacre scritture al libro di Giobbe e leggeremo il 7° capitolo. Qui troviamo la prima replica di Giobbe ai suoi amici. Sentite quello che ci dice in questo 7° capitolo. La vita dell'uomo sulla terra è una milizia. I giorni sono simili ai giorni di un operaio, come lo schiavo ha nella l'ombra e come l'operaio aspetta il suo salario, così a me tocca mesi di sciagura e mi sono assegnate notti di dolore. Non appena mi corico dico, quando mi leverò? Ma la notte si prolunga e mi sazio d'agitazioni fino all'alba. La mia carne è coperta di vermi e di croste terrose, la mia pelle si richiude, poi riprende a suppurare. I miei giorni se van più veloci della spola, si consumano senza speranza. Ricordati che la mia vita è un soffio, l'occhio mio non vedrà più il bene, lo sguardo di chi ora mi vede non mi potrà più scorgere, gli occhi tuoi mi cercheranno ma io non sarò più. La nuvola svanisce e si dilegua, così chi scende nel soggiorno dei morti non ne risalirà, non tornerà più nella sua casa e il luogo ove stava non lo riconoscerà più. Io perciò non terrò chiusa la bocca, nell'angoscia del mio spirito io parlerò, io mi lamenterò nell'amarezza dell'anima mia. Son io forse il mare o un mostro marino che tu ponga intorno a me una guardia? Quando dico il mio letto mi darà sollievo, il mio giaciglio allevierà la mia pena, tu mi sgomenti con sogni e mi spaventi con visioni, sicché l'anima mia preferisce soffocare, preferisce a queste ossa la morte. Io mi vo struggendo, non vivrò per sempre, deh lasciami stare, i giorni miei non sono che un soffio. Che cos'è l'uomo che tu ne faccia tanto caso, che tu ponga mente ad esso e lo visiti ogni mattina e lo metti alla prova ad ogni istante? Quando cesserai di tener lo sguardo fisso su me? Quando mi darai tempo di inghiottire la mia saliva? Se ho peccato, che ho fatto a te, guardiano degli uomini, perché hai fatto di me il tuo bersaglio, a tal punto che sono diventato un peso a me stesso? E perché non perdoni le mie trasgressioni e non cancelli la mia iniquità, poiché presto giacerò nella polvere e tu mi cercherai, ma io non sarò più. Con queste gravi parole passiamo alla musica. Tesero è una cittadina sulle belle Alpi Dolomiti nella Val di Fiemme. Ci sono tante belle cose là, ma fra l'altro c'è un coro di giovani che canta proprio bene. Sentite questo loro prossimo inno.

quelli di voi che, stimolati da queste meditazioni, avete preso a leggere l'intero libro di Giobbe, avrete notato, son certo, che esso contiene diverse difficoltà. Certe di traduzione, essendo questo libro originariamente scritto in aramico e quindi la traduzione di una traduzione, certe perché il libro è stato nella sua maggior parte scritto in poesia, e infine molte sono portate dal fatto che il modo di pensare odierno è radicalmente differente da quello dei tempi di Giobbe, essendo stato influenzato dagli insegnamenti di Cristo. Nella meditazione che precedentemente abbiamo fatto assieme, notammo che l'uomo necessiti giustificazione. Lo apprendemmo dalle parole di Elifas, dalla visione che lui ebbe. Quest'oggi il libro di Giobbe ci farà notare che l'uomo pure necessita comprensione. L'uomo ha bisogno di capire da dove è venuto, dove va e qual è lo scopo della sua vita. Amici, noi non siamo automi diretti da Dio né animali soggiogati alla sua volontà e guidati da istinti. Noi siamo esseri liberi e il nostro destino, la nostra destinazione è nelle nostre mani. La nostra vita mai scorrerà vantaggiosamente fin tanto che non comprenderemo e accetteremo questa verità. Il problema di Giobbe era infatti questo: il povero uomo non riusciva a capire quale fosse la sua posizione. Era stato ricco, agiato, riverito, onorato, felice, ed ora è povero, ammalato, rigettato da tutti, vilipeso e incompreso dal prossimo, dagli amici e persino dalla sua stessa moglie. E così lo troviamo fuori della città, allo scarico delle immondizie, dove ha preso forzata dimora, che là su un monte di cenere grida a Dio e dice: «Ma che cos'è mai l'uomo che tu faccia tanto caso, che tu ponga a lui mente e che tu lo visiti ogni mattina, che tu lo metti alla prova ad ogni istante?» Oh, che domanda importante! Ve la siete mai fatta voi, o amici? Tanti fra i dotti del mondo hanno fatto tale domanda e hanno cercato di rispondervi nel meglio modo che potevano. Giobbe, per esempio, concluse che l'uomo è una cosa da nulla, la sua vita breve e piena di dolori, poco più di una favilla che appena creata muore bruciata dalla fiamma che l'ha generata. Il suo grande amicone Elifaz, dalla sua grande sapienza e dalle sue belle visioni notturne, trae anche lui la sua brava conclusione, e nel consolare Giobbe gli dice che l'uomo non è altro che una tignola e nient'altro, è schiacciato e muore senza che nessuno neppure se ne accorga. E quell'altro suo caro amicone Bildad, che era così amante delle tradizioni degli antichi, anche lui vuol gettare tanta luce sul soggetto e consola Giobbe dicendogli che egli è un verme. Egli dice che Dio è potente, grande, perfetto, immacolato, santo, trascendente al di sopra di tutto, e che l'uomo non è che un essere impuro, minuscolo, inconsiderevole. E amici, vedete, questo era l'insegnamento che prevaleva ai tempi di Giobbe, e purtroppo questo è pure quello che oggi tanti pensano. A che pro vivere? A che pro essere onesti e mantenersi puri? E Dio non c'è, o è così lontano da noi? Dio non si occupa di quello che succede qua giù, e a che pro preoccuparsi di lui? La vita è troppo corta, c'è troppo da fare, troppi debiti da pagare, troppe spese, così lasciamo perdere tutte queste cose, viviamo giorno per giorno godendo la vita meglio che si può. Questa era la teoria della Beaten Generation, dei beatnik degli anni 60, ed è la stessa che spinge oggi tanta gioventù ad abbandonare la famiglia, le scuole, le istituzioni stabilite per darsi sfrenatamente alle attrazioni della vita. Noi non siamo altro che animali evoluti, insegnano nelle scuole, e così viviamo come tali. Mangiamo, beviamo, ubriachiamoci, diamoci al sesso e alle droghe. L'uomo che cosa è mai? Oh, che tormentosa domanda! Come ristretta la logica umana in relazione all'esistenza di Dio e alla sua volontà!
Fu il grande profeta Isaia che, parlando sotto l'ispirazione divina, disse: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle mie vie sono le vostre vie, e come alti sono i cieli al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri». Così, amici, io credo che nel cercare di rispondere a questa domanda noi non dobbiamo fare come fece Giobbe e i suoi tre amici, che si basarono sulla potenza del ragionamento umano o sulle tradizioni degli antichi. Noi dobbiamo elevarci da tutte queste cose, e siccome siamo fortunati e benedetti di avere con noi la parola di Dio, è bene che in essa noi ricerchiamo tale importante risposta. Sì, amici, non è quello di Giobbe, non quello di Elifas, saggio che fosse, e nemmeno quello che Baldà dice con tutte le sue tradizioni antiche, ma è quello che Dio dice che ci dà la risposta. Ed ecco che lui imposta la seconda domanda subito dopo il libro di Giobbe, quando per bocca del salmista gli dice: «Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cosa è l'uomo che tu n'abbia memoria, e il figliuolo dell'uomo che tu ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto poco minore di Dio, l'hai coronato di gloria e d'onore, tu l'hai fatto signoreggiare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi tutti quanti, ed anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quel che percorre i sentieri dei mari». Oh, vedete come Dio risponde a questa stessa domanda, così differentemente da come la rispose Giobbe. Egli sa elevarsi. Che cosa è mai l'uomo a chi Dio ha dato così tanto attenzione? Ecco, Dio dice: l'uomo è simile a me, e all'uomo dato il dominio della terra e del firmamento. Per Dio l'uomo è importante. L'apostolo Pietro, aggiungendo a questa rivelazione, ci dice che noi non solo siamo così importanti al punto che Dio ci ha dato il controllo del suo creato, ma ci dice persino che noi giudicheremo gli angeli. Fu il Signor Gesù Cristo, la rivelazione finale di Dio, la parola fatta carne, che disse che noi siamo così importanti a Dio che Egli ci ha amato al punto di dare il suo proprio figliuolo affinché, credendo in lui, noi potessimo essere salvati. Questo Dio non lo ha fatto per gli angeli, né per gli astri del cielo, né per alcun'altra creatura, ma lo ha fatto per noi, lo ha fatto per me e lo ha fatto per te, o amico. No, noi non siamo come le tignole, non siamo come vermi, ma siamo invece il meglio che c'è, i più importanti personaggi nel regno di Dio. Siamo importanti perché siamo creature di Dio, e non è vero quello che Elifas, Bildad e Sofar dissero a Giobbe, cioè che Dio è così lontano da noi, così santo, così irraggiungibile, che noi mai potremo aver comunione con Lui e tantomeno avvicinarci a Lui. Questo è un insegnamento diabolico. Gesù ha detto invece che Egli è molto vicino, che è interessato in noi, che è interessato in tutto. Nelle foglie che cadono dagli alberi, non una se ne stacca che Egli non lo sappia, nei passeri del cielo, in noi. Sì, la Scrittura ci dice che anche in noi è interessato, e infatti un capello non cade a terra che Dio non lo sappia. Oh, amici, non vi fa questa conoscenza sentire dentro il vostro cuore un certo che di bene? I cristiani, i veri credenti, coloro che credono alla parola di Dio, mai potranno soffrire di un complesso di inferiorità, mai. È Dio che è per noi, è Dio che ci ama, è Dio che ci è benevolo, e volta dopo volta ne abbiamo avuto la prova quando Egli ha risposto alle nostre preghiere. Di chi allora noi dobbiamo temere? Sì, è vero che gli uomini hanno la tendenza di degradarci, di farci considerare come cose
cose da nulla, ma questa non è che una perfida insinuazione di Satana. Infatti egli vuole che la crediamo, egli vuole che noi non pensiamo niente al Signore, che noi non vediamo niente in noi di divino, che noi ci crediamo altro che animali evoluti, nient'altro. Ma questo non è così. Così si insegna nelle scuole, così il diavolo vorrebbe che noi credessimo, ma a chi vi dice tali cose rispondete che forse loro sono degli animali, forse i loro genitori derivano dalle scimmie, ma noi siamo creature di Dio e in più, amici, se abbiamo ricevuto il Signor Gesù Cristo, noi siamo stati rigenerati dalla sua grazia e non solo siamo solo creature, ma siamo divenuti addirittura figlioli di Dio. Oh, del resto, osservate bene, i più piccoli del bue e del cavallo e della tigre, noi uomini, più piccoli che siamo dell'elefante, ecco che noi vediamo che possiamo controllarli, possiamo controllare il possente elefante, possiamo controllare l'aquila, possiamo controllare i minutissimi invisibili microbi che a volte sono più pericolosi che delle fiere della foresta. Sì, noi possiamo, come Dio ci aveva detto, assoggettarli al nostro volere. Il nostro passo non supera i tre piedi e in tutta massima la nostra velocità noi non possiamo che correre un chilometro su per giù in tre minuti. Pure l'uomo è riuscito a viaggiare a velocità più forti di quella del suono e a raggiungere e a camminare sulla luna. Noi siamo importanti perché abbiamo l'imprinta, l'immagine di Dio in noi. Ma più importanti siamo, amici, perché Dio ha bisogno di noi. Dio, che ha tutto e che non ha necessità di nulla, ci vuole, ci brama, desidera la nostra comunione e ci ama fino alla gelosia. Dio crea l'uomo ed ecco che lo vediamo scendere sul far della sera per camminare con lui nel giardino terrestre. Poi l'uomo pecca, si nasconde da Dio e quel giorno Dio lo creò e lo cercò chiamando: dove sei? Nei secoli continuò a ricercare l'uomo e qui nel libro di Giobbe troviamo Giobbe stesso che, preso dalla malinconia, assaporando la morte, dice a Dio: un giorno tu verrai a cercarmi, mi chiamerai e io non risponderò e tu non mi troverai mai più. Oh sì, amici, siamo così importanti che, essendo divenuti impuri, il Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo per giustificarci col suo sangue prezioso, ha mandato il suo spirito ad ammaestrarci e lui stesso ci chiama perché vuole venire a prendere dimora dentro di noi. Al contrario di quello che si pensava nei tempi del Vecchio Testamento, al contrario di quello che tante religioni insegnano, egli non è, come dice un poeta toscano, un Dio spietato, pronto a segnare nel libro ogni peccato. Dio non vuole essere il nostro giudice, egli non è un poliziotto nascosto a spiarci, egli vuole essere un padre amoroso che si diletta a vedere gli uomini riconoscerlo come tale e che qual figli prodighi ritornano a lui per il suo perdono e per star per sempre con lui e camminare con lui in questa vita e poi per addormentarsi sulla sua spalla per svegliarsi poi nel suo regno di vita. Questo è quello che Dio vuole da noi, questa è la ragione perché noi gli siamo così importanti, questa è la ragione per cui noi dobbiamo credere che siamo importanti. Infatti, amici, se davvero consideriamo bene Dante, egli ci dice che la nostra semenza deve essere considerata. In lì noi vediamo chi davvero noi siamo. E allora, se così è, possiamo noi vivere peccaminosamente nel mondo? Se, come dice Paolo, noi siamo i suoi ambasciatori, i suoi testimoni, come possiamo noi allora comportarci sgarbatamente, abbandonandoci a mondanità, lascivia, gozzoviglia, ubriachezze? Queste cose le fanno i pagani, coloro che sono nel mondo.
ma noi siamo i figlioli di Dio e noi dobbiamo camminare con orgoglio e con gioia e con santità e rettitudine nel mondo. Possiamo noi lasciar passare un giorno e mancare di andare a parlare al Padre in preghiera? Potremo noi lasciare che la notte venga senza che noi ci siamo rifocillati e consolati nella lettura della sua santa parola? Possiamo noi vivere tutta la vita senza testimoniare della sua grazia e della sua salvezza, senza cercare di portargli un frutto o un'anima? Sì, amici, se siamo stati salvati, questo è quello che siamo e quello che dobbiamo fare. E amici, se non siete stati salvati, se ancora non conoscete il Signore, andate a Lui, vi aspetta, vuole farvi suoi figli. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Allora, nei luoghi celesti, questo è il nostro quarto incontro nell'epistola di Paolo agli Efesini. E ho messo questo titolo, nei luoghi celesti, proprio perché più volte Paolo ci porta la nostra ottica verso le cose celesti che abbiamo in Cristo e quello che Gesù ha fatto per noi. Questa epistola è solitamente divisa in due parti, quindi la prima parte l'abbiamo già visto da capitolo 1 a capitolo 3, la nostra posizione spirituale, diciamo, quello che noi abbiamo in Cristo. E poi abbiamo da capitolo 4 a capitolo 6 la nostra pratica cristiana. Quindi in virtù della nostra salvezza, cosa ci chiama il Signore di fare nella vita quotidiana come cristiani? Il titolo del messaggio è camminare degni, cioè camminare in modo degno del Vangelo, o camminare degnamente. Noi vogliamo camminare degni del Vangelo, in modo degno. Efesini capitolo 4. I primi tre capitoli abbiamo visto, ci fanno capire in che modo siamo salvati per grazia mediante la fede e quanto siamo amati. Paolo ha sottolineato questi concetti per noi, che siamo stati sigillati con lo Spirito Santo. Capitolo 1. Noi siamo grandemente amati, l'amore di Dio verso di noi è lo stesso amore che il Padre ha per il Figlio Gesù. E quindi noi siamo grandemente amati, siamo sigillati con lo Spirito Santo. E nella luce di queste verità che Paolo ci esorta a camminare nel modo degno della vocazione a cui siamo stati chiamati. Quindi è un camminare, in realtà più in virtù della mia salvezza. Non è tanto un camminare per ottenere una salvezza, ma in virtù della mia salvezza io dovrei chiedermi come dovrei vivere questa vita, come dovrei camminare. Un po' come le parole di Giacomo in Giacomo 2 versetto 17, così è pure della fede, se non ha le opere, per se stessa è morta. Come abbiamo detto in studi precedenti, la giustificazione, o come sono reso giusto davanti al cospetto di Dio, è per fede nell'opera compiuta di Cristo. Ma il frutto della mia giustificazione, il frutto della mia nuova nascita, sarà un operare nel bene. Come un limone produce limoni, così un credente dovrebbe avere segni della sua nuova nascita. E quindi, Efesini capitolo 4, versetto 1, Paolo dice, io dunque, in virtù di quello che vi ho già spiegato, in virtù della nostra salvezza, in virtù dell'amore di Dio verso di noi, io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto. Quindi, dunque, in realtà, o guardando la realtà della nostra posizione spirituale, lui ci esorta a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. E come abbiamo visto in capitolo 3, Paolo diceva, io sono un prigioniero di Gesù. Lui non si vedeva come prigioniero dei Romani. Lui, di nuovo qui in capitolo 4, il prigioniero per il Signore. Quello che ci capita, Chiesa, se siamo figli di Dio, passa per le mani di Dio. E quindi se tu ti trovi in una determinata difficoltà, possiamo essere ricordati che Dio ci ama, ci vede e niente ci capita che non passa per le sue mani. Quindi, Signore, vedi tu, badi tu su di me. Vi esorto, lui dice, a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Siamo già in Cristo se siamo nati di nuovo. E quindi vogliamo camminare in modo degno del Vangelo, vogliamo piacere al Signore. La nostra posizione in Cristo è una posizione di potenza sul peccato, di vittoria sulla tomba. Non appartengo più a Satana e non lo devo più ascoltare o dare spazio nel mio cuore o la mia anima. Io sono stato reso libero in Cristo Gesù. Alcuni versetti qui, Romani 8:37, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Quindi, pensando al modo in cui dovremmo camminare, pensando a come dovrei vivere la mia vita cristiana, vogliamo essere ricordati che non è un affaticarsi per ottenere una vittoria, no, in virtù del fatto che siamo già vincitori in Cristo, come dovremmo vivere? Siamo già più che vincitori. Galati 5:16, c'è un bellissimo versetto per tutti noi da memorizzare. Paolo dice in Galati 5:16, or io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempierete i desideri della carne. Quindi noi vogliamo camminare in modo degno, ma vedi, la vita cristiana non è tanto un elenco di regole, non peccare in questo modo, non fare questa cosa. La vita cristiana non è tanto un evitare mille peccati, ma di semplicemente camminare secondo lo Spirito. E di conseguenza non avrò energia, non avrò voglia, non avrò tempo per adempiere desideri carnali. Non peccherò con la mia vita, ma camminerò secondo lo Spirito. Quindi camminate per lo Spirito. Questo è il mio obiettivo. Non è tanto evitare il peccato quanto focalizzarmi su Cristo. 1 Corinzi 10:13. Poi Paolo dice una cosa molto importante qui per noi. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà, vedi, Dio permette determinate cose nella nostra vita, ma Lui non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. E quindi io sono convinto che con ogni tentazione Dio dà la grazia e potenza sufficiente per affrontarla. Perché con ogni tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. E non so per voi, ma a volte per me nella vita io dico, Signore, questa cosa è fin troppo difficile per me. Non riesco più, Signore. Dio promette di non darti mai nulla in più di quello che Lui ti ha dato la grazia per affrontare. E quindi Dio sia verace e ogni uomo bugiardo. Se io cado in tentazione e pecco è perché ho voluto farlo, non perché non c'era grazia o forza sufficiente di non farlo. Quindi grazie alla natura che abbiamo come nuove creazioni, abbiamo la forza e grazia in Cristo per affrontare le difficoltà di questa vita. E quindi noi siamo delle creazioni nuove. Secondo Corinzi 5:17, siamo una nuova creazione e quindi c'è potenza per affrontare qualunque problema. Cristo Gesù vive la sua vita in noi. Lui ci abilita, ok? Ci abilita Lui per camminare in modo degno del Vangelo. Poi un versetto chiave per questo pensiero di camminare in modo degno. Mi piace quello che Paolo dice qui in Galati 2:20. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo. È pazzesco, ma è Cristo che vive in me. La maggior parte delle religioni del mondo è vivi tu la tua religiosità per arrivare in paradiso, per arrivare a Dio. Il cristianesimo biblico è Dio stesso che è sceso ed è morto in croce, risuscitato dalla morte, per poi riempire tutte le cose, come vedremo più avanti in Efesini 4, perché Dio viva in te la sua vita. E quindi è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, in questo corpo di morte, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quindi, Efesini 4, versetto 2, Paolo continua e dice, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Vi chiedo, avete mai dovuto sopportarmi finora? Penso di sì. Io ho già deluso alcuni di voi. Voi dovete sopportarmi e io devo sopportare voi. Ma con la potenza di Cristo che vive la sua vita in noi, ce la faremo, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Poi, versetto 3, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Studiandovi, questa parola nel linguaggio regionale è ampio, vuol dire essere devoto, prendere del tempo, focalizzare. Dobbiamo studiarci. Come posso essere più unito al mio fratello? Questo dovrebbe essere il nostro atteggiamento di chiesa. Qui in capitolo 3 stiamo vedendo il cammino in chiesa realmente. E quindi come dovrei studiarvi? Io prego, io cerco di conoscervi, cerco di esservi paziente, cerco di capire dove siete nel vostro cammino e spero che lo facciate con me. Dobbiamo studiarci, dobbiamo cercare di conservare l'unità dello Spirito che abbiamo già. Se siamo in Cristo, siamo già uniti in Lui. Dobbiamo cercare di conservare questa unità che abbiamo nello Spirito, nel vincolo della pace. In chiesa non dovremo litigare uno con l'altro. Né i leader con i leader, né la chiesa con la chiesa. Dovremo cercare di vivere una unità nello Spirito, nel vincolo della pace. Non siamo più i nemici di Dio, non dovremo essere nemici uno con l'altro. Ricordiamoci del pensiero di Paolo agli Efesini in capitolo 2, che questi gentili erano lontani, erano diversi dai giudei, ma ora sono vicini. Paolo che parla agli Efesini in capitolo 2 stava ricordandoli, voi lì ad Efeso, magari c'erano dei giudei, ebrei convertiti al Vangelo e c'erano dei greci convertiti al Vangelo. E Paolo ha reso molto chiaro in Efesini 2 che c'è una sola unità, c'è una nuova famiglia, una nuova struttura, la Chiesa di Dio che Dio ha creato. E quindi dovremo cercare di tenere questa unità, versetto 3. Se ricordiamo Efesini 2:13, Paolo ha detto, ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. E quindi Gesù ha fatto una sola cosa con i gentili e i giudei. Paolo sta affermando che c'è una sola via di salvezza per tutti, sia giudeo che greco. E poi, Efesini 4, versetto 4, vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Paolo ancora sta affermando questi pensieri da capitolo 2. Non c'è un binario di salvezza per i giudei più veloce che per i gentili. Ogni uomo, ogni donna su tutta la faccia della terra ha lo stesso modo di salvezza e per via della croce e la resurrezione di Cristo Gesù che una persona può essere salvato. Quindi un unico corpo, c'è una sola chiesa, non ci sono due chiese. C'è un unico spirito. Questo è bello, versetto 4, Paolo sottolinea spirito. Poi in versetto 5 vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo. Non c'è un battesimo per i giudei e un battesimo per i gentili. Battesimo sappiamo che la parola significa essere immersi. Come Paolo dice, la nostra vita è nascosta in Cristo con Dio. Nel momento in cui ho creduto nel Vangelo, sono stato, Efesini 1:13, sigillato con lo Spirito Santo della promessa. Io sono stato immerso in Cristo, sigillato con lo Spirito Santo. C'è un unico Spirito, un unico Signore, e poi versetto 6, un unico Dio e Padre di tutti. Questi tre versetti è uno di quei momenti nel Nuovo Testamento dove c'è chiarezza riguardo questo concetto della Trinità. È vero che nel Nuovo Testamento non c'è la parola Trinità, ma è un concetto teologico che cerca di descrivere questi versetti che danno evidenze al Padre, Figlio e Spirito Santo come tre entità separati, okay? Con ruoli, con funzione, con lo stesso valore. Tre in uno, Padre, Figlio e Spirito Santo. E quindi 4, 5, 6, questi tre versetti, è uno di quei bei momenti in cui vediamo la Trinità di Dio all'opera in noi. C'è un unico Dio, è Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. E quindi lo Spirito Santo che c'è in te è il Padre stesso, c'è Gesù. È un concetto strano, la Trinità. Ma Dio è spirito, Dio è onnipresente. Non c'è mai un momento nella nostra giornata o durante la nostra settimana dove la presenza di Dio non c'è. È un concetto falso pensare, ok, adesso andiamo in chiesa per incontrarci con Dio. In realtà, Dio è sempre con noi. Lui è sopra di tutti, fra tutti e in voi. Cristiani, lui è in noi. Gloria a Dio per questo. Allora, ci sono due pensieri qui, voglio sottolineare alcuni versetti. Paolo sta dicendo a noi che Dio ci ha benedetti individualmente. Noi abbiamo benedizioni, ok? Individualmente parlando, versetto 7 di Efesini 4, Paolo dice: ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ogni uno di noi abbiamo carisma o doni, capacità, talenti. Dio ti ha benedetto. Tu, individualmente, tu hai qualcosa che non ho io, e io ho qualcosa da contribuire a voi. E la Chiesa nel tempo, ognuno di noi dovremo capire quale sia la nostra funzione. Individualmente parlando, così mentre vivo la mia settimana, io posso ministrare Cristo a chiunque io incontro, secondo i doni e capacità distribuite a me, individualmente. Paolo dice poi in versetto 8, per la quale cosa la scrittura dice, essendo salito in alto, egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri e ha dato dei doni agli uomini. Quindi Gesù, nella sua assunzione in Atti 1, ha lasciato doni a noi uomini e anche donne, a tutti noi nella Chiesa di Dio, per servire il Signore. Efesini 1:3, l'abbiamo già visto insieme nel primo studio, Paolo dice: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Gesù, attraverso la sua croce e resurrezione, ha preparato grazia da distribuire ad ognuno di noi. Lui ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale. Romani 8. Mi piace tantissimo questi due versetti. Paolo dice: che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Non c'è niente che ci capita che non passa per le mani di Dio. Certamente, versetto 32, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con Lui? E quindi ogni giorno io posso vivere dicendo: Signore, io so che io sono stato benedetto con ogni benedizione in luoghi celesti in Cristo Gesù. Efesini 1:3. Allora, oggi ti chiedo per la grazia di non peccare. Oggi ti chiedo per la grazia di vivere una vita che piace a te, che io diventi un profumo suave ai tuoi narici, Signore. Io chiedo per carisma, per doni spirituali, per evangelizzare, per pregare, per consolare, per fare diverse cose, per testimoniare di Cristo Gesù. Non ci donerà anche tutte le cose con Lui? Se non ha risparmiato Gesù, Lui ci ha dato il dono più grande, cioè il suo figlio. Non pensi che Lui non ti darà tutto quello che ti serve nella vita? Io penso di sì, voglio credere di sì. Romani 12:3, l'ultima parte di questo versetto, Paolo dice: io opero per la grazia che mi è stata data, e dico a ciascuno che si trova fra voi di non avere un concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede, vedi, che Dio ha distribuito a ciascuno. Una chiesa sana è una chiesa con varie funzionalità: una persona che prega per una persona che incoraggia uno che serve passando il motor, lavando il bagno, facendo la musica o portando il messaggio. La Chiesa, quando opera nella diversità dei carisma, dei doni, è una Chiesa attiva, è una Chiesa viva, sia all'interno del luogo di culto e forse ancora di più quello che facciamo fuori il luogo di culto. Poi vedremo Atti 1:9. Ma vogliamo ricordarci che Gesù ha detto: andate a pregare in Gerusalemme e riceverete potenza per essere i miei testimoni. I carisma dello Spirito Santo, i doni, la grazia di Dio, e per poter testimoniare fuori. Qui versetto 9, Efesini 4:9, or questo è salito. E cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? E quindi Gesù, quando è salito, ha dato doni agli uomini. Atti 1:8, Atti capitolo 2, il giorno di Pentecoste, l'inizio della Chiesa. Ma poi Paolo ci dà questo dettaglio: ma prima era pure disceso nelle parti più basse della terra. Qui c'è un concetto. Ci sono due modi per vedere questo versetto, parti più basse della terra. Il primo modo di vederlo è la parabola del ricco e del mendicante Lazzaro, e che entrambi muoiono in questa parabola di Luca 16. E l'uomo ricco va in inferno, non perché era ricco, ma lui va in inferno, e Lazzaro viene accolto nel seno di Abramo. Quindi, se leggiamo questi due versetti da Luca 16, or avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, morì anche il ricco e fu sepolto, e essendo tra i tormenti nell'inferno, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. E quindi Abramo e Lazzaro sono visibili, e alcuni dicono: vedi, questo seno di Abramo, c'era un posto non nell'inferno ma vicino all'inferno, una sala di attesa dove dopo la morte nell'Antico Testamento i credenti nell'Antico Testamento andavano in questo paradiso visibile dall'inferno, il seno di Abramo. È un concetto, ma c'è per un secondo modo per vedere questa parte più bassa della terra, e potete poi decidere voi quello che volete credere, non so, può essere che entrambi siano attuali. Ma Salmi 63, versetto 8 e versetto 9, il salmista dice: l'anima mia si tiene stretta a te e la tua destra mi sostiene. Ma quelli che cercano la mia vita per distruggerla scenderanno nelle parti più basse della terra. Qui re Davide non è ancora il re e sta fuggendo nel deserto della Giudea, e lui dice: mi stanno venendo incontro per uccidermi nelle parti più basse della terra, fuori nel deserto. Quindi la frase viene utilizzata più volte nella Bibbia non per riferire ad una parte bassa nella terra, un paradiso vicino all'inferno, il seno di Abramo, ma anche posti sulla terra stessa. Anche qui, parlando riguardo la creazione di un bambino nel grembo, tu mi hai formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra, Salmi 139 versetto 15, e poi anche in Isaia 44 23: esultate, o cielo, perché l'Eterno ha operato, giubilate, o profondità della terra, prorompete in grida di gioia, o montagne, foreste, con tutti i vostri alberi. E quindi qui profondità della terra, parlando della superficie della terra, ed è forse il modo migliore per vedere Efesini 4:9, che Gesù era in paradiso ed è disceso qui sulla terra, ma non solo sulla terra, ma anche nelle parti più basse della terra. Gesù non è nato a Roma, nella casa del Cesare, nella casa di Cesare, no, lui è nato ad una famiglia povera a Nazareth, che anche tra i giudei stessi, Giovanni 1:46, pensavano: può venire qualcosa di buono da Nazareth? Ma come mai il Messia da lì, da quella parte lì? E quindi può essere che quando Paolo parla Efesini 4:9, che prima di salire di nuovo in paradiso, Gesù è sceso nelle parti basse della terra, Paolo sta parlando riguardo l'incarnazione stessa di Cristo. Pensiamo un attimo: Dio ha voluto amarci e salvarci al tal punto che lui ha deciso di scendere e indossare un corpo umano, l'incarnazione di Dio nella persona di Cristo Gesù, per vivere qui nelle parti più basse della terra per amore tuo. Quindi, tornando in Efesini 4 versetto 10, colui che è disceso, Gesù nell'incarnazione disceso, lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli, per cosa? Riempire tutte le cose. Quindi lo stesso Gesù che è sceso nell'incarnazione è salito in paradiso, ma con uno scopo. Perché Gesù non è rimasto in vita corporalmente con i suoi discepoli dopo la risurrezione? Gesù dice in Giovanni 16, versetto 7: tuttavia, io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quindi Gesù, andando via, poteva mandare lo Spirito e riempire tutte le cose. Chi? Noi. Questi corpi di morte, questi vasi di terracotta, Gesù con il suo Spirito e quel tesoro che ora dimora in noi. Giovanni 17:5, parlando dell'incarnazione di Cristo, il fatto che lui era sceso, vediamo qui Gesù pregando al Padre prima di essere arrestato e crocifisso: ora dunque, o Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. E quindi qui Gesù sta creando questa immagine per noi, sta dicendo a noi che prima di essere sceso Lui aveva una preesistenza con il Padre, condivideva la gloria di Dio. E chiesa, nel libro di Isaia, Dio stesso dice: la mia gloria non la condivido con nessuno. Se Gesù non è Dio, come mai che Lui condivideva nella gloria di Dio dall'eternità passata? Sappiamo che Gesù è Dio incarnato. Poi, Atti 1:9, dopo la sua resurrezione, dopo aver vissuto 40 giorni sulla terra,

croce, risuscitando dalla morte per darci novità di vita, e ora è salito ed è alla destra del Padre. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri, sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E poi, cosa sta facendo Gesù in questo momento preciso? Chi è colui che li condannerà? Romani 8:34. Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. E quindi, se Gesù non fosse salito in Atti 1:9, lo Spirito Santo non sarebbe disceso per riempirci individualmente, e Gesù non sarebbe alla destra del Padre per intercedere per noi, mentre il nostro nemico, Apocalisse 13, ci condanna giorno e notte. Noi, grazie a Dio, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Ok? Quindi Gesù sta pregando per te. Ti ama e intercede per te del continuo. Quindi Dio ci ha benedetti individualmente, ma ci ha benedetti anche corporalmente. Tu sei nato di nuovo, tu hai ogni benedizione nei luoghi celesti, ma ci ha benedetti anche corporalmente. La Chiesa stessa è importante. Qui in Efesini 4:11 abbiamo un versetto piuttosto importante. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori. E quindi qui questi versetti che vediamo, 11, 12, 13, sono piuttosto importanti per me, per quanto riguarda la struttura della Chiesa, perché biblicamente possiamo leggere in 1 Timoteo 3 e Tito capitolo 1, che è importante che una Chiesa abbia degli anziani, che una chiesa ha dei diaconi e che poi abbia dei membri normali, ok? Persone di chiesa. E qui Paolo dice che nella Chiesa di Dio ci sono apostoli, profeti, evangelisti e pastori e dottori. Alcuni dicono pastori e dottori, ma una cosa importante: ci sono dei leader nella chiesa. Dio vuole che la chiesa sia condotta da anziani, da leader spirituali che sono maturi nella fede, che conoscono la parola di Dio e che possono condurre la chiesa nella verità e nell'amore di Dio. Un secondo pensiero: nella chiesa ci sono questi uffici. Sì, una chiesa locale potrebbe avere vari anziani con vari ruoli di questo elenco, ma possiamo anche vedere la Chiesa universale di Dio, nel senso che sia nell'arco di storia di 2000 anni ci sono stati vari apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori, e nella Chiesa universale che vive ancora oggi, magari c'è un Billy Graham che fa da evangelista, c'è un Chuck Smith che fa da pastore, dottore. Io mi sento come pastore insegnante o pastore dottore. Cosa fa un pastore? Lui insegna la parola, lui ciba la chiesa con la parola di Dio insegnando. Forse qualcuno potrebbe dire che sono anche un apostolo, nel senso un missionario, una persona mandata. Un apostolo è semplicemente una persona con un mandato, mandato in missione, solitamente un missionario per piantare chiese. Profeti, chi proferisce la parola di Dio per un momento specifico nel cuore della chiesa. Evangelisti, chi annuncia il Vangelo. E quindi ci sono varie tipologie di anziani nella chiesa, varie tipologie di leader che una chiesa locale o la chiesa universale possa avere. E quindi quando pensiamo all'aspetto universale, non è detto che ogni chiesa locale avrà
ognuno di questi uffici.

0: Sarebbe bello se la nostra chiesa abbia dei missionari, profeti, evangelisti, pastori, dottori. E io mi auguro di vedere più anziani nella nostra chiesa un giorno. E chiesa, vi chiedo di pregare per questo. Il prossimo versetto poi dovrebbe rivoluzionare un po' il nostro concetto del ministero. Cosa pensiamo al riguardo del ministero? Chi è sostenuto a pieno tempo per predicare il Vangelo? Chi come me che vive pieno tempo per fare questo lavoro? Solitamente, oh, il pastore è il ministro di culto. Ma in questo prossimo versetto 12 vediamo che i ministri siamo tutti noi, siamo tutti servi di Dio. Un ministro è un servo. E quindi versetto 11, il leadership della Chiesa serve per cosa? Per il perfezionamento dei santi, voi. Tu sei santo se sei in Cristo. Io come pastore insegnante esisto. Quello che stiamo facendo è un tempo di insegnamento affinché voi siete perfezionati, affinché voi siete preparati per l'opera del ministero e affinché la Chiesa, il corpo di Cristo, sia edificata. E io spero che voi vi sentite edificati attraverso questi studi. Ma la cosa buffa è che io faccio quello che io faccio affinché voi potete ministrare Cristo Gesù durante la vostra settimana. Affinché se tu sei idraulico, se tu sei avvocato, se tu sei operaio, se tu sei commessa, ovunque ci troviamo noi Chiesa, ci troviamo in missione per Cristo. Siamo i suoi ministri. E i leader della Chiesa servono affinché voi siete sempre più preparati per essere ministri fedeli di Cristo nella vostra famiglia, nel vostro lavoro e nella società in cui viviamo. Affinché anche, quindi i leader esistono anche, affinché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. È di tale importanza, Chiesa, che noi abbiamo una conoscenza precisa dell'opera di Cristo, dell'esistenza di Dio, affinché non abbiamo concetti creati da noi, ma che abbiamo concetti fondati nella sua parola che è autorevole per noi. Vogliamo crescere nell'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio a un uomo perfetto alla misura della statura e della pienezza di Cristo. Versetto 14, affinché non siamo più bambini. E quindi il leadership esiste affinché siamo pronti come ministri, affinché cresciamo nell'unità e nella conoscenza del Figlio e affinché non siamo più bambini. Se io non frequento una chiesa e se non ho leadership spirituale che prega per me, che mi insegna la parola fedelmente, io posso essere un cristiano sigillato con lo Spirito Santo, nato di nuovo e rimanere bambino, non crescere mai. E una caratteristica di un bambino è qui una persona sballottata e trasportata da ogni vento di dottrina. E se tu vedi in te stesso questo senso di vedere sempre una nuova citazione, un nuovo pensiero, una nuova dottrina, oh, non sapete che ora dal Sud America c'è questo fresco pensiero, una nuova visione. Stiamo attenti, Chiesa, di nuovi venti di dottrina. Viene detto sempre in inglese, tra pastori negli Stati Uniti, se una cosa è vera, non è nuova. E se una cosa è nuova, non è vera. Non c'è niente nuovo sotto il sole, ha detto Salomone. E noi nella Bibbia abbiamo tutta la rivelazione principale che ci serve per questa vita. Dovremmo essere fermi. Se una persona arriva con una profezia, non vogliamo disprezzarli, ma vogliamo giudicarla e vogliamo capire se è dalla parte di Dio o no. Ma io voglio essere fermo Maturo in Cristo vuol dire non essere più trasportato da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidie di errore. Io cercherò di non usarvi mai per scopi miei personali, per guadagnare qualcosa da voi. Voglio edificarvi, voglio fare quello che faccio affinché voi siete non più bambini ma adulti in Cristo. Versetto 15, ma seguendo la verità nell'amore. Perché se ci focalizziamo soltanto su la verità, la verità, la verità, potremmo diventare molto intellettuali e magari ruvidi. Io tendo di fare questo: oh, questo non è secondo la parola, allora fuori. E magari non cammino con amore. Dovremo dire la verità con amore e dovremo amare in verità. In realtà, chiesa, non possiamo divorziare verità e amore, perché se ti amo senza verità, allora in realtà non ti amo. E se dico la verità senza amore, io sono soltanto un dittatore. Un marito che comanda la moglie non è un marito che ama la sua moglie. Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo. E quindi, per quanto è importante e necessario per la chiesa locale, Efesini 4:11, il leadership, riconosciamo che Gesù comunque è il capo di noi tutti. Lui è il sommo pastore. 1 Pietro capitolo 5. Versetto 16. Gesù, questo capo, dal quale tutto il corpo ben connesso è unito insieme. Vedi, Gesù è il centro, o il punto centrale del nostro culto. E noi siamo tutti collegati a lui. In realtà voi non siete collegati a David Downs. Io sono limitato con la mia energia, tempo, amore. Meno male, Gesù è il nostro capo. E noi come corpo vogliamo essere sempre più ben connessi e unito insieme mediante il contributo, notate questo, fornito da ogni giuntura e secondo il vigore della misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Chiesa, io vi sfido in questi giorni, vi incoraggio, prendete l'impegno di telefonare una persona della nostra comunità, chiedergli se puoi pregare per loro, e poi durante la settimana pregate per quella persona. Cerchiamo di uscire dal nostro guscio e cerchiamo noi di essere ministri di Cristo, come abbiamo visto in versetto 12, e che ogni singola parte, tu dici io sono semplicemente una piccola parte della comunità. Va bene, hai qualcosa da contribuire, quindi contribuisci affinché quella sorella che chiami o quel fratello che chiami, tu giungi qualcosa, tu fornisci una grazia e produci in quell'altra persona la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Una chiesa sana non è un gruppo di 100 persone collegati al pastore. No, una chiesa sana è un corpo diversificato, ben connesso, un pezzo benedicendo l'altro pezzo. Io sono semplicemente la bocca, ok? Ma la mano deve lavare magari la spalla, l'altra mano deve lavare il ginocchio. Dobbiamo servirci e produrre la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore, chiesa. Quindi vi do la sfida di telefonare qualcuno in settimana, magari qualcuno che non senti mai. Cerca di sviluppare nuovi rapporti all'interno della nostra comunità. Poi, concludendo questo capitolo, non siamo più come prima. Abbiamo una nuova natura e Cristo Gesù sta vivendo la sua vita in noi. Questo dunque dico ed attesto nel Signore, che non camminate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente, non siamo più le stesse persone di prima. Dopo la nuova nascita, dopo che i miei occhi sono stati aperti dallo Spirito Santo, adesso sono diverso e non dovrei tornare al mio vomito, perché non sono più quel cane che mangia il vomito. Cristo mi ha cambiato e sono grato a Lui per la sua fedeltà. Le loro menti ottenebrati, ok, non siamo più questi gentili con la mente ottenebrata, nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro, per l'indurimento del loro cuore. Paolo sta dicendo a questi gentili, ora voi fate parte della Chiesa, non fate più parte del mondo. Vedi, ogni essere umano non è un figlio di Dio, come il leader della Chiesa Cattolica Romana ha detto recentemente. Figli di Dio lo diventiamo. Giovanni 1,12, a chiunque crede in Lui, Dio ha dato a lui il diritto di diventare figlio di Dio. E quindi noi non siamo più ottenebrati, non siamo più nell'ignoranza. Il nostro cuore è stato ammorbidito grazie alla nuova nascita. Abbiamo un nuovo cuore. E essi, questi non credenti, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Una caratteristica del peccato è sempre questo bramare che non si sazia mai. Non siamo mai contenti con un peccato, dobbiamo sempre aggravare il peccato, cresce sempre di più e distrugge sempre di più. State attenti se non sei un cristiano. Se tu senti la voce dello Spirito Santo ma non dai il tuo cuore al Signore, è possibile che tu arrivi ad un certo momento nella tua vita dove tu diventi insensibile alla voce di Dio. Spero che non succeda mai per te. Paolo dice anche qui in 1 Timoteo 4, versetto 2, questi uomini alla fine del tempo, negli ultimi tempi ci sarà alcuni appostiteranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e dottrine di demoni, per l'ipocrisia di uomini bugiardi, poi vedi qua, marchiati, segnati nella propria coscienza. Qui questo marchiati ha il senso di avere una cercatrice quando ti bruci e non hai più sensazione in quel punto. Possiamo peccare ad un certo punto che non sentiamo più, siamo insensibili alla voce dello Spirito Santo, come Romani 1,21, pur avendo conosciuto Dio non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. E quindi Dio, come un gentiluomo, non costringe queste persone ad amarlo, ma Dio li abbandona. Se tu scegli di non scegliere Cristo, Cristo sceglie di lasciarti alla tua scelta. Se tu scegli di non scegliere Cristo, Cristo sceglie di lasciarti alla tua scelta. E questo è l'insegnamento che abbiamo visto lì in Efesini 4,19. Poi versetto 20, voi però non è così che avete conosciuto Cristo, voi avete dato ascolto allo Spirito Santo, siete rigenerati dallo Spirito, i vostri cuori sono ammorbiditi, non vivete più nelle tenebre, seppure gli avete dato ascolto e se siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza della seduzione. Se è vero che voi avete dato la vostra vecchia vita a Cristo, se siete sepolti con Lui, se tutto quello è successo, se tu hai avuto la nuova nascita, se questo è vero, allora per essere rinnovati nello spirito della vostra mente, lui continua, poi vado avanti qui, per essere poi, e tutto questo è per essere poi rivestiti dall'uomo nuovo. E quindi in questa serie di versetti, da versetto 20 a 24, lui dice, se questo è veramente vero, se questo è vero, se questo è vero, Tutto questo esiste affinché tu ti vesti di un uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e santità della verità. Se è vero che tu hai attraversato la nuova nascita, è per portarti nella vita e per non vivere più nelle tenebre. Allora, come vediamo qui in Romani 12:2, allora non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, come poi abbiamo visto qui in versetto 23. Quindi Efesini 4, da 20 a 24, se questo è vero, se questo è vero, allora la nuova nascita è successo per portare un rinnovamento in te, per pensare diversamente e per essere rivestito di un uomo nuovo. Allora non vogliamo continuare o persistere più nel peccato. Perciò, avendo la nuova nascita, disposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Se tu non cresci, tu sei membro di me. Io voglio vederti in chiesa, io voglio vederti crescere, perché se tu cresci, tu come giuntura del corpo porterai una crescita in me. Ma se tu sei a casa, se quell'altro rimane a casa, se quell'altro non cresce e rimaniamo tutti bambini, allora non stiamo vedendo come questo ha un impatto sull'intero corpo di Cristo. Siamo membra gli uni degli altri. Se tu fai male a me, in realtà tu fai male a te stesso, perché siamo un unico corpo. Poi Paolo dice: adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio. Cosa vuol dire? Gesù è diventato anche lui arrabbiato. Se voi ricordate, quando parlava con i farisei, ha detto: razza di vipere, voi che siete malvagi, no? Allora, quando Gesù ha purificato il tempio, lui ha rovesciato delle tavole dei cambi moneta e ha fatto una frusta e ha cacciato via gli animali che stavano vendendo nel tempio. E Gesù, ripieno di una giustizia, ripieno di un furore, una rabbia giustificata, una ira secondo Dio. C'è un modo per essere arrabbiati secondo Dio, e c'è un essere arrabbiati nella carne. Uno è santo e uno è carnale. Quell'ira santa, quando tu vedi un'ingiustizia, tu dici: ah, non dovrebbe essere così, Signore, torni presto, perché vedo ingiustizia. Signore, torni presto. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sul vostro cruccio, perché il più che io non cammino nello spirito e io cammino nella carne, Paolo ci dà un avvertimento qui come credenti. Versetto 27, non date luogo al diavolo. Il diavolo non regna più su di noi come cristiani. Ma come cristiani ripieni dello Spirito Santo, possiamo contristare lo Spirito Santo. Lui dimora in noi, siamo nati di nuovo, ma siamo noi che diamo ascolto alle tentazioni del nemico. In Pietro dice che Satana è un leone ruggente che cammina avanti e indietro sulla faccia della terra cercando chi possa divorare. Per noi Satana è un leone senza i suoi denti, è stato sdentato. È un leone che ruggisce, ma non ha potere affinché noi non diamo luogo a lui. Quindi camminiamo per lo spirito, non vogliamo dare spazio nella nostra vita al nemico per attaccarci, per lavorare nella nostra mente. Se tu non vieni in chiesa e rimani isolato, tu ti stai isolando dal branco e rimani più suscettibile o più scoperto a qualche attacco. Se io pecco, io sto dando luogo al nemico, e non vogliamo rendergli spazio nella nostra vita. Amen? Versetto 28, chi rubava, che credente, non rubare più. Tutte queste ammonizioni, perché un vero credente può peccare ancora, ma non dovremo. e c'è la grazia da Dio di non peccare più, se vogliamo, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. E quindi, invece di rubare, se tu rubavi, cerchi di lavorare in più per essere un donatore allegro a chi si trova nel bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. Questo è difficile, come dice Giacomo, dalla piccola lingua possiamo accendere un grande incendio. La lingua è un forte membra, pur di essere piccola, Giacomo dice. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Dobbiamo stare attenti, chiesa, di non fare gossip. Hai sentito quello che ha fatto quella sorella? Hai sentito? Ma quello là veramente ha fatto un grande errore. Stiamo attenti, ok? Spesse volte abbiamo un parlare carnale e facciamo finta che fosse spirituale. Versetto 30 e 31. E non contristiate lo Spirito Santo di Dio. Lo Spirito Santo è una persona della Trinità. Si usa un pronome lui. Lo Spirito Santo ha una volontà, 1 Corinzi 12, 11, lo Spirito Santo distribuisce i doni secondo la sua volontà. Lui può essere contristato, non come i testimoni di Geova che dicono che lui è soltanto la forza operativa di Dio. No, biblicamente lui è una persona. Non contristiate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati, Efesini 1, 13, per il giorno della redenzione. Qui possiamo spegnere lo Spirito Santo. In ogni cosa rendete grazie. Questo periodo è piuttosto difficile, Chiesa. Siamo facilmente riempiti di tanta negatività. Non dite una cosa se non porta edificazione. Io sto cercando di fare queste cose nel mio matrimonio, perché negatività per mia moglie appesantisce la sua giornata e lo sente nel corpo, diventa stressata, i muscoli tesi, e io devo dire meno cose, ma la politica qua, il governo, no? Se non porta edificazione, cerchiamo di dire cose che conferiscono grazia e edificazione. Anche qui in Tessalonicesi, rendete grazie, tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. State attraversando una difficoltà? Ok. Di cosa potete essere grati nella vita? Meno soldi? Ok. Allora cerchiamo di restringere un po' le spese e cerchiamo di apprezzare i momenti di abbondanza quando li abbiamo. Cerchiamo di vivere vite di gratitudine, Chiesa, e non spegnere lo Spirito. Un cuore ingrato è anche un modo di spegnere lo Spirito Santo e la sua opera nella nostra vita. Poi Efesini 4, 31, sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, clamore e maldicenza con ogni malizia. Chiesa, vogliamo crescere, vogliamo camminare in modo degno, non per ottenere la salvezza, ma in virtù della salvezza. Siate invece benigni e misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Allora, se è vero che siamo nati di nuovo, allora lasciamo la vecchia vita, lasciamo l'ombra del nostro peccato e vogliamo vivere nella luce di Cristo. Amen. Quindi, Gesù, aiutaci, ok, di camminare degni del tuo Vangelo. Efesini capitolo 4. Voglio chiudere con una veloce preghiera. Signore, grazie per questo tempo che abbiamo potuto passare insieme meditando su alcuni concetti di questo capitolo. Aiutaci Gesù di individuare quali siano i nostri doni spirituali con la quale tu ci hai benedetto in luoghi celesti. Individualmente Gesù, mostraci come possiamo essere utili per lo scopo del tuo Vangelo in questo mondo. E due, aiutaci corporalmente di vedere il nostro ruolo all'interno della Chiesa affinché ogni membro porta e contribuisce ciò che porta edificazione nella vita di un altro. Gesù, tu ci hai salvati non per lasciarci nella vecchia vita, nel vecchio uomo. No, no, tu ci hai salvati affinché camminiamo in novità di vita. Aiutaci di crescere in te e non rimanere bambini nella fede. Grazie Gesù per questo tempo passato insieme ed è nel nome santo tuo che noi preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Il re servitore. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 13 versi 1 a 17. Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi?» E Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». E Gesù gli disse: «Chi ha lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi, è purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete netti». Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità, vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate». Normalmente noi esseri umani facciamo a gara per avere i posti migliori. Più di una volta anche i discepoli di Gesù avevano fatto lo stesso, misurandosi tra loro per stabilire chi fosse maggiore degli altri. In un'epoca in cui si viaggiava con i sandali su strade polverose, era del tutto normale che, anche se ci si fosse completamente lavati, i piedi sarebbero stati comunque sporchi una volta arrivati a destinazione. Era normale quindi che il padrone di casa offrisse questo servizio attraverso un suo servitore che lavava i piedi agli ospiti che si mettevano a tavola. Tuttavia quella sera non c'erano servi che avevano svolto quel compito per i convitati. E Gesù ne approfittò per lasciare un'ultima lezione indimenticabile ai suoi discepoli. Gesù amava i suoi discepoli e quella sera mostrò il suo amore in maniera perfetta, prendendo il posto di un servo in mezzo a loro. Lui, che era maestro e signore, mostrò con umiltà ciò che i discepoli avrebbero dovuto fare l'uno verso l'altro. Lasciò loro l'esempio affinché lo imitassero. Piuttosto che preoccuparsi di chi fosse il maggiore, essi avrebbero dovuto gareggiare nel servirsi a vicenda. La reazione di Pietro è comprensibile, non si sentiva certamente a suo agio vedendo il suo maestro che gli lavava i piedi. Era assurdo che un superiore lavasse i piedi ad un suo sottoposto, ma Pietro doveva accettare che Gesù occupasse quel ruolo se voleva essere suo discepolo, se voleva avere una parte nel suo regno. Infatti il re, il Messia, non era venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per le nostre vite, come è scritto in Matteo 20:28. Quel gesto umile che Gesù stava facendo era anche figura di un servizio più grande e di una purificazione spirituale che egli poteva compiere per i suoi discepoli e per tutti noi solo prendendo il posto di servo. Pietro doveva quindi lasciarlo fare. Quella sera Gesù stava lavando i loro piedi, ma presto avrebbe completato la sua opera di redenzione, purificandoli completamente anche in senso spirituale. Certamente Pietro avrebbe capito quella lezione ancora più a fondo nei giorni seguenti, dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Gesù sapeva però che tra di loro c'era anche uno che non era puro, uno che non aveva tratto giovamento dal tempo passato con Gesù e non avrebbe tratto giovamento dall'opera che Gesù si appressava a compiere sulla croce, uno che aveva in cuore di tradirlo. Il Signore Gesù sapeva infatti che Giuda lo avrebbe tradito, lo disse proprio in Giovanni 13:21. Eppure anche Giuda era tra coloro a cui Gesù lavò i piedi quella sera. Ci avete mai pensato? Gesù mostrò il suo amore anche al suo traditore, a quello che presto si sarebbe dimostrato suo nemico, dandogli l'ultima possibilità di riflettere sulla propria condizione. Se era imbarazzante per Pietro vedere Gesù che gli lavava i piedi, cosa sarebbe dovuto essere per Giuda, il quale sapeva ciò che stava per fare? Eppure il suo cuore non fu toccato da quel gesto d'amore e continuò a perseguire il proprio disegno, accecato dal diavolo. Agendo in questo modo, Gesù ci mette davanti ad una duplice sfida. In primo luogo, siamo chiamati a servire gli altri piuttosto che aspettarci di essere serviti e riveriti. In un mondo dominato dall'individualismo, in cui ognuno mette se stesso al centro di tutto, Gesù ci invita a guardare all'altro, a colui che ci sta accanto, amandolo, accogliendolo e servendolo. In secondo luogo, Gesù ha alzato l'asticella dell'amore ad un livello che diventa davvero difficile da raggiungere, lavando i piedi anche a colui che lo avrebbe tradito poco dopo. Gesù sapeva che quelle erano le ultime ore con i suoi discepoli, prima di essere messo sulla croce, e tra le tante cose che avrebbe potuto fare, scelse di dedicare quel tempo prezioso ad impartire una lezione pratica d'amore che avrebbe lasciato una traccia indelebile nella mente dei suoi discepoli. Con quel gesto Gesù ci insegna che l'amore e il servizio devono essere la caratteristica principale di chiunque voglia seguirlo. Se lo ha fatto il nostro Maestro, dobbiamo farlo anche noi. Se lo sappiamo, siamo beati se lo facciamo. Dobbiamo essere pronti a servire gli altri e dobbiamo essere pronti a fare del bene anche a persone dalle quali potremmo non ricevere bene in cambio. Pensando ai piedi di Giuda, mentre Gesù li deterge, trattandolo come aveva trattato gli altri discepoli, non posso fare a meno di interrogarmi su quanta strada ho da fare per riuscire ad amare il prossimo come ha fatto il mio Maestro.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao, leggendo Matteo 10, Marco 6 e Luca 9 ci troviamo di fronte a quella che per alcuni è una delle apparenti contraddizioni più difficili da spiegare nei Vangeli. Gesù diede delle istruzioni ai suoi discepoli per il viaggio, ma mentre Marco invitò i discepoli a prendere con sé un bastone, Matteo e Luca dicono esattamente il contrario, ovvero di non prenderlo. Quindi cosa dovevano fare i discepoli? Prendere un bastone oppure no? Come può essere spiegata questa contraddizione? In Matteo 10 Gesù inviò i 12, i suoi più stretti collaboratori, affinché andassero nelle varie città di Israele per portare la buona notizia del regno di Dio che si stava avvicinando. Essi avrebbero portato guarigione e liberazione che avrebbe avvalorato la loro testimonianza. Nel mandarli in missione Gesù diede loro alcune istruzioni per il viaggio. Non provvedetevi d'oro né d'argento né di rame nelle vostre cinture né di sacca da viaggio né di due tuniche né di calzari né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Matteo capitolo 10 versetti 9 e 10. In Marco 6 versetti 8 e 9 troviamo le medesime istruzioni riassunte così: comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane né sacca né denaro nella cintura, ma soltanto un bastone, di calzare i sandali e di non portare tunica di ricambio. Ci avete fatto caso? Nel brano di Matteo Gesù invitò i discepoli a non prendere né calzari né bastone. Nel brano di Marco invece dovevano prendere il bastone e calzare i sandali. A questi due brani si affianca poi Luca 9:3, in cui leggiamo: e disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non abbiate tunica di ricambio. Come vediamo, anche in Luca ai discepoli non è richiesto di prendere il bastone per il viaggio e i sandali non vengono nemmeno menzionati. Come spiegare queste differenze? Innanzitutto, possono essere utili alcune osservazioni sull'uso della lingua da parte dei vari autori dei Vangeli. Gli studiosi delle lingue originali hanno osservato i verbi che Matteo, Marco e Luca hanno utilizzato in questo episodio e il modo in cui utilizzano quei verbi e i loro sinonimi nel resto dei loro Vangeli. Hanno quindi osservato che ci sono delle differenze interessanti. So che questa parte può risultare un po' noiosa per alcuni, ma purtroppo a volte ci sono temi che richiedono un minimo di approfondimento. Non vi preoccupate se citeremo qualche parola greca, perché ciò che conta davvero sono le conclusioni che trarremo. Io non sono un esperto di queste cose e quindi ciò che riporto è un sunto delle mie ricerche in vari commentari specialistici, e le parole originali le riporto solo per completezza per coloro che sono interessati ad approfondire per conto proprio. I linguisti osservano che Matteo utilizza nel testo il verbo kataomai, che indica la necessità di procurarsi qualcosa, tradotto nel nostro brano come provvedere. Nel testo di Matteo, quando Gesù dice non provvedetevi, egli sta dicendo ai suoi discepoli di non procurarsi nulla, di non prepararsi in modo specifico per il viaggio. Sostanzialmente gli apostoli avrebbero utilizzato ciò che avevano già. Infatti Dio avrebbe provveduto per il resto attraverso l'ospitalità di chi li avrebbe ricevuti, come si legge poi in Matteo 10:11, Marco 6:10 e Luca 10 versetti 5 a 8. Marco invece riassume le istruzioni di Gesù utilizzando il verbo airo, che è stato tradotto nel nostro testo come prendere, e si riferisce in effetti semplicemente al portare con sé. Questa osservazione ci aiuta a raccordare Marco e Matteo. Infatti essi in modo diverso ci stanno dicendo la stessa cosa. Il brano di Matteo evidenzia che non era necessario procurarsi nulla, il che implica che bastava portare solo ciò che già si aveva. In tale ottica non era nemmeno necessario procurarsi un bastone e dei sandali, perché comunque essi avrebbero usato il bastone e i sandali che già avevano. D'altra parte, Gesù, dicendo di non procurarsi dei sandali, non si aspettava certamente che andassero scalzi di città in città. Allo stesso modo, dicendo loro di non procurarsi un bastone, intendeva che era più che sufficiente quello che già avevano e che veniva utilizzato normalmente come aiuto durante gli spostamenti a piedi. Marco, invece, spiegando ciò che non era necessario portare con sé, mise in evidenza ciò che potevano invece portare, ovvero il bastone e i sandali che avevano già ai piedi, e anche se non è esplicito, la tunica che già indossavano. Infatti dice che non dovevano portarsi una tunica di ricambio.
In effetti, se ci pensate, il concetto espresso dai due brani è il medesimo, ovvero era sufficiente portare con sé ciò che già avevano, senza procurarsi nulla di specifico. Il brano di Luca complica un po' le cose dal punto di vista linguistico. Infatti, nel brano che abbiamo letto in Luca 9:3, Luca fornisce una lista simile a quella di Matteo, ma i linguisti ci dicono che Luca utilizza il verbo airo, utilizzato da Marco, piuttosto che il verbo kataomai utilizzato da Matteo. È un problema? Il fatto è che i linguisti, analizzando il Vangelo di Luca, deducono che il suo linguaggio greco sia più ricco e che egli utilizzi alcune parole in modo più vario rispetto a Matteo e anche rispetto a Marco. Analizzando tutto il Vangelo di Luca, gli esperti vedono che Luca utilizza in effetti il verbo kataomai solo per riferirsi al verbo acquistare, mentre quando vuole intendere semplicemente provvedere o procurarsi, utilizza proprio airo. Inoltre, in alcuni brani, ad esempio Luca 10:4, dove Marco userebbe airo, Luca per il verbo portare utilizza il verbo bastazo, che Marco non utilizza mai. Ora, mi rendo conto che tutti questi discorsi possono fare girare un po' la testa a noi che non siamo addetti ai lavori. Ma cosa comprendiamo da queste osservazioni sull'uso della lingua? Comprendiamo che sostanzialmente accade nei Vangeli ciò che riscontriamo molto spesso nella nostra vita di tutti i giorni. Il vocabolario che le persone utilizzano è diverso a seconda del grado di istruzione, a seconda del contesto in cui si vive o delle abitudini consolidate. Nel caso dei Vangeli, come abbiamo detto, Luca utilizza le parole in modo più vario, più ricco rispetto a Matteo e Marco. Ma alla fin fine, tutti e tre i brani, con particolari diversi, mettono in luce il fatto che gli apostoli non dovevano procurarsi equipaggiamento aggiuntivo, ma portare con sé solo ciò che già avevano. Come abbiamo già detto in altre occasioni, il fatto che i Vangeli riportino degli episodi in modo leggermente diverso, mettendo in luce aspetti diversi, non deve stupirci. Come molti sanno, Gesù molto probabilmente parlava aramaico con i suoi discepoli ed è probabilmente quella la lingua in cui sono state raccolte le testimonianze poi tradotte in greco nei vari Vangeli. Nessuno dei tre Vangeli riporta quindi le parole originali in aramaico così come Gesù le ha pronunciate, ma ci riportano un riassunto dei concetti principali. In questo brano Gesù fornì delle istruzioni pratiche riportate in modo diverso dai tre Vangeli, ma sostanzialmente concorde dal punto di vista teologico. Sostanzialmente tutti e tre i brani concordano nel dirci che i discepoli non dovevano portare equipaggiamento extra per il viaggio, ma dovevano semplicemente partire per il viaggio con ciò che già avevano. Si sarebbero portati il bastone, i sandali che avevano e la tunica che indossavano. Non si tratta di istruzioni che portano un messaggio teologico particolare, quindi non si tratta del genere di frasi pronunciate da Gesù che dovevano essere registrate dagli apostoli con la massima precisione anche decine di anni dopo, quando i Vangeli furono redatti. Ciò che contava per chi ha redatto i Vangeli in casi come questo era la ricostruzione di ciò che Gesù intendeva comunicare ai suoi discepoli, non le parole esatte utilizzate. Per gli evangelisti Matteo, Marco e Luca, la sostanza delle parole di Gesù non era la lista delle cose da portare o da non portare, ma il fatto che dovessero viaggiare leggeri portando solo ciò che avevano, il minimo indispensabile e dipendendo dal Signore per tutto il resto. Infatti il principio teologico del brano è proprio quello secondo cui l'operaio è degno del suo salario, del suo nutrimento, ovvero coloro che lavoravano per il Signore potevano essere certi che il Signore avrebbe provveduto loro attraverso le persone che li avrebbero ospitati. Ed è proprio quello il principio che viene esaltato in tutti e tre i brani. Brani come questo dovrebbero quindi essere armonizzati basandosi sul loro significato, che è il medesimo, piuttosto che su differenze linguistiche che possono dipendere dal modo in cui ogni autore ha tradotto le parole dall'aramaico al greco, ma anche dal modo in cui l'episodio stesso è stato raccontato, mettendo l'accento su ciò che ci si poteva portare, come fece Marco, piuttosto che sul fatto che non avevano bisogno di procurarsi nulla, come hanno fatto Matteo e Luca. Dal punto di vista teologico, ripeto, il significato delle parole di Gesù rimane lo stesso in tutti e tre gli episodi. Ed è in effetti questo il modo più semplice con cui molti commentatori spiegano
questa apparente contraddizione. Come ho già fatto notare in altre occasioni, nei Vangeli troviamo frasi spesso riportate in modo diverso, perché chi raccontava un episodio a distanza di tempo riteneva sufficiente riportare il senso di ciò che era stato detto, piuttosto che le parole esatte. Questo può sembrare una debolezza, ma invece è anche una forza dei Vangeli. Infatti si noti che molti scettici, ancora oggi soprattutto coloro che ritengono Gesù una figura inventata, mitica, i cosiddetti miticisti, accusano i Vangeli di aver copiato l'uno dall'altro, a partire da uno di loro che aveva inventato tutto. Come ho già affermato nella serie sull'esistenza di Gesù, questa tesi è stata rigettata dalla maggioranza degli storici e uno dei motivi per respingerla è proprio il fatto che i Vangeli hanno abbondante evidenza di essere indipendenti tra loro. Queste variazioni minime tra i Vangeli, come quella che abbiamo esaminato oggi, confermano questa indipendenza, perché se i Vangeli fossero copiati l'uno dall'altro, gli autori avrebbero cercato di evitare queste apparenti contraddizioni. Quando parliamo di ispirazione della Bibbia, crediamo che Dio abbia guidato gli scrittori nello scrivere rispettando la loro personalità, ma anche le loro conoscenze, ovvero le fonti da loro utilizzate. Questo è ciò che i cristiani hanno sempre creduto ed è ciò che in effetti appare leggendo i testi. Alla fine, se teniamo conto della natura dei Vangeli, del modo in cui si sono formati e dello scopo che si prefiggono, ciò che sorprende davvero è che pur con parole diverse, tutti e tre i brani veicolano il medesimo messaggio, lo stesso insegnamento. Che siamo credenti oppure no, dobbiamo ammettere che tutto ciò è davvero affascinante. Un caro saluto a tutti. Alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: E siamo dunque in linea a questo punto con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Grazie Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, allora ricominciamo, non da capo ovviamente, ma ricominciamo a prendere in considerazione un argomento che già stiamo portando avanti da diverse settimane e che comunque è un argomento molto importante, basilare per la nostra vita familiare in particolare, anche perché riguarda sicuramente nelle sue basi, al suo inizio, il rapporto marito-moglie, il rapporto uomo-donna e il rapporto di coppia, quindi, e poi anche il rapporto fra la coppia e i figli. Ed è appunto qui che siamo arrivati ultimamente a parlare proprio del contesto familiare e di come si sviluppa questo rapporto, una sana comunicazione, un sano rapporto fra genitori e figli. Ovviamente il nostro scopo è quello sempre di trovare i principi biblici a supporto o così come ausilio di quello che andiamo dicendo. E volevo chiederti, Gianfranco, ecco, ultimamente, poi c'è stata anche appunto ultimamente la pubblicazione di un libro dal titolo molto interessante, un titolo che riporta l'importanza di rifarsi al concetto della Trinità anche per, quindi stiamo parlando proprio della Trinità proprio come Dio Padre, Figlio, Spirito Santo, come rapporto all'interno della divinità, della Trinità, come riferimento, punto di riferimento per il rapporto genitori-figli. Ecco, questa è una cosa che già si sta diciamo sottolineando in vari ambiti e sotto varie forme. Come mai, ecco, questo rapporto genitori-figli può essere rapportato al rapporto esistente all'interno della Trinità e che importanza ha? Ecco, vogliamo magari approfondire un po' questo tipo di aspetto?
3: Sì, ci sono vari aspetti che sono nel rapporto che c'è fra la vita di famiglia e la Trinità. Ci sono vari aspetti che sono interessanti e importanti. Prima di tutto il fatto che se vogliamo tenere una certa analogia, senza voler essere blasfemi o eretici, quando si parla di Dio in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, possiamo trovare un'analogia nella famiglia, quando parliamo della famiglia, che però una famiglia è composta da vari membri, da vari componenti, che però fanno parte di una sola famiglia, ognuno dei quali porta un apporto diverso dagli altri in un buon equilibrio e composizione, quindi quello può già essere un'analogia della questione. Un altro aspetto che io ritengo molto importante è il fatto che i figli, in modo particolare, devono poter imparare, vedere, acquisire il concetto della possibile unità e quasi identità di più persone in una sola persona. Mi spiego. I genitori, padre e madre, devono avere un rapporto fra di loro tale che il figlio non li vede come due autorità su di lui, ma come una sola autorità che si esprime in modi differenti, ma che nello stesso tempo la pensano in un modo uguale e sono uniti nelle decisioni, nelle posizioni che prendono, non permettendo al figlio di essere, se vogliamo, un po' schizofrenico nella visione, percezione di due autorità su di lui che possono influenzarlo in modi diversi, se non addirittura opposti, e che lui può manipolare e magari mettere uno contro l'altro. Questo è molto importante perché dà l'idea che ci può essere una unità al di là del fatto che possa essere più persone coinvolte in questo. E questo è molto una cosa molto sottile, ma molto importante, pensando al fatto che è proprio la figura dei genitori che dà al figlio la prima immagine dell'autorità e quindi di Dio nel suo complesso, dell'autorità suprema. Quindi questo è un aspetto che penso sia molto importante da sottolineare. Dei genitori cristiani nel rapporto con i loro figli devono essere insieme, uniti nel portare avanti la famiglia, perché l'abbiamo già detto altre volte e lo ripetiamo perché penso che sia sempre importante tenerlo presente. Quando la Bibbia dice che il marito e la moglie non saranno più due ma una sola carne, non si riferisce solamente a un aspetto puramente sessuale, ma a una vita insieme, quindi una unità, non sono più due ma sono uno, fanno le cose insieme, le decisioni le prendono insieme, l'impostazione della vita la danno insieme perché non sono più due ma è uno solo. E il figlio deve poter vedere questo nella famiglia.
2: Certo, e questa unità allora sicuramente è anche qualcosa di interessante, perché ricollega il discorso di Dio nella sua Trinità, però pur essendo un solo Dio, e non ci sono conflitti al suo interno, come non dovrebbero essercene per analogia anche, come dicevi tu prima, fra i genitori, che il figlio deve vedere come unità. Però hai fatto riferimento anche al discorso dell'autorità, dicendo che l'autorità dei genitori in qualche modo richiama anche l'autorità di Dio. Ma come fare, come far sì che questa autorità esercitata dai genitori, o che comunque i genitori hanno anche sui propri figli, non si trasformi in autoritarismo?
3: Senz'altro, prendendo il riferimento di Dio, nella Bibbia troviamo spesso questo riferimento che è scambievole: prendere l'immagine di Dio come modello per il rapporto dei genitori e prendere il rapporto dei genitori come modello del rapporto che Dio ha verso di noi. È come se ci fosse uno scambio tra queste due immagini. Una delle cose che possiamo e dobbiamo imparare da Dio, che possiamo osservare nella nostra vita di tutti i giorni, è che Dio non ci obbliga, ad esempio, a comportarci in un modo che noi non vogliamo. Questo

0: io sono io e quindi ho ragione e tu fai quello che voglio io. L'autorità, che è lo Stato di diritto nel quale una persona è, e l'autorevolezza, che è la credibilità che la persona ha. Quindi se i genitori hanno la giusta autorevolezza, che si guadagna tramite l'esempio, si guadagna tramite la coerenza, si guadagna tramite il modo in cui si vive, che i figli vedono, il genitore avrà senz'altro una grande responsabilità, privilegio e dovere di aiutare il figlio a imparare le cose, ma rispettando le sue peculiarità. I figli, chi ce n'ha, sa che non sono tutti uguali l'uno all'altro.
1: Certo, infatti è molto importante quindi conoscere a fondo i propri figli, conoscerne gli interessi, gli aspetti peculiari del carattere, proprio per trattarli poi nel modo giusto, no?
0: Esattamente, perché se no si tende a proiettare nei figli quello che noi vorremmo. Si pensa che loro pensino come noi, che a loro piacciono le stesse cose che piacciono a noi, si vorrebbe che loro facessero le scuole che abbiamo fatto noi o che noi non abbiamo potuto fare, magari non riconoscendo che a loro queste cose non interessano, che hanno delle altre aspirazioni. C'è un testo biblico molto interessante a questo proposito, che si trova nei Vangeli, è il Vangelo di Luca che ne parla, e quando, testo famoso che molti che hanno letto la Bibbia ricordano, perché è l'unico episodio in cui viene parlato di Gesù quando era bambino, quando era preadolescente, e quando vanno a Gerusalemme per la visita annuale, e lui con i genitori, con Giuseppe e Maria, e poi alla fine tornano a casa e Gesù si ferma a Gerusalemme. I genitori, dando per scontato che lui fosse insieme agli altri, quindi non hanno verificato la cosa, l'hanno data per scontata, è quello che loro avrebbero fatto, quindi pensano che Gesù faccia la stessa cosa. Se ne accorgono che Gesù non è con loro dopo un giorno di cammino, tornano a Gerusalemme, lo cercano per 3 giorni e finalmente lo trovano nel tempio, che chiacchierava, parlava, faceva domande con gli esperti della legge ebraica. Ora, la domanda angosciata ovviamente della madre, che dice: figlio mio, ti avevamo cercato per un sacco di tempo, non ti avevamo trovato, si scontra con l'affermazione molto disarmante di Gesù, che dice: ma perché mi avete cercato per 3 giorni? Dove pensavate che fossi? Sto parafrasando ovviamente. Ero qui, io dovevo occuparmi delle cose del padre mio, dove pensavate che fossi? Ovviamente Giuseppe e Maria hanno cercato Gesù in tutti i posti dove loro pensavano avrebbe potuto essere, ma non sapevano, avevano perso un po' il contatto con Gesù e quindi non sapevano dove cercarlo. Quando noi conosciamo bene i nostri figli e non li troviamo, solitamente sappiamo dove andare a cercare. Certo. Se non saranno da un amico, saranno da un altro, saranno in una sala giochi, saranno al campo da pallone. Se Gesù si meraviglia di questo, dice: ma come, voi non sapevate che ero qui, non lo siete immaginato, dove pensavate che fossi?
1: Certo.
0: Avevano perso il contatto con Gesù, e questo è quello che spesso succede. Quando noi perdiamo il contatto con gli interessi, le preferenze, i gusti dei nostri figli, tendiamo poi a proiettare su loro delle aspettative che non sono realistiche, a volte a quel punto gliele imponiamo con la nostra autorità, e quindi il rapporto si deteriora. E questo è specialmente vero poi nell'adolescenza, quando loro incominciano a maturare in maniera indipendente dai genitori, incominciano a staccarsi dal nido per provare a volare con le proprie ali.
1: Infatti.
0: Quindi se i genitori gli hanno nel tempo insegnato piano piano a volare, sapranno quali sono un po' i loro limiti. Se a volte i genitori sono iperprotettivi, quindi non gli fanno mai provare, non insegnano ai figli a fare qualche cosa, i figli si troveranno completamente disarmati quando proveranno a fare le cose da soli. Viceversa, se vengono buttati fuori dal nido troppo presto, rischiano di precipitare, perché non hanno ancora imparato.
1: E di andare allo sbaraglio, di farsi male più del dovuto.
0: Esattamente.
1: Va bene, grazie Gianfranco per questo tuo intervento oggi e per questi altri stimoli alla riflessione che hai voluto darci. Ci risentiamo.
0: D'accordo.
1: Ok, buon lavoro, ciao.
0: Grazie, risentirci.
2: Avete ascoltato

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte la luce risplende. Dal libro di Isaia, capitolo 9, versetto 1.
3: Sappiamo cosa vuol dire camminare nelle tenebre. Sappiamo cosa vuol dire vivere nell'ombra della morte. Ma stiamo anche cominciando a sperimentare che cosa vuol dire vedere. Le tenebre che avanzano quando neghiamo le nostre sofferenze e i nostri problemi stanno cedendo il posto nella nostra vita alla luce della sincerità. Naturalmente, quando si è vissuti per così tanto tempo nelle tenebre, la luce può essere dolorosamente vivida. Vediamo la verità su noi stessi e sul nostro comportamento distruttivo. Vediamo la verità sul nostro rifiuto di amore. Vediamo la verità sul nostro avvilimento. Vediamo le sofferenze passate, vediamo quanto alcuni modelli di comportamento che stiamo seguendo siano dannosi per noi e anche per gli altri. La luce si fa strada e non è una bella vista. Ma Dio non manda la sua luce nelle nostre tenebre per farci vergognare. L'illuminazione può causare una vergogna profonda, ma lo scopo di Dio non è questo. La luce di Dio è come la luce dell'alba. Avverte che qualcosa di nuovo sta accadendo, un nuovo inizio è possibile. La luce che Dio porta nel nostro mondo di tenebre è una luce di speranza. Guarire completamente significa che la luce di Dio si introduce nelle nostre tenebre. La luce illumina. Cominciamo a vedere chiaramente i modi in cui abbiamo peccato e i modi in cui gli altri hanno peccato nei nostri riguardi. E la luce porta speranza. Con la luce allora vediamo la possibilità di nuovi inizi.
2: Signore, la tua luce mi ferisce gli occhi, è troppo vivida. Ora vedo con troppa chiarezza, mi fa troppo male. Aiutami a credere che la tua luce non è apportatrice di vergogna, ma di speranza nel mio mondo tenebroso. Luce del cielo, circondami col tuo calore, guariscimi con i tuoi vividi raggi, dammi vita e speranza.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Stasera ci sarà una bella luna piena nel chiaro cielo della California del Sud e uscirò per ammirarla. Ti sembro un'inguaribile romantica? Beh, forse, ma mi piace tantissimo lo splendore argentato di una chiara notte illuminata dalla luna. Le ombre sono lunghe e le sagome e le figure solite assumono quasi caratteristiche magiche. Forse io e Ken faremo una passeggiata lungo le vie illuminate dal chiaro di luna. Questo è ciò che la nostra famiglia era solita fare nella fattoria nel Maryland. A volte sellavamo i cavalli per una cavalcata al chiaro di luna. Che divertimento! Risate nella notte e il clip-clop degli zoccoli dei cavalli. Una luce pallida trasformava la strada polverosa in un nastro argentato. Canzoni divertenti e romantiche riguardanti la luna. Ero una bambina e per me tutto ciò era meraviglioso. Durante una di queste cavalcate al chiaro di luna, ricordo che mio padre cercò di spiegarci la relazione fra il sole e la luna. Spiegò come il sole, in tutta la sua gloria e grandezza, fosse la fonte della luce del nostro pianeta e come, sebbene il sole fosse dall'altra parte della Terra e lontano dalla nostra vista, la luna, priva di luce propria, riflettesse la luce del sole. Come uno specchio, la luna era al posto giusto nel momento giusto, la posizione perfetta per riflettere lo splendore del sole. Papà continuava poi spiegando che noi cristiani abbiamo lo stesso rapporto con il Signore come la luna lo ha col sole. Se siamo allineati nella sua volontà, siamo nella posizione migliore per riflettere la gloria del Figlio, Gesù Cristo. Come la luna, noi possiamo solo riflettere la sua luce. Non abbiamo nessuna vera virtù, non c'è niente di buono in noi se non il Signore. Egli è la fonte di tutto e la cosa migliore che possiamo fare è metterci in una giusta relazione con Lui in modo da essere luce sulla terra. In Giovanni 9, versetto 5, Gesù disse: «Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». E in Matteo 5, 16 ci ricorda che noi siamo la luce del mondo. «Risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Quindi, se ti capita di uscire stasera, in questa notte di luna piena, quel satellite luminoso ti riporti al tuo scopo in questo vecchio pianeta. Mettiti nella giusta posizione, entra nel giusto rapporto con Dio, rifletti la luce e l'amore del sole della giustizia.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi di nuovo con ricordi dei tempi lontani. Abbiamo sempre voluto che i nostri figli ubbidissero quando li chiamavamo e quando dicevamo loro di fare qualche cosa. Hanno disubbidito anche loro qualche volta, ma poi si sono resi conto che non ne valeva la pena. Ci ho ripensato nel vedere un piccolino, penso che non avesse più di 3 anni, con suo padre, mentre stavano camminando per una stradina abbastanza stretta che però sbucava su una strada molto trafficata. Ad un tratto il bambino ha lasciato la mano del papà e ha cominciato a allontanarsi. «Pasqualino, vieni qui!» Pasqualino ha continuato a camminare. «Pasqualino, torna indietro, guarda che mi metto a contare!» «Niente, adesso conto! 1, 2. Invece di fermarsi e fare dietro fronti, il bambino ha cominciato a correre. Era chiaro che il bambino non ci sentiva dall'orecchio dell'ubbidienza, infatti si mise a correre ancora più svelto. Il padre si mise a correre pure lui per raggiungerlo. Quando il padre lo acchiappa, pensai, Pasqualino le prende. Invece no, non ha preso proprio niente. Quando ho rivisto padre e figlio, l'uomo aveva acchiappato il piccolo per un braccio, il piccolo si dibatteva, faceva i capricci e lui gli diceva, ma non lo sai che devi ubbidire? No, Pasqualino non lo sapeva e non intendeva saperlo. Onestamente io non ho mai capito l'idea di contare fino a 5 o a 10 o a 15 prima di pretendere che un bambino ubbidisca. Mi pare troppo stupido e anche troppo pericoloso. Mettiamo che noi vediamo un pericolo. Vorremmo che nostro figlio aspettasse fino a 15 per darci retta? Tanto più che almeno nel caso di Pasqualino, al 3 invece di fermarsi, il piccolino si è messo a correre ancora più forte. E se una macchina fosse sbucata all'improvviso? Secondo me non c'è niente che dobbiamo insegnare tanto ai bambini quanto l'ubbidienza. Ubbidienza ai genitori, ai maestri, alle autorità e ubbidienza a Dio e a quello che Lui comanda. Però non c'è molta speranza che i figli imparino a ubbidire a Dio che non hanno mai visto se non hanno imparato a ubbidire alle persone che hanno autorità su loro e che possono vedere. Perciò tocca a noi genitori insegnarglielo con l'esempio, la coerenza, la fermezza e la disciplina. Ho molta paura che se oggi anche nelle nostre chiese evangeliche vediamo tanti giovani mezzi ribelli e indifferenti alle cose di Dio, sia perché noi grandi abbiamo dato loro l'idea che Dio sia un po' come noi, un genitore un po' smidollato che sì, comanda, però che conta fino a 3 o a 10 o a 100 e poi non fa nulla. Ma la Bibbia dice che Dio non è così e noi lo sappiamo molto bene.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetti 17 e 19. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto la promessa, offrì il suo unigenito. Era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti. Il titolo del messaggio di oggi è La prova della fede. Vi sono situazioni così drammatiche che sembra che Dio agisca in modo non conforme al suo amore. La vita di Abramo ne fornisce l'esempio più tipico. Dio gli aveva fatto delle promesse che dovevano compiersi nei discendenti del suo unico figlio Isacco e poi chiese ad Abramo di offrirlo in sacrificio. Ma Abramo aveva più fiducia nella parola di Dio che nella vita di Isacco. Egli sapeva che Dio non viene meno alle sue promesse e che se Isacco fosse stato sacrificato, Dio lo avrebbe senz'altro risuscitato. Abramo contava sulla parola di Dio e non fu deluso. Dio non permise che Isacco morisse. Alla fine, dietro al suo ordine, un capro venne sacrificato al suo posto. Niente può far cambiare il nostro Dio. Se ci ha salvati per mezzo del suo figlio Gesù Cristo, se ha fatto di noi credenti dei figli suoi, vuole continuare a manifestare il suo amore. Egli sa che sulla terra attraversiamo spesso circostanze difficili e interviene per fortificare la fede, infondere coraggio, dare la sua pace e insegnarci a guardare non alle cose presenti, che sono solo per un tempo, ma alla gloria futura che non finirà mai. Egli ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, come troviamo nella lettera agli Ebrei capitolo 13 versetto 5. Il Signore Gesù ha sofferto molto sulla terra e per questo può capire e consolare coloro che soffrono.

0: Gelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti degli Apostoli, capitolo undicesimo. Or gli apostoli e i fratelli che erano per la Giudea intesero che i gentili avevano anch'essi ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro fu salito a Gerusalemme, quelli della circoncisione questionavano con lui, dicendo: «Tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro». Ma Pietro prese a raccontar loro le cose per ordine fin dal principio, dicendo: «Io ero nella città di Ioppe in preghiera, ed in un'estasi ebbi una visione. Una certa cosa, simile a un gran lenzuolo tenuto per i quattro capi, scendeva giù dal cielo e veniva fino a me. Ed io, fissatolo, lo considerai bene, e vidi i quadrupedi della terra, le fiere, i rettili e gli uccelli del cielo. E udii anche una voce che mi diceva: «Pietro, levati, ammazza e mangia». Ma io dissi: «In nessun modo, Signore, poiché nulla di immondo o di contaminato mi è mai entrato in bocca». Ma una voce mi rispose per la seconda volta dal cielo: «Le cose che a Dio ha purificate, non le far tu immonde». E ciò avvenne per tre volte, poi ogni cosa fu ritratta in cielo. Ed ecco che in quell'istante tre uomini mandatimi da Cesarea si presentarono alla casa dove eravamo, e lo Spirito mi disse che andassi con loro senza farmene scrupolo. Or anche questi sei fratelli vennero meco ed entrammo in casa di quell'uomo. Ed egli ci raccontò come aveva veduto l'angelo che si era presentato in casa sua e gli aveva detto: «Manda a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua». E come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro come era sceso su noi da principio. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva: «Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo». Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel Signor Gesù Cristo, chi ero io da oppormi a Dio? Essi allora, udite queste cose, si acquetarono e glorificarono il Dio, dicendo: «E Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili, affinché abbiano vita». Quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano passarono fino a Fenicia, a Cipro, a Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai giudei soltanto. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, venuti in Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e gran numero di gente aveva creduto, si convertì al Signore, e la notizia del fatto venne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, onde mandarono Barnaba fino ad Antiochia. Ed esso, giunto là e veduta la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, poiché egli era un uomo da bene e pieno di Spirito Santo e di fede, e gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba se ne andò a Tarso a cercare Saulo, e avendolo trovato lo menò ad Antiochia. E avvenne che per lo spazio d'un anno intero parteciparono alle raunanze della Chiesa ed ammaestrarono un gran popolo, e fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Or in quei giorni scesero dei profeti da Gerusalemme ad Antiochia, e uno di loro, chiamato per nome Agabo, levatosi predisse per lo Spirito che ci sarebbe stata una gran carestia per tutta la terra, ed essa ci fu sotto Claudio. e i discepoli determinarono di mandare ciascuno secondo le sue facoltà una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, il che difatti fecero mandandola agli anziani per mano di Barnaba e di Saulo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, Maurizio, sempre contento e felice di essere in tua compagnia, ancora una volta grato che tu abbia scelto di trascorrere questa mezz'ora insieme a noi. Oggi è un nuovo inizio, per questo se magari mi sento un po' più, come dire, brillante, frizzante se vuoi. Iniziamo una nuova serie, una nuova passeggiata, un nuovo libro della Bibbia. Quale libro è? Ogni volta che iniziamo una nuova serie, io non te lo dico subito, ti lascio un po' in suspense. E infatti anche oggi non cambio, anche oggi ti lascio un po' così, ad aspettare.

0: Dice, ma io voglio sapere di cosa si tratta.
1: Lo so,
0: l'attesa non piace a nessuno. Però ti incoraggio, ti invito a rimanere, perché credo che l'attesa sarà ben premiata.

Vediamo un po' come posso aiutarti. È un libro abbastanza breve che si trova nella seconda parte della Bibbia, nel Nuovo Testamento. Beh, non è che mi aiuti un granché, perché anche nel Nuovo Testamento ce ne sono diversi di libri. E pazienza, pazienza.

Nel caso questa fosse la primissima volta che ti metti all'ascolto di Hai letto il libro più letto, beh, a te un benvenuto particolarmente caloroso e sincero. Sei arrivato al momento giusto, devo dire. Beh, insomma, per certi versi sei arrivato al momento sbagliato, perché questa nostra serie o questo nostro programma dura già da diverso tempo. Però sei arrivato al tempo giusto, nel senso che, come avrai già sentito, siamo all'inizio, siamo al momento di partenza, al punto di partenza di un nuovo una nuova serie, un nuovo libro. Ho detto che si trova nel Nuovo Testamento, cioè nella seconda parte della Bibbia, cioè del libro più letto, e si trova anche nella prima parte di questa seconda parte. Dici, ma che fai il co? No, è uno dei quattro Evangeli. Ora, se facciamo un po' un'esclusione, Matteo l'abbiamo già esaminato, Luca l'abbiamo già esaminato, Giovanni l'abbiamo pure già esaminato. Cosa rimane quindi? Marco, il Vangelo di Marco. Hai indovinato. Bravo.

Cronologicamente parlando, il Vangelo di Marco fu il primo ad essere scritto, anche se è il secondo nell'ordine nel Nuovo Testamento. Anzi, a dire il vero, fu uno dei primi libri di tutto il Nuovo Testamento ad essere stilato. Probabilmente fu scritto prima del 63 d.C., quindi nei primi anni 60 d.C. L'evangelista Marco non era un apostolo come lo erano Matteo e Giovanni. Fu però amico e collaboratore dell'apostolo Paolo, non solo, anche di un altro apostolo, Pietro. Il nome completo di Marco era Giovanni Marco. Giovanni era il suo nome ebraico, mentre Marco era il nome latino. Questo lo deduciamo dagli Atti degli Apostoli. Considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati, si trovavano insieme e pregavano. Questo brano si riferisce all'episodio della liberazione di Pietro dalla prigione. Ecco, questo è il primo riferimento storico a Giovanni Marco, che da ora in poi chiameremo per brevità e per facilità Marco. Questo è il primo riferimento a Marco nella Bibbia. Evidentemente sua madre doveva essere una facoltosa ed apprezzata cristiana della Chiesa di Gerusalemme. Lo deduciamo dal fatto che la comunità cristiana, questa comunità nascente, ancora in fasce, si riuniva in casa sua. Sempre dal libro degli Atti apprendiamo che Marco accompagnò Paolo nel suo primo viaggio missionario. Inoltre era cugino di Barnaba, compagno di viaggi di Paolo perlomeno all'inizio. Era anche figlio spirituale di Pietro, di Simon Pietro, il grande pescatore, il grande apostolo. Infatti Pietro lo chiama figlio mio. Tant'è vero che il Vangelo di Marco è stato sempre considerato il Vangelo di Simon Pietro. E questo lo possiamo provare, come di fatto faremo, man mano che andremo avanti. Marco dunque accompagnò Paolo e Barnaba nel primo viaggio missionario, come abbiamo detto. Giunti a Salamina, leggiamo nel libro degli Atti, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni Marco come aiutante. Sempre da questo resoconto del dottor Luca apprendiamo però che ad un certo punto Marco lasciò i compagni tornandosene a Perga, nella Panfilia. Probabilmente avrà avuto qualche buona scusa, ma sta di fatto che Paolo non lo volle con sé nel suo secondo viaggio missionario, sebbene Barnaba non fosse dello stesso avviso. Barnaba voleva prendere con sé anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo giudicava che non dovessero prendere come compagno colui che si era separato da loro fin dalla Panfilia e che non era andato con loro all'opera. Questo è quanto scrive Luca. Mi sembra quindi che, secondo Paolo, Marco avesse commesso un grosso errore. In ogni caso, sempre in quello stesso capitolo del libro degli Atti, continuiamo a leggere, ne nacque un'aspra contesa, tanto che si separarono, e Barnaba prese con sé Marco, navigò verso Cipro. Da questo punto in poi, il Nuovo Testamento ci dice ben poco sul conto di Marco. Sappiamo però che in seguito Marco deve essersi comportato bene, tanto che lo stesso Paolo, nella sua seconda lettera al suo compagno Timoteo, afferma: «Solo Luca è con me. Prendi Marco e portalo con te, perché egli mi è stato molto utile, egli mi è molto utile per il ministerio, per il servizio». Rimane comunque sempre aperta la questione se Marco sia menzionato o meno da qualche parte nei Vangeli. Personalmente penso di no. Comunque, quanto poi alla composizione del suo Vangelo, secondo alcuni Marco attinse da Pietro solo i fatti riportati nel Vangelo, mentre secondo altri attinse la spiegazione del Vangelo dall'apostolo Paolo. E questo
Questa teoria non mi dispiace. Del resto, perché ci sono quattro Vangeli? E dobbiamo farcela questa domanda. Una ragione è che furono scritti per varie persone. Matteo scrisse principalmente per gli ebrei, per i pii israeliti. Marco invece scrisse soprattutto per i romani, tenendo presente la cultura romana in quella particolare epoca, in quel particolare frangente. Insomma, questo Vangelo fu scritto per l'uomo forte, per l'uomo coraggioso, intraprendente. E non dobbiamo dimenticare che allora i romani dominavano il mondo conosciuto.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. A dire il vero, la passeggiata l'abbiamo proprio appena iniziata. Quindi, se questa è la prima volta che ti metti all'ascolto, sei arrivato veramente al momento giusto. Al microfono, su questa emittente, su questa frequenza, a quest'ora, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia e grato come sempre che tu ci abbia scelti.

La storia ci conferma che i Romani portarono pace, la famosa Pax Romana, e giustizia, buone strade, legge, ordine, protezione. Si trattava però, come ben sappiamo, di una pace fittizia, imposta con la forza. Più che pace, si trattava, almeno per un periodo, di assenza di guerra. Il tallone di ferro dei Romani gravava sull'umanità ed esigeva un caro prezzo. In fondo i Romani davano al mondo quel tipo di pace che le Nazioni Unite, per esempio, cercano di dare al mondo oggi. Anche i Romani ci provarono e fu un tipo di pace imposta al mondo, controllata da un uomo forte. E, come sappiamo, la storia si ripete. L'unica cosa che l'uomo impara dalla storia è che l'uomo non impara dalla storia. Questo giochino di parole ci insegna in altri termini che la storia è ciclica. In un modo molto curioso, e se non fosse la situazione così tragica, sarebbe addirittura buffo, la storia si ripete. Se ci fai caso, quante persone oggi stanno aspettando un uomo forte? Stanno aspettando qualcuno che porti un po' d'ordine in tutto questo caos. Qualcuno del quale ci si possa fidare, qualcuno che quando dà una parola la mantiene. Roma quindi rappresentava nel mondo antico una potenza umana attiva ed efficiente, che però poi, come sappiamo, portò alla dittatura. Con l'avvento dell'impero, infatti, tutto il potere si concentrò in un uomo solo, il che naturalmente costituì sempre un pericolo per tutti. E come abbiamo appena detto, basta guardarsi intorno per notare che ci sono di nuovo, ancora oggi, segni premonitori dello stesso cammino, della stessa strada. Come afferma giustamente uno studioso, il dottor Gregory, l'uomo ideale per i Romani era il più potente conquistatore, organizzatore e governante. L'uomo che, come Cesare, poteva tener ben saldo in mano lo scettro dell'impero universale. Cesare ed il cesarismo furono l'inevitabile risultato dello sviluppo della cultura romana. Quando i Romani cominciarono a rendersi conto che la giustizia umana nelle mani di un despota umano era qualcosa di terribile per l'uomo peccatore, allora lo Spirito Santo, Dio, propose loro Gesù di Nazaret quale Signore e Salvatore, l'atteso liberatore del mondo. Come dicevo, ci stiamo avviando verso un'epoca in cui vi sarà un'altra dittatura. Sarà un essere molto potente, molto attraente, molto carismatico, ma sarà un essere controllato da Satana. Un essere che terrà sotto il proprio controllo altri uomini potenti. Li trarrà in tale controllo da farli disperatamente invocare la liberazione. Ma l'unico che potrà liberarli sarà colui che hanno rigettato, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Paolo, proprio scrivendo ai cristiani di Roma nel primo secolo, dice: «Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede». Questa potenza della quale parla Paolo è una potenza che può essere anche misericordiosa. Al tempo dei Cesari, mentre il mondo aveva un gran bisogno di misericordia, non riceveva altro che potenza, non riceveva altro che dominio. Si arrivò così al punto che nessuno osò opporsi ad una tale potenza, perché ogni resistenza sarebbe stata non solo vana, ma fatale. D'altra parte, fuggire da essa era assolutamente impossibile. E fu proprio allora che Dio inviò un messaggio ad una parte di quel mondo mediante Marco, l'autore del Vangelo di cui ci stiamo occupando. Dice: ma perché parli tanto della Roma imperiale?
Beh, come abbiamo detto, perché Marco scrive ai cristiani di Roma e scrive proprio in un periodo in cui Roma era potente, in cui Roma faceva sentire la propria presenza, la propria forza, la propria potenza.

L'antica tradizione che risale alla Chiesa del primo o secondo secolo riporta che Marco in pratica è come se trascrivesse la predicazione di Simon Pietro, dell'Apostolo Pietro. Per esempio, Papia, uno dei più antichi scrittori cristiani, afferma che Marco stilò il suo resoconto e il suo Vangelo in base all'insegnamento di Pietro. Così si esprime Papia. Marco, interprete di Pietro, scrisse con esattezza, ma senza ordine, tutto ciò che si ricordava delle parole e delle azioni del Signore. Lo storico cristiano Eusebio di Cesarea dice: «La luce della pietà, cioè del cristianesimo, rifulgeva con sì affascinante splendore nelle menti di coloro che udivano Pietro, che essi non si contentarono di avere inteso solamente l'esposizione orale di questa predicazione divina, e con ripetute istanze pregarono Marco, l'autore del Vangelo e seguace di Pietro, a lasciar loro in iscritto un memoriale di quell'insegnamento impartito a viva voce». Questo per quanto riguarda i documenti, i primi documenti storici, al di là dei documenti del Nuovo Testamento, ovviamente. Avvenne di fatti così. Abbiamo ora il Vangelo secondo Simon Pietro per mezzo di Marco. È un Vangelo che si concentra sui fatti, e questo naturalmente si accorda anche con il carattere che traspare attraverso le pagine del Nuovo Testamento, il carattere di Pietro, ma anche con il carattere dell'antico popolo romano in generale, attratto piuttosto dalle cose pratiche, concrete, più che da teorie o da filosofie. Nel Vangelo di Marco si mette in risalto particolarmente Gesù quale servo. Naturalmente non certo servo degli uomini, ma servo di Dio, intendiamoci. Per esempio, a differenza del Vangelo di Matteo, dove si sottolinea in particolare la regalità del Salvatore, la regalità di Gesù. Ecco un'altra ragione per cui abbiamo quattro Evangeli. Ogni evangelista, ogni scrittore ci presenta un aspetto diverso, una sfaccettatura diversa della persona di Gesù Cristo, il Figlio di Dio.

Purtroppo, anche se si tratta di una nuova serie, il tempo a nostra disposizione è sempre quello, sono sempre 30 minuti che stanno scivolando via velocemente. Ho pochi brevissimi secondi per darti appuntamento al nostro prossimo incontro, un'altra passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. A dire il vero, stiamo ancora così facendo un giro alla larga, un'introduzione. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci a presto. Grazie.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa

0: del Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Ed eccoci di nuovo con voi, cari amici, con questa rubrica atta a rispondere alle domande che ci avete rivolto sulle Sacre Scritture. Quest'oggi mescoleremo un po' tutto assieme. Prima useremo due domande che ci sono state fatte dagli ascoltatori che ci sendano sulle onde corte e poi uniremo a queste una o due di quelle domande che ci sono pervenute da voi. La prima è questa: come voi potete dire di provare che la Bibbia è parola di Dio? Lei ha detto che provate questo perché la Bibbia predice accuratamente il futuro. Ora io domando: la Bibbia predice il futuro in generale, oppure noi, io e lei, possiamo trovarci scritto qualche cosa che ci rivela anche il nostro futuro? Ebbene, questa è una bella domanda. Infatti sì, noi leggiamo in Isaia 42:9: ecco, le cose di prima sono avvenute e io ve ne annunzio delle nuove prima che germoglino. Abbiamo notato che quello che la Bibbia aveva predetto si è in verità avverato. E questo ci porta proprio alla domanda che lei oggi ci rivolge, ed è una domanda così importante che non possiamo tralasciare. Sì, la Bibbia ci dice che non solo quello che è avvenuto nel passato, ma che ci può dire anche quello che sarà il nostro futuro, il suo, il mio, mentre assieme aspettiamo di passare nell'eternità. Ora, perché menziono l'eternità? Ebbene, perché vede, la Bibbia ci dice chiaramente che noi non vivremo soltanto 30, 50, 80, 100 anni e poi moriremo e tutto finisce lì. Oh sì, ci piacerebbe. La Bibbia infatti ci dice che noi fummo creati per vivere eternamente e vivremo eternamente. Il guaio, il problema sta nel fatto che noi ci siamo ribellati contro Dio, abbiamo violato la sua legge, abbiamo peccato contro di lui facendo ciò che è contrario alla sua volontà. Siamo venuti nemici con Dio e allora lei capisce che quando passeremo da questa vita all'altra non potremo aspettarci di andare con lui. Al contrario, ognuno di noi dovrà fronteggiare il suo giudizio. Ora, se il mondo esige che chi viola la legge degli uomini paghi una pena, dobbiamo noi pensare che la perfetta giustizia di Dio, di un Dio puro e saggio e perfetto, domandi di meno? Se qui sulla terra non possiamo commettere un crimine e poi aspettarci di non pagarne le conseguenze, ma neppure questo è possibile con Dio. Infatti l'intero sistema giuridico dell'uomo è modellato su quello stabilito da Dio. Dio ha creato l'uomo affinché l'amasse e lo servisse e vivesse in perfetta ubbidienza davanti a lui, e Dio deve pure anche la stessa cosa. Se l'uomo si ribella, se disubbidisce, se commette un peccato contro di lui, ecco che dovrà rispondergli. La Bibbia dice che quando noi dovremo affrontare il trono del giudizio divino, quello che ci succederà, ed è nel quinto capitolo di Giovanni, versetti 28 e 29. Eccolo: l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Questa

È una tremenda dichiarazione. Ci dice chiaramente che Dio ha un piano per ogni creatura. Ogni essere umano ad un certo momento verrà fuori dalla tomba, sarà risorto e dovrà rispondere a Dio per ogni sua azione. La Bibbia pure predice che se saremo trovati colpevoli per la nostra ribellione, per i nostri crimini e peccati, allora dovremo pagare una pena, e la pena è tremendamente terribile. Dio ci dice che dovremo soffrire un'eterna dannazione e saremo gettati in un luogo che noi chiamiamo inferno, dove dovremo soffrire sotto l'ira di Dio per tutta l'eternità. Si ricordi che Dio ha pure predetto il ritorno del suo figliolo, il Dio della Bibbia, che ha predetto così accuratamente tanti eventi che ormai si sono avverati alla lettera e non è mai stato trovato sbagliato. Quel Dio, lo stesso che ha fatto queste dichiarazioni profetiche, ci dice che queste cose si avvereranno. E allora, se le cose predette secoli prima si sono avverate, lei può stare sicura, può essere assolutamente certa che quello che Dio ci ha detto si avvererà alla fine dei tempi. Per certo tutte queste cose si avvereranno. Questo ci sembra terribile, questo ci spaventa, e la ragione è perché noi siamo peccatori. Ma grazie a Dio la Bibbia ha pure una buona notizia. Se si ricorda, abbiamo parlato del Signor Gesù Cristo. Egli è colui venuto per salvare il suo popolo dai propri peccati, cioè per salvare il popolo dall'ira di Dio che giustamente si meritava. Il Signore Gesù è colui a cui noi tutti dobbiamo affidarci, perché vede, lui venne come l'uomo Dio, e la Bibbia ci dice che Dio ha fatto cadere su di lui l'iniquità di noi tutti, cioè tutti i crimini, tutti i peccati, tutte le iniquità di noi che ci siamo affidati a lui sono state imputate al Signore Gesù. E siccome lui era uomo e Dio, lui poteva sostenere l'ira di Dio al nostro posto, e al nostro posto egli ha sofferto tutte le pene che noi dovevamo soffrire nell'inferno per tutta l'eternità. E questa è la buona novella, la buona notizia della Bibbia. Sì, la cattiva notizia è il terribile messaggio che siamo tutti peccatori, che Dio esige una risposta per la nostra condotta, ma la buona notizia, il Vangelo, è che tutti coloro che si sono affidati al Signore Gesù non verranno in giudizio, ma sono passati dalla morte alla vita. Questa è la ragione per cui noi vi annunziamo il Vangelo, questo è il buon annuncio della Bibbia. Lei ed io non dobbiamo andare all'inferno per tutta l'eternità, infatti non occorre che ci andiamo affatto, perché sappiamo che Dio ci ha provveduto con una via di scampo. Ma allora si dirà a questo punto: posso io affidarmi al Signore Gesù? Certo che si può fare, e il Signore Gesù ci assiste, e il Signore Gesù è venuto per questo, proprio nel mondo, per cercare di portare tutte le persone che sono perdute alla salvezza. Io posso per mezzo di lui ottenere il perdono, la remissione dei miei peccati, la vita eterna. Io posso chiedere al Signore, se non ho la fede, pregare e dire: Signore, dammi questa fede, aiutami ad affidarmi a te. Ed il Signore lo fa. E questo può essere fatto anche ora, può essere fatto sempre. Infatti Giovanni nel suo Vangelo ce lo garantisce. Ed ora passiamo infatti al Vangelo di Giovanni, Giovanni 7, 10, 15. Questo passaggio ci mostra che Gesù era attivamente ricercato e intanto nessuno lo prese. La domanda che ci viene fatta è questa: esisteva anche a quell'epoca di Gesù la legge famosa del Medioevo secondo cui era proibito arrestare qualcuno in chiesa? Ebbene, diciamo subito che il diritto d'asilo non esisteva ai tempi di Gesù. Un esempio è trovato nell'arresto di Stefano, avvenuto proprio nella sala del Sinedrio, che era il Tempio. Lo leggiamo in Atti 6, e di quella di Paolo, avvenuta anche questa nel Tempio. C'è anche il fatto delle bastonature date agli apostoli e ai discepoli nel Tempio perché colà predicavano il nome di Gesù. Del resto la legge del diritto d'asilo veniva invocata solo per quelli che erano favoriti dalla Chiesa di Roma.
Giacomo Savonarola fu arrestato in convento e poi bruciato al rogo. Galileo Galilei fu processato in chiesa e costretto a ricantare. E che dire di tanti e tanti evangelici martirizzati durante le inquisizioni? E che dire dei martiri del Risorgimento italiano cacciati, braccati come animali negli stati pontifici? Come tutte le altre leggi medievali, quella era pure una farsa. Ed ora passiamo a Giovanni 9:23, dove troviamo un cieco nato davanti a Gesù e i discepoli che chiedono: perché è nato cieco? Ha peccato lui o qualchedun altro? Quale sarebbe la risposta se anche oggi qualcuno chiedesse il perché di nascite malformate? La risposta che oggi si deve dare e che fa di questa, a chi fa questa domanda, è sempre la stessa, è quella che Gesù diede nel versetto 3, e cioè: né lui peccò né i suoi genitori, perché si è nato cieco, e così affinché le opere di Dio siano manifeste in lui. Mia moglie ha servito in un ospedale dove si curavano bambini deformati. Là potevate vedere le cose più strazianti che ci sono, bambini deformati in maniera orrenda. Il peggio era che spesso quei bambini più grandicelli bestemmiavano il nome di Dio e maltrattavano anche lei, che appunto era là per insegnar loro la parola di Dio, e dicevano: guardi, guardi cara signora, guardi il suo Dio quello che mi ha fatto. Perché? Ebbene, sapete, ogni volta che io passavo davanti a quell'ospedale, ogni volta che qualsiasi persona ci passa, deve ringraziare e lodare Dio per avere dei bambini normali. Se tutti i bambini, se tutte le persone fossero nate perfette, nessuno apprezzerebbe né riconoscerebbe il dono che Dio ci ha dato nei nostri occhi, nei nostri orecchi, nella nostra bocca, nei nostri piedi abili di camminare. Nel vedere un cieco o uno storpio, noi siamo ricordati che dobbiamo usare i nostri occhi per leggere la parola di Dio. Nel camminare dobbiamo ricordarci di andare solo in quei luoghi che sono piacevoli a Dio e che ci permette di camminare. Nell'usare la nostra favela dobbiamo usarla per lodare Dio, per proclamare il suo Vangelo. Queste persone deformi, in altre parole, aiutano con le loro deformità, e specie se sono accettate con rassegnazione, a glorificare Dio e a spronare noi tutti che siamo nati normali a glorificarlo nei nostri corpi. E con questo terminiamo, cari amici. Se anche voi avete delle domande, se trovate qualche cosa nel leggere le Sacre Scritture che non capite, scriveteci, noi vi risponderemo personalmente prima e poi useremo la vostra domanda e la risposta qui in questa rubrica. Qui il pastore Eros Bacocina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

Leggiamo nel capitolo 18 dell'Evangelo di Luca un'altra parabola, quella del fariseo e del pubblicano. Nell'Evangelo di Luca, capitolo 18, dal verso 9, leggiamo: «E Gesù disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che posseggo. Ma il pubblicano, stando da lungi, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me peccatore». Io vi dico che questi scese a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi s'abbassa sarà innalzato». Un grande studioso della Bibbia, parlando di questa parabola, diceva che era un'illustrazione dell'uomo religioso rispettabile che perse l'anima sua e dell'uomo peccatore che fu salvato. Perché? Perché il rispettabile non fu accettato da Dio e invece il peccatore andò a casa sua giustificato. È evidente che il peccatore non fu accettato per la sua vita di peccato, ma per il suo ravvedimento, e che il religioso rispettabile non fu perduto per la sua rispettabilità, ma unicamente perché si vantava e si gloriava della sua posizione. Molte volte in questo passo che abbiamo letto osserviamo un tremendo contrasto tra i due uomini descritti. In comune hanno soltanto il fatto che erano due uomini che salivano tutte e due al tempio e che tutte e due andavano per fare la stessa cosa, cioè per pregare. Ma da una parte il fariseo è orgoglioso, superbo, è pronto a disprezzare tutti, anche quel povero esattore delle tasse peccatore che era andato nello stesso tempio per adorare Dio e ricercare la sua faccia. Dall'altra parte abbiamo la figura del povero ed umile pubblicano che si sentiva così indegno che non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo e si batteva il petto dicendo: «Oh Dio mio, sii placato verso me peccatore». Vogliamo brevemente notare prima di tutto perché il fariseo non fu salvato, cioè perché non fu accetto a Dio. Prima di tutto perché il fariseo poneva la fiducia nella religione che poteva salvarlo. I farisei erano una delle sette religiose più strette tra i giudei e la loro forma religiosa era soltanto, per la maggior parte di loro, esteriorità. Essi curavano molto l'esteriore, al punto che Gesù dovette dire di loro: «Voi siete come dei sepolcri imbiancati». Il fariseo della parabola è tipico di ogni fariseo che regolarmente visitava il tempio perché pensava così di essere religioso e di non essere lontano da Dio.
egli pregava, è vero, ma il verso 11 ci dice della sua attitudine nella preghiera. Non s'umiliava nella sua preghiera, pregava in piedi, pregava dentro di sé, o come dice un'altra traduzione, pregava per sé. I discendenti di questo fariseo esistono ancora oggi a milioni. Moltitudini oggi sperano e pongono la loro fiducia nella religione che può salvarli, ma assolutamente non c'è nessuna salvezza nella religione. Non esiste nessuna garanzia di salvezza nell'induismo o nell'islamismo o nelle diverse religioni cristiane come il protestantesimo, l'evangelismo, il cattolicesimo oppure nel giudaesimo. Non c'è nessuna garanzia di salvezza in nessun sistema o religione. La salvezza è in una persona e quella persona è il Signore Gesù Cristo. L'apostolo Pietro poté dire: in nessun altro è la salvezza, poiché non c'è stato dato nessun altro nome per il quale noi possiamo essere salvati, tranne che Gesù Cristo il Signore. Il fariseo fu perduto perché poneva la speranza nel suo buon carattere che poteva salvarlo. Nella sua cosiddetta preghiera è evidente quello che pensava di sé e quale uomo rispettabile e morale esso fosse. Io ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri. E pregava con tanta efficacia che si guardava intorno per vedere se qualcuno notava la pia sua preghiera, e rivolse lo sguardo a quell'esattore delle tasse che invece si rivolgeva a Dio con tutto il cuore, disse: neppure come quel pubblicano. Io, quel fariseo, infatti, non si approfittava degli altri, non era ingiusto, non era adultero, ma malgrado tutto egli era perduto perché poneva la sua speranza di salvezza sul suo buon carattere. Se tutti noi d'ora in poi potessimo vivere una vita perfetta e se tutti i nostri peccati fossero cancellati, continueremmo pure ad essere dei perduti senza speranza della vita eterna, perché se non accettiamo Dio per mezzo di Gesù Cristo, non possiamo essere giustificati o redenti in nessun modo. Il fariseo fu perduto perché sperava poi che i riti e le cerimonie e le osservanze della sua religione potessero salvarlo. Noi siamo grati per i riti e le cerimonie delle religioni che in qualche modo elevano gli uomini, ma quando queste poi divengono una speranza falsa di salvezza, esse sono in contrasto con tutto l'insegnamento di Gesù, che diceva ai farisei dei suoi tempi, come lo dice ai religiosi ipocriti d'ogni tempo: voi pensate di poter essere salvati per le vostre opere, per l'adempimento delle vostre tradizioni. Quest'uomo diceva: io sono a posto perché digiuno due volte la settimana e pago la decima di tutto quello che posseggo. La nostra salvezza non può essere fondata sulle osservanze religiose, perché altrimenti noi non daremmo più alcun valore al Cristo che ha sofferto per noi sulla croce. Certamente tutti noi possiamo proclamarci giusti dinanzi agli uomini che giudicano le apparenze, ma Dio conosce il nostro cuore e non accetta il nostro orgoglio, le nostre ipocrisie. Cerchiamo di conoscere noi stessi se vogliamo evitare
la severità del giudizio di Dio che svelerà la vera situazione dell'anima nostra e ci umilierà. Seguiamo l'esempio di uomini come Saulo di Tarso, che riguardò come tante cose da nulla i suoi pretesi meriti religiosi, quando Cristo divenne per lui sapienza, giustificazione, santificazione e redenzione. In questa via di sincerità, di umiltà e di verità si trova la salvezza eterna. Il Signore ci benedica.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme, ci rallegriamo per questo, perché nella grazia del Signore abbiamo l'opportunità di aprire la Divina Parola e di trarne qualche pensiero per il nostro bene spirituale. La lettura che Patrizia gentilmente ci farà consiste nei primi 6 versetti del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni.

In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù. Ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro.

0: il nostro testo di introduzione a questo idilliaco discorso pastorale di Gesù ci suggerisce l'idea di fare una breve considerazione sui pastori, cioè su quelle persone che rivestono un ruolo di responsabilità nella Chiesa per curare le anime, per indirizzarle al bene, per avvicinarle a Dio. Considerando l'immagine fornita da Gesù e le parole che il Signore espresse in quell'occasione, possiamo trarre tre considerazioni sul ruolo di guida, di responsabile della comunità ecclesiale, in modo che, se siamo fra queste persone, possiamo con maggiore facilità adeguarci agli insegnamenti di Gesù. E se non siamo chiamati a questo importante e particolare ufficio, possiamo riconoscere più facilmente i buoni dai cattivi pastori. Il tema è già presente nell'Antico Testamento, basti leggere il capitolo 34 di Ezechiele, dove Dio si presenta come il vero pastore del suo popolo e mette in evidenza le infedeltà dei cattivi pastori umani, interessi personali che portavano a sfruttare i beni del gregge per proprio tornaconto, indifferenza verso i bisogni del gregge, incapacità a mantenere unite le pecore, volontà di dominio anziché di servizio e impossibilità di difendere le pecore dai pericoli esterni. Il Signore affermò che il vero pastore conosce le sue pecore ad una, le chiama per nome e le conduce fuori. Da parte loro le pecore lo seguono, perché lo conoscono, perché hanno fiducia in lui. Abbiamo così l'immagine di un rapporto profondo e di tanta intimità, di tanto affetto e di tanta stima. Nel cammino verso il pascolo, il pastore precede le pecore, indica la via, passa per i sentieri migliori, evita i pericoli, i dirupi, le strade impervie e guida sicuramente al nutrimento di cui il gregge ha bisogno. Giunti ai luoghi larghi, spaziosi, ai pascoli senza pericoli, ecco che il pastore manda avanti il gregge, sorvegliandolo da dietro, in modo che le pecore si sentano libere, incoraggiate a prendere qualche iniziativa, senza essere dominate o costantemente frenate e disciplinate. Infine, il pastore deve sempre avere un atteggiamento di protezione, di difesa del gregge, intervenendo energicamente all'apparire di lupi o di altri animali feroci che possono recare danno. Così il pastore è colui che conduce, che incoraggia e difende il gregge, dando alle sue pecore il senso della sicurezza, della tranquillità e della fiducia. Un'immagine preziosa per la vita della Chiesa, che ha costantemente bisogno di venire guidata, incoraggiata, consolata, fortificata e protetta da Dio, che vuole compiere queste azioni attraverso uomini che Lui ha scelto, ha dotato e ha mandato. Vi sia gradito il nostro affettuoso saluto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
3: La verità è figlia del tempo e non dell'autorità. Sir Francis Bacon, filosofo e statista inglese. Verità, figlia del tempo e non dell'autorità. Si dice che il diavolo fa le pentole, ma non fa i coperchi. E a volte la verità rimane nascosta per l'astuzia dei dominatori del tempo, ma poi la verità è più forte perché rimane stabile. E i prepotenti muoiono, ma la verità resta e non può essere annullata. La verità rimane sempre, la verità viene sempre fuori, la verità ha vita in sé. La verità non è come le bugie che si dissolvono come la nebbia al sole. La verità rimane vera sempre e chiunque la incontra la riconosce. E così è successo anche del nostro Signore. L'amore di Dio è stato manifestato in Gesù Cristo e questo amore e questa verità rimangono sempre. Qualcuno ha cercato di spegnerlo, di ucciderlo, ma l'amore di Dio per noi rimane immutabile. Hanno ucciso Gesù, ma la sua voce si ode ancora, la sua voce si sente ancora e la potenza della sua resurrezione continua. Anche oggi tutti quelli che credono in Gesù vivono questa resurrezione, vivono il sapore di questa resurrezione. Non temere se sei vittima di bugie, non temere se sei vittima di diffamazioni, se hanno infamato il tuo nome, la tua persona. La verità nel tempo uscirà in tutta la sua forza e tutti quelli che vorranno vederlo lo vedranno, e chi vorrà ignorare continuerà ad ignorare, come ancora oggi molte persone continuano ad ignorare la grazia di Dio, continuano ad ignorare l'amore di Dio. Ma chi lo vuole vedere, chi lo vuole conoscere, chi lo vuole riconoscere, l'amore di Dio è veramente evidente. Evidente nel sacrificio di Cristo, evidente nell'espressione e nella vita della fede di tutto il popolo di Dio, perché tutti quelli che credono anche oggi, dopo tanti anni, ricevono da quella stessa verità forza, illuminazione, grazia. Dio ancora oggi ci riveste della sua grazia, del suo spirito, ancora oggi Dio dà potenza alla sua parola perché tutti quelli che credono ricevano vita. Ancora oggi riceviamo benedizione semplicemente per quella verità dell'amore di Dio manifestato in Cristo Gesù. Quindi direi anche tu, ritrova in Gesù la via, quella verità che ti dà la vita, quella verità che ti cambia la vita, quella verità che continua a dare vita a tutti quelli che credono. Che Dio ti benedica. Un abbraccio da Giacomo.

0: Salve amici, eccoci di nuovo.
1: Ogni mattina Connie apre la porta della stanza di Diana per iniziare la lunga routine di esercizi e toletta della sua amica gravemente paralizzata. I raggi del sole entrano attraverso le persiane, inondando la stanza di luce morbida e dorata. Le pieghe delle coperte non si sono mosse da quando Connie le ha rimboccate a Diana la sera prima. Eppure lei può dire che la sua amica è sveglia da un po'. «Sei pronta ad alzarti?» «No, non ancora», da sotto le coperte proviene la debole risposta. Connie sospira, sorride e accosta la porta. La storia si ripete ogni mattina nell'appartamento di Connie e Diana. La routine cambia raramente. È metà mattinata quando Diana è pronta ad essere seduta nella sedia a rotelle. Ma quelle lunghe ore a letto hanno un significato. Nel suo tranquillo santuario, Diana gira lentamente la testa sul guanciale verso la mensola sulla parete. Passa in rassegna con lo sguardo ogni cartolina e ogni altra richiesta di preghiera. Ogni foto, ogni pezzettino di carta appeso in fila con cura. Il silenzio è rotto da Diana che inizia a bisbigliare. Sta pregando. Qualcuno potrebbe guardare Diana, immobile e rigida, e scuotere la testa. Deve essere sempre imboccata, spinta dovunque. Le limitazioni della sclerosi multipla aumentano ogni anno. Le sue dita sono storte e rigide, la voce è appena un sussurro. Qualcuno potrebbe guardarla e dire «Che peccato, la sua vita non ha senso, non può far nulla». Ma Diana ha fiducia, è convinta che la sua vita sia significativa, le sue preghiere contano. Lei sposta le montagne che bloccano il sentiero dei missionari, aiuta ad aprire gli occhi dei ciechi spirituali nell'Asia meridionale, caccia indietro il regno delle tenebre che oscura le vie e le strade delle bande a Los Angeles, aiuta madri senza tetto, genitori single, bambini maltrattati, adolescenti scoraggiati, ragazzi handicappati, anziani dimenticati che stanno morendo nell'ospizio vicino a casa sua. Diana è in prima linea nel portare avanti l'Evangelo di Cristo, sostenere i santi indeboliti dalle prove, ispirare credenti dubbiosi, dare forza ad altri combattenti in preghiera, deliziando così il suo Signore e Salvatore. Questa donna mite e tranquilla comprende quale sia il proprio posto nel mondo. Non importa se altri possono non riconoscere la sua importanza nel grande palcoscenico della vita. Infatti, lei non è diversa da Emily in Our Town, che scrive il proprio indirizzo così: Grover's Corners, New Hampshire, Stati Uniti d'America, emisfero occidentale, pianeta Terra, sistema solare, universo, mente di Dio. La mente di Dio, questo è l'obiettivo maggiore che tu possa raggiungere. Che tu stia seduto ad una macchina da scrivere, alla guida di un autobus, in un banco di scuola, a tavola, o che tu giaccia a letto e preghi. La tua vita è nascosta in Cristo. Arricchisci la sua eredità. Sei il suo ambasciatore. In lui la tua vita ha spessore, un significato e uno scopo, qualunque cosa tu faccia. Qualcuno ha detto: «Lo scopo di questa vita è di diventare la persona che Dio può amare perfettamente», di soddisfare la sua sete d'amore. Essere un protagonista nell'opera di Dio e non uno spettatore, il cantante più che la canzone. Faremmo meglio a smettere di cercare di evadere da questa responsabilità. La mia preghiera è che con le mie riflessioni tu possa scoprire il significato che hai sempre avuto come figlio del Re. Puoi non essere capace di comprendere il significato di ogni fatto, ma puoi sempre sapere che ogni fatto è significativo. E tu hai significato.

Probabilmente conosci alcuni portatori di handicap, ma hai mai pensato al Signore Gesù come ad un appartenente a questa categoria? No, non aveva un handicap fisico, ma si rese handicappato quando venne sulla terra. Il dizionario definisce l'handicap come qualsiasi difficoltà che è imposta ad una persona che gode di un vantaggio per ostacolarla o penalizzarla in modo da renderla uguale agli altri. In base a questa definizione, Gesù aveva un handicap, pensaci. Da un lato possedeva la pienezza dell'Iddio onnipotente, eppure annichilì se stesso, abbassò se stesso prendendo la forza.

ma di servo. Che handicap, essere Dio eppure farsi vero uomo, un niente. Che terribile limitazione. Penserai che questo debba aver ostacolato il Signore, svantaggiandolo. Gesù, il grande architetto dell'universo, colui che fissò i pianeti e le stelle, le galassie e le nebulose, i pulsar e i quasar, sulla terra divenne un falegname, limitando la sua creatività a sgabelli e tavoli. Gesù, la parola eterna, creò il tempo e lo spazio con la voce. Sulla terra scelse di parlare a prostitute, lebbrosi e peccatori. Gesù, colui che creò il corpo meraviglioso di Adamo ed Eva e disprezzò il dolore e la sofferenza come una delle terribili conseguenze della caduta, sulla terra sopportò dolori alla schiena, crampi muscolari, le fitte della fame e della sete. Sudò vero sudore, pianse vere lacrime e versò vero sangue. Quando penso a tutto ciò, mi colpisce il fatto che questi limiti non capitarono a Gesù nello stesso modo in cui capitano a noi. La cosa sorprendente è che Cristo scelse di essere svantaggiato. Non riesco a pensare a molte persone che farebbero la stessa scelta. So che io non la farei. Ma poiché i figliuoli partecipano del sangue e della carne, è scritto in Ebrei, anch'egli vi ha similmente partecipato, affinché, mediante la morte, distruggesse colui che aveva l'imperio della morte. Se hai un handicap fisico, o forse emotivo o mentale, non sei in cattiva compagnia. Se non altro, sei in comunione con Cristo stesso. Non abbiamo avuto possibilità di scelta nei nostri handicap. Lui sì, e scelse di essere limitato per liberarci.

Forse hai cercato di essere forte per tutto questo tempo, portando pesi che non avresti mai dovuto portare da sola. Ma arriva un momento in cui capisci che non devi più lottare con le tue forze. Oggi è il giorno di arrenderti.

Mentre mi preparavo a tuffarmi nella baia di Chesapeake, quell'afoso pomeriggio di luglio del 67, non mi passò neppure per la mente che quelle acque nascondessero un fondale basso. Avrei dovuto stare attenta, avrei dovuto controllare la profondità, ma quell'acqua apparentemente innocente mi attirò in una trappola che mi ruppe il collo e mi costò l'uso delle gambe e delle mani per il resto della vita. C'è una trappola dall'aspetto innocente che attende ogni persona che soffre. Non si tratta di uno specchio d'acqua, ma di un atteggiamento, la tentazione di confrontarsi con altri che sembrano avere la vita più facile. Fai qualche tuffo in questo distruttivo schema mentale e finirai per ritrovarti paralizzato dall'autocommiserazione, perseguitato da uno spirito amaro e irrequieto, privato della speranza e della gioia. Non sono sicura di cosa fosse peggio nei miei primi anni su di una sedia a rotelle, se la paralisi del mio corpo o l'effetto paralizzante della mia autocommiserazione. Non potevo nemmeno andare nei negozi, perché tutto ciò che riuscivo a fare era confrontarmi con le ragazze che potevano indossare i vestiti più belli, persino guardare la mia migliore amica e misurarsi un completo che poi avrei indossato io mi faceva infiammare di invidia. Allora non avevo mai considerato l'autocommiserazione come una terribile offesa a Dio, come essa è in realtà. Viste le circostanze, pensavo che Dio avrebbe acconsentito ad un po' di autoindulgenza. Questo atteggiamento cambiò quando mi imbattei nel brano biblico di Giovanni 21. Gesù aveva appena detto a Pietro di aspettarsi il martirio per il futuro. Si trattava di un boccone già abbastanza difficile da ingoiare per l'apostolo, ma ciò che glielo rese ancora più amaro fu il silenzio di Gesù riguardo a Giovanni. Anche se Giovanni era lì ad ascoltare, Gesù non disse una parola sul destino che lo attendeva. Pietro giudicò la cosa e ritenne che Giovanni stesse facendo l'affare migliore. «Aspetta un momento», probabilmente Pietro pensò. «Non era Giovanni quello seduto vicino a Gesù durante l'ultima cena? Non era lui quello più legato al Maestro? E ora Cristo sta per concedergli una vita facile in qualche soleggiata isola del Mediterraneo?» Era troppo, e Pietro non riuscì a tacere. «Che ne sarà di lui?» esplose, indicando Giovanni. La risposta del Signore deve aver scioccato Pietro. Probabilmente si aspettava di essere rassicurato in qualche modo. Qualcosa come «Non preoccuparti, Pietro, sarò sempre con te malgrado tutto, andrà tutto bene». Invece Gesù lo rimproverò severamente. Non gli lasciò spazio per l'autocommiserazione, nessuna concessione, anche temporanea, ad atteggiamenti del tipo «Povero me». «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa?» Quello che ho in mente per Giovanni non è affar tuo. Parole piuttosto dure per un uomo davanti al martirio, vero? Aveva ragione il Signore ad essere così severo? Non aveva ragione Pietro a chiedere uguali diritti e a dubitare della bontà del piano di Dio? Questo brano mi insegnò una lezione, considerandone le implicazioni. Gesù sarà sempre duro con l'autocommiserazione, perché sa che essa ingrandisce la miseria di una persona. Paragonare la mia situazione con quella di altri, chiedendo uguali diritti, non è diverso dal mettere in dubbio la bontà del piano di Dio per me e la bontà di Dio stesso. Sei paralizzato? Forse non nel corpo ma nell'atteggiamento? Non devi scegliere le acque torbide e pericolose dell'autocommiserazione. Lascia che io metta un cartello che può salvare la tua vita in futuro. Pericolo, non tuffarsi.

Eccomi carissimi, prontissimo ancora stamattina, siamo qui puntualmente alle 9.30 e grazie a Dio abbiamo questo grande privilegio di ritrovarci qui su Radio Evangelo Piemonte. Quindi per me è una gioia ed è un grande privilegio essere qui insieme a voi, quindi condividere Gesù, perché noi siamo qui per Gesù. E quindi la gioia di Gesù è la nostra forza, la nostra pace, il nostro tutto, Gesù. Oggi in particolare voglio parlare di Gesù come il pane della vita. E leggo proprio un verso che si trova nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 6, che è il 35, che dice proprio così Gesù: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai sete. Quindi lui dice proprio che è il pane della vita. Noi sappiamo che il pane è un simbolo proprio universale di vita e anche sicuramente quindi di sostentamento, che è molto importante, che è essenziale per il corpo umano. Gesù, attribuendo a se stesso questo titolo, si presenta come il nutrimento per l'anima. Quindi, per comprendere pienamente questa immagine, possiamo pensare, ecco, alla composizione del pane. Principalmente farina. La farina nasce dal grano che viene macinato, spezzato fino a diventare appunto farina. Allo stesso modo Gesù si è fatto granello di frumento, accettando di essere spezzato e sacrificato per noi sulla croce. Il suo sacrificio lo rende il vero pane della vita, capace di saziarci spiritualmente. Così come il pane fisico placa la fame del corpo, Gesù sazia il nostro spirito. Gesù è il pane che dà ristoro e vita eterna a chi lo accoglie con fede, a chi lo riceve come Signore e Salvatore della propria vita e decide di seguirlo. Quindi Gesù è il pane che è disceso dal cielo, donato gratuitamente per nutrire le nostre anime. E chi si avvicina a Gesù non avrà mai più fame, e chi crede in Lui non avrà mai più sete. La sua promessa è certa, è sicura, e noi che l'abbiamo ricevuto lo possiamo testimoniare, e chi lo riceve appunto troverà quella pienezza e il senso completo della propria vita. Non avrà bisogno di cercare più nulla che lo sazi, cercare di qua, di là, quanti piaceri ci sono in questo mondo per essere saziati. Non avrà veramente bisogno di cercare più nulla che lo sazi, perché tutto il resto è eternità. Quindi con Gesù abbiamo la vita eterna. Cosa possiamo desiderare di più? Quindi Gesù ci esorta a desiderare, cioè a darsi da fare con altrettanta intensità e convinzione in vista di quel cibo che solo Lui può donare, il cibo che dà la vita per sempre, la vita che rimane oltre la morte. Nel Vangelo di Matteo Gesù dice: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Dunque il pane per la vita eterna non è un semplice dono da parte di Gesù, ma è Gesù stesso che dona tutta la sua persona. Alleluia. E noi ringraziamo Dio del continuo che ci ha dato Gesù. Sì, grazie a Dio che ci ha dato Gesù ancora stamattina, perché noi siamo qui proprio per Gesù. E quindi, come sapete, abbiamo questo privilegio noi la mattina del sabato di ritrovarci qui, e io insieme a voi con la vostra collaborazione
abbiamo appunto questo grande privilegio di comunione fraterna anche attraverso la radio, perché siamo qui appunto nel nome di Gesù. Quindi fra un attimo libero la linea, il primo canto di questa mattina è appunto Dio è Dio. Quindi lo ascoltiamo insieme. Quindi se volete telefonare 011 28 03 04. Io sono Gino e sono felice di ricevere anche le vostre telefonate, il vostro commento, quello che Dio ha messo nei vostri cuori.

0: piedi.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Ecco qui, abbiamo al telefono la sorella
2: Concetta.
1: Concetta da Fiano. Ben trovata, sorella Concetta, ben trovata.
2: Mi senti bene?
1: Benissimo, è forte e chiaro.
2: Allora, leggo della benedizione cristiana.
1: Sì, allora, Vangelo hai detto?
2: Il Vangelo Matteo.
1: Ok.
2: Dal capitolo 16, dal 24, il versetto 24 al 28.
1: 24, 28. Il prezzo del discepolato, mi dice a me qua. Abbiamo un prezzo noi?
2: Posso?
1: Certo, certo.
2: Allora Gesù disse ai suoi discepoli, se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso e prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà,
1: sì,
2: ma chi avrà perduto la sua vita per amore mio la troverà.
1: Amen.
2: E che gioverà egli a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde l'anima sua?
1: È vero.
2: O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figliolo dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbia visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno.
1: Amen, amen, amen, amen. E quindi Concetta, vuoi dirci altro oltre a quello che hai letto, appunto, che ci parla,
2: che voglio dire che grazie a Dio perché ho fatto una gran caduta in questi giorni, che mi sono maltrattata tutta la gamba destra e avevo paura di avere le ossa rotte come sono caduta. Mi sono inciampata con uno scalino perché non posso alzare le gambe come voglio, e così ho sbattuto per terra, mi sono fatta tanto male, ma ringrazio Dio che non mi sono rotte le ossa.
1: Grazie a Dio,
2: perché solo Lui mi può tenere.
1: È vero.
2: In vita. Non mi potevo alzare, che ho chiesto Signore aiutami tu, e il Signore mi ha aiutato, mi ha fatto alzare.
1: Amen.
2: Grazie a Dio e grazie a tutti. Saluto tutti i fratelli e sorelle della radio e quelle che non sono della radio, che sono credenti, anche di tutte le chiese di Milano, di tutte le parti, di tutto il mondo, fratelli e sorelle, ognuno. E a te in particolare, Signore, ti darò tanta forza e santa salute. Nel nome di Gesù, che è santo e benedetto in eterno.
1: Amen, alleluia. Il Signore ha cura di te, Concetta, ti protegge perché sa che tu sei solo.
2: E abbia
1: in casa.
2: Cura di tutti noi perché siamo.
1: Amen.
2: Tutti soli.
1: Certo, certo. Un abbraccio, Concetta.
2: Un abbraccio anche a te.
1: Ciao, Concetta, pace a te, pace.
2: Ciao, grazie.
1: E dopo la nostra sorella Concetta, che appunto le sue cadute purtroppo sono state tante nella vita, ma veramente Dio ha sempre avuto cura di lei, veramente. E quindi ancora questa caduta l'altro giorno, preghiamo per lei, per questa sorella che vive da sola, ma appunto Dio ha cura di lei, non le fa sentire appunto la solitudine, anche se ormai va verso i 90 anni. Quindi preghiamo per questa sorella. E stavamo ascoltando il canto Dio è Dio, continuiamo ad ascoltarlo. Intanto ho liberato la linea, quindi 011 28 03 04.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino. Sono Silvano.
0: Pace a te, fratello Silvano, e ben trovato.
1: Bene, saluto a Concetta, se ancora in ascolto. Io oggi voglio condividere nel libro dei Salmi,
0: sì,
1: il capitolo 68, il versetto e il 19, che recita così.
0: Sì.
1: Sia benedetto il Signore. Giorno per giorno porta per noi il nostro peso,
0: è vero,
1: il Dio della nostra salvezza.
0: Amen.
1: Eh sì. Da quando abbiamo accettato Gesù come nostro Salvatore e Signore, siamo diventati di diritto figli di Dio,
0: sì,
1: perché siamo rinati secondo la volontà di Dio. Per cui gettiamo ogni giorno le nostre preoccupazioni su di Lui, perché Egli si prenderà cura di noi. Ogni volta che ci troviamo in difficoltà, ricordiamo che in cielo c'è colui che, secondo, è seduto alla destra del Padre, intercede per noi e nel suo nome viene il nostro aiuto. Dio ci ama al di sopra di ogni cosa e vuole il nostro bene. Siamo noi che dobbiamo guardare verso il cielo e prostrarci davanti al trono della grazia.
0: Amen.
1: Gesù ha vinto la morte. E oggi noi, in Cristo, abbiamo vittoria, ma dobbiamo avere fede. Infatti, la nostra fede in Lui che ci salva e ci dà la pace. Pertanto, ringraziamo Gesù che ogni giorno porta il nostro peso.
0: Grazie.
1: E affidiamoci a Lui in ogni situazione e in ogni difficoltà. Amen.
0: È così, affidiamoci a Lui e noi abbiamo deciso ormai, vero Silvano?
1: Sì, sì.
0: E indietro no, non torneremo mai indietro. Guai.
1: Mai.
0: Mollare mai. Andare avanti.
1: Possiamo fare una virgola, ma indietro no.
0: Scivolare.
1: Perché disubbidienza c'è sempre.
0: Certo.
1: Quindi
0: qualche
1: cadute si possono fare, ma no, indietro no.
0: Bravo Silvano. È proprio
1: così. Può capitare, no, che fai una volta, ma non indietro, come ha fatto la moglie di Lot. Lei ha proprio desiderato, oh, il mio specchio, lei desiderava ancora la vita terrena, e allora è diventata una statua di sale.
0: Sì.
1: E quindi è pericoloso svoltarsi completamente.
0: Il passato non ci appartiene più.
1: Non ci appartiene più.
0: È così, Silvano.
1: Le cadute si possono fare, ma non totali, ecco.
0: Ma Lui ci rialza subito se noi confidiamo,
1: certo,
0: in Lui.
1: Certo, certo. Andiamo a Lui, preghiamo a Lui e facciamo la Sua volontà.
0: Amen.
1: Saluto tutti gli ascoltatori, i nomi li sappiamo. Che Dio ci benedica, Gino.
0: Che Dio
1: alla prossima.
0: Alla prossima, Silvano, un abbraccio. Pace a te,
1: ciao,
0: Silvano.
1: Ciao, ciao.
0: E dopo il nostro Silvano, grazie a Dio anche per lui, liberiamo la linea e ascoltiamo un altro canto che ci parla di Gesù. Certo, è sempre e solo nel nome di Gesù.

Vi voglio portare i saluti della sorella Gloria, la nostra sorella, appunto, come sappiamo, la moglie del fratello Giuseppe Barbuzzi. Lei non telefonava, c'era il marito che telefonava. Adesso ha telefonato appunto per ringraziare tutti gli ascoltatori che abbiamo pregato prima per il fratello Giuseppe, ma adesso preghiamo per lei, per la sua famiglia, che Dio possa consolare i loro cuori. Sì, veramente, che sia nelle nostre preghiere questa sorella con la sua famiglia. Ricordiamo anche lei.

0: Pronto?
1: Pace del Signore a tutti, sono la sorella Enza dalla Caliente Sicilia.
0: Pace a te, ben trovata sorella Enza dalla Caliente Sicilia, grazie.
1: Gloria a Dio.
0: Però anche se fa caldo, vedi, il Signore mette nel tuo cuore di stare qui ad ascoltare.
1: Amen.
0: Fare il numero.
1: Non vedo l'ora che viene sabato.
0: Alleluia.
1: E lo ascolto tutti i giorni. Ascolto tutti i giorni.
0: Alleluia.
1: Perché mi dà forza, mi dà gioia, mi dà coraggio.
0: Condivido pienemente. Condivido.
1: Gloria a Dio. Intanto voglio salutare la sorella Gloria e famiglia. E prego per te, sorella Gloria e famiglia, che Dio ti dà conforto, conforto, perché il nostro conforto è il Signore.
0: Amen. E solo Lui può confortare, consolare un cuore, appunto, da una perdita così.
1: Il fratello era un caro fratello, perché prima di me parlava lui. E
0: sì,
1: sento anch'io la mancanza.
0: Sì, eravate insieme a Concetta, tu, Concetta e Giuseppe eravate sempre i primi della mattina.
1: Sì, e gloria a Dio.
0: E anche Silvano, dobbiamo dire, anche Silvano.
1: Sì, gloria a Dio, anche il fratello, quanto ne manca. E gloria a Dio, ne mancano su questa terra, ma ci vedremo nel cielo se facciamo la volontà di Dio.
0: Certamente.
1: Perché loro già sono arrivati prima di noi.
0: Verissimo. Verissimo.
1: Fratello, un bacio a te e alla tua famiglia. Io voglio condividere stamattina un cantico che è meraviglioso nella mia vita. È stato bellissimo. Da quando l'ho ascoltato non lo lascio mai.
0: Sì.
1: Il 141, Mirabile, Mirabile.
0: Ah, Mirabile, Mirabile è il titolo?
1: Sì.
0: Ok.
1: E dice così: non ci sarà più mai più bella storia come quella del Divino Amor. Cristo venne dall'eterna gloria proprio per salvarmi peccatore. Sì, l'amor di Cristo è mirabile, mirabile, mirabile. Sì, l'amor di Cristo è mirabile, mirabile per me. Vasto quanto tutto l'universo è il potente amore di Gesù. Può cambiare tutto, il più perverso renderlo più esempio di virtù. Sì, l'amor di Cristo è mirabile, mirabile, mirabile. Sì, l'amor di Cristo è mirabile per me. Chi potrà comprendere quell'amore che l'Eterno Padre rivelò? Grande, immenso amor del Salvatore, di quell'amore canterò. Questo cantico proprio mi colpisce il cuore, perché io non ero meglio degli altri, ma Gesù mi ha salvato.
0: A noi peccatori.
1: Amen. Mi ha salvato, mi ha liberato e mi dà forza e conforto. Ed io prego per tutti i fratelli e sorelle che hanno bisogno di conforto, di forza, perché la vera forza e il vero conforto, fratelli, è nel Signore.
0: Alleluia, proprio così sorella, dici.
1: Noi possiamo lasciare tutti, ci lasciano tutti, ma il Signore è sempre accanto a noi, è il nostro rifugio, la nostra rocca eterna e il nostro conforto per l'eternità.
0: Alleluia.
1: E vi voglio salutare con la pace del Signore e che Dio vi dà conforto. A tutti, perché anch'io in questo mese passato ho avuto dei sconforti, però Gesù mi dà la forza e il conforto di andare avanti.
0: Amen.
1: Sempre di valore in valore, come dice quel cantico. Un bacio a te, fratello Gino, a tutta la tua famiglia, a tutta la radio, a tutti i componenti della radio, che Dio vi benedice, vi liberi da ogni male e da ogni apparenza di male.
0: Amen.
1: Fermi sempre nel Signore. Pace a tutti, che Dio vi benedice a tutti, sorelle, fratelli, amici, carcerati, bisognosi. Abbiamo un vero amico che non ci lascia.
0: Alleluia.
1: Il suo nome è Gesù. Pace del Signore a tutti. Pace
0: sorella Enza, pace a te.
1: Pace.
0: E mentre la sorella Enza parlava, testimoniava, allora sono riuscito a trovarlo stavolta subito. Mirabile, mirabile. Ascoltiamo questo bellissimo canto, lo cantiamo anche noi di tanto in tanto in chiesa. Sì. Mirabile, mirabile Gesù.

0: pronto. Abbiamo al telefono
1: Aurora.
0: Bentrovata.
1: Io voglio salutare a tutti i miei cari che sono in ascolto.
0: Alleluia.
1: Per ascoltare la parola di Dio, che è prezioso. Wow, quanto è meravigliosa! Perché Gesù ci dice: il vostro cuore non sia turbato.
0: È vero.
1: Tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io sarete ancora voi. Mio Dio, che meraviglia,
0: meravigliose
1: che
0: parole.
1: Meraviglia. E
0: vero.
1: Poi dice ancora, scusatemi, e poi dice ancora: tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio che ti ama. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia.
0: Alleluia.
1: Che meraviglia, Gesù ci ama. Dio è grande. E ci amo di un amore grande. Aprite il cuore a Gesù. Oh, miei cari, ascoltatemi. Aprite il cuore a Gesù, che sta arrivando. Perché Gesù dice: se tu apri il cuore, io ti porterò con me. Entrerò dentro te, mangerò con te, e poi ti porterò in paradiso. Che meraviglia! Perché questo mondo, tutto di perdizione, non ci appartiene. Ma Gesù è grande, Dio è meraviglioso.
0: Alleluia.
1: Grazie, Signore, grazie. Io vi saluto nell'amore di Gesù. Sono Aurora. Ciao Gino.
0: Ciao Aurora, un grande abbraccio.
1: Dio vi benedice grandemente.
0: Così anche a te.
1: Giorno santo.
0: Così anche a te.
1: Nel nome di Gesù.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Un abbraccio Aurora. Un abbraccio.
1: Grazie, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. E dopo la nostra sorella Aurora, grazie a Dio anche per lei, stamattina è riuscita a prendere la linea. E lì stavamo ascoltando il canto Mirabile, Mirabile. Siamo arrivati alle ore 10:04, quindi la linea in questo momento è nuovamente libera e noi continuiamo ad ascoltare il canto Mirabile, Mirabile Gesù.

0: Pronto?
1: Pace, Catalogino, sono Maripol.
0: Pace a te, sorella Maripol, e ben trovata anche a te. Grazie a te anche per te.
1: Grazie, fratello, grazie.
0: Oggi...
1: Va bene.

0: su Facebook, appunto, vengono ricordate queste, queste date di compleanno.
1: È vero.
0: E quindi,
1: grazie,
0: Signore ti benedica ancora tanto.
1: Amen, amen.
0: Allora, amen. Cosa vuoi dirci tu oggi?
1: Oggi voglio leggere Luca 9, da versetto 51 fino a 56.
0: 9, 51, 9, 56.
1: 51 fino a 56.
0: Eccolo qui, prontissimo, l'ho trovato. Leggi pure, sorella.
1: Sì, Signore sia lodato.
0: Amen.
1: Sì. Oh, avvenne che mentre si stava compiendo il tempo in cui doveva essere ricevuto in cielo, e gli dirise risolutamente la sua faccia per andare a Gerusalemme. Il mondo dei messaggeri davanti a sé ed essi partiti entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio, ma quelli del villaggio non lo volevano ricevere perché egli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. E visto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che io ti chiama che scenda fuoco dal cielo e vi consumi come fece in Elia? Ma egli si volto verso di loro e vi sgridò dicendo: voi non sapete di quale spirito siete, poiché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere l'anima dagli uomini, ma per salvarli. E poi andarono in un altro villaggio. Venne Gesù, è venuto sulla terra per salvarci. Sì. Anche se c'è qualcuno contro di lui, lui non condanna questa persona.
0: Come facciamo noi? Come facciamo noi? Come hanno fatto in questo caso gli apostoli?
1: È vero, ma lui no, lui non condanna nessuno.
0: È vero.
1: Niente, no, è venuto a salvare l'anima, ma non distrugge. Come dice tuo fratello Gino, noi possiamo accusare, condannare,
0: certo,
1: dire tutte le cose brutte, ma Gesù
0: brutte, tutte no. Le cose brutte,
1: sì. E come anche da versetto 12 leggo due versetti, da 47 fino a 41. E se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo.
0: Grazie Gesù.
1: Amen. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, a chi lo giudica, la parola che ha annunciato sarà quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. L'ultimo giorno, se uno non crede, sarà giudicato, ma prima no. Gesù sta cercando di fare tutti veni da lui, senza accusare nessuno, l'anima. Mi capisci, fratello?
0: Certo, certo, che lui è venuto a salvare, non a giudicare. E poi ognuno di noi è giudicato dalle nostre scelte che facciamo, siamo noi stessi.
1: È vero.
0: Le nostre scelte ci portano appunto a essere giudicati o a essere giustificati.
1: Giusti.
0: Quindi...
1: ma è più grande cosa è credere in Gesù.
0: Certo.
1: Quando crede in Gesù,
0: certo,
1: tutto andrà bene. Noi domani non saremo giudicati,

0: saremo in cielo con lui. Ma se noi non crediamo in lui, non cambiamo, togliamo i vecchi vestiti per indossare quella nuova, saremo giudicati domani.
1: È proprio così. Amen. Cara Mari Polle, e quindi noi abbiamo creduto e vogliamo continuare ad andare avanti con la sua grazia.
0: Però fratello Gino, ci sono tanti, specialmente, ma tutti, ma specialmente i nostri familiari,
1: purtroppo...
0: prima bisogna che noi evangelizzare. A tutti noi bisogna evangelizzare, ma a loro che sono vicini a noi bisogna che noi, come dice la parola, a loro.
1: Sì, è proprio così, quindi iniziamo dalle nostre famiglie, assolutamente.
0: È vero,
1: è così, cara Mari Polle.
0: Va bene, sono contenta perché sento un po' la radio pochettino oggi.
1: Oggi, perché purtroppo la connessione, questione di connessione, purtroppo che lì a Caprie si vede che a volte non c'è connessione, e questo è il problema. Ci dispiace tanto, Maripo.
0: Va bene, fratello Gino. Allora, buone cose, buon proseguimento e pace a tutti.
1: Pace anche a te, che il Signore ti benedica tanto, Maripol, insieme a Melody, tua sorella, Amen. Tuo nipote e tutti.
0: Va bene, va bene.
1: Pace a voi, Maripol.
0: Pace, fratello Gino.
1: Pace a voi, pace.
0: Pace.
1: E dopo la nostra sorella Maripol da Caprie, liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. Ho un canto qui che ha chiesto la sorella Lina Fusillo, La tua bontà è il titolo di questo bellissimo canto che ascoltiamo tutti insieme. La tua bontà, sì, Dio è buono, lui è buono sempre, mattino, alla sera, anche quando le cose non vanno bene, lui rimane Dio e rimane sempre buono e sempre fedele.

0: Pronto?
1: Buongiorno Gina, pace del Signore. Io sono la sorella Antonella dalla provincia di Catania.
0: Pace a te, sorella Antonella, e ben trovata anche a te.
1: Grazie, è un piacere ascoltare quello che si realizza ogni sabato alla gloria del Signore.
0: Alleluia.
1: Perché ci edifica, ci fa tanto bene e rinnova sempre la visione reale che dobbiamo avere verso il nostro Creatore, il Signore Gesù Cristo, che ci ha fatto delle promesse e che Lui manterrà.
0: Per certo manterrà, verissimo.
1: Amen, perché Lui è verità. E in virtù di quello che ho detto, delle sue promesse, vorrei che tu, intanto saluto gli ascoltatori, i fratelli e le sorelle che sono in ascolto, e chi è nello sconforto che possa ricevere la consolazione da parte dello Spirito Santo. E vorrei che tu appunto leggessi il testo dell'epistola di Pietro, la seconda, il capitolo 3, il versetto è 12, 13 e 14.
0: Ok,
1: grazie.
0: Appunto, è una promessa, stiamo leggendo di una promessa, come hai detto appunto. Allora, dice così: mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno, ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace.
1: Amen.
0: Quindi ci esorta questa parola, ci esorta. Sì.
1: Amen. Ringraziamo il Signore. Amen. Noi siamo collaboratori per Dio, collaboratori che Lui vorrebbe trovare fedeli, puri, immacolati, cioè dobbiamo con l'aiuto di Dio fare un percorso di santificazione,
0: sì,
1: collaborare per costruire qui il regno di Dio, perché questo, noi siamo testimoni,
0: sì,
1: e questo è il compito fedele che Dio ci ha assegnato,
0: sì,
1: in vista di questa promessa meravigliosa, perché un giorno veramente godremo di questi nuovi cieli e nuova terra, dove
0: Alleluia,
1: tutto sarà nuovo e dove ci sarà intanto la sua giustizia, perché
0: certo,
1: noi non conosciamo la vera giustizia su questa terra, conosciamo solo quella fatta da Gesù Cristo alla croce, che
0: certo,
1: è morto Lui per gli ingiusti, e noi conosciamo questo tipo di giustizia, ma un giorno godremo anche della pace, della gioia, della felicità, di tutto quello che sta mancando, della sua consolazione e della sua presenza,
0: certo,
1: soprattutto tutto ciò che sta mancando qui oggi su questa terra. Ma chi vive in Cristo comunque può vivere già da oggi una vita gioiosa, allegra,
0: sì,
1: e serena.
0: Amen.
1: E ricca di benedizioni, perché la presenza di Dio crea questo nella nostra vita.
0: Amen. Dici bene, cara sorella Antonella.
1: Amen.
0: Quindi
1: ringraziamo
0: già,
1: il Signore.
0: Già adesso noi cominciamo a godere di tutte queste cose, benedizioni. E
1: amen,
0: anche se ci sono i problemi, ma affrontarli con Gesù o senza Gesù, c'è una grande differenza.
1: Amen.
0: Quindi
1: Dio,
0: è meglio affrontare i problemi con Gesù che senza, giusto?
1: Amen. Amen, amen. È indispensabile la presenza di Dio nella vita dell'uomo.
0: Certo.
1: È indispensabile, non possiamo più farne a meno adesso che l'abbiamo conosciuto, perché la nostra vita diventerebbe peggio di come era prima.
0: Amen.
1: E quindi Lui è vita, questo pane di vita di cui parlavi tu stamattina e quest'acqua che disseta sono elementi importanti, perché la nostra nostra vita non abbia a mancare di nulla a livello spirituale,
0: certo,
1: e anche a livello materiale, perché Dio è tutto.
0: È tutto, è tutto. Dici bene, sorella, è vero.
1: Amen. Dio ci benedica, fratello, e grazie per l'impegno, sia benedetto il Signore per come ti usa per la sua gloria.
0: E così anche per te, per tutti quelli che telefonate.
1: Amen.
0: Siamo,
1: amen,
0: appunto collaboratori di Dio, e quindi, amen, collaboriamo insieme anche al sabato mattina.
1: Amen.
0: Alleluia.
1: Grazie, fratello, Dio ti benedica.
0: Un abbraccio, sorella, pace a te.
1: Pace, pace,
0: pace
1: del Signore.
0: E dopo la nostra sorella Antonella da Catania, grazie a Dio anche per lei, ho ricevuto un messaggio dalla sorella Consuelo. Dice: cari saluti alla fratellanza e alla mia sorella Blanca, sono contenta di ascoltare la diretta. Un saluto affettuoso alla famiglia di Giuseppe Barbuzzi, che adesso è nella presenza del Signore. Il Signore ci benedica insieme. Dice di leggere un testo che io poi vado a trovare. Quindi noi rendiamo del continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio, nostro Padre, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. E dice la sorella Consuela ancora: è la prima volta che vi posso seguire in agosto. E quindi, anche perché noi, cara sorella Consuelo, siamo stati fermi per 3 settimane di agosto, quindi abbiamo ripreso sabato 22 agosto e ancora questa qui, sabato appunto 29 agosto. Quindi che il Signore ti benedica tanto anche a te, sorella Consuelo. Quindi la linea in questo momento è libera. Chi vuole telefonare lo può fare subito. Il nostro numero di telefono 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Pronto?
1: Ciao Gigino, sono Eugenia.
0: Da Biella, lo dico io, da Biella. Ben trovata anche a te, sorella.
1: Prendo l'occasione per salutare tutte quelle che hanno chiamato prima, che le ho ascoltate, ed è stato molto bello, ed è sempre piacevole stare proprio con i propri fratelli che portano la parola di Gesù e di Dio. Io volevo leggere invece il Salmo 145, l'inno di lode a Dio, fino al 14. Posso andare fino al 14?
0: Certo, assolutamente sì.
1: Allora vado, leggo le parole di Dio nel nome di Gesù Cristo.
0: Alleluia.
1: Io ti esalterò, o mio Dio e mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Sì, benedirò ogni giorno e onorerò il tuo nome in eterno. Mi sto commuovendo.
0: Alleluia. Alleluia,
1: Grande
0: gloria a Dio.
1: Dio di somma lode, e la sua grandezza è inscrutabile.
0: Amen.
1: Una generazione proclamerà le lodi delle tue opere, all'altra ti annunzierà i tuoi portenti. Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue meravigliose opere. Essi parleranno della potenza delle tue tremende opere e io racconterò la tua grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua grande bontà e canteranno con gioia della tua giustizia. L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità. L'Eterno è buono verso tutti e le sue compassioni sono tutte le sue opere. Tutte le tue opere ti celebreranno, o Eterno, e i tuoi santi ti benediranno. Essi parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno della tua potenza per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi portenti e il glorioso splendore del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio dura per tutte le generazioni. L'Eterno sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono abbattuti.
0: Amen.
1: Amen. Mi fermo qua. È
0: È vero, è
1: bellissima.
0: vero. Il Signore ci
1: Dobbiamo sempre
0: sostiene.
1: lodarlo per tutto quello che ha fatto, per il suo amore, per tutto.
0: È
1: Dobbiamo
0: vero.
1: sempre, tutti, sempre solo lodarlo.
0: Amen.
1: Bene,
0: Quello
1: adesso
0: che
1: ti
0: conta.
1: lascio la linea libera per gli altri. Saluto di nuovo tutti quelli che chiameranno poi dopo di me. E che Dio ci benedica grandemente tutti.
0: Che
1: Pace a
0: Dio.
1: tutti, fratelli.
0: Il
1: Pace,
0: Signore ti
1: Gigi.
0: benedica, pace a te Eugenia, pace
1: Pace,
0: sorella,
1: pace, pace.
0: pace. E dopo la nostra sorella Eugenia da Biella, ricordiamo anche di pregare per questa sorella, che anche lei vive da sola, anche lei è vedova, ricordiamo di pregare anche per lei. Bene, intanto ho liberato la linea, quindi chi vuole telefonare in questo momento lo può fare.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono.
1: Pace a tutti, sono la sorella Grazia da Grugliasco.
0: Ben trovato.
1: Volevo abbracciare tutti i fratelli e le sorelle in ascolto e che Dio ci benedica in questo giorno.
0: Amen, grazie.
1: Amen. Niente, fratello Gino, volevo condividere con voi un po' di versetti, diciamo, no?
0: Sì.
1: Dal Colossesi, capitolo 3. Che dice: Dio ti ha lodato.
0: Alleluia.
1: E dunque siete riusciti, risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quanto Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per questo cose dira Dio viene sui figli della disubbidienza, fra cui un tempo camminavate anche voi quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose di ira, collera, cattiverie, e non esca dalla vostra bocca maldicenze, alcune parlare oscene. Non mentite.
0: Amen.
1: Gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio.
0: Giusto.
1: Con i suoi atti.
0: Aiutaci.
1: E vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che vi va rinnovando nella conoscenza ed immagine di colui che l'ha creato. Quindi non c'è più greco o giudeo, circonciso o incirconciso, barbaro o cita, servo o libero, ma Cristo tutto in uno.
0: Amen.
1: Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere, di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi. Se uno ha qualche lamentela contro un altro, è come Cristo vi ha perdonato, così fate anche voi.
0: Sì.
1: E soprattutto queste cose, rivestitele dell'amore.
0: Amen.
1: Che in un vincolo della perfezione, e la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in il suo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abita in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore.
0: Amen.
1: E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio il Padre per mezzo di Lui.
0: Alleluia. Amen. Che belle parole che hai
1: mamma,
0: letto.
1: Veramente,
0: dovremmo leggerle io
1: tutti i giorni.
0: Bravissima, perché dobbiamo ricordare tutte queste cose, tutte. Se lo facciamo, abbiamo pace con tutti, abbiamo quella gioia di stare insieme anche con tutti. E quindi qualunque cosa facciate, in parole, in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù.
1: Signore Gesù,
0: alleluia.
1: Siccome sento che noi siamo uomini e donne di collo duro, no?
0: Sì, sì.
1: E allora ogni tanto bisogna
0: Brava.
1: Che apriamo questo capitolo.
0: Parole
1: questo
0: sante.
1: Lo andiamo a rileggere, guarda.
0: Proprio così. Ogni giorno, tu hai detto, noi al mattino dovremmo leggere.
1: Tutte le mattine, vero.
0: Qual è la nostra nuova vita insieme a Gesù? Lo dobbiamo ricordare prima di uscire di casa.
1: Amen, amen, guarda.
0: Che Dio ci aiuti veramente
1: amen.
0: A farlo.
1: E ringraziamo Dio per questo, guarda.
0: Sì, grazie, amen.
1: Niente, volevo farti un abbraccio grande. Salutare te, Lina Colotti con Romeo, a Lina Fusillo, a Samuele e Yolanda, a Beppe e Antonella, il piccolo Samuele e i genitori, Massimo Loi e Riccardo, Enza da Messina, ad Aurora, a Silvano un grande abbraccio, a Concetta Daffiano e alla sorella Ethel e tutti gli ascoltatori in questo momento che non conoscono il Signore, che veramente possa toccare il loro cuore in
0: Amen.
1: Questo momento.
0: Sì, sì.
1: Amen.
0: Grazie, un abbraccio.
1: E che Dio ti benedica tutti insieme.
0: Amen, amen.
1: Amen.
0: Pace sorella. Pace. E grazie a Dio anche per la sorella Grazia. Liberiamo la linea alle ore 10:32. Quindi in questo momento la linea, se vuoi, è libera anche per te. 011 28 03 04. Questo è il nostro numero di telefono di Radio Evangelo Piemonte. Stavamo ascoltando la mia preghiera elevo a te, caro Padre, e le nostre preghiere che leviamo noi al Padre nostro celeste sono sempre e solo nel nome di Gesù. Alleluia.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci, abbiamo al telefono?
1: Elena Colossi, pace a te fratello, ben trovato.
0: Ben trovata anche a te sorella, pace a te. Grazie a Dio anche per la sorella Lina Colotti.
1: C'è Romeo, c'è Alessandro che ascoltano.
0: Anche allora, allora saluto
1: siamo
0: anche a loro.
1: Siamo qui davanti a te, signore.
0: Allora
1: siamo
0: anche a Romeo e Alessandra, con piacere, saluto anche loro con un abbraccio. E sì. Niente, quindi buon ascolto, che veramente ci possa fare bene al nostro cuore e quindi alla nostra vita.
1: La tua introduzione l'abbiamo ascoltata bene,
0: il
1: e
0: pane,
1: ci è rimasta nel cuore.
0: È lui che
1: il pane della vita, il pane della vita è Gesù,
0: è lui,
1: è lui
0: che sazia il nostro cuore, il nostro spirito, la nostra, il nostro tutto.
1: Sì. E allora io volevo leggere in Giovanni 14 verso 1.
0: Giovanni 14 verso 1. Benissimo. Sì.
1: Il Signore sia lodato.
0: Amen.
1: Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto forse che io vado a preparare un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, finché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
0: Amen.
1: Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e l'avete visto. E il Signore sia lodato.
0: Amen.
1: Che bello, che bello, che bello.
0: E noi, grazie a Gesù, abbiamo comunione con Dio proprio da padre e figlio. Questa è la nostra relazione, il nostro padre e noi figli, ma tutto questo grazie a Gesù.
1: A Gesù, grazie veramente, io sono onorata di servire il nostro Signore, veramente.
0: Sì.
1: Grata e onorata per come mi ha fatto conoscere il suo amore, per come mi ha fatto conoscere le sue parole, per tutto. E io lo ringrazio infinitamente, Signore, fa che non mi allontanerò mai da te. Aiutami tu, Signore.
0: E lui ti aiuta. Lui quando vede, vede un cuore così disposto, umile, di sottomissione, e lui questo qui lo fa, perché ama fare queste cose.
1: Sì, ama fare. Signore, veramente. Io sono grata, Signore. Grata per tutto il bene che mi sta facendo, per l'amore, per tutto, e veramente chiedo l'aiuto suo, perché ci vuole sempre il suo aiuto, che ci fa guardare sempre a lui, a lui, a lui, il suo volto, guardando lui niente ci separerà, niente, niente, niente.
0: Amen.
1: E lo ringrazio con tutto il cuore. Io vorrei fare i miei saluti adesso alla sorella Concetta con un grande abbraccio, e che il Signore l'aiuti in questa prova, che è caduta
0: di
1: il
0: nuovo,
1: Signore è vicino,
0: sì,
1: a lei.
0: È caduta tante volte purtroppo, ma però
1: il Signore è vicino e l'ha sempre rialzata,
0: sempre,
1: non si è rotta neanche la gamba,
0: grazie
1: è
0: a Dio.
1: Veramente una cosa
0: quasi
1: grande,
0: 90 anni, però ci vuole poco, capisci, quando si ha
1: appunto. Mamma mia. La sorella Enza la saluto, Giulia e Chloe con un grande abbraccio, e la sorella, il fratello Luca e Mary, sorella la mamma, no? Mary, poi Blanca e Maria Grazia, Silvano, Lina Fusillo, Grazia che ha appena telefonato, un grande abbraccio a Grazia, la sorella Ethan, Samuele, Yolanda, Beppe, Antonella e il piccolo Samuele, il piccolo per modo di dire, ma sarà
0: sì,
1: molto alto, altro
0: cioè,
1: che piccolo.
0: È solo per distinguere Samuele, perché
1: da Samuele a Samuele,
0: esatto, solo per quello.
1: Il fratello Michele e la sorella Gloria, che il Signore la benedica tanto,
0: veramente,
1: e le dia tanta tanta pace, veramente.
0: Amen. Preghiamo,
1: e io sempre preghiamo per lei, veramente.
0: Assolutamente sì.
1: E per il figlio Carlo.
0: Sì.
1: Vabbè. Ah, poi volevo salutare anche una sorella che ho conosciuto giovedì, che ha detto che ascoltava anche la radio, quindi si chiama Pina, una bella sorella, mi è piaciuto subito. Va bene, fratello.
0: Ti saluto anch'io insieme a Romeo e Alessandra, ma soprattutto grazie. Questo canto per Romeo, se avessi te.
1: Troppo bello.
0: È per Romeo questo canto, ma per tutti noi anche, che ognuno
1: per
0: di noi.
1: Guai se non avessimo Gesù, guai.
0: Brava, quindi ognuno di noi, guai veramente se non avessimo Gesù.
1: Veramente, saremmo persi, come ha detto la sorella Grazia, quello che ha letto in Colossesi. Sì. No, saremmo persi.
0: Con completamente.
1: Gesù, tutto è diverso. Tutto è diverso.
0: Va bene sorella, pace a voi e il Signore vi benedica grandemente anche a voi.
1: Grazie.
0: Pace sorella, pace a voi.
1: Pace.
0: Eh sì, allora questo canto lo ascoltiamo insieme adesso e quindi liberato la linea e chi vuole telefonare lo può fare. Anche se tu non hai mai telefonato, ecco, io ti do il numero se vuoi prendere nota, 011 28 03 04. Io sono Gino, questo è un programma in diretta con gli ascoltatori, però se uno non vuole andare in diretta possiamo parlare in privato per qualsiasi cosa, qualunque cosa tu voglia dire, fare domande, siamo ben felici veramente di poter rispondere anche a te. Se non avessi te, ascoltiamo questo bellissimo canto.

Vi voglio portare anche i saluti dalla sorella Marley da Strambino. Saluta gli ascoltatori della radio, un abbraccio forte dice alla sorella Gloria e vuole condividere nel Vangelo di Matteo questi quattro versi che si trovano nel Vangelo di Matteo, appunto capitolo 7, questi quattro versi che vanno dal 24 al 27, che dice così, è Gesù che parla e dice: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Che belle parole che ci dice Gesù ancora stamattina. Quindi noi, accettando Gesù come Signore e Salvatore nella nostra vita, cioè è come se la nostra vita è costruita sulla roccia che è Gesù, tutta la nostra vita. E quindi quando arrivano la pioggia, le tempeste, qualsiasi cosa, noi abbiamo Gesù. Quindi è come avere una forza in più accanto a noi, dentro di noi, che ci aiuta a superare appunto le tempeste. Lui ci aiuta, non solo le tempeste fisiche, ma le tempeste possono essere malattie, possono essere tante di quelle cose in questo mondo a livello spirituale e anche materiale. Quindi con Gesù possiamo veramente stare come essere sulla roccia, appunto. Quindi saluti dalla sorella Marley, ma parlando della roccia vi porto anche i saluti dalla sorella Lina Miceli dalla Sicilia. Lei proprio che vive proprio in un paesino, appunto, Rocca. Lei dice sulla roccia, perché certamente una rocca è proprio dove c'è la roccia. E quindi saluti dalla sorella Lina Miceli a tutti gli ascoltatori di Radio Evangelo Piemonte. Ti salutiamo anche noi, sorella, che il Signore ti benedica tanto. Bene, quindi come sappiamo, prontamente voglio liberare la linea. E quindi salutiamo anche un'altra sorella, ecco, mentre parlo dei saluti, mi scrive anche la sorella Rosanna, anche lei dice: non posso essere in diretta, però saluto tutti gli ascoltatori di Radio Evangelo Piemonte. Mi ha dato da condividere un salmo che adesso preparo, e intanto continuiamo ad ascoltare il canto, e poi alla fine del canto, se non ci sono telefonate, leggo questo salmo.

E noi non vogliamo pensarci se non avessimo Gesù. No, perché ce l'abbiamo. E grazie a Dio. E il desiderio di tutti noi, appunto, Radio Evangelo Piemonte, è perché tutti veramente possono avere questa presenza tutti i giorni, 24 ore al giorno, Gesù, tutti. Ringraziamo Dio, appunto, come dico sempre, che ci ha dato Gesù. Questo è il Salmo 8 che appunto la nostra sorella Rosanna vuole condividere con tutti noi, questo bellissimo Salmo che leggo, che fa così. O Dio, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Eppure tu lo hai fatto solo di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria ed onore. Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore e buoi, tutti quanti, anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quel che percorre i sentieri dei mari. O Dio, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Alleluia, alleluia. Sì, è magnifico il nome del Signore, è meraviglioso, no? Possiamo testimoniarlo di questo veramente amore che abbiamo ricevuto di questo nostro Signore e Salvatore, e continuiamo ancora con la diretta. Siamo arrivati alle ore 10:59, quindi sono le 11. La linea, se vuoi, è libera anche per te. 011 28 03 04. Arriva il prossimo canto. Alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Sì, lo sappiamo, veramente, lo sentiamo per fede. La sua parola, appunto, è sì e amen.

0: Pronto?
1: Shalom, fratello Gina.
0: Pace a te e bentrovata. Shalom, sorella Ethel, anche a te. Bentrovata.
1: Grazie.
0: Oggi cosa vuoi condividere con tutti noi, cara sorella?
1: Volevo condividere Giuda da 17 fino a 25.
0: Allora, lettera di Giuda 17-25. Benissimo.
1: Ma voi, carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto quando vi dicevano: negli ultimi tempi vi saranno genitori che vivranno secondo le loro empie passioni. Essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sessuale che non ha lo spirito. Ma voi, carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. Abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio. Altri salvatevi, strappandoli dal fuoco. E di altri abbiate pietà, mista e timore, odiando perfino la veste contaminata della carne. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibile e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen.
0: Amen, amen e amen. A Dio sia la gloria. Alleluia. Amen.
1: Gloria a Dio.
0: Sì.
1: Proprio.
0: Eh sì, quindi
1: per la sua promessa.
0: Anche questa è una grande esortazione che il Signore ci continua ad esortare.
1: Sì.
0: Quello che sono le sue promesse anche, certamente. Sì. Però di stare attenti,
1: sì,
0: di vegliare, perché
1: vegliare.
0: Possono succedere appunto delle cose che ci possono allontanare da lui, appunto, come
1: sì,
0: hai letto,
1: sì,
0: divisione, gente sensuale che non ha lo spirito e tante altre cose brutte che
1: cose.
0: E quindi ci esorta a vegliare e stare sempre fermi nella parola.
1: Sì. Come diceva fratello Russo Simano, la caduta può ci stare, però ravvedimento subito.
0: Sì.
1: E Gesù è pronto a perdonarci se confessiamo i nostri peccati.
0: Certo, tutti possiamo scivolare, cadere, però sicuramente se noi lo invochiamo a Lui, lo chiamiamo, Lui è prontissimo a rialzarci.
1: Sì.
0: Verissimo, è vero. Sì.
1: Volevo salutare...
0: Sì.
1: Samuele Yolanda, Betta Donella, Grazia, Lina Colotti, Lina Fusili, e poi tutti quelli che non conosco il loro nome, quelli che nascosto, che il Signore ci benedica e ci preserva, ci renda ferme nella sua parola.
0: Amen, amen.
1: Anche tu, benedizione.
0: Anche per te, sorella, con la tua famiglia, benedizione, che il Signore,
1: amen,
0: vi benedica tanto.
1: Amen. Shalom.
0: Shalom, shalom. Pace shalom, a voi, shalom, sorella, pace.
1: Shalom.
0: E grazie a Dio anche per la sorella Ethel. E liberiamo, se vuoi, la linea anche per te. Quindi in questo momento la linea è libera. E stavamo ascoltando il canto, appunto, alzo gli occhi a cielo. E quando noi li alziamo, sappiamo che Lui è lì. Basta una preghiera. invocarlo, chiamarlo,

Sì, carissimi, veramente che il Signore possa usare le nostre vite per la sua gloria, sì, che siamo strumenti nelle sue mani. Ascoltiamo un altro canto intanto.

E così ho sentito Mario che appunto non riesce più ad ascoltare, mi diceva, Radio Evangelo Piemonte in macchina. Sì, purtroppo ancora c'è questo problema e si va avanti ancora per qualche mese, non sappiamo neanche quanto. Quindi mi dispiace Mario, in tantissimi, anch'io quando vengo qui alla radio, se voglio ascoltare devo mettere sul mio cellulare appunto o l'app di Radio Evangelo Piemonte o anche sul sito della radio, che liberamente, gratuitamente si può ascoltare. E purtroppo è così, caro Mario, quindi dispiace per quanti come Mario appunto non riescono più ad ascoltare la radio. Il problema ce l'aveva anche Concetta o altri fratelli e sorelle che hanno comprato una radiolina DAB. Quindi ricordo per esempio anche Blanca, la sorella di Consuelo, anche lei con Maria Grazia, che ci ascoltano anche loro con la radiolina DAB. Ed è questo qui, con la radiolina DAB si ascolta in qualsiasi posto, proprio del Piemonte, perché è quasi ormai che col DAB viene coperto proprio tutto il Piemonte, anche quelle province che non hanno la modulazione di frequenza. E quindi sì, e allora io vi faccio ascoltare un altro canto, Nel nome di Gesù, eccolo qui, e ti ricordo che adesso la linea è libera. 011 28 03 04 No, scusate, questo qui è quello che avevamo già ascoltato. Sì, questo qui l'avevamo ascoltato. Ok. Invece questo qui, l'altro canto è... Arriva. Eccolo qui, su quella croce, che lo ha chiesto la sorella Antonella da provincia di Catania, che abbiamo sentito prima.

E così mi ricorda il nostro fratello Will, mi ricorda che, appunto, dicevo del DAB, dicevo del sito internet, e lui mi ricorda, dice Gino, quindi puoi dire agli ascoltatori che oltre al DAB e all'app e al sito, quindi internet, si può scaricare l'app anche sui televisori moderni che sono collegati a internet. Quindi ci sono questi telefoni, appunto, collegati a internet. Anche lì si può scaricare gratuitamente e quindi ascoltare, ci sono tanti modi. Per adesso il 91,5 è così, purtroppo. Preghiamo, preghiamo perché si possa veramente risolvere molto velocemente questo problema. Bene, vieni a Gesù. Era questo il canto che invece volevo mandare in onda prima. Vieni a Gesù. Quindi 011 28 03 04. Sono le 11:23. Chi vuole telefonare lo può fare liberamente.

0: moglie?
1: E così quindi vogliamo anche, mi diceva anche Will, ringraziamo anche i sostenitori di Radio Evangelo Piemonte, perché proprio grazie al loro cuore generoso che la radio continua ad andare avanti. E nel caso in cui i sostenitori volessero una lettera o una mail per l'offerta inviata, possono lasciare il loro indirizzo sulla mail della radio oppure comunicarlo alla segreteria telefonica. Quindi un grazie a tutti per quanti sostenete l'opera di Radio Evangelo Piemonte.

E così, carissimi, quindi, come abbiamo sentito in questo canto, avere realizzato appunto la presenza di Gesù, averlo accettato come Signore e Salvatore, sia questo grande privilegio, ci dice proprio la parola di Dio, di essere figli di Dio. Parlavo con una sorella, proprio di questo, che è il miracolo più grande che si possa ricevere. Diventare figli di Dio. Che miracolo c'è più grande di questo? E quindi questa è una verità fondamentale, veramente, della parola di Dio. Appunto, la Bibbia insegna che ogni persona è una creatura amata da Dio, ma diventiamo i suoi figli mediante appunto la fede in Gesù Cristo. Quando Dio ci salva, non si limita solo a perdonarci, ci accoglie nella sua famiglia. Ecco che allora riceviamo una nuova identità. Possiamo noi chiamarlo a Lui, al nostro Creatore, Padre. E diventiamo eredi delle sue promesse. Immaginate solo questo, essere eredi di queste promesse meravigliose. Appunto, questa è anche adozione, appunto, che noi riceviamo grazie a Gesù e dipende dalla grazia di Dio, non dai nostri meriti. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni che chi riceve Gesù e crede nel suo nome riceve appunto il diritto di diventare figlio di Dio. E poi ancora, è scritto sempre in Galati, si diventa figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. E quindi ancora, sempre, ci sono tanti passi. In Romani 8 leggiamo che lo Spirito Santo conferma. Che bello questo qui. Quindi dentro di noi sentiamo la voce dello Spirito Santo che conferma la nostra adozione e ci insegna a chiamare Dio Padre. Ancora leggo nella lettera ai Galati che Gesù, Cristo, è venuto per riscattarci e farci ricevere l'adozione. E poi ce ne sono tanti di altri passi, quindi tutti siamo creature di Dio e siamo preziose ai suoi occhi, tutti, ma la Bibbia, che è la parola di Dio, distingue tra essere creature di Dio ed essere suoi figli. Ecco, questo qui. E parlando con una sorella, appunto, che questo qui, quando ciò succede, questo qui, che diventiamo figli di Dio, non c'è miracolo più grande che uno possa chiedere, anche se spesso io capisco perché quando uno è nella disperazione per tanti problemi, certamente si chiedono un grande miracolo, ma il vero grande miracolo che tutti dobbiamo desiderare è proprio questo qui. E quindi se qualcuno che è in ascolto ancora non ha ricevuto questo miracolo, perché quando lo ricevi, abbiamo letto che lo Spirito Santo conferma questa adozione, lo sentiamo nel cuore, che infatti invece di chiamare più Dio, Signore oppure Dio, lo possiamo chiamare Padre. E questa è una cosa incredibile. Quindi essere chiamati figli di Dio manifesta la grandezza del suo amore. Quindi abbiamo questo grande miracolo noi e ringraziamo Dio perché tutto questo lo dobbiamo a Gesù. Bene, siamo arrivati alle ore 11:32. La linea è libera, quindi in questo momento se qualcuno vuole telefonare 011 28 03 04. E ti ricordo appunto che per Dio niente è impossibile. Far diventare anche il peggiore dei peccatori, farlo diventare figlio suo. Perché Dio veramente può fare ogni cosa, anche ciò che è impossibile all'uomo, a lui è possibile. Sì, per Dio tutto è possibile. Ascoltiamo questo canto.

E così, carissimi, quindi niente è impossibile per Dio, anche salvare il peggiore dei peccatori. Quindi sappiamo che Gesù continua a bussare alle porte di ogni cuore, continua a cercare, perché Lui veramente cerca fino alla fine. Lui vuole trovare, tutti vuole trovare. La Bibbia dice che c'è grande gioia in cielo quando un peccatore si pente. Che bello questo qui, pensate che gioia che c'è in cielo, gli angeli e tutti. Quindi pentirsi significa veramente tornare a Dio e chiedere perdono. Nessuno è all'altezza, questo è chiarissimo, nessuno, neanche chi conosce la Bibbia a memoria, oppure altro ancora, non so che dire. Comunque nessuno è all'altezza, ma riconoscere il proprio bisogno di un Salvatore e tornare a Lui è ciò che siamo chiamati a fare. Quindi quando noi ci sentiamo peccatori, perché dobbiamo sentirci peccatori, quindi quando noi torniamo a Lui e lo troviamo, Gesù ci prende in braccio. Immaginate, se conoscete la parabola del buon pastore, no? Che prende un agnellino, lo solleva, lo mette sulle sue spalle e ci porta insieme agli altri, nel gregge. E quindi Lui ci porta invece sulla retta via, Gesù, in questo caso. È simile anche a un genitore. Immaginate un genitore, forse è successo a te, sicuramente a me sì, è successo quando ero giovane, mi ricordo, avevo i bambini piccoli, che perde per un breve tempo magari il bambino, che fai? Magari in un parco giochi o anche sulla spiaggia, subito ti viene il panico. Poi cosa fai? Lasci tutti gli altri subito, il resto della famiglia, e sei subito alla disperata ricerca del bambino perduto, di tuo figlio o di tuo nipote o chiunque sia. Questo è ciò che Gesù prova per noi. Se ti sei perso, Egli fa di tutto, lascia tutto il resto e vuole trovarti e riportarti a Lui. Gesù rischia per te. La Bibbia dice che il pastore rischia e lascia le altre 99 pecore per cercare quella perduta. Non vuole che qualcuno perisca, vuole trovarti e vuole che tu trovi in cambio Lui. Che bello questo qui. E quando questo succede, ecco, ritornando, diventiamo figli di Dio. E quando siamo figli di Dio, c'è questo miracolo meraviglioso che la nostra vita è trasformata. Che bello questo qui, veramente, provare per credere. Io dico provare sempre, perché se uno non prova non puoi sapere quanto è meraviglioso gustare l'amore di Dio, la sua presenza, gustarlo proprio, è questo che succede. Noi l'abbiamo gustato, l'abbiamo sperimentato, lo viviamo e quindi possiamo testimoniarle. Ma come diciamo sempre, non perché noi siamo migliori, che io sono migliore di te, no, no, è per grazia. Nessuno si può vantare, no, è solo per grazia di Dio attraverso Gesù, che noi facciamo diventare nostro Signore e Salvatore. E poi, con tutto il cuore, facciamo che seguirlo. Nessuno ci obbliga, è una gioia dentro di noi poterlo seguire. E Lui ha cura di noi, perché quando noi decidiamo di seguirlo, Lui ha cura di noi. Bene, siamo arrivati alle ore 11:41, ancora un canto prima della sigla. Questo bellissimo canto che lo ascoltiamo molto volentieri, che ci dice qual è la ragione della nostra vita. Appunto, quando noi abbiamo ricevuto appunto Gesù come Signore e Salvatore, abbiamo un senso, abbiamo trovato il vero senso della vita. Ecco, la ragione della vita.

Ecco, sì, il nostro senso della vita veramente adesso è amare e servire il nostro Signore e Salvatore. Ha chiamato la sorella Angela da Avigliana, che saluta tutti gli ascoltatori. Mi ha fatto tanto piacere che ha chiamato questa sorella, che anche lei purtroppo, come tanti, che non riesce più a sentirci sulla radio, che ha problemi quindi ad ascoltarci. Però era contenta di aver chiamato, di aver incoraggiato, di benedire tutti gli ascoltatori, tutti i collaboratori e lo staff della radio. E quindi ricambiamo i saluti e preghiamo anche per questa sorella. Anche lei è una vedova, quindi che è nelle nostre preghiere anche lei. Ancora un canto, io scelgo te. E tu ancora oggi lo puoi scegliere. Ancora oggi è un giorno di grazia. Il domani, beh, il domani proprio non ci appartiene. Quindi oggi si può ancora scegliere.

così, carissime, lui ascolta il grido che parte dal nostro cuore. Tutte le preghiere, non ce n'è una che lui non ascolta. Eh sì, siamo arrivati quindi alla fine, adesso è già partita quindi la nostra sigla, la benedizione.

E grazie a Dio ancora oggi siamo stati qui insieme. Ringraziamo Dio per questo tempo che abbiamo avuto qui a nostra disposizione, e il nostro desiderio come sempre è testimoniare l'amore di Dio. Ciò che abbiamo ricevuto lo vogliamo testimoniare. E come dico sempre, no, qui alla radio è facile, ma lo dobbiamo fare fuori, e lì è già allora un pochettino diverso. Quindi Gino vi abbraccia a tutti e vi saluto, che sia un buon fine settimana con la pace, la gioia e l'amore di Gesù. E buona vita con Gesù. Alleluia. Grazie a Dio per Gesù.

In quei giorni, essendo una folla grandissima, essendovi una folla grandissima, e non avendo da mangiare, Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse loro: ho pietà di questa folla, perché sono già 3 giorni che stanno con me e non hanno di che mangiare. E se le rimando digiuni a casa, verranno meno per via. Alcuni di loro, infatti, sono venuti da lontano. E i suoi discepoli gli risposero: come potrebbe alcuno saziare di pane costoro qui nel deserto? Ed egli domandò loro: quanti pani avete? Ed essi dissero: 7. Allora egli ordinò alla folla di sedere per terra, e presi i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li mettessero davanti a loro. Ed essi li misero davanti alla folla. Avevano pure alcuni pesciolini. Dopo averli benedetti, ordinò di mettere anche questi davanti a loro. Così essi mangiarono a sazietà, e i discepoli portarono via 7 panieri di pezzi avanzati. Or quelli che avevano mangiato erano circa 4.000. Poi li licenziò, e subito, salito in barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Questa è la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci. Di nuovo c'è una grandissima folla intorno a Gesù, e qui scopriamo che sono 3 giorni che stanno lì, tutti accampati, una sorta di Woodstock spirituale, cristiana, cioè tutti accampati, tutti là in attesa a ricevere gli ammaestramenti di Gesù. 3 giorni non sono pochi, quindi questa folla è veramente desiderosa di ricevere da Gesù. E adesso è il momento di mandarli a casa, però dato che alcuni di loro venivano da molto lontano e il viaggio di ritorno sarebbe stato di giorni senza cibo, Gesù si preoccupa. Non hanno di che mangiare, ho pietà di questa folla perché non hanno di che mangiare. E trovo interessante il fatto che Gesù si preoccupa anche delle cose materiali e fisiche, dei bisogni non solo spirituali. Certe volte abbiamo l'immagine di Gesù come troppo serio, no? Solo a pensare alle cose serie, alle cose importanti, e le cose spirituali ovviamente sono le cose serie, le cose importanti, ma lui era anche interessato ai piccoli dettagli della vita quotidiana delle persone. Qui è preoccupato perché non hanno da mangiare, è qualcosa che in qualche modo si sente che può aiutare, può servire in questo. E quindi chiama i discepoli e chiede: possiamo fare qualcosa per loro? La risposta dei discepoli è particolare, quasi comica. Come potrebbe alcuno saziare di pane costoro qui nel deserto? Ho detto che questa è la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci, e la prima non era successa decenni prima, probabilmente era qualche settimana prima, non lo so, non ne ho idea. Comunque non era una di quelle scene che passano così inosservate, no? Eppure Gesù qui di nuovo lancia l'amo, come dire: che possiamo fare per loro? E loro avrebbero dovuto dire: beh, l'altra volta abbiamo visto quello che avevamo, tu hai benedetto e in qualche modo hanno mangiato tutti, è stato miracoloso, e abbiamo mangiato per settimane dei pezzi avanzati da quella moltiplicazione. Avrebbero dovuto dire: non è un problema per te, Gesù, che cosa dobbiamo fare? Siamo pronti, eccoci. E invece dicono: boh, che si fa? È incredibile, hanno già dimenticato tutto. Com'è piccola la loro fede? Com'è piccola? E la nostra, invece, è grande? Anche la nostra fede spesso è piccola, perché anche noi ci capita di dubitare di cose che il Signore già nel passato ci ha dato prova di, che lui si può occupare di quelle cose, che lui può provvedere in quelle situazioni, che lui può aiutare, che lui può soccorrere. Ne siamo usciti, è stato un miracolo. Non può accadere di nuovo? Sì, può. Se noi non ce l'aspettiamo più, in qualche modo la nostra fede è piccola. E purtroppo è qualcosa che accade. È facile prenderli in giro davanti a quello che fanno e quasi ridere di loro. Ma come dico sempre, il peccato è molto evidente e molto brutto quando sono gli altri a compierlo. Gli errori sono molto facili da riconoscere
li vedi molto grossolani, è facile discernerli quando sono gli altri a farlo, è tutto molto più evidente quando sono io a farlo, perché mi giustifico, mi inganno.

5.000, adesso sono 4.000. Le ceste che avanzano, è interessante che avanzano sempre. Questo non è un caso, perché Dio fa abbondantemente al di là di quello che noi immaginiamo e pensiamo e anche di cui abbiamo bisogno. E Dio voleva mostrare loro che lui era capace di provvedere ai loro bisogni oltre il necessario. Sapete, all'epoca essere sazi non era qualcosa di normale, mangiare fino a sazietà non era qualcosa di normale, era qualcosa delle feste, delle cerimonie, perché generalmente la gente, soprattutto i contadini, i poveri, mangiavano poco, l'essenziale, certe volte sicuramente non 4-5 pasti al giorno, magari uno, due, no? E mangiare fino a sazietà era qualcosa di raro. E Gesù vuole mostrare loro che è capace di provvedere e farli mangiare a sazietà. E quindi anche in questo caso avanzano delle ceste. Nel primo caso, vi ricordate quant'erano? 12. Adesso sono 7, 7. Non conta tanto i numeri, ma l'importante è che ce n'erano parecchie. Quindi a questo punto Gesù si sente sollevato, può lasciarli andare perché hanno mangiato, sono stati soddisfatti. E quindi sale sulla barca e dice ai discepoli: andiamo dall'altra parte del lago. E sopraggiunsero i farisei e cominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli, gemendo nel suo spirito, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico che non sarà dato alcun segno a questa generazione. Quindi lasciateli, salì di nuovo in barca e passò all'altra riva. Sopraggiunsero i farisei. Capiamo che questi non sono uomini sinceri e desiderosi di conoscere la verità intorno a Gesù. Hanno già la loro opinione su Gesù e non la cambieranno. Non è che stanno dicendo qui fai qualcosa perché noi possiamo credere in te. Loro stanno dicendo qui dacci un segno in qualche maniera per poterlo incastrare, per approfittare della situazione. Non ci viene detto chiaramente come intendevano agire, ma ci viene detto chiaramente che era per metterlo alla prova. Quindi non era una richiesta in buona fede da parte di persone in buona fede, era una richiesta da parte di persone che volevano approfittare di un'opportunità. Hanno già dato la loro sentenza. Per loro Gesù, indipendentemente da chi sia, a loro non importa chi è Gesù, sanno che però è una minaccia per il loro sistema religioso, per il loro potere, e quindi va eliminato. Però nel frattempo cercano di metterlo in cattiva luce davanti a questa gente che lo adora, che lo ama, che lo segue, che lo ascolta, che corre dove. Cercano di metterlo in cattiva luce, cercano in qualche modo di intrappolarlo con qualche azione, qualche parola. Cercano delle opportunità per denigrarlo. E questo è un po' è anche vero sempre. Stiamo molto attenti perché non tutte le persone che cercano dei segni da Dio sono sinceri. Non tutte le persone che dicono se vedo, credo, aspettando qualcosa di meraviglioso, miracoloso, la luce dal cielo, non tutte quelle persone che dicono queste cose in realtà sono sinceri. E anche non ogni volta che una persona cerca un segno sta cercando una cosa buona. E forse anche noi non dobbiamo essere assillati dai segni. Magari dobbiamo semplicemente camminare in fede, nella fiducia di quello che il Signore farà nella nostra vita e che del bene verrà nella nostra vita, perché lo Spirito Santo è in noi, Dio ci ama, Lui è il nostro pastore, e non dobbiamo angosciarci di ma non lo so, forse chissà, un segno, dammi un segno. Certe volte esageriamo in questo, non sempre è la cosa giusta, essere assillati, almeno dico essere assillati. Può succedere che magari sono davanti a una scelta importante, una decisione importante, che decida di passare tempo in preghiera, in digiuno e cerchi delle conferme da parte del Signore. Sì, questo è giusto, è corretto, ma non è corretto essere assillati. Che ogni cosa che devo fare devo avere dei segni particolari, eccetera, eccetera. Comunque, questo è un altro discorso. Qui siamo davanti,
è evidente.

a una trappola? E Gesù risponde semplicemente no. Prima dice che gemendo nello spirito, quindi Gesù avverte qualcosa nello spirito, è turbato, probabilmente anche angosciato e soffre per la loro ostilità, la loro incredulità, la durezza del loro cuore. È qualcosa che lo tocca. Non è che dice mi state antipatici, no. Risponde no, ma perché capisce che sono persone davvero dure, ostili, che non vogliono credere, sono pieni di sé, orgogliosi, e stanno resistendo all'opera dello Spirito. Quindi dice non sarà dato alcun segno a questa generazione chiede un segno, in verità vi dico che non sarà dato alcun segno a questa generazione. Altrove viene aggiunto tranne il segno di Giona, ve lo ricordate? Ma Marco si ferma qui, è più categorico Marco, sottolinea il rifiuto di Gesù, no, non lo farò, mi dispiace per voi. Il Signore non ci sta ad essere preso in giro, non prenderà parte ad una farsa, niente affatto, arrangiatevi. Vi ricordate quando Gesù dice non gettate le vostre perle ai porci? Non è sempre facile capire qual è la situazione giusta, no? Perché tu puoi sempre aiutare, convincere, magari hanno bisogno e vuoi dare cose buone, ma a un certo punto arriva la realizzazione o magari il Signore te lo rivela che non serve, è inutile, è controproducente, è uno spreco, non gettarlo, non lo apprezzeranno, non lo vogliono. E quindi questo potrebbe essere un esempio di applicazione di quel passo. Quindi lasciateli, salì di nuovo in barca e passò all'altra riva. Me la immaginate un po' la situazione? Facci un segno, facci vedere! E Gesù, no, non vi darò nessun segno, mi dispiace, ciao, arrangiatevi, andiamocene. Ora i discepoli avevano dimenticato di prendere del pane e non avevano con sé nella barca che un solo pane. Ed egli li ammoniva dicendo, state attenti, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma essi discutevano fra di loro dicendo, è perché non abbiamo pane? Accortosene Gesù disse loro, perché discutete sul fatto che non avete pane? Non capite ancora e non intendete? Avete il vostro cuore ancora indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non vi ricordate? Quando spezzai i cinque pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi avete raccolto? Essi dissero, 12. E quando spezzai 7 pani per i 4.000, quanti panieri di pani di pezzi raccoglieste? Pieni di pezzi raccoglieste? Ed essi dissero, 7. Ed egli disse loro, come ancora non capite? Interessante. Quindi se ne vanno, stanno sulla barca e Gesù riprende il discorso. Hanno appena lasciato i farisei e Gesù cerca di spiegare loro perché ha agito così. E quindi li avverte di stare attenti ai farisei. Dice guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Il lievito nella Bibbia è una figura del peccato, in particolare dell'orgoglio, l'essere gonfi, no? Il lievito è quello, qualcosa che gonfia. È una figura dell'orgoglio, anche dell'ipocrisia, della falsità. Perché la lievitazione è un processo di fermentazione, in realtà putrefazione. Se sapessimo cos'è la lievitazione, forse neanche mangeremmo il pane che è così buono. Ma quindi il lievito è figura del peccato. E quindi lui sta dicendo: state attenti ai farisei, state attenti al loro orgoglio, state attenti alla loro falsità, alla loro ipocrisia. Non fidatevi di loro. E anche dal lievito di Erode. Anche lui era uno da cui dovevano guardarsi attentamente, guardarsi bene. Erode era un uomo corrotto, lui si fingerà interessato a conoscere Gesù, ma poi scopriamo che è solo perché voleva che Gesù facesse un po' di giochetti di prestigio, voleva che facesse un miracolo davanti a lui. Non era che era interessato, non era un uomo sincero, aveva altri intenti. E in qualche modo Gesù sta associando i farisei a Erode. Che cosa c'entrano insieme? Il lievito dei farisei e il lievito di Erode.
Forse perché siamo nell'ambito, in entrambi i casi, del controllo, della ricerca del potere, del sistema consolidato che in maniera losca e con intenti brutti vuole controllare e manipolare la politica, che è spesso corrotta. Quindi potrebbe essere per noi un avvertimento attenti a certi tipi di persone, un certo tipo di religiosi e un certo tipo di governanti, perché sono motivati dall'orgoglio, dall'ambizione, dal desiderio dei soldi, sono avidi e sono molto, molto falsi, molto ipocriti. Non vi fidate troppo di loro. Quindi Gesù sta parlando del lievito dei farisei e di Erode. Ovviamente la parola lievito in questo caso è un parlare figurativo, e i discepoli cominciano a guardarsi l'uno con l'altro: no, lievito, pane. ho capito tutto, so quello di cui sta parlando Gesù, è perché non abbiamo il pane, perché ci siamo dimenticati di prendere il pane. Come abbiamo fatto a dimenticare di prendere il pane? E tutti: mi sono dimenticato. Panico nella barca, no, ma non c'entrava niente. Vi capita di impanicarvi per cose che non c'hanno nessun... Non è quello di cui stava parlando Gesù, calmi. Non so se Gesù si sia mai messo le mani tra i capelli o così sulla testa, ma se è successo, questo deve essere stato il momento. Tutti impanicati. Io ho capito tutto, sì. Oh no, ma perché? Dai, perché discutete sul fatto... Vedete, discutete, era nata una scenetta. Perché discutete sul fatto che... Quanto la Chiesa è impegnata a discutere di cose che non hanno assolutamente nessuna importanza e nessuna rilevanza e non c'entrano assolutamente nulla con quello che Dio vuole dirci, comunicarci, rivelarci. Quanto? Non avete ancora capito, non intendete, avete il cuore ancora indurito? Vi ricordate durante la prima moltiplicazione? Se andate indietro al capitolo 6, al versetto 52, abbiamo sottolineato questo piccolo dettaglio, anzi leggiamo dal 51, dice: poi salì con loro sulla barca e il vento si calmò, ed essi erano grandemente stupiti in se stessi e si meravigliarono perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. Qui era successa la moltiplicazione, la prima moltiplicazione dei pani. E poi Gesù li aveva raggiunti sulla barca, camminando sulle acque, no? E qui questo versetto sottolinea che loro avevano il cuore duro, erano in qualche modo, pensavano ad altro, erano distratti, non hanno capito veramente cosa era successo. E qui Gesù dice, in quest'altra occasione, dice: avete il cuore ancora indurito, ancora non capite, avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite, e non vi ricordate, avete la memoria corta. Quanta pazienza, Gesù dice, adesso vi spiego che non c'entra niente, non sto parlando di questo. Perché non sto parlando del pane? Perché io posso provvedere il pane in maniera molto semplice a voi, a tutti gli altri, e ne può avanzare. E non è un problema per me farlo una volta, due volte, tre volte, dieci volte. Questo è il suo senso. Io stavo parlando di altro. Però adesso è ritornato al discorso dei pani. E infatti dice: quando spezzai i pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi avete raccolto? 12. Quando spezzai per i 4.000, quanti ne avete raccolti? 7. Ancora non capite? Adesso ci siete arrivati? Il pane non è un problema, non sto parlando del pane fisico, quello di cui vi dovete occupare e a cui dovete stare attenti è altro, va bene? Poi venne a Betsaida e gli portarono un cieco pregandolo di toccarlo. Allora, preso il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli sputato sugli occhi e impostegli le mani, gli domandò se vedesse qualcosa. E quegli, alzando gli occhi, disse:
Vedo gli uomini come alberi che camminano. Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi e lo fece guardare in alto, ed egli recuperò la vista e vedeva tutti chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua dicendo: non entrare nel villaggio e non dirlo ad alcuno nel villaggio. Quindi siamo di nuovo nell'area del lago, siamo dall'altra parte, e gli portano questo cieco e glielo portano pregandolo di toccarlo. Sono rimasto colpito da questa espressione. Gli portano un malato pregandolo di toccarlo, non gli chiedono di guarirlo, gli stanno chiedendo di guarirlo, ma è interessante che dice lo pregavano di toccarlo. Queste persone in qualche modo si sono fatte l'idea di come deve avvenire la guarigione e vanno da Gesù e gli dicono, gli danno le istruzioni di come deve fare. Allora Gesù, ecco, questo è il malato, adesso tu devi mettere le tue mani su di lui, poi devi dire e lui sarà guarito. Vi ricordate Naaman il Siro? Era uno straniero che in qualche maniera sente che c'è un profeta che fa miracoli in Israele, lui era lebbroso e decide di partire e di andare alla ricerca di questo profeta. Era Eliseo. E lui si era fatto nella sua mente un film di come doveva avvenire, no? Allora questo profeta farà così, no, sarà... Non me lo ricordo bene, non l'ho ripassato. Bene, pazienza. Ma si era fatto il film di come doveva avvenire, e quando il profeta neanche gli va incontro, ma gli fa mandare da lontano a dire vatti a gettare nel Giordano 7 volte, lui si arrabbia, dice: ma come? Oh, io me l'ero aspettato tutto in un'altra maniera, doveva avvenire in un'altra cosa, e il Giordano, e noi abbiamo altri fiumi molto migliori e più belli e più puliti del Giordano, ma come si permette? Non ci voglio andare assolutamente. E quasi quasi se ne stava tornando a casa lebbroso per questa sua chiusura, fissazione, pregiudizio direi, di come Dio doveva operare. Poi i suoi servi lo fanno ragionare, dicono: ma se ti avessi chiesto una cosa difficile non l'avresti fatta, ma ti ha chiesto una cosa così semplice e banale, dai provaci, stiamo qui ormai, che ti costa? Ok, si tuffa 7 volte e viene guarito. Quello, ho pensato un po' a questo, queste persone avevano l'idea che Gesù doveva operare un miracolo. Come spesso oggi i miracoli avvengono in questa maniera, noi tutti quanti, tutti metti al centro, noi mettiamo le mani, imponiamo, iniziamo a gridare, a saltare, a ballare, nel nome di Gesù, e deve avvenire il miracolo. Ma abbiamo visto già in Marco quanti miracoli ha fatto Gesù e quanti sono uguali uno all'altro, praticamente nessuno, ognuno è unico nel suo modo. E questo è un miracolo ancora più bizzarro, più particolare, più unico. Gesù addirittura gli sputa negli occhi. Allora, prima di tutto lo prende e lo porta via, lontano da questa gente, deve essere una cosa tra me e te, non è uno spettacolo, e l'abbiamo visto fare spessissime volte da Gesù, e io lo sottolineo sempre, oggi molti di quelli che enfatizzano i miracoli ne fanno uno spettacolo, e anzi devono esserci più persone possibile a vedere, mentre Gesù... per lui era più una questione personale tra lui e quella persona e pochi altri che potevano assistere. Il punto è che non voleva renderlo uno spettacolo. Quindi addirittura gli sputa sugli occhi. L'altra volta aveva sputato e in qualche modo c'era stato un collegamento, non sappiamo, aveva messo le mani al muto, sordo e muto, no? Adesso addirittura dice gli sputa gli occhi, vieni un attimo qui, immaginate questo cieco che non vede niente, che cosa è successo? Poi dice impostegli le mani, gli domandò se vedesse qualcosa, e questo è strano perché sembra che la guarigione non è completa la prima volta. Se vedo gli uomini, però sono come alberi che camminano, non vedo nitidamente, chiaramente. Allora Gesù dice non c'è problema, gli pose di nuovo le mani sugli occhi, lo fece guardare in alto ed egli recuperò la vista e vedeva tutti chiaramente. Ora, voi mi direte perché? Come mai? E io vi devo rispondere, non c'è scritto perché, non c'è scritto come mai. Quindi ogni ipotesi è solo un'ipotesi, non è certa, sarebbe speculazione. L'unica cosa che posso dire di nuovo è che Dio opera sempre in maniera diversa, e anche cose che non ci aspetteranno. Noi pensiamo di aver
capito tutto sulla guarigione e invece non abbiamo capito nulla, perché è una cosa straordinaria di Dio. Lui decide quando operare, lui decide come operare. Dicevo l'altra volta, è la fede di chi? Certe volte è la fede del malato, certe volte è la fede degli amici, certe volte è la fede di nessuno, solo Gesù. Certe volte avviene subito, certe volte avviene dopo un po', certe volte avviene perché lui sta là davanti, certe volte viene a distanza. Vai a casa e troverai che tua figlia è guarita, vai a casa e troverai che la tua figlia è stata liberata dal demone. E noi ci facciamo l'idea che la liberazione di un posseduto deve avvenire, allora quello deve venire davanti e noi cominciamo a gridare nel nome di Gesù, vai via. Sì, certo, ma Gesù dice a distanza, senza cellulari, senza telefoni, senza nulla, fuori, dice così, fuori, e quello a distanza se ne va, capite? È l'opera miracolosa di Dio, che è difficile da rinchiudere in schemi. Non lo so, può essere che quest'uomo aveva un problema alla vista molteplice, quindi magari Gesù ha prima guarito una parte del suo problema e poi un'altra parte del suo, non lo so, non è importante, non è assolutamente importante, non dobbiamo farci in qualche modo mettere in difficoltà da queste cose. Stiamo parlando di miracoli, stiamo parlando di cose che vanno oltre la naturale spiegazione dei fenomeni. Gesù lo rimandò a casa sua dicendo non entrare nel villaggio e non dirlo ad alcuno nel villaggio. Poi Gesù con i suoi discepoli se ne andò per le borgate di Cesarea di Filippo. Ora questa è una città molto molto molto a nord, siamo addirittura oltre la Galilea, siamo in una zona un po' ai confini, era l'antica area della tribù di Dan, che Dan ha preso veramente un'area molto molto piccola, quasi solo una città, e là c'era una montagna molto famosa, l'Ermon. Poco sotto l'Ermon c'era questa Cesarea, e Gesù quindi si spinge un pochettino verso l'estremità nord, e lungo il cammino interrogò i suoi discepoli dicendo loro: chi dice la gente che io sia? Non è una semplice curiosità da parte di Gesù, no, sono un po' curioso, ditemi un po' che cosa dice la gente di me, vi interessa certe volte sapere cosa dicono gli altri di voi? Abbiamo certe volte quella curiosità, fammi un po', fammi un po' andare. Che cosa? E certe volte ci troviamo le nostre domandine un po' diverse, non diciamo che ne pensano gli altri, abbiamo le nostre modi per... è qualcosa che ci... ma non è semplice curiosità da parte di Gesù, lui vuole portare i discepoli verso qualcosa di importante, verso la piena realizzazione di chi lui è veramente. E quindi inizia con questa domanda... che è molto semplice, non devono esporsi tanto i discepoli, non devono dare la loro opinione, quello che loro pensano di Gesù, semplicemente ripetere quello che dice la gente. È molto facile rispondere a questo tipo di domande. E quindi essi risposero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri uno dei profeti. Questa risposta ci fa capire che in questo momento, riguardo all'identità di Gesù, c'è molta confusione. Le persone pensano di lui le cose più disparate. Ovviamente Elia, Giovanni Battista erano uomini di Dio, questo sì, potenti. Elia era il profeta del fuoco. Giovanni Battista era stato ucciso a questo punto, no? E alcuni pensavano che Gesù fosse la reincarnazione di Giovanni Battista. Chi era che pensava così? Erode era uno di quelli che pensava così. Perché? Perché lui l'aveva fatto ammazzare, quindi i suoi sensi di colpa. Oh no! È tornato! Giovanni Battista è tornato. Questo Gesù è la reincarnazione di Giovanni. Quindi queste opinioni dipendevano molto dalle loro credenze, in questo caso del tutto infondate, perché la reincarnazione non ha alcun fondamento nella Bibbia. Non esiste. Elia era il profeta di Dio, quello che era stato rapito in cielo davanti ad Eliseo, e questo era successo secoli prima, e c'era questa profezia in Malachia, una delle ultimissime parole di Dio al suo popolo dell'Antico Testamento, Malachia 4:5, dove Dio annunciava che sarebbe tornato Elia prima del giorno del Signore. E quindi alcuni pensano che sia Gesù la realizzazione di questa profezia, che Elia sia davvero
tornato, ma Gesù non è ovviamente Elia. E altri dicevano è un profeta, è uno dei profeti, sarà un nuovo profeta che è arrivato. È tanto che non ne abbiamo di profeti, adesso abbiamo un nuovo grande e potente profeta. Anche oggi c'è tanta confusione riguardo a chi è Gesù. Le idee più disparate, le idee più comuni sono che Gesù è un profeta, un insegnante, un grande uomo, maestro di vita, un rivoluzionario. Non tantissime persone pensano che Gesù è quello che lui è veramente. Pur essendo affascinati dalla sua persona, pur essendo in qualche modo toccati dai suoi insegnamenti, molti sono increduli riguardo alla vera identità di Gesù e non si spingono fin là, perché è veramente impegnativo credere che Gesù sia ciò che lui dice di essere. E quindi la domanda a questo punto si fa diretta: ma voi chi dite che io sia? Adesso vuole la loro opinione, adesso voglio sapere cosa ne pensate voi, e quindi si fa molto personale. E è interessante che Gesù abbia aspettato così tanto prima di chiedere a loro questa cosa. Perché? Perché con tutti i miracoli che ha fatto, con tutti i segni che ha dato, doveva essere abbastanza evidente chi lui fosse. Aveva dato il tempo e le prove per sapere con certezza chi fosse. E Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, cioè tu sei il Messia. Cosa significa Messia o Cristo? Unto, tu sei l'unto, tu sei il Salvatore, tu sei il servo di Dio, tu sei il liberatore. Giusto, è vero, tu sei il Cristo, era la risposta corretta. E Pietro è quello che l'ha detta, e altrove, dagli altri Vangeli, scopriamo che Gesù gli dice: giusto, questa è una rivelazione che ti viene direttamente dal Padre. È corretto, io sono il Messia, io sono il Cristo. Anche qui Marco è molto sintetico, omette alcune informazioni per noi fondamentali, perché se leggiamo per esempio in Matteo 16, scopriamo che lui dice: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Quindi non solo Pietro riconosce in Gesù il Messia, ma riconosce anche la sua divinità, il Figlio di Dio, o Dio il Figlio. Però qui Marco è sintetico, e ovviamente lui ha i suoi obiettivi, va al punto, e la risposta è: tu sei il Cristo, ed era la risposta giusta. E quindi, visto che avete detto bene, adesso andatelo a dire a tutti, vero? Allora egli intimò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse riprovato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo 3 giorni risuscitasse. Quindi, dopo questa rivelazione di chi è Gesù veramente, lui rivela cose molto serie e molto importanti riguardo al suo ministero terreno, in particolare le sue sofferenze: sarebbe stato ucciso, che sarebbe stato rifiutato. Avrà citato le varie scritture dell'Antico Testamento. Qui penso che Gesù, qui addirittura dice, cominciò a insegnare loro, quindi Gesù si è preso del tempo per spiegare loro queste cose, non gliel'ha semplicemente buttate lì così. Avrà citato Isaia 52, 53, il Salmo 22, tutti i passi profetici che anticipavano le sofferenze del Messia. Ma sappiamo che questo insegnamento ai discepoli non va tanto giù, non vogliono accettarlo, come vedremo tra un attimo. Ma quello che voglio sottolineare qui è la parola "era necessario". Era necessario, che significa? Significa che era il piano di Dio. Non è un caso che Gesù abbia sofferto, sia stato rifiutato e sia stato crocifisso e sia morto. Era il piano di Dio, doveva andare così, era necessario. Perché? Perché solo così Gesù avrebbe potuto pagare per i nostri debiti, per i nostri peccati e salvarci. Non credete a quelli che pensano che la croce sia stato un imprevisto. Gesù è venuto per portare l'amore e la gente non l'ha accettato,
hanno fatto questa grandissima ingiustizia di ucciderlo. Sì, è vero, è stata un'ingiustizia, è stato terribile, hanno sbagliato, per carità, però era tutto parte del piano di Dio. Dio l'aveva stabilito perché Gesù doveva morire, perché doveva pagare il prezzo dei nostri peccati. Questo non rende le persone meno colpevoli, quelle che l'hanno condannato, tradito e rifiutato, ma è solo per dire che era il piano di Dio. Dio lo sapeva fin dal principio, era nelle profezie e si doveva realizzare, era necessario. Questo è un altro versetto da usare, non solo per dire come Dio abbia avuto il suo piano, ma per dire che non c'era una salvezza in un'altra maniera. Se si poteva essere salvati attraverso le buone opere o un pellegrinaggio o l'intercessione di una persona particolare o qualsiasi altro modo, Gesù non sarebbe dovuto morire sulla croce. Era necessario perché non c'era un'altra maniera. Questo ci deve confermare. La nostra salvezza non è per le nostre opere, per i nostri meriti, ma per la grazia di Dio attraverso il sacrificio di Gesù. E questo deve essere il messaggio che noi predichiamo al mondo, assolutamente. Tanti cosiddetti cristiani non predicano questo messaggio, perché la redenzione e la salvezza dipende da altro. Io quando evangelizzo cristiani e non cristiani cerco sempre di enfatizzare la croce, perché la croce non puoi scappare da là. A che serve la croce? Se mi dici che basta essere brave persone, di qualsiasi religione fai parte, basta essere brave persone e andrai in cielo, io rispondo sempre: allora perché la croce se la sarebbe potuta risparmiare? Pensate che sia stata una cosa piacevole, una passeggiata? Era necessario, l'ha dovuto accettare, evidentemente era fondamentale, e non tutte le religioni puntano lì, e neanche molti nel cristianesimo puntano lì, ma senza la croce non c'è una vera salvezza. E senza l'accettazione della croce non c'è un vero ravvedimento. Quindi era necessario cosa? Era necessario che lui soffrisse molte cose, che fosse riprovato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, e fosse ucciso. E dopo 3 giorni risuscitasse. Questo era il piano di Dio. Sofferenza del Messia, la morte del Messia e anche la risurrezione del Messia. E parlava di queste cose apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo. Ma egli, voltatosi, riguardando i suoi discepoli, sgridò Pietro, dicendo: vattene lontano da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Quindi Pietro sente questi discorsi, che ovviamente non solo non gli piacciono, ma lui ama il Signore, in qualche modo si sente di dover essere fedele al Signore. Questo. Quindi dice: Gesù, ma sono queste cose da dire? Ma che stai dicendo? Ma che hai bevuto? Non succederà mai questo. Noi ti proteggeremo. In qualche modo non avverrà. Pensando di essere lui che doveva difendere Gesù, pensando di essere lui che doveva mostrare il suo amore in questa maniera, Gesù non ha bisogno di essere difeso. Quando più avanti sarà davanti alla croce, lui dirà: io potrei chiamare 10.000 angeli, 12.000 angeli, quanti erano, migliaia, miriadi, e in un attimo sarei libero, e voi sareste in un attimo spazzati via. Gesù non ha bisogno di essere difeso, non aveva bisogno di essere difeso e non ha bisogno di essere difeso oggi. È bravo e capace di difendersi da solo, e noi abbiamo bisogno di essere difesi da lui, va bene? Quindi in questo caso Pietro, che in un istante prima ha detto la cosa più giusta e più corretta, rivelazione da parte di Dio, gloriosa, adesso non sta parlando più da parte di Dio, adesso sta parlando come parlerebbe Satana. E infatti Gesù dice: vattene lontano da me, Satana. Non è che Pietro in questo momento è posseduto. Quello che sta dicendo Gesù è che in questo momento sta parlando come parlerebbe Satana. Sta dando un messaggio come di menzogna o di cecità spirituale. Non era posseduto, ma stava esprimendo il pensiero di Satana. Questo per me è importante. Quello che stava esprimendo era un pensiero carnale, un pensiero mondano, un pensiero diabolico, per questo motivo.
Quello che voglio dire è che purtroppo il diavolo spesso approfitta di cose che vengono dette anche da persone a noi care, anche da persone che ci amano, anche da fratelli e sorelle, approfitta di cose che ci vengono dette magari in buona fede, da chi ci vuole avvisare. Ripeto, Pietro senza dubbio voleva proteggere Gesù e manifestare il suo attaccamento a Gesù in quello che ha fatto. Ma Satana è capace di prendere queste parole e usarle per portarci in qualche modo contro la volontà di Dio. Perché non è colpa del fratello o della sorella, è colpa del diavolo che è un manipolatore e un ingannatore e sfrutta certe situazioni. E non dobbiamo stupirci troppo quando succede. Voglio dire, se io sento di dover andare in un determinato posto e viene un fratello o una sorella che mi dice: ma dove stai andando? Ma tu c'hai una famiglia? Ma rimaniti a casa. E può essere il diavolo che sta usando quella, approfittando di quella situazione. Ma non è che il fratello è un demoniato o che semplicemente non sta parlando da parte del Signore, sta parlando da parte di se stesso, sta parlando da parte della sua carne, della sua non conoscenza, non ha ricevuto una rivelazione dallo Spirito Santo, e il diavolo può prendere quella cosa e usarla, va bene? Ma non è che io devo adesso odiare quel fratello o quella sorella, lui l'ha fatto probabilmente in buona fede, soltanto che non ha parlato per la guida dello Spirito, ha parlato per la sua. Paolo dice, quando c'è la manifestazione dei segni e dei, non dei segni, dei carismi, lui dice che quando c'è la manifestazione dei carismi, parlare in lingua, la profezia, gli altri devono giudicare, in altre parole, devono pesare quello che viene detto, quello che viene fatto, perché potrebbe essere da Dio o potrebbe non essere da Dio. Può essere che quella persona si è sbagliata pensando di dire qualcosa da parte di Dio, invece ha semplicemente espresso quello che era il suo pensiero. E magari mi potrebbe essere d'inciampo o di ostacolo, ma non lo voleva fare apposta. È il diavolo che l'ha preso e l'ha contorto e l'ha usato in maniera da farmi. Capite quello che voglio dire? Questo è quello che è successo in questa situazione. Che voglio dire allora? Che Pietro non aveva alcuna responsabilità? No, sto dicendo che non dobbiamo prendercela con i Pietro e odiare Pietro, non è il nemico, il diavolo è il nemico. Però Pietro aveva della responsabilità, infatti Gesù dice: tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Adesso non sta parlando a Satana, sta parlando a Pietro. Questo era un problema di Pietro. Sta dicendo: tu non stai parlando per lo Spirito, come hai parlato prima, quando hai detto tu sei il Cristo. Adesso tu stai parlando per la tua carne. È così. Fratelli e sorelle che Dio ha usato per dirci cose buone, cose spirituali, per confermare la sua volontà, possono anche dire cose che non vengono dal Signore. Può succedere, dobbiamo attenderci, dobbiamo aspettarcelo. È per questo che noi dobbiamo cercare la conferma nostra della volontà di Dio, della rivelazione di Dio, e non che siano gli altri a dircela. Io dico sempre, Dio parla in varie maniere e in genere Lui conferma anche il suo messaggio, e può parlare anche attraverso degli uomini, delle donne, succede spesso, ma Dio conferma sempre il messaggio, e io però devo avere la convinzione che è Dio che mi ha parlato. Non è che devo dire: io parto perché Cristian mi ha dato una profezia, poi mi fermo perché Paolo mi ha detto che mi devo fermare, e tutto quello che faccio lo faccio perché lo dicono gli altri. No, sono io che devo sapere che Dio mi sta parlando, e Lui lo fa attraverso la conferma di vari messaggi, attraverso vari modi e attraverso anche varie persone. Ma il mio punto qui è molto semplice. Certe volte un credente può parlare per lo Spirito, gloria a Dio, certe volte può parlare per la carne, certe volte ha il senso delle cose di Dio, certe volte non ha il senso delle cose di Dio. Anche io stesso che vi dico una cosa, voi dovete valutare quello che vi dico, se viene da Dio, se è qualcosa che viene dal Signore, o se non lo è, magari ho sbagliato, ok? Si chiama discernimento. Devo andare a chiudere, ma sono i versetti più potenti del Nuovo Testamento. Allora, poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e dell'Evangelo
la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Allora, Gesù ha appena detto cosa succederà e adesso dice chi vorrà venire dietro a me. Prima non lo sapevano dove stava andando Gesù, erano poco consapevoli di quello che stava accadendo. E andavano dietro fisicamente, facevano quello che lui diceva di fare, e era abbastanza automatico. E probabilmente ognuno di loro, mentre seguiva Gesù, aveva nella sua testa la sua idea di quello che avrebbe portato come beneficio il seguire Gesù. Qualcuno pensava, beh, adesso diventeremo governatori, generali. Probabilmente ognuno si era fatto la sua idea, la grandezza, la gloria, la ricchezza. Ora invece Gesù ha detto dove stava andando. Stava andando verso la sofferenza, stava andando verso il rifiuto, stava andando verso la morte. E quindi adesso seguire Gesù diventa un po' diverso. E quello era un messaggio che a loro non piaceva. Dice, rinneghi se stesso, prenda la sua croce. È una strada stretta, quella del seguire Gesù. Una strada difficile, tortuosa. Significa rinunciare a me stesso, morire a me stesso, mettere a morte il mio io, i miei diritti, la mia vita incentrata tutta su me stesso. Sapete che i romani costringevano i condannati alla croce a portarsi la loro croce? Gesù ha dovuto portarsi la sua croce. Era oltre che la sofferenza, c'era la beffa, c'era l'umiliazione. Ti stavi portando la croce, che era una delle morti più umilianti che ci fosse, e tu te la stavi portando. Era una beffa, un'umiliazione. Ed era l'inizio della morte. Quando iniziava il viaggio con questa croce addosso, era l'inizio della morte, del supplizio. Da lì non si tornava più indietro. Anzi, addirittura c'era una strada che dovevano fare attraverso Gerusalemme perché tutti potessero vedere. E quindi questa è l'immagine nei loro occhi quando Gesù parla di queste parole. Rinneghi se stesso, prenda la sua croce. Inizi a morire. È una cosa dolorosa. Ma è questo quello che significa seguire il Messia. Non andare verso la gloria, ma andare verso l'umiltà, l'umiliazione, la rinuncia di se stessi. Perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà. Chi pensa solo a se stesso, chi vive per se stesso, chi rinnega Gesù per egoismo, per orgoglio o anche per la paura dell'opposizione o della persecuzione, magari vivrà qualche anno di più su questa terra, ma poi andrà all'inferno per l'eternità. Vuole salvare la sua vita, ma in realtà la perderà. E invece chi smette di vivere per se stesso, secondo la carne, accettando Gesù e qualunque sorte con Gesù, ci guadagnerà. Magari la sua vita sarà più breve, ma morirà come martire, ma vivrà per sempre. Come vedete, accettare Gesù è una decisione seria, è una decisione vitale, densa di conseguenze. Quando evangelizzate, non sminuite mai la conversione. Non dite, accettare Gesù è una passeggiata, dai ragazzi, facciamolo, dai, non ti costa nulla, c'è solo da guadagnarci. Questo è un Vangelo povero, un Vangelo svilito di tutto. Gesù non ha mai promesso questo. Lui ha detto, io prima di tutto devi confessare i tuoi peccati, devi ravvederti, e poi devi morire a te stesso, perché il problema sei tu. E quindi non è una decisione da poco, perché una persona deve essere disposta a farlo, a rinunciare, ad ammettere che il problema sono io. Quanto ogni volta che evangelizzo mi trovo di fronte a questo atteggiamento? Ho sofferto per colpa di quello, ho sbagliato ma era colpa di quest'altro, sto vivendo questa situazione perché c'è questo, c'è sempre qualcun altro, c'è sempre una scusa. È difficile che le persone riescano ad arrivare a questa realizzazione. Il problema sono io.
Ma finché non si arriva a questa realizzazione, non c'è una vera, sincera conversione e ravvedimento. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? Ovviamente qui c'è il confronto che Gesù fa tra questo mondo e il mondo futuro. E lui sta dicendo: cos'è più importante? Che guadagni tutto il mondo, che vivi per le cose del mondo e perdi l'anima tua? È meglio che guadagni l'anima tua. Ovviamente li sta mettendo già davanti all'idea e all'ipotesi del martirio. È chiaro, no? Lo vedo solo io? Non credo. Attenzione: sapere per cosa moriresti ti aiuta a capire per cosa stai vivendo. Lo ripeto, sapere per cosa moriresti ti aiuta a capire per cosa stai vivendo. Morirei per la mia squadra di calcio? C'è gente che lo farebbe, si ammazzano sempre, continuamente, per il calcio. Moriresti per la, non lo so, per la tua star della musica? C'è gente che vive e morirebbe per il suo idolo, eccetera. Ci sono tante, moriresti per i soldi? C'è tanta gente che muore per i soldi. Quello per cui io morirei è probabilmente ciò per cui sto vivendo. C'è in ballo la vostra anima. Cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Qui Gesù sta sottolineando che l'anima è la cosa più importante che abbiamo, è la cosa più preziosa che abbiamo. Si scambia un'auto con un'altra auto. Cerchi, quando fai uno scambio, cerchi di cambiare cose di pari valore, no? La domanda è: con che cosa puoi scambiare la tua anima? Non c'è una cosa così preziosa come l'anima, quindi state molto attenti alla decisione che prendete. E poi questa ultima frase che a me spaventa sempre tanto, che è un discorso serio, un ammonimento serio e finisce in maniera molto seria, dice. Chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo. Vergognarsi di qualcuno è brutto, molto brutto. Vergognarsi di qualcuno. Lo conosci quello? Ah no, non lo conosco, non l'ho mai visto, non l'ho mai sentito. Ma non è tuo fratello? Sì, è il mio fratello. Vergognarsi di qualcuno è indice veramente di meschinità. È una cosa molto brutta. Ora, non dice qui ne che necessariamente quella persona che si vergognerà di Gesù e delle sue parole è perduta. È probabile che sia così, ma non lo dice in maniera categorica. Però dice che non renderà Gesù orgoglioso. Vi ricordate quella parabola in cui Gesù dice che il servo fedele, il Signore gli dirà: ben fatto, mio buono e fedele servitore. Quelle sono le parole di un signore che è contento e soddisfatto e orgoglioso del suo servo. Qui dice invece che Gesù si vergognerà di queste persone, quelle che si sono vergognate di lui. Non è una sorta di tradimento vergognarsi di Gesù o della sua parola, della scrittura. E il Signore ci aiuti, che non sia il nostro caso, che non lo facciamo mai. E se l'abbiamo fatto, pentiamoci, ravvediamoci, chiediamo perdono al Signore e che ci dia la forza di non farlo più. Non è assolutamente qualcosa che deve. È brutto, è terribile, è un tradimento. E sapete che noi possiamo rendere Gesù gioioso o possiamo anche deluderlo. Sta a noi. Chiudiamo in preghiera. Grazie per l'opera tua, la tua potenza, grazie per tutto quello che Gesù ha dovuto soffrire. Per noi, il tradimento, l'abbandono, il rifiuto, la croce, ma grazie perché lui è morto e risuscitato e noi possiamo essere salvati, siamo in realtà salvati, grazie. Aiutaci e dacci la forza, il coraggio, la potenza di seguire Gesù, rinunciando ogni giorno a noi stessi, prendendo la nostra croce e non pensando a tutte le cose di questo mondo, alle ricchezze di questo mondo, agli inganni, alle tentazioni di questo mondo, pensando che vale molto di più amare te, appartenere a te. Possiamo perdere la nostra vita, ma sarà un guadagno per noi. E quindi scampaci da questa tentazione e libera tante delle persone che stanno vivendo per le cose del mondo, le cose materiali, e che stanno perdendo le loro anime.
perché stanno per andare all'inferno. Aiutaci a raggiungerli, Signore, abbi pietà di loro. Nel nome di Gesù. Amen.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi. In un famoso teatro si replicava il Messia di Handel e una corista particolarmente dotata era stata designata per interpretare la solo «Io so che il mio Redentore vive», le cui parole sono tratte dal libro di Giobbe. Ella cantò fin dal primo tentativo con una tale sicurezza e con una tale maestria e una perfezione tecnica che l'orchestra, quando ella finì, aspettava piena di ammirazione i complimenti del direttore. «Signora», disse infine questi, «lei ha una voce ammirevole, una eccezionale maestria nella sua arte, ma le manca una cosa. Lei non sa che il suo Redentore è vivente. Le parole che lei ha cantato non sono per lei una realtà personale, e purtroppo questo si sente. Malgrado tutto il suo talento, l'artista non era stata capace di rendere un sentimento che le era estraneo, la gioia trionfante del cuore credente che conosce Gesù come il suo Redentore personale e che sa che egli vive per sempre. Non aveva mai incontrato colui che ha vinto la morte e che ora è vivente nel cielo e che si manifesta ai suoi riscattati e intercede per loro. Soltanto l'anima che ha fatto personalmente l'esperienza della propria redenzione, che è entrata in relazione con la persona che l'ha salvata, coglie la portata di queste parole: «Io so che il mio Redentore vive». Infatti, quest'anima è occupata non solo nell'opera compiuta in suo favore, ma di colui che l'ha compiuta e la cui presenza alla destra di Dio è garanzia della sua propria accettazione presso Dio. Amici ascoltatori, se il nostro cristianesimo non ha maggiormente l'accento della sincerità, se la nostra testimonianza manca di vigore e di convinzione, domandiamoci se non è per lo stesso motivo. Sappiamo bene che Gesù è il nostro Redentore e che è vivente? Se sì, rendiamo gloria testimoniando della sua opera per la nostra vita. Ma se non sappiamo che il Signore Gesù è il nostro Redentore vivente, sappiate, amici ascoltatori, che oggi avete l'opportunità di poterlo sperimentare nel vostro cuore, credendo nel Signore Gesù come il vostro personale Salvatore, e Lui porterà la pace e la serenità nel vostro cuore.

Un giovane si era convertito al Signore nel corso di una riunione di evangelizzazione e si aspettava una reazione ostile o perlomeno delle canzonature da parte dei genitori e dei fratelli quando costoro sarebbero venuti a saperlo, e chiese a Dio il coraggio di cui avrebbe avuto bisogno per affrontare i momenti difficili che prevedeva. Ma tutto si svolse in un modo totalmente diverso da come aveva pensato. La gioia che gli riempiva il cuore si traduceva in tutto il suo comportamento in casa, in modo che non poté più nascondere il suo felice segreto di essere un figlio di Dio, di avere creduto nel Signore Gesù. E raccontò così tutto a suo fratello, l'esperienza che aveva fatto, il suo incontro con il Salvatore vivente, la certezza di essere perdonato di tutti i suoi peccati e di possedere la vita eterna e di essere un figliuolo di Dio. Enrico, gli rispose suo fratello, in questi ultimi giorni ti ho osservato e in effetti ho constatato che tu non sei più lo stesso ragazzo. In te deve essere successo qualche cosa di straordinario. Credi che questo cambiamento possa operarsi anche in me? Certamente, fu la gioiosa risposta. Il Signore può fare per te ancora di più se tu ti confidi in Lui. Ed è ciò che avvenne, amici ascoltatori. Per mezzo della testimonianza pratica di quel giovane, tutta la sua famiglia, padre, madre, fratelli e pure la sua unica sorella furono condotti al Signore, uno dopo l'altro. Ecco come la condotta felice e coerente di un figlio di Dio costituisce la miglior predicazione dell'Evangelo. E tu, amico o amica, che forse ascolti tutte le sere queste trasmissioni, hai mai sperimentato la gioia e la pace del tuo cuore? Sappi che puoi sperimentarla oggi stesso, in questo momento. Come ti trovi? Chiedi al Signore Gesù di entrare nella tua vita, chiedi a Lui di trasformarla, di dare la pace, la gioia, e allora tu sperimenterai anche tu questa gioia, questa serenità e soprattutto la certezza di avere i tuoi peccati perdonati e di essere un figlio di Dio. Fallo in questo momento e non te ne pentirai.

Una sera un giovane non riusciva a prendere sonno. Era tormentato al pensiero che le proprie relazioni con Dio non erano state fino ad allora quelle che avrebbero dovuto essere. Allora, prendendo una buona risoluzione, gridò: «Signore Gesù, io voglio amarti». Ma quell'espressione e quel desiderio non gli procurarono la pace che lui desiderava. Infatti, era una promessa che riguardava il futuro e Dio chiedeva ben altro. Allora il nostro amico si riprese e disse: «Signore Gesù, io ti amo». Era vero che amava il suo Signore. Non era forse da tanto tempo il suo Salvatore? Certamente non ci si mantiene sempre sulle cime più alte della vita spirituale, e lui aveva conosciuto molti alti e bassi nella sua vita spirituale, e a questo punto si umiliava per questo. Tale era il suo cuore incostante, veramente non poteva contare su di sé. E infatti, amici, in noi, dice la Scrittura, non abita alcun bene. Bisognava quindi cessare di guardare dentro di noi. Nulla in noi è sicuro. E allora questo giovane finalmente gridò: «Signore Gesù, tu mi ami». Oh, amici ascoltatori, l'amore di Gesù. Poteva pensare adesso, evocarlo. Ogni giorno ne vedeva le manifestazioni. Quell'amore irradiava dalla croce, lo aveva liberato dal suo peccato e ben presto lo avrebbe introdotto nella casa del Padre. E tu, amico, che in questa sera hai ascoltato queste parole, forse ti trovi nella stessa situazione di questo giovane. Forse il Signore Gesù per te è il tuo Salvatore. Ebbene, se ti sei allontanato, sappi che puoi umiliarti e chiedergli perdono, perché Gesù ti ama. Ma se tu, amico, non sei fra coloro che credono nel Signore Gesù come il proprio Signore e Salvatore, sappi che anche tu puoi invocarlo, chiedere perdono dei tuoi peccati, e il Signore Gesù ti risponderà che ti ama, che ha dato la sua vita per te e che è pronto ad accettarti così come sei, se tu ti rivolgi a Lui.

Un povero pastore faceva pascolare il suo gregge di capre su un monte nel sud dell'India. Andava di pascolo in pascolo, cavalcando un vecchio e docile bue. Era molto difficile trovare dell'acqua, perché i pozzi che incontravano erano spessi asciutti, e un giorno egli decise di lasciare il gregge in custodia del bue e di andare da solo in cerca di una sorgente. Infatti trovò un pozzo e si chinò sul parapetto per vedere se c'era dell'acqua. A quel punto però il parapetto cedette e il pastore precipitò nel buco. Fortunatamente fu fermato da una sporgenza della parete, ma la sua situazione non era per questo meno pericolosa. Stava infatti scendendo la notte ed era inutile chiedere aiuto nella solitudine della montagna. Ma ancora una cosa più tremenda si stava verificando. Un rumore che saliva dal fondo del pozzo aumentò ancora di più la sua preoccupazione. Infatti era una massa di serpenti che si muovevano. La preoccupazione a quel punto diventò angoscia. Allora egli si ricordò di un missionario che aveva parlato del Signore Gesù, al quale possiamo sempre rivolgerci. E il pastore a quel punto gridò a lui, gridò con tutto se stesso, affinché potesse aiutarlo. Poi si addormentò tranquillo sulla sua piattaforma. E amici ascoltatori, sapete che cosa trovò quando si svegliò? Vide due grandi occhi che lo guardavano dall'alto del pozzo e una corda che ondeggiava proprio sul suo capo. Era il suo bue, con la corda che di solito portava al collo. Afferrarla e gridare al bue perché si allontanasse portando via la fune fu cosa di un istante. Quando fu in salvo, la sua prima preoccupazione fu quella di inginocchiarsi e di ringraziare Dio che ascolta le preghiere, e la seconda di cercare un missionario per saperne di più riguardo al Signore Gesù. E dopo averlo ascoltato e conosciuto come proprio personale salvatore, si convertì al Signore e gli consacrò la propria vita per far conoscere ai suoi compatrioti il Signore Gesù come Salvatore. Amici, forse voi non vi trovate nella stessa situazione di questo pastore, però se i vostri peccati non sono stati perdonati dal Signore Gesù, vi trovate nella stessa situazione, sappiate che oggi potete invocare il Signore Gesù come fece questo pastore, chiedergli perdono, chiedere di perdonare la vostra vita, e il Signore lo farà. E sperimenterete una pace eterna che nessuno vi potrà togliere.

L'antenato dei Rockefeller possedeva una fortuna così grande che egli stesso ne ignorava i limiti. Non per questo però era felice. Infatti era perseguitato continuamente dal timore di perdere i suoi beni ed era ossessionato dal suo denaro. Niente riposo, niente distrazioni, bisognava produrre, trafficare, arricchirsi ancora. Un giorno un giornalista andò a intervistarlo e in seguito fece questo commento: è l'uomo più vecchio della terra, è un povero straccio umano che io non posso fare a meno di compiangere. Amici ascoltatori, la strada delle ricchezze è una vanità delle vanità. Goethe, il celebre poeta tedesco, un giorno dichiarò: tutto sommato, nella mia lunga vita ho goduto di una felicità serena per solo 4 settimane, ed è poco per un uomo che morì a 83 anni. Era una strada delle arti, della letteratura, della scienza, ma anche questa era una strada di vanità. Un uomo di Stato, sul suo letto di morte, confessava queste parole: ora sento che tutto mi abbandona. Fortunatamente poteva aggiungere: mi resta solo la fede nel mio Salvatore. Perseguire la gloria, anche questa era una vanità. E per voi, amici ascoltatori, che cercate la vera felicità, che cercate la vera pace, ecco la strada senza sbocco, o piuttosto che conduce all'infelicità eterna. Queste strade che abbiamo appena detto, le strade della ricchezza, della celebrità. Ma sappiate, amici ascoltatori, che la felicità si trova soltanto presso Dio. Andate a Lui, umiliatevi, sottomessi e pentiti. Accettate la sua sentenza, che dice: il salario del peccato è la morte. Ma credete con tutto il cuore a quello che ancora dice il Signore: il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ancora la Bibbia aggiunge queste parole: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Che tu possa, amico ascoltatore, salutandoti, fare questa benedetta esperienza, lasciare le tue strade che ti possono portare alla rovina e incamminarti sulla strada nuova che è il Signore Gesù.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Il re servitore. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 13 versi 1 a 17. Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi». E Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». E Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi, è purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti», perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete netti». Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate». Normalmente noi esseri umani facciamo a gara per avere i posti migliori. Più di una volta anche i discepoli di Gesù avevano fatto lo stesso, misurandosi tra loro per stabilire chi fosse maggiore degli altri. In un'epoca in cui si viaggiava con i sandali su strade polverose, era del tutto normale che, anche se ci si fosse completamente lavati, i piedi sarebbero stati comunque sporchi una volta arrivati a destinazione. Era normale quindi che il padrone di casa offrisse questo servizio attraverso un suo servitore che lavava i piedi agli ospiti che si mettevano a tavola. Tuttavia quella sera non c'erano servi che avevano svolto quel compito per i convitati. e Gesù ne approfittò per lasciare un'ultima lezione indimenticabile ai suoi discepoli. Gesù amava i suoi discepoli e quella sera mostrò il suo amore in maniera perfetta, prendendo il posto di un servo in mezzo a loro. Lui, che era maestro e signore, mostrò con umiltà ciò che i discepoli avrebbero dovuto fare l'uno verso l'altro. Lasciò loro l'esempio affinché lo imitassero. Piuttosto che preoccuparsi di chi fosse il maggiore, essi avrebbero dovuto gareggiare nel servirsi a vicenda. La reazione di Pietro è comprensibile, non si sentiva certamente a suo agio vedendo il suo maestro che gli lavava i piedi. Era assurdo che un superiore lavasse i piedi ad un suo sottoposto, ma Pietro doveva accettare che Gesù occupasse quel ruolo se voleva essere suo discepolo, se voleva avere una parte nel suo regno. Infatti il re, il Messia, non era venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per le nostre vite, come è scritto in Matteo 20:28. Quel gesto umile che Gesù stava facendo era anche figura di un servizio più grande e di una purificazione spirituale che egli poteva compiere per i suoi discepoli e per tutti noi solo prendendo il posto di servo. Pietro doveva quindi lasciarlo fare. Quella sera Gesù stava lavando i loro piedi, ma presto avrebbe completato la sua opera di redenzione, purificandoli completamente anche in senso spirituale. Certamente Pietro avrebbe capito quella lezione ancora più a fondo nei giorni seguenti, dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Gesù sapeva però che tra di loro c'era anche uno che non era puro, uno che non aveva tratto giovamento dal tempo passato con Gesù e non avrebbe tratto giovamento dall'opera che Gesù si appressava a compiere sulla croce, uno che aveva in cuore di tradirlo. Il Signore Gesù sapeva infatti che Giuda lo avrebbe tradito, lo disse proprio in Giovanni 13:21. Eppure anche Giuda era tra coloro a cui Gesù lavò i piedi quella sera. Ci avete mai pensato? Gesù mostrò il suo amore anche al suo traditore, a quello che presto si sarebbe dimostrato suo nemico, dandogli l'ultima possibilità di riflettere sulla propria condizione. Se era imbarazzante per Pietro vedere Gesù che gli lavava i piedi, cosa sarebbe dovuto essere per Giuda, il quale sapeva ciò che stava per fare? Eppure il suo cuore non fu toccato da quel gesto d'amore e continuò a perseguire il proprio disegno, accecato dal diavolo. Agendo in questo modo, Gesù ci mette davanti ad una duplice sfida. In primo luogo, siamo chiamati a servire gli altri piuttosto che aspettarci di essere serviti e riveriti. In un mondo dominato dall'individualismo, in cui ognuno mette se stesso al centro di tutto, Gesù ci invita a guardare all'altro, a colui che ci sta accanto, amandolo, accogliendolo e servendolo. In secondo luogo, Gesù ha alzato l'asticella dell'amore ad un livello che diventa davvero difficile da raggiungere, lavando i piedi anche a colui che lo avrebbe tradito poco dopo. Gesù sapeva che quelle erano le ultime ore con i suoi discepoli, prima di essere messo sulla croce, e tra le tante cose che avrebbe potuto fare, scelse di dedicare quel tempo prezioso ad impartire una lezione pratica d'amore che avrebbe lasciato una traccia indelebile nella mente dei suoi discepoli. Con quel gesto Gesù ci insegna che l'amore e il servizio devono essere la caratteristica principale di chiunque voglia seguirlo. Se lo ha fatto il nostro Maestro, dobbiamo farlo anche noi. Se lo sappiamo, siamo beati se lo facciamo. Dobbiamo essere pronti a servire gli altri e dobbiamo essere pronti a fare del bene anche a persone dalle quali potremmo non ricevere bene in cambio. Pensando ai piedi di Giuda, mentre Gesù li deterge, trattandolo come aveva trattato gli altri discepoli, non posso fare a meno di interrogarmi su quanta strada ho da fare per riuscire ad amare il prossimo come ha fatto il mio Maestro.
3: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, bentornati anche oggi al nostro consueto appuntamento riservato allo studio del libro dell'Esodo. L'ultima volta ci siamo fermati dopo aver fatto alcune considerazioni sul pane e sulla tavola, sempre parlando del tabernacolo. Ora, quella tavola non rappresenta simbolicamente Cristo, come nel caso della manna. Però, sebbene entrambe si riferiscano allegoricamente a Cristo, vi sono alcune differenze. Infatti, la manna ci parla di Cristo quale datore della vita. Vi ricorderete a tale riguardo le famose parole del Signore Gesù riportate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 32-35. Gesù disse: «In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Io, disse Gesù, sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete». La tavola, invece, ci parla di Cristo in quanto egli alimenta la vera vita spirituale dei credenti. La vita eterna, infatti, è un dono, è la manna che è venuta dal cielo. Chi riceve questa manna, cioè Cristo Gesù, riceve la vita eterna. La vita eterna però richiede un cibo speciale, affinché sia continuamente alimentata e possa crescere e irrobustirsi nei credenti. La tavola, appunto, rappresenta Cristo quale cibo speciale per coloro che hanno ricevuto la manna della vita, ossia Cristo Gesù. C'è da considerare, tuttavia, un'altra figura simbolica usata dallo stesso Gesù. I pani della presentazione erano azimi, cioè non lievitati. Il libro del Levitico, capitolo 24, versetto 5, dice a tale proposito: «Prenderai pure del fior di farina e ne farai cuocere 12 focacce. Ogni focaccia sarà di 2 decimi di efa». Poi a sua volta il Signore Gesù disse: in verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto». E lo stesso Gesù fu macinato nel mulino della sofferenza. Nella sua angoscia egli disse, come leggiamo in Giovanni capitolo 12 versetto 27: «Ora è turbata l'anima mia, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora». In particolare i versetti 31 e 32 di Giovanni capitolo 12 ci dicono che il Signore dovette affrontare il fuoco della sofferenza e del giudizio. «Ora avviene il giudizio di questo mondo», disse Gesù. «Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, e io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me». Gesù Cristo uscì dalla tomba con un corpo completamente rinnovato, perché non aveva subito alcuna corruzione. Ora egli vive da risorto in una dimensione soprannaturale ed è il pane della presentazione, di cui si nutrono i credenti per accrescere in loro la vita eterna che già hanno ricevuto.

Qualcuno ha detto: noi siamo quello che mangiamo. Questo non è affatto vero, generalmente parlando, ma è vero in senso spirituale per i credenti. Il guaio oggi è proprio il fatto che troppi credenti non si nutrono di Cristo. Ma, lo ripetiamo, noi dobbiamo nutrirci di Lui se vogliamo crescere spiritualmente. Dice a questo proposito l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 16: da ora in poi noi non conosciamo più alcuno secondo la carne. E se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Sì, ora noi non conosciamo più Cristo secondo la carne, nel senso che ci dobbiamo nutrire di Lui così com'è oggi il Cristo vivente. E noi dobbiamo crescere spiritualmente guardando sempre a Lui. Tornando al libro dell'Esodo, leggiamo al capitolo 25 i versetti 31 a 33. Dio disse: farai anche un candelabro d'oro puro. Il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello. I suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti di un pezzo col candelabro. Gli usciranno 6 bracci dai lati, 3 bracci da un lato e 3 bracci dall'altro. Sull'uno dei bracci saranno 3 calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore, e sull'altro braccio 3 calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore. Lo stesso per i 6 bracci uscenti dal candelabro. Altri dettagli relativamente secondari vengono dati nei versetti dal 34 al 39, ma nel versetto 40 di questo capitolo viene ribadita ancora una volta la norma che regola tutta la costruzione del tabernacolo. Infatti, è scritto in questo versetto 40: vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Il candelabro, tra i vari elementi del tabernacolo, è probabilmente la più completa rappresentazione simbolica di Gesù Cristo. L'oro, infatti, come sappiamo, rappresenta la sua divinità. La luce, poi, che rischiara l'ambiente, ci parla dell'adorazione in spirito e verità. Vorrei soffermarmi un po' su questo argomento. Abbiamo parlato della tavola dei pani, della presentazione, e abbiamo visto che quando noi adoriamo Dio dobbiamo nutrirci del Signore Gesù Cristo. Ma se andate in chiesa e la riunione si riduce a un bel intrattenimento, ad una interessante conferenza o a un dibattito su questioni sociali, tutto questo non può essere considerato un culto. Ora, per adorare Dio, dovete prima di tutto camminare nella luce. E Cristo è la luce, simboleggiata proprio dal candelabro, posto nel luogo santo. Se uno voleva la luce naturale, doveva uscire dal tabernacolo. Se uno però voleva camminare alla luce del candelabro, doveva entrare nel tabernacolo. E che Cristo sia la luce, ce lo dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 1, versetto 9, secondo cui egli, cioè Cristo Gesù, è la vera luce che illumina ogni uomo. Oggi invece, come al tempo di Gesù, vi sono tanti che danno consigli, fanno lunghi discorsi, scrivono libri e articoli in cui cercano di conquistare altre persone alle loro idee. È per questo che ancora oggi sono valide quelle parole dell'Apostolo Paolo che sono scritte nella lettera ai Colossesi al capitolo 2, versetto 8. Guardate che non vi sia nessuno che faccia di voi sua preda con la filosofia, con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, e non secondo Cristo.

Gesù, infatti, non è mai stato un filosofo che ha oscurato i disegni di Dio con parole prive di senno. E ho usato questa espressione appunto per usare un'espressione che è riportata nel libro di Giobbe. Cristo è il Figlio di Dio e in Lui non ci sono tenebre. Il candelabro, inoltre, era fatto di un solo pezzo d'oro. Era lavorato a martello e finemente cesellato. Aveva un asse centrale e da questo asse si diramavano tre bracci su ciascuno dei due lati, per cui i bracci erano sette in tutto. Ogni braccio era come il ramo di un mandorlo con fiori e frutti. In cima c'era un fiore di mandorlo aperto ed era qui che venivano poste le lampade piene di olio. Ora, i fiori di mandorlo sembravano di legno, ma in realtà erano d'oro. Essi ci ricordano, in particolare, la verga di Aaronne che fiorì. Quando, infatti, la funzione sacerdotale di Aaronne fu posta in discussione, la miracolosa fioritura di un ramo di mandorlo confermò il suo diritto al sacerdozio. In quell'occasione, Dio fece sì che un ramo di mandorlo, ormai secco, rinverdisse e portasse frutto. Applicando questo a Gesù, possiamo dire che anche lui si rivelò apertamente quale figlio di Dio mediante la sua resurrezione dai morti. E qui bisogna dire, non è che la resurrezione fece Gesù figlio di Dio, perché egli, Cristo Gesù, lo era sempre stato il figlio di Dio dall'eternità. Semmai la resurrezione confermò semplicemente questo fatto. In maniera analoga, Aaron era stato eletto da Dio ad essere sommo sacerdote e questa sua funzione fu confermata dalla risurrezione, per così dire, del ramo secco di mandorlo. La risurrezione di Gesù, dunque, confermò la validità del suo sacerdozio, per cui Cristo è ora il sommo sacerdote. Per questo egli divenne un vero e proprio uomo, tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare, come è scritto in Ebrei al capitolo 4, versetto 15. Tuttavia, è soprattutto la sua divinità che sta alla base del suo sacerdozio. Il sacerdote, infatti, rappresentava l'uomo dinanzi a Dio. E Cristo, dato che è Dio divenuto uomo, è ora l'uomo Dio che rappresenta l'uomo. In pratica c'è qualcuno in cielo che mi conosce, mi comprende ed è anche capace di aiutarmi. Perciò la risurrezione che lo confermò quale figlio di Dio confermò anche il suo diritto al sacerdozio. Tornando ora al candelabro, notate che non ne vengono date le misure. Perché? Perché non è possibile misurare la divinità. Non è possibile misurare Gesù in quanto figlio di Dio. Egli è al di là di ogni calcolo umano. Eppure Gesù fu un vero e proprio uomo, sebbene la sua umanità e la sua divinità non si siano mai confuse. Assieme al fatto che Gesù pianse, sta anche il suo famoso comando: Lazzaro, vieni fuori. E solo colui che è la vita può dare la vita agli altri. E Gesù darà la vera vita anche a te, se ti penti del tuo peccato e se accetti Gesù Cristo come tuo personale Salvatore e Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetti 17 e 19. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto la promessa, offrì il suo unigenito. Era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti. Il titolo del messaggio di oggi è La prova della fede. Vi sono situazioni così drammatiche che sembra che Dio agisca in modo non conforme al suo amore. La vita di Abramo ne fornisce l'esempio più tipico. Dio gli aveva fatto delle promesse che dovevano compiersi nei discendenti del suo unico figlio Isacco e poi chiese ad Abramo di offrirlo in sacrificio. Ma Abramo aveva più fiducia nella parola di Dio che nella vita di Isacco. Egli sapeva che Dio non viene meno alle sue promesse e che se Isacco fosse stato sacrificato, Dio lo avrebbe senz'altro risuscitato. Abramo contava sulla parola di Dio e non fu deluso. Dio non permise che Isacco morisse. Alla fine, dietro al suo ordine, un capro venne sacrificato al suo posto. Niente può far cambiare il nostro Dio. Se ci ha salvati per mezzo del suo figlio Gesù Cristo, se ha fatto di noi credenti dei figli suoi, vuole continuare a manifestare il suo amore. Egli sa che sulla terra attraversiamo spesso circostanze difficili e interviene per fortificare la fede, infondere coraggio, dare la sua pace e insegnarci a guardare non alle cose presenti, che sono solo per un tempo, ma alla gloria futura che non finirà mai. Egli ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, come troviamo nella lettera agli Ebrei capitolo 13 versetto 5. Il Signore Gesù ha sofferto molto sulla terra e per questo può capire e consolare coloro che soffrono.

Ed eccoci di nuovo con voi, cari amici, con questa rubrica atta a rispondere alle domande che ci avete rivolto sulle Sacre Scritture. Quest'oggi mescoleremo un po' tutto assieme. Prima useremo due domande che ci sono state fatte dagli ascoltatori che ci sendano sulle onde corte e poi uniremo a queste una o due di quelle domande che ci sono pervenute da voi. La prima è questa: come voi potete dire di provare che la Bibbia è parola di Dio? Lei ha detto che provate questo perché la Bibbia predice accuratamente il futuro. Ora io domando: la Bibbia predice il futuro in generale, oppure noi, io e lei, possiamo trovarci scritto qualche cosa che ci rivela anche il nostro futuro? Ebbene, questa è una bella domanda. Infatti sì, noi leggiamo in Isaia 42:9: ecco, le cose di prima sono avvenute e io ve ne annunzio delle nuove prima che germoglino. Abbiamo notato che quello che la Bibbia aveva predetto si è in verità avverato. E questo ci porta proprio alla domanda che lei oggi ci rivolge, ed è una domanda così importante che non possiamo tralasciare. Sì, la Bibbia ci dice che non solo quello che è avvenuto nel passato, ma che ci può dire anche quello che sarà il nostro futuro, il suo, il mio, mentre assieme aspettiamo di passare nell'eternità. Ora, perché menziono l'eternità? Ebbene, perché vede, la Bibbia ci dice chiaramente che noi non vivremo soltanto 30, 50, 80, 100 anni e poi moriremo e tutto finisce lì. Oh sì, ci piacerebbe. La Bibbia infatti ci dice che noi fummo creati per vivere eternamente e vivremo eternamente. Il guaio, il problema sta nel fatto che noi ci siamo ribellati contro Dio, abbiamo violato la sua legge, abbiamo peccato contro di lui facendo ciò che è contrario alla sua volontà. Siamo venuti nemici con Dio e allora lei capisce che quando passeremo da questa vita all'altra non potremo aspettarci di andare con lui. Al contrario, ognuno di noi dovrà fronteggiare il suo giudizio. Ora, se il mondo esige che chi viola la legge degli uomini paghi una pena, dobbiamo noi pensare che la perfetta giustizia di Dio, di un Dio puro e saggio e perfetto, domandi di meno? Se qui sulla terra non possiamo commettere un crimine e poi aspettarci di non pagarne le conseguenze, ma neppure questo è possibile con Dio. Infatti l'intero sistema giuridico dell'uomo è modellato su quello stabilito da Dio. Dio ha creato l'uomo affinché l'amasse e lo servisse e vivesse in perfetta ubbidienza davanti a lui, e Dio deve pure anche la stessa cosa. Se l'uomo si ribella, se disubbidisce, se commette un peccato contro di lui, ecco che dovrà rispondergli. La Bibbia dice che quando noi dovremo affrontare il trono del giudizio divino, quello che ci succederà, ed è nel quinto capitolo di Giovanni, versetti 28 e 29. Eccolo, l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Questa è una tremenda dichiarazione. Ci dice chiaramente che Dio ha un piano per ogni creatura. Ogni essere umano ad un certo momento verrà fuori dalla tomba, sarà risorto e dovrà rispondere a Dio per ogni sua azione. La Bibbia pure predice che se saremo trovati colpevoli per la nostra ribellione, per i nostri crimini e peccati, allora dovremo pagare una pena, e la pena è tremendamente terribile. Dio ci dice che dovremo soffrire un'eterna dannazione e saremo gettati in un luogo che noi chiamiamo inferno, dove dovremo soffrire sotto l'ira di Dio per tutta l'eternità. Si ricordi che Dio ha pure predetto il ritorno del suo figliolo. Il Dio della Bibbia, che ha predetto così accuratamente tanti eventi che ormai si sono avverati alla lettera e non è mai stato trovato sbagliato, quel Dio, lo stesso che ha fatto queste dichiarazioni profetiche, ci dice che queste cose si avvereranno. E allora, se le cose predette secoli prima si sono avverate, lei può stare sicura, può essere assolutamente certa che quello che Dio ci ha detto si avvererà alla fine dei tempi.
Per certo tutte queste cose si avvereranno. Questo ci sembra terribile, questo ci spaventa e la ragione è perché noi siamo peccatori. Ma grazie a Dio la Bibbia ha pure una buona notizia. Se si ricorda, abbiamo parlato del Signor Gesù Cristo. Egli è colui venuto per salvare il suo popolo dai propri peccati, cioè per salvare il popolo dall'ira di Dio che giustamente si meritava. Il Signore Gesù è colui a cui noi tutti dobbiamo affidarci, perché vede, lui venne come l'uomo Dio e la Bibbia ci dice che Dio ha fatto cadere su di lui l'iniquità di noi tutti, cioè tutti i crimini, tutti i peccati, tutte le iniquità di noi che ci siamo affidati a lui sono state imputate al Signore Gesù. E siccome lui era uomo e Dio, lui poteva sostenere l'ira di Dio al nostro posto, e al nostro posto egli ha sofferto tutte le pene che noi dovevamo soffrire nell'inferno per tutta l'eternità. E questa è la buona novella, la buona notizia della Bibbia. Sì, la cattiva notizia è il terribile messaggio che siamo tutti peccatori, che Dio esige una risposta per la nostra condotta, ma la buona notizia, il Vangelo, è che tutti coloro che si sono affidati al Signore Gesù non verranno in giudizio, ma sono passati dalla morte alla vita. Questa è la ragione per cui noi vi annunziamo il Vangelo, questo è il buon annuncio della Bibbia. Lei ed io non dobbiamo andare all'inferno per tutta l'eternità, infatti non occorre che ci andiamo affatto, perché sappiamo che Dio ci ha provveduto con una via di scampo. Ma allora si dirà a questo punto: posso io affidarmi al Signore Gesù? Certo che si può fare, e il Signore Gesù ci assiste, e il Signore Gesù è venuto per questo, proprio nel mondo, per cercare di portare tutte le persone che sono perdute alla salvezza. Io posso per mezzo di lui ottenere il perdono, la remissione dei miei peccati, la vita eterna. Io posso chiedere al Signore, se non ho la fede, pregare e dire: Signore, dammi questa fede, aiutami ad affidarmi a te. Ed il Signore lo fa. E questo può essere fatto anche ora, può essere fatto sempre. Infatti Giovanni nel suo Vangelo ce lo garantisce. Ed ora passiamo infatti al Vangelo di Giovanni, Giovanni 7, 10, 15. Questo passaggio ci mostra che Gesù era attivamente ricercato e intanto nessuno lo prese. La domanda che ci viene fatta è questa: esisteva anche a quell'epoca di Gesù la legge famosa del Medioevo secondo cui era proibito arrestare qualcuno in chiesa? Ebbene, diciamo subito che il diritto d'asilo no, non esisteva ai tempi di Gesù. Un esempio è trovato nell'arresto di Stefano, avvenuto proprio nella sala del Sinedrio, che era il Tempio. Lo leggiamo in Atti 6, e di quella di Paolo, avvenuta anche questa nel Tempio. C'è anche il fatto delle bastonature date agli apostoli e ai discepoli nel Tempio perché colà predicavano il nome di Gesù. Del resto la legge del diritto d'asilo veniva invocata solo per quelli che erano favoriti dalla Chiesa di Roma. Giacomo Savonarola fu arrestato in convento e poi bruciato al rogo. Galileo Galilei fu processato in chiesa e costretto a ricantare. E che dire di tanti e tanti evangelici martirizzati durante le inquisizioni? E che dire dei martiri del risorgimento italiano cacciati, braccati come animali negli stati pontifici? Come tutte le altre leggi medievali, quella era pure una farsa. Ed ora passiamo a Giovanni 9, 23. Dove troviamo un cieco nato davanti a Gesù e i discepoli che chiedono: perché è nato cieco? Ha peccato lui o qualchedun altro? Quale sarebbe la risposta se anche oggi qualcuno chiedesse il perché di nascite malformate? La risposta che oggi si deve dare e che fa di questa, a chi fa questa domanda, è sempre la stessa, è quella che Gesù diede nel versetto 3, e cioè: né lui peccò né i suoi genitori, perché si è nato cieco, e così affinché le opere di Dio siano manifeste in lui. Mia moglie ha servito in un ospedale dove si curavano bambini deformati. Là potevate vedere le cose più strazianti che ci sono, bambini deformati in maniera orrenda. Il peggio era che spesso quei bambini più grandicelli bestemmiavano il nome di Dio e maltrattavano anche lei, che appunto era là per insegnar loro la parola di Dio, e dicevano:
guardi, guardi, cara signora, guardi il suo Dio quello che mi ha fatto. Perché? Ebbene, sapete, ogni volta che io passavo davanti a quell'ospedale, ogni volta che qualsiasi persona ci passa, deve ringraziare e lodare Dio per avere dei bambini normali. Se tutti i bambini, se tutte le persone fossero nate perfette, nessuno apprezzerebbe né riconoscerebbe il dono che Dio ci ha dato nei nostri occhi, nei nostri orecchi, nella nostra bocca, nei nostri piedi abili di camminare. Nel vedere un cieco o uno storpio, noi siamo ricordati che dobbiamo usare i nostri occhi per leggere la parola di Dio. Nel camminare dobbiamo ricordarci di andare solo in quei luoghi che sono piacevoli a Dio e che ci permette di camminare. Nell'usare la nostra favela dobbiamo usarla per lodare Dio e per proclamare il suo Vangelo. Queste persone deformi, in altre parole, aiutano con le loro deformità, e specie se sono accettate con rassegnazione, a glorificare Dio e a spronare noi tutti che siamo nati normali a glorificarlo nei nostri corpi. E con questo terminiamo, cari amici. Se anche voi avete delle domande, se trovate qualche cosa nel leggere le Sacre Scritture che non capite, scriveteci, noi vi risponderemo personalmente prima e poi useremo la vostra domanda e la risposta qui in questa rubrica. Qui il pastore Eros Bacocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

0: Oggi ritorniamo su Prima Pietro e ci concentriamo su uno o due versetti in particolare. Adesso ci concentreremo su un argomento in particolare, saremo al capitolo 5, versetto 7. Dice: gettando su di lui, su Dio, ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Parleremo delle preoccupazioni, delle ansietà, delle sollecitudini. Tutti combattiamo con le preoccupazioni, in una misura o nell'altra. Sono le circostanze della vita, le relazioni, le sfide quotidiane che in determinati momenti diventano fonte di preoccupazione. E quindi ci ritroviamo a pensare, a riflettere anche eccessivamente, con quello stato d'animo, la preoccupazione, l'ansietà. Certe volte questi momenti sono molto, molto, molto forti, come un'onda quasi che ti prende e ti trascina. Stamattina mi stava raccontando un amico di come ultimamente al mare, mentre nuotava, ha sperimentato proprio questo, combattere contro le onde e rischiare di non farcela. E raccontava di queste onde che sono venute all'improvviso e che lo risucchiavano verso il mare aperto, e lui sa nuotare, ha affrontato tante volte le onde, e quante volte noi giochiamo con le onde, no? Però mi raccontava come questa circostanza era diversa e si è reso conto di una forza di questa onda, di queste onde, che era più forte di lui, e faticava, ma si ritrovava sempre più o meno nello stesso punto, anzi stava rischiando di venire trascinato al largo. E, certo, e questa è un'immagine spesso delle preoccupazioni, delle ansietà. Ci sono dei momenti in cui cose che magari nel passato non ci hanno preoccupato più di tanto diventano in qualche modo più forti, più pesanti, o forse noi siamo più deboli, o forse cose completamente nuove, circostanze completamente nuove, e ci ritroviamo a combattere quasi quotidianamente con la preoccupazione, con l'ansietà. La famiglia, spesso siamo preoccupati per cose inerenti alle nostre famiglie, magari se sei un single stai pensando: troverò mai la persona giusta? E diventa una preoccupazione. Mi sposerò mai? E poi quando ti sposi il mio matrimonio durerà? E poi riuscirò a crescere dei figli? Saranno sani? E poi quando crescono, le preoccupazioni dei figli che crescono? La famiglia, tante preoccupazioni vengono da questo. Pure noi amiamo le nostre famiglie. Il lavoro, come sopra. Quando lo cerchi c'è l'ansia della ricerca: troverò mai il lavoro giusto, eccetera eccetera. Quando ce l'hai c'è sempre qualcosa che non va e vuoi che migliori, o il capo o i colleghi, rimarrò qui, potrò trovare qualcosa di meglio, eccetera eccetera. E si sommano le ansie. Il futuro in generale, soprattutto per i più giovani, il futuro è una fonte di grande preoccupazione. Mi ricordo quando ho finito l'università: e adesso che faccio? Quella domanda, no? E adesso che faccio? Potenzialmente un motivo. Finché studi, il tuo percorso è abbastanza stabilito, perché sai che dopo le elementari ci sono le medie, dopo le medie ci sono le superiori, dopo le superiori c'è l'università, e quindi è tutto abbastanza sereno perché è continuativo. Ma poi quando finisce una nuova stagione completamente nuova si apre. Ma adesso, anche oggi, nel nostro tempo, anche nella tarda età, il lavoro può diventare o tornare ad essere fonte di grande preoccupazione. Pensate a chi perde il lavoro a 40, 50 anni. Il futuro in generale porta tante preoccupazioni. Anche il ministero, anche il servizio a Dio, anche la chiamata di Dio nella nostra vita può portare la sua bella dose di ansietà, di preoccupazioni. Prima, da credente, di nuovo giovane, magari appena convertito, vuoi tanto servire il Signore, ti domandi: come lo servirò? Lo servirò? Dove lo servirò? Ma poi, piano piano, che cresci, ti fai queste domande: sto facendo la cosa giusta? Sto servendo il Signore nel modo giusto? Che impatto sto avendo? C'è qualche risultato? C'è qualche frutto nella mia vita? E poi certe volte ci sono dei momenti in cui fatichi, sudi, lotti, preghi e sembra non ci siano tanti risultati, e ti chiedi: allora E anche lì, ansietà e preoccupazioni. Vi ricordate la parabola del seminatore? Che c'entra? Andiamo a Luca 8. Ci sono quattro categorie di persone e quattro modi di ascoltare la parola di Dio. Do per scontato che conoscete la parabola. Comunque ve la ripeto brevemente. Questa storia, Gesù racconta questa storia di un seminatore che va a seminare e getta il suo seme sulla strada, poi getta il suo seme tra le rocce, poi in un terreno che sembra buono ma in realtà ci sono le spine e i rovi, e infine in terra buona. E i discepoli si chiedono: ma che cosa significa questa parabola? E Gesù gliela spiega e dice che il seme che cade nella terra e poi vengono gli uccelli e lo mangiano è il seme che non è sceso in profondità nel cuore di quella persona, e quindi quella persona ha ascoltato il messaggio della parola, ma quel messaggio non è penetrato nel suo cuore e quindi non gli porta nessun tipo di vantaggio. La seconda categoria sono le persone che ricevono il seme della parola nel loro cuore, il seme caduto tra le rocce, attecchisce quel seme, sembra che nasca qualcosa e quindi c'è un'accettazione del messaggio, un'accettazione della verità, ma poi non ha radice perché ci sono le rocce e dopo poco si brucia. E questo Gesù dice sono quelli che vengono in qualche modo scoraggiati dalle persecuzioni, dalle opposizioni o dalle avversità della vita cristiana. Poi ci sono appunto c'è il seme che cade e cresce, attecchisce, ma poi insieme al seme crescono anche le spine. E andiamo al versetto 14, Luca 8:14 dice: la parte che è caduta fra le spine sono coloro che hanno udito la parola, ma strada facendo sono soffocati da cosa? Tre cose. Sono soffocati dalle sollecitudini, quindi dalle preoccupazioni, poi dalle ricchezze e poi dai piaceri di questa vita, e non giungono a maturità. Noi rischiamo spesso di cadere in questa terza categoria, che viene meno in qualche modo, che non giunge a maturità, che non esprime tutto il suo potenziale, per queste tre motivazioni. I piaceri, uno potrebbe dire sì, vabbè, lo sappiamo che i piaceri di questo mondo portano a distrarsi, in qualche modo a venir meno. Le ricchezze pure, è ovvio, quando uno è tutto assorto dalle sue ricchezze, dal piacere delle ricchezze, comunque quello diventa il suo idolo, vive per quella cosa e non vive più per il Signore. Ma la prima causa di scoraggiamento ed è il motivo per cui questo seme non giunge a maturità non sono i piaceri e non sono le ricchezze, ma le preoccupazioni. Le ansietà sono insieme ai piaceri, alle ricchezze. Noi siamo molto veloci a vedere, no? Magari una persona che si scoraggia e dire vabbè, perché il peccato o qualche tipo di magari si allontana perché ha scelto quella cosa sbagliata, ha seguito il suo cuore in cose che sono contrarie alla parola, i piaceri di questo mondo. E noi tendiamo subito a identificare e a vedere facilmente questo problema, ma Gesù lo mette insieme allo stesso livello, insieme alle preoccupazioni, alle ansietà. Evidentemente sono un pericolo. Perché? Perché le ansietà, le preoccupazioni hanno un grande potere di distogliere l'attenzione da Gesù, distogliere l'attenzione dall'obiettivo, dalle priorità, e finiscono per farti vivere nella miseria. Il quarto tipo di seme è quello che cade in un terreno buono, arato, aperto, disponibile, e quello è il terreno che porta frutto. Ora, dice Pietro, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Questa è la risposta di Pietro a questo problema delle ansietà e delle sollecitudini, delle preoccupazioni che rischiano di abbattere il credente. E come possiamo leggere? Quali sono le cose interessanti che veniamo in questo? Come vincere l'ansietà, la preoccupazione? Dice al versetto 5, la seconda parte dice: sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. E poi continua dicendo: umiliatevi dunque. Dice: Dio dà grazia agli umili, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi al tempo giusto. Quindi la risposta di Pietro è prima di tutto è la posizione giusta, avere la posizione giusta. Poi parleremo anche della decisione giusta e poi parleremo anche di come farlo praticamente, concretamente, e parleremo del ruolo della preghiera e della parola. Prima di tutto la posizione giusta. Qual è la posizione giusta per combattere la preoccupazione e l'ansia? Dice: sottomettetevi, umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Questa è la posizione migliore. Perché dice sottomettetevi, umiliatevi e sottomettetevi sotto la potente? Perché dice: Dio dà grazia agli umili. C'è una posizione che è quella del cuore umile, e quindi umiliatevi perché possiate essere sotto la potente mano di Dio. Quindi Dio dà la sua grazia, estende la sua grazia agli umili, all'umile, il suo favore, il suo aiuto, il suo soccorso, la sua benedizione, la sua potenza, la sua grazia. Per chi? Per chi è in questa posizione? Per chi si umilia. Che vuol dire umiliarsi? Umiliarsi davanti a Dio significa arrendersi a Dio. Dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio. Quella è la posizione giusta, è la posizione di chi si arrende, chi dice sì alla parola e la riceve in un cuore morbido, per usare l'immagine della parabola del seminatore. Chi si arrende alla parola, chi dice sì alla parola. Dio dà grazia agli umili, quindi umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Per chi continua a seguire il Signore e non va per la sua strada. Se io vado per la mia strada non posso dire di essere in quella posizione, sotto la potente mano di Dio. Posso dire che sto seguendo la mia strada, quindi non sto seguendo una strada di umiltà, ma sto seguendo una strada di orgoglio e di ribellione. Magari sto seguendo il mio cuore, magari sto seguendo il consiglio dei miei amici, magari sto seguendo il consiglio del diavolo. Ora, vi ricordo che Pietro sta scrivendo a una chiesa perseguitata. E qual era il pensiero dei credenti perseguitati a cui scrive Pietro? Qual era la tentazione? Quella di tirarsi indietro, quella di mollare, quella di tornare al passato. E quindi Pietro li incoraggia e dice: mettetevi sotto la potente mano di Dio e restate lì, restate lì, restate in quella posizione. Possiamo dire a noi stessi: io sono oggi sotto la potente mano di Dio, umiliato lì sotto, in quel luogo, nel luogo della grazia, del favore, dell'aiuto, del soccorso, della potenza di Dio. Questa è la posizione giusta. Poi c'è la decisione giusta. Dice: gettando su di lui ogni vostra sollecitudine. Qui abbiamo una scelta. Non sempre è così chiara, non sempre è così consapevole, ma abbiamo una scelta. Possiamo portare i nostri pesi e continuare a portare i nostri pesi, o possiamo gettarli ai piedi di Gesù. Puoi tenerli per te. Se Pietro dice di gettarli, significa che è implicito che puoi non gettarli, giusto? Su Gesù. Puoi tenerli per te. Perché uno dovrebbe tenersi i propri pesi? Per orgoglio, perché voglio fare da solo, con le mie forze. Avete mai visto un bambino che vuole fare da solo a tutti i costi? Magari parte e dice: io lo voglio fare da solo, e tu sai che non ce la può fare. Poi ci prova, non ce la fa. E poi, con quel sentimento di aiuto, non proprio con gioia, non proprio con soddisfazione, perché? Perché voleva farcela da solo, perché voleva dimostrare qualcosa, perché quando facciamo le cose da soli, con le nostre forze, poi possiamo gloriarcene, giusto? Ancora, perché uno dovrebbe tenersi i propri pesi? Sembrerebbe razionale, ma io penso che c'è anche spesso un po' di autocommiserazione nel voler tenere i propri pesi. Avete mai sentito parlare della sindrome di Stoccolma? Non è scritta nella Bibbia. La sindrome di Stoccolma è quel particolare atteggiamento che sviluppano quelle persone che magari sono state rapite, che finiscono per attaccarsi ai loro rapitori, paradossale. Oppure le vittime di violenze ripetute, eccetera, eccetera, che finiscono per attaccarsi, avere un qualche tipo di legame, di affetto per i loro carnefici. Succede. Leggete la cronaca, scoprirete che succede molto frequentemente. Si chiama sindrome di Stoccolma. Io che mi lego, in qualche modo provo affetto per chi mi sta facendo del male. Allo stesso modo, per qualche strana perversione, anche noi potremmo cadere in questo paradosso di attaccarci alle nostre ansie, attaccarci alle nostre preoccupazioni, attaccarci e tenerci strette le cose che ci rendono infelici, le cose che ci tengono prigionieri. E poi ci piace far vedere agli altri quanto è dura la nostra vita. Mi è mai capitato di vederlo negli altri? È più facile vederlo negli altri, però in realtà lo facciamo un po' tutti, no? Soffriamo e poi andiamo a cercare qualcuno che ci coccola un po' e andiamo, come mi fa male, non sai che ho vissuto questa settimana, non sai come mi hanno trattato, no? Per avere quel tipo di compassione, di comprensione o di commiserazione. Ricordo Matteo, nelle varie volte in cui si faceva male, questo lo faceva prevalentemente da molto piccolo, quasi ogni volta che usciva con me si faceva male, perché giocava, correva, saltava, eccetera, eccetera. E vi ricordo, magari si faceva male, io lo curavo, il cerottino, eccetera, eccetera, passava il pianto, poi arrivavamo a casa, appena apriva la porta di casa, ritornava il dolore, ritornavano le lacrime, tutte le sofferenze, perché adesso le doveva condividere con mamma e con nonna. Il dolore ritornava, il pensiero a quella ferita ritornava, con tutto quello che portava dietro, per questo desiderio di, in qualche modo, di avere la compassione degli altri. E questo può anche succedere per le prove, quando state un po' con un gruppetto di persone anziane. Mi capita mai di assistere, non sai quello che c'ho io c'ho il diabete, non sai quello che soffro io ogni giorno, e l'altro, non sai quello che c'ho io c'ho il diabete e c'ho quest'altro, e quell'altro, sì, e c'è la gara, no? A chi ce n'ha di più. Sembra quasi che c'è una sorta di conforto nell'avercele di più. Oppure noi ragazzi, magari le cicatrici, hai visto questa? Come se fossimo veterani del Vietnam, no? Hai visto questa? Questa l'ha fatta, sai, un salto incredibile. E quella, sì, ma non sai quello che c'ho io qua, 6 punti. Arriva l'altro, qui 15, no? Tutte queste cose così. Questo desiderio di condividere le sofferenze per avere un qualche tipo di... E portando questo alla questione delle preoccupazioni, dei pesi che portiamo, magari uno può decidere, può scegliere di portarli in sé, di tenerli per sé, ma sai quello che succede? Quando tieni i pesi per te, le preoccupazioni per te, le tieni dentro di te, producono il loro frutto dentro di te, e quindi iniziano i pesi a fare cosa? Ad appesantire, a rendere la tua vita triste, pesante. Per te, per gli altri, apatica, lenta. Penso che noi come cristiani, e lo dico prima di tutto a me, dovremmo essere le persone più felici di questo mondo. Sei d'accordo? Ne abbiamo molte ragioni, ma spesso ci trasciniamo, no? Come dei reduci, appesantiti da lenti, tristi, scoraggiati. E poi ci autocommiseriamo, i nostri problemi, il diavolo ce l'ha con me, i fratelli ce l'hanno con me, non sai che prove ho dovuto passare questa settimana, io voglio servire il Signore ma è tutto contro di me, povero me! E così continui a tenere tutti i tuoi pesi e tutte le tue preoccupazioni per te, e queste producono anche i loro frutti distruttivi e amari. Quello che fa un peso è appesantire. L'altra possibilità è quale? Quello di seguire l'indicazione e il suggerimento di Pietro, gettarli su Gesù. È interessante perché usa la parola gettare. La parola gettare è una parola che parla di dinamicità, di forza, qualcosa di radicale. Non è poggiarlo o lasciarlo cadere, lasciarlo scivolare così. Beh, gettarlo, no? Buttarlo via. E parla anche di volontà. Volontà. Il Signore vuole toglierti le preoccupazioni e i pesi, ma non te le toglierà. Aspetta che sei tu a gettarle su di Lui. Lui sta con le braccia aperte e dice: dammi i tuoi pesi, non te le toglierà così, è un atto della tua volontà. Qui dice: gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine. Perché su di Lui? Non dice gettandola sola così, boom. Perché se tu getti un peso così da solo, te ne liberi, ma nessuno lo risolve, nessuno... Quello è come attaccato con un filo, ti ritorna nella mano, ti ritorna sulle spalle. Ma lo puoi gettare su Gesù perché? Perché Lui se ne prende cura. È diverso, giusto? Non stiamo parlando qui di una convinzione mentale per cui faccio finta che non esiste il problema. Non lo sto gettando in questi termini, ma lo sto affidando al Signore perché se ne prenda cura Lui. E questa è un'altra cosa, perché stiamo parlando di Gesù, del Signore. Qualcuno potrebbe dire: ma non mi sembra tanto giusto tutti i pesi di tutti i cristiani su Gesù. Non è carino, se è il mio il peso lo devo portare io. No, perché Gesù è capace di portare i tuoi pesi, e non solo è capace, ma anche vuole farlo con tutto il suo cuore. Matteo 11:28 dice: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. È l'invito di Gesù. Gesù vuole portare i nostri pesi, questa è la sua richiesta, il suo invito: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo. Come essere sicuri che Gesù veramente si prenderà cura di noi? Come possiamo esserlo sicuri? C'è una risposta nella scrittura. Andiamo a Romani 8, versetto 31, dice: che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Dio ci ama, Dio è dalla nostra parte. Dice: se Dio è per noi, e non è dubitativo, dice: Dio è per noi, e quindi chi sarà contro di noi? Fermiamoci un attimo a ragionare su quello che dice Paolo qui. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, cosa poteva darci di più il Signore di quello che ci ha dato? C'era qualcosa che poteva darci di più del suo figlio? No. Tutto quello che poteva darci, il massimo di quello che poteva darci, l'ha dato. E pensate che non gli sia costato? Certo che gli sia costato. E se ha dato il massimo, se ha dato ciò che aveva di più grande valore, il suo figlio Gesù, cos'è una piccola richiesta nostra alla luce di quello? Alla luce di quello che Dio ci ha già dato, cos'è una piccola cosa, una piccola richiesta al lavoro, un aiuto in famiglia? Un piccolo miracolo, cos'è alla luce e paragonato a Gesù? Ci riuscite a fare il paragone? No, non ci riusciamo, quasi è blasfemo. Eppure dice così: colui che non si è risparmiato. Dio non va a risparmio. Dio non si è risparmiato, non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, inoltre è anche risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse l'afflizione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto: per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Di che cosa dobbiamo preoccuparci? Avete letto? Avete seguito? Di che cosa dobbiamo preoccuparci? dopo che il Signore ha fatto già tutto questo. Siamo in una botte di ferro, fratelli. Siamo sotto la mano di Dio. Nessuno potrà raperci dalla sua mano. Siamo al sicuro. Possiamo essere sicuri che già, perché Lui ha operato nel passato, che lo farà anche nel futuro, no? Si è già reso. E questo è un altro tipo di risposta. Pensa alla tua esperienza. Quanti anni che sei nel Signore? Qualche anno? Pochi mesi? Non fa differenza. Ti ha mai abbandonato il Signore? Puoi rispondere sì? Sì, io mi ricordo che una volta... No. Anche quando hai pensato di essere stato abbandonato, poi ti sei reso conto che non ti aveva abbandonato. Ti ha mai rifiutato il suo aiuto, il Signore? Non si è mai preso cura di te? Ricorda queste cose e scoprirai che invece il Signore, nei modi suoi, magari non erano nei modi noi, ma... nostri, ma si è sempre preso cura di noi. Recentemente abbiamo meditato sul Salmo 103, in cui il salmista diceva proprio questo: anima mia, benedici il Signore e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Purtroppo lo scoraggiamento ha la memoria corta. Vuoi combattere lo scoraggiamento? Ricorda Romani 8, ricorda le benedizioni di Dio, la grazia di Dio nella tua vita, la sua protezione nel passato. Dice Pietro: gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli è a cura di voi. Come si fa praticamente a gettare la propria sollecitudine, la propria preoccupazione su Gesù? Come si fa praticamente? A parole è facile, no? Però praticamente, ovviamente, qui voglio parlare della preghiera, il ruolo della preghiera e anche il ruolo della parola. La scrittura. Ovviamente c'è un discorso di fede, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine perché Egli ha cura di voi. C'è un discorso di fede e magari una preoccupazione persistente sullo stesso argomento, o magari una preoccupazione ricorrente, cioè sono preoccupato di tante cose, sono una persona tendenzialmente ansiosa. Magari tutto questo nasconde una fede debole. È possibile?
1: No!
0: Fede debole?
1: No.
0: È vero? Matteo 6,30, in questo meraviglioso discorso che Gesù fa, vi ricordate, dei gigli della campagna, degli uccelli del cielo, il Padre si nutre di questi, li riveste, e voi valete molto di più degli uccelli e dei gigli, eccetera, eccetera. Questo è il discorso di Matteo 6. Al versetto 30 dice: se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, uomini di grandissima fede? Vero? No. Gesù ha detto: il Signore si preoccupa delle cose minime, di cui nessuno si preoccupa dell'erba che calpestiamo e prendiamo, raccogliamo, strappiamo, buttiamo. Il Signore si preoccupa di quello. Figurati se non si preoccupa di te, di me, uomini e donne di poca fede. E Matteo 8,26, in quella circostanza in cui Gesù porta gli apostoli in barca e poi c'è la tempesta e Gesù sta dormendo, vi ricordate? Quando Gesù si alza perché loro lo svegliano tutti spaventati, egli disse loro: perché avete avuto paura, uomini di grande fede? Paura, grande fede. Perché avete paura, uomini di poca fede? E alzatosi sgridò ai venti e il mare si fece gran bonaccia. George Mueller dice: l'inizio dell'ansietà è la fine della fede. L'inizio dell'ansietà è la fine della fede. E l'inizio della vera fede è la fine dell'ansietà. L'inizio della vera fede è la fine dell'ansietà. Ora, quando qualcuno ti dice che hai poca fede, tu come reagisci?
1: Io sono un cristiano. Io credo.
0: Oppure, se dici: hai ragione, ho poca fede, comincio a condannarmi. Che pessimo cristiano che sono, ho poca fede, ho avuto paura. E cominci a infliggerti questo tipo di torture, a condannarti. E questo che fa? Risolve le tue ansietà, le tue preoccupazioni? No, le aggrava. Bisogna saper accettare la realtà che abbiamo poca fede e bisogna rispondere nel modo giusto. Ora, se tu non puoi accettare il fatto che qualcuno ti dica che hai poca fede, è un problema. Ma se lo sai accettare e ti condanni, ancora è un problema. Ma se lo sai accettare e non ti condanni, ma rispondi nel modo giusto, nel modo biblico, allora sei in sintonia con Dio. Perché? Perché vogliamo dimostrare agli altri di avere tanta fede? Perché non sappiamo accettare la realtà che abbiamo tutti poca fede? Non sto dicendo di arrendersi a questa cosa, sto dicendo di accettare una realtà. Solo se accetto una realtà posso chiedere e perseguire un cambiamento, giusto? Se ho già tanta fede, perché dovrei crescere nella fede? Però noi, per le nostre idee di santità e di parvenza di santità, io ho tanta fede, perché sennò gli altri pensano che sono l'unico in chiesa, Calvary Chapel, Roma, che ho poca fede. Mi dovessero cacciare, mi dovessero trattare male, non sia mai. Qual è il modo giusto per rispondere al fatto che abbiamo poca fede? La preghiera. Racconta a Dio le tue preoccupazioni. L'hai mai fatto? C'era una storia che racconta Gesù di un uomo che andò a pregare e diceva: grazie Dio perché non sono come quell'altro, grazie Dio perché io faccio questo, quest'altro e quest'altro. E invece c'era un altro peccatore che si batteva il petto e da lontano diceva: perdonami, abbi pietà di me. Uno era sincero davanti a Dio, uno era ipocrita davanti a Dio. Racconta a Dio le tue preoccupazioni. Signore, sono molto preoccupato. In questo momento mi sta venendo un po' di ansia. Quella cosa che ho sentito, quella cosa che ho visto, quella cosa che ho sentito che altri hanno visto, inizia a darmi un po' quel sentimento di turbamento. E raccontare al Signore tutte le implicazioni, le paure, i pensieri. Sapete qual è la bellezza del Signore? Che Lui già sa tutto. E quindi possiamo essere trasparenti davanti a Dio e dire esattamente quello che pensiamo. Magari non abbiamo la stessa libertà davanti alle persone, perché ci teniamo sempre un po' per noi stessi, ma davanti a Dio possiamo essere trasparenti, anche perché non ha senso cercare di non esserlo, dato che Lui ci legge dentro, no? È vero? Però raccontare le proprie preoccupazioni, le proprie ansie è liberatorio. È come la persona seduta sul lettino dallo psicologo e comincia a raccontare tutte le cose. Probabilmente quello non lo aiuta per niente, ma l'idea di aver raccontato, di aver espresso, di aver tirato fuori una preoccupazione già magari può aiutare. Quindi racconta a Dio le tue preoccupazioni, invece di tenerle dentro, impara a tirarle fuori. Confessa la tua poca fede. Di nuovo, il Signore sa quanta fede abbiamo. Se sentiamo di avere poca fede, confessiamo: Signore, ho poca fede in questo momento. Tu mi chiami a fare questo passo, fantastico, però io non ce la faccio. Non sento di avere la fede necessaria per farlo. Aiutami. Prima lo confesso e poi chiedo al Signore di aiutarmi. A chi era che diceva: aumentaci la fede, aumentami la fede? Qualcuno lo diceva. C'era Pietro che diceva: Signore, aumentaci la fede. C'era quell'uomo che è andato con una richiesta al Signore e diceva: Signore, io credo in te. Poi ha detto: però sovvieni alla mia incredulità. No? Anche lì una contraddizione. Io credo, però c'è un po' di incredulità in me, aiutami. Quindi racconta a Dio le tue preoccupazioni, confessa la tua poca fede, chiedi perdono e chiedi al Signore di aumentarla. E poi cosa? Basta? No? Inizia a ringraziare e a lodare il Signore, giusto? Non è quello che dice Filippesi 4:6? Sì, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Il problema è che noi le teniamo per noi le cose e non andiamo alla preghiera, che è la cosa più semplice. E poi ringraziamento, la lode. Si può ringraziare il Signore nella preoccupazione, nell'ansietà? Sì, è un atto di fede, però vedrai che funziona. Canta un cantico, recita un passo. E questa è la seconda cosa che voglio dire. Ho parlato del ruolo della preghiera, adesso voglio parlare del ruolo della parola davanti a una preoccupazione, davanti a un'ansietà, al problema della poca fede. Cerca nella scrittura, vai alla scrittura, apri la scrittura, cerca le promesse di Dio a riguardo, cerca le esperienze di personaggi biblici che magari hanno vissuto lo stesso tipo di preoccupazioni e guarda come il Signore le ha aiutate. Aspetta una parola da parte del Signore, magari nella tua meditazione personale o magari nella predicazione. Sapete che cosa ho notato? questa è la mia esperienza personale, magari non vi ci ritrovate, ma ho notato che quando vado in chiesa il mercoledì, la domenica o il venerdì o altro, e non mi aspetto nulla, spesso non ricevo nulla. Quando vado e mi aspetto qualcosa, spesso ricevo qualcosa, anzi sempre ricevo qualcosa, perché è la mia disposizione che dà la possibilità al Signore di parlarmi. Allora, se io sono preoccupato, sono ansioso, posso andare alla predicazione, alla parola, e aspettarmi una qualche risposta da parte del Signore. E il Signore può parlare in tanti modi, attraverso un cantico. Siete stati mai incoraggiati da un cantico? No? Non cantate abbastanza, allora. Non sentite abbastanza musica cristiana? È molto incoraggiante. C'è tanto incoraggiamento nei canti ispirati. O magari cerca un fratello, un altro credente, che di nuovo può aiutarti in questo, ma è il Signore che ti deve rispondere. E poi, come dicevo prima, memorizza versetti e, come dicevamo tempo fa, predica a te stesso, predica a te stesso. Io sono un pastore e a casa mia non apprezzano tanto le mie prediche a casa, no? Se papà, marito, adesso non ci fa la predica. Che vuoi fare? È così. Però io devo imparare a predicare a me stesso. E certe volte usiamo bei paroloni, belli convincenti con gli altri, vero? E poi non ci diciamo quelle stesse cose a noi stessi. Io so che siete bravi a incoraggiare i fratelli, so che siete bravi a incoraggiare le sorelle nello scoraggiamento, eccetera, eccetera. Bene, allora imparate a predicare anche a voi stessi, a incoraggiare, a ricordarvi le parole del Signore. Quello che direste a un tuo fratello o a una tua sorella, dillo a te stesso, ministra a te stesso, predica a te stesso, la parola ovviamente. E l'ultima cosa che voglio dire è che c'è un discorso anche di prospettiva, c'è un discorso di prospettiva, quindi la posizione giusta, la decisione giusta, il ruolo della preghiera e della parola, ma anche la prospettiva giusta. Qui al versetto, dopo aver detto gettando su di lui ogni vostra sollecitudine perché egli ha cura di voi, dice: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Sembrerebbe un argomento diverso, sembrerebbe che ha girato pagina. In realtà c'è un collegamento, perché Dio vuole sollevarti da pesi e da pressioni, il diavolo vuole schiacciarti con i pesi e le pressioni. Non sempre le porta il diavolo, ma sicuramente le cavalca sempre il diavolo, le ansietà e le preoccupazioni. Lui ha tutto l'interesse a che si montino come si monta la panna. E quindi dice: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone reggente cercando chi possa appesantire, divorare, schiacciare. Resistetegli stando fermi appunto nella fede, nella fede nel fatto che il Signore si prende cura di voi, come abbiamo detto prima. Ma questa prospettiva deve essere sobrio, deve essere lucido su questo. Dio ti vuole sollevare da pesi e pressioni, il diavolo ti vuole schiacciare attraverso pesi e pressione. Anche nel servizio cristiano. Abbiamo detto che il giogo di Gesù è dolce, il carico è leggero. È vero? Chi l'ha detto? L'ho detto io? L'ha detto Gesù. Gesù ha detto: il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Quindi se io non sto... Se io non mi sento di avere un giogo dolce, un carico leggero, è normale o è anormale? È secondo la volontà di Dio o no? Ditemelo voi. Non è secondo la volontà di Dio, perché Gesù dice che il suo carico è leggero, il suo giogo è dolce. Se io sto servendo il Signore, se io sto camminando nella volontà di Dio e mi sento schiacciato da tutto questo, quella non è la volontà di Dio, non la sto vivendo nel modo giusto. Magari la sto facendo la volontà di Dio, ma non nel modo giusto, non con la forza che viene da Lui. Vi ricordate quello che abbiamo detto al capitolo 4? Se uno parla, lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio. Questo per me era un problema. Quando ho iniziato a capire, purtroppo, che la cosa peggiore che mi potesse accadere e stava accadendo, cioè che Dio mi chiamava al ministerio, che Dio stava chiamando uno timido, che non voleva parlare in pubblico, non sapeva che dire in pubblico, non voleva comparire davanti a una persona, neanche a livello tu per tu. Quando ho capito che Dio mi stava chiamando al ministero, per me è cominciata una serie di preoccupazioni. Però che cosa è successo? È successo che il Signore mi ha rotto, spezzato, perché voleva che non lo servissi con le mie forze, ma con le sue capacità. Probabilmente avrebbe voluto chiamare una persona più sicura, più brillante, più capace di stare davanti agli altri, che non fa gaffe quando parla, eccetera, eccetera. E il Signore lo fa, chiama anche quelle persone, ma questa volta invece chiama le meno qualificate. Perché? Certe volte chiama i più pazzi, i meno credibili. Perché? Per questo. Perché se uno parla non deve dire delle sue parole o le sue opinioni, ma deve parlare la parola di Dio. E se uno opera e fa un servizio, non lo deve fare con le proprie forze, con le proprie capacità, ma nella forza che gli è fornita da Dio. E quindi le prime volte che sono salito su un pulpito ho pregato tanto, perché Dio mi voleva lì. E anche oggi, anche se sembra un po' più, non so se sembra, ma sembra un po' più disinvolto quando canto, quando suono, in realtà c'è sempre un combattimento, ma perché Dio mi vuole lì, in ginocchio, a pregare, a confidare nel suo aiuto, nel suo miracolo che si deve rinnovare ogni volta. Ora, questo poteva diventare per me un peso schiacciante, e lo potrebbe essere per tutta la vita. Perché non lo è? È diventata la mia gioia. Prima temevo, adesso non vedo l'ora. Ci sono sempre i combattimenti, ci sono sempre le difficoltà, ma perché? Perché il suo gioco è dolce. E ho imparato a trovare diletto nella parola, nel servizio al Signore. E questo è quello che incoraggio a fare ciascuno di voi, giovani soprattutto. Servire il Signore è la cosa più bella che si può fare. Ci prendi proprio gusto, e diventa una droga. Servire il Signore, perché è bello, perché è soddisfacente, perché c'è questo rapporto d'amore con il Signore. Non è un dovere, non è un peso, non,

Aprire questo sentimento, combattilo, arrendilo al Signore, chiedi perdono, chiedi che ti renda la gioia del servizio, perché dice Gesù: il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Quando non si realizza questo, significa che non lo sto facendo in fede per la potenza dello Spirito Santo, ma lo sto facendo nella carne e non lo voglio fare così. Un giorno un grande re decise di chiamare al suo servizio un mercante e di farne un ambasciatore all'estero che si occupasse dei suoi affari. Ora il mercante, prima di andar via, disse al re: i miei affari richiedono tutta la mia cura, tutta la mia attenzione, e anche se sono desideroso di essere un servo di Sua Maestà, temo che se mi dovrò occupare dei vostri affari anziché dei miei, i miei affari ne risentirebbero e sarei presto rovinato. Il re rispose: occupati dei miei affari e io mi occuperò dei tuoi. Il Signore la mette in questi termini: cercate prima il regno e la giustizia di Dio, come finisce? E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Occupati degli affari di Dio e Dio si occuperà dei tuoi. Quindi gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Preghiamo. Grazie Signore per questa magnifica serata che abbiamo potuto passare insieme, adorandoti, rallegrandoci insieme per le tue benedizioni, contemplando e riconoscendo tutto quello che ci hai dato, Signore, te stesso. Non c'è un dono che ci potevi fare più grande di questo, e ce l'hai già fatto. Questo ci testimonia di quanto ci hai amato e quanto sei stato disposto a spingerti, a sacrificarti. E quindi che questo dia la giusta metta nella giusta luce le varie sfide che abbiamo ogni giorno nella nostra vita, e possa far crescere la nostra fede, sapendo che tutto quello che ti chiediamo sicuramente sarà infinitesimamente minore di quello che vale ciò che già ci hai dato. E quindi sarai ben disposto e sarà facile per te rispondere alle nostre richieste. Dacci fede, fa che la nostra fede cresca, ma anche la nostra volontà, che non decidiamo di tenere per noi i nostri pesi, le nostre preoccupazioni, di cullarle e di coccolarle, perché hanno poi anche un frutto distruttivo nella nostra vita, ma che abbiamo la forza di gettarle su Gesù. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Recandosi a Colosse, Onesimo e Tichico avevano avuto l'incarico di recapitare altre due lettere, oltre a quella indirizzata a Filemone. Una era diretta ai cristiani colossesi. Durante l'assenza di Paolo dall'Asia Minore, nella chiesa di Colosse si erano infiltrati degli errori.

che portavano all'adorazione degli angeli, a una filosofia che diminuiva Cristo e alla rigida e legalistica osservanza dei sabati e delle altre feste giudaiche. Paolo oppone a queste false dottrine la luminosa pienezza dell'opera di Cristo per la redenzione, sconfessando apertamente ogni deviazione mirante a diminuirla. Condanna il culto degli angeli e nega una qualsiasi utilità a certi riti e pratiche religiose, illustrandone, al contrario, i danni e i pericoli. Oltre a queste illuminate affermazioni, la lettera ai Colossesi contiene delle preziose esortazioni in merito alla vita morale e pratica che il cristiano deve condurre per essere coerente con la sua fede in Cristo. La terza lettera di Paolo è quella che noi conosciamo come la lettera agli Efesini, anche se non è certo che in origine fosse indirizzata proprio ai credenti di Efeso. Alcuni pensano che quella pervenuta sino a noi sia soltanto la copia di una lettera inviata alla chiesa di Laodicea, la stessa a cui Paolo accenna in Colossesi capitolo 4. Altri ancora la ritengono una specie di lettera circolare destinata a essere letta in varie chiese dell'Asia Minore. Per quanto riguarda la lettera ai Colossesi, sembra sia stato Epafra a portare a Paolo la notizia delle eresie che stavano minando la chiesa di Colosse. L'apostolo scrisse subito a quella chiesa la lettera di cui abbiamo parlato. Poi, temendo che queste dottrine errate si fossero diffuse anche altrove, scrisse la lettera agli Efesini, che tratta un po' più ampiamente gli stessi problemi. È per questa ragione che riscontriamo una notevole somiglianza fra le due epistole. Nella lettera agli Efesini, l'apostolo parla delle grandi benedizioni che vi sono nel Signore Gesù e dell'abolizione in Lui della separazione fra giudei e gentili. L'epistola contiene anche due bellissime preghiere di Paolo e consigli ed esortazioni a vivere conformemente alla dottrina del Signore Gesù Cristo.

Qualche tempo dopo la partenza di Tichico e Onesimo, Paolo fu rallegrato dalla visita di un messaggero della chiesa di Filippi di nome Epafrodito. La città di Filippi era stata la prima in Europa a essere evangelizzata da Paolo e la sua chiesa era particolarmente cara al suo cuore. Essa, del resto, gli ricambiava questa profonda affezione e l'aveva dimostrato più volte immedesimandosi nelle sofferenze e nelle necessità dell'apostolo. A Filippi, che era priva di sinagoga, Paolo si era recato in riva al fiume per la preghiera e vi aveva incontrato un gruppo di donne giudee, fra le quali Lidia, che aveva subito creduto nel Signore Gesù Cristo. In seguito Paolo aveva liberato una giovane schiava da uno spirito di Satana e a causa di questo era stato battuto e gettato in prigione con Sila. Quella notte stessa però il Signore aveva operato un prodigio che aveva avuto come conseguenza la conversione del carceriere e di tutta la sua famiglia. Alla partenza di Paolo e Sila, Luca era rimasto per un certo tempo a curarsi della nuova comunità cristiana. Più tardi, l'apostolo era tornato a visitare quella chiesa, rinsaldando i vincoli che l'univano a essa. I credenti di Filippi, da parte loro, in segno di riconoscenza e di amore cristiano, gli avevano più volte inviato dei doni per le necessità del suo ministero. Anche questa volta, Epafrodito era giunto con un'offerta della sua chiesa, chiara dimostrazione della sensibilità dei credenti filippesi verso i bisogni di Paolo nel periodo di cattività. Commosso, l'apostolo scrive una lettera di ringraziamento traboccante di tenerezza nei confronti dei fratelli di Filippi. In essa esprime il suo profondo apprezzamento per quel pratico e amorevole segno di comunione, descrive un po' la sua posizione, comunica quali sono le sue speranze, li esorta all'unità e all'umiltà, li mette in guardia contro le tendenze giudaizzanti e ammonisce, sempre con amore, due donne che non andavano d'accordo a riconciliarsi. Infine, rinnova i suoi ringraziamenti e saluta.

L'Epistola ai Filippesi ci fornisce una chiara visione dell'animo sereno e fiducioso dell'Apostolo e della sua felicità in Cristo, pur trovandosi nelle sofferenze. Paolo pone l'accento sulla gioia, la pace e la speranza che dovrebbero essere proprie del cristiano, indipendentemente dalle circostanze. La figura di Paolo ne scaturisce per quella che veramente è. Non vi è traccia di gelosia nel considerare l'opera di altri predicatori dell'Evangelo. Egli non teme di affrontare la morte, anzi, pensa a essa come a un vantaggio, perché lo porterà a essere con il suo Signore, l'oggetto del suo supremo amore. E non rimpiange le cose a cui ha rinunciato per poter servire più pienamente Cristo. Avvertiamo, mentre ringrazia i Filippesi, i legami di tenerezza che l'univano a quei fratelli. Allo stesso tempo, però, col tatto che lo distingue, si guarda bene dal mostrare di dipendere dalla loro generosità e riafferma la sua completa fiducia in Cristo anche per quanto riguarda le necessità materiali. Di Epafrodito, incaricato di recapitare la lettera, Paolo parla come di un fratello, di un collaboratore, di un commilitone nella lotta spirituale per la conquista di anime per Cristo. Descrive i profondi sentimenti d'amore che legano questo credente alla Chiesa di Filippi e ne invita i membri a riaccoglierlo con gioia nel Signore, tanto più che per l'opera di Cristo ha sfiorato la morte. Epafrodito infatti aveva sofferto di una gravissima malattia mentre si trovava a Roma. Con Epafrodito Paolo inviò a Filippi il suo caro amico e collaboratore Timoteo perché recasse benedizione a quella chiesa e tornasse poi a Roma con altre notizie. Nella lettera parla di lui in termini molto lusinghieri e appare chiaro che gode di tutta la sua stima. Trasmettendo poi i saluti dei fratelli di Roma e particolarmente di quelli della casa di Cesare, Paolo fornisce una prova dell'efficacia della sua testimonianza cristiana presso coloro che l'attorniano, compresi i soldati che si avvicendano alla sua custodia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Stasera ci sarà una bella luna piena nel chiaro cielo della California del Sud e uscirò per ammirarla. Ti sembro un'inguaribile romantica? Beh, forse, ma mi piace tantissimo lo splendore argentato di una chiara notte illuminata dalla luna. Le ombre sono lunghe e le sagome e le figure solite assumono quasi caratteristiche magiche. Forse io e Ken faremo una passeggiata lungo le vie illuminate dal chiaro di luna. Questo è ciò che la nostra famiglia era solita fare nella fattoria nel Maryland. A volte sellavamo i cavalli per una cavalcata al chiaro di luna. Che divertimento! Risate nella notte e il clip-clop degli zoccoli dei cavalli. Una luce pallida trasformava la strada polverosa in un nastro argentato. Canzoni divertenti e romantiche riguardanti la luna. Ero una bambina e per me tutto ciò era meraviglioso. Durante una di queste cavalcate al chiaro di luna, ricordo che mio padre cercò di spiegarci la relazione fra il sole e la luna. Spiegò come il sole, in tutta la sua gloria e grandezza, fosse la fonte della luce del nostro pianeta e come, sebbene il sole fosse dall'altra parte della Terra e lontano dalla nostra vista, la luna, priva di luce propria, riflettesse la luce del sole. Come uno specchio, la luna era al posto giusto nel momento giusto, la posizione perfetta per riflettere lo splendore del sole. Papà continuava poi spiegando che noi cristiani abbiamo lo stesso rapporto con il Signore come la luna lo ha col sole. Se siamo allineati nella sua volontà, siamo nella posizione migliore per riflettere la gloria del Figlio, Gesù Cristo. Come la luna, noi possiamo solo riflettere la sua luce. Non abbiamo nessuna vera virtù, non c'è niente di buono in noi se non il Signore. Egli è la fonte di tutto e la cosa migliore che possiamo fare è metterci in una giusta relazione con Lui in modo da essere luce sulla terra. In Giovanni 9, versetto 5, Gesù disse: «Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». E in Matteo 5, 16 ci ricorda che noi siamo la luce del mondo. Risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quindi, se ti capita di uscire stasera, in questa notte di luna piena, quel satellite luminoso ti riporti al tuo scopo in questo vecchio pianeta. Mettiti nella giusta posizione, entra nel giusto rapporto con Dio, rifletti la luce e l'amore del sole della giustizia.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Chi si ricorda che cosa abbiamo studiato la settimana scorsa? Immemorabile quell'insegnamento. Allora, eravamo sempre in Atti 16. Vabbè, allora Andrea ha una scusa, e altri di voi vergognatevi. Ecco, bravo, Enzo si ricorda. E quindi vogliamo vedere un pochettino di nuovo questa storia, non potrebbe, ma come Craig ci sta predicando lo stesso messaggio della settimana scorsa, ma come nessuno si ricorda, non va niente, giusto? No, ma vogliamo vedere sempre, vogliamo rimanere con Paolo e Sila nel carcere questa sera, ma vedere un altro aspetto, diciamo, la loro testimonianza. Abbiamo visto la settimana scorsa, come ha detto Vincenzo, qui in questa storia, anche in Cronache 20, la potenza della lode, come un atto di fede che noi facciamo come credenti, anche quando le cose non vanno bene. È proprio lì che dobbiamo lodare il Signore. E hanno cantato un canto che parla dell'offrire un sacrificio di lode questa sera, quindi sempre in tema. E un sacrificio che cos'è? Una cosa che ti costa. Noi nello studio di Davide vedremo più avanti che lui voleva dedicare una cosa al Signore, e quello che era il padrone del terreno ha detto: ma tu sei il re, io ti regalo questa terra per dedicare al Signore. E Davide ha detto: io non offrirò niente al Signore che non mi è costato niente. Quindi mi piace proprio questo detto di Davide: non offrirò al Signore le spiccioli della mia vita, il scarto, quello che per me non mi conta niente, la spazzatura, ma offrirò quello che veramente è caro per me. Questo vuol dire sacrificio, fare una cosa che va contro la tua natura. Non credo che i sacrifici nel Vecchio Testamento, gli agnelli, le capre, erano molto contenti di essere messi lì sull'altare, essere uccisi, offerto al Signore. E quindi un sacrificio di lode è quando lodiamo Dio anche quando siamo in carcere e abbiamo la schiena a pezzi e sembra che ci ammazzeranno. È proprio lì che la tua fede viene messa in prova. Che e anche in Cronache 20 sembrava tutto contrario, questi sergiti che erano contro Israele, molto più numerosi di loro. Ma Josafat ha avuto questo bellissimo piano di battaglia: mandiamo i chitarristi, i cantanti avanti per lodare il Signore. E che è successo? Il Signore l'ha messo confusione nel nemico. E Ammon e altre tribù che erano contro Israele si sono messi a ammazzarsi a vicenda, perché era una cosa troppo strana. Anche qui vedremo nella storia di Paolo e Sila, iniziamo in versetto 25. Abbiamo già visto mercoledì scorso, erano buttati, bastonati, frustrati con questi frusti romani che aprivano la carne proprio fino all'osso. Gettati nel più interno del carcere, con ceppi addosso, e quindi se qualcuno aveva il diritto di lamentarsi erano loro. Ma che cosa hanno fatto? Hanno cominciato a lodare Dio. Versetto 25: verso la mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio. E ricordate quest'ultima frase: lo Spirito Santo non ha messo niente nella parola di Dio a caso, è tutto lì per qualcosa. Quindi abbiamo visto un po' la settimana scorsa il fatto che Paolo e Sila cantavano e pregavano in Dio, ma qui lo Spirito Santo ha fatto scrivere Luca e i prigionieri li udivano. E quindi adesso vogliamo guardare, la settimana scorsa abbiamo visto la potenza della lode nella nostra vita, e questa sera un po' voglio guardare la potenza della testimonianza verso i non convertiti, la lode. Ma non solo la lode, il fatto che noi facciamo tutto il contrario, che noi siamo, come dice Pietro, un popolo peculare. Peculare, è scritto così in italiano, non ho guardato il versetto. In inglese è scritto che noi siamo un popolo speciale, particolare. In inglese però dice peticolare, no? Particular people. Come se io dico che Andrea è una persona un po' particolare, che senso avrebbe? Un po' strano, eh? Un po' non si capisce. Un po' particolare con la persona. Comunque nell'inglese dice che siamo un popolo particolare. Diversi. Un sacerdozio, è scritto, alla lode della sua gloria. E quindi era proprio la loro particolarità. Quando il mondo dice deve brontolare, deve, non so, fare sciopero di fame, giusto? Per uscire dal carcere deve fare protesta. Loro hanno cominciato a cantare e lodare Dio. E gli altri prigionieri li udivano. E per me, secondo me, loro pensavano, ma questi sono pazzi. Ma come? Questi due pazzi predicatori li hanno picchiato, frustrato, hanno buttato in carcere e cominciano a cantare. Sono fuori di testa. E poi abbiamo il terremoto, che abbiamo visto già la settimana scorsa. Dio, è scritto nella parola, Dio fa venire i terremoti. Aspetta un attimo. Solo questo qua che faceva il rumore. Ah, ok, abbassa un po', era freddo all'inizio, adesso pregate anche che possiamo avere intendimento come fare il riscaldamento nel capannone, perché è molto grande. Alcuni hanno detto fuoco di legno, un camino, ma non so chi vuole andare domenica mattina alle 4 a accenderlo. Ok. Quindi c'è una potenza nella lode, non solo come atto di fede, perché quando le cose vanno al contrario e noi lodiamo Dio è un atto di fede. È nostro dire al Signore, anche al mondo e anche ai non credenti, anche se la mia vita va male, Dio è degno di lode, io lo loderò. Perché sono convinto di Romani 8:28 che ogni cosa coopera per il mio bene. E quindi i prigionieri li udivano questa lode di Dio. E prima di andare avanti vogliamo leggere Salmo 40, che anche una domenica Ian ha predicato su questo Salmo, per chi c'era. Io ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno, ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione e dal fango della palude, ha stabilito i miei piedi su una roccia e ha reso saldi i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo canto a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e tremeranno e confideranno nell'Eterno. Quindi qui Davide dichiara che i non credenti vedranno la sua lode al Signore tremeranno o temeranno Dio, alcune traduzioni hanno, e confideranno o crederanno nel Signore attraverso questa testimonianza di lode. E quindi non che un credente non passa delle difficoltà, le malattie, le disgrazie, il licenziamento, crolla la casa, non so, perché la pioggia cade su giusto e ingiusto, ma è il nostro atteggiamento dopo che è la testimonianza. Come Paolo e Sila, loro dovevano piangere, dovevano aver paura, dovevano brontolare, invece hanno cominciato a cantare inni di lode al Signore, e poi Dio ha scosso questo carcere. Non dovete andare lì, ma in 2 Corinzi capitolo 3, 1 e 2, Paolo, parlando con i Corinzi, in versetto 1 dice: non ho bisogno di una raccomandazione di voi, perché voi siete tutti, questa è la mia povera traduzione. Ora andiamo lì velocemente, è meglio che la mia traduzione. Secondo Corinzi capitolo 3, cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi, o abbiamo noi bisogno come alcuni di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazione da parte vostra? Voi siete la nostra lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. E quindi i Corinzi si erano convertiti attraverso di Paolo, e qui dice una cosa molto bello. Lui dice: voi non solo siete epistoli, questa parola lettera, epistolo sarebbe, che poi epistolo vuol dire lettera, quindi è la stessa cosa, scritto sui nostri cuori, ma qui dice che voi siete una epistola letta da tutti gli uomini. E quindi che cosa volevo dire da questo? Potremmo dirlo anche di noi. Noi siamo una pistola letta da tutti i nostri colleghi di lavoro. E ho sentito molto bene una volta un predicatore in America che ha detto che noi siamo l'unico Bibbia che molte persone leggeranno. E se non leggono una cosa bella in noi, forse non avranno mai voglia di aprire questo libro qua, giusto? Se loro vedono una brutta testimonianza della nostra vita, diranno: ma quello che ha quello non è una cosa che voglio io. Ma io penso che questi prigionieri, tornando in Atti 16, era una cosa pazzesca. Questi uomini in carcere, picchiati, frustrati, cominciano a cantare. Io penso che lo Spirito Santo ha scritto e i prigionieri li udivano, perché veramente li udivano e hanno detto: ma quelle persone sono diverse. Loro hanno qualcosa che io non ho. Ma come possono cantare? Lode a Dio. Sono stati appena picchiati. Hanno sangue che scola dalla schiena, sono in ceppi, sono buttati in queste carceri, forse rimangono qui per tutta la vita, perché non era mica come oggi che non avevo diritti di avvocati, eccetera. Avevano alcuni diritti come cittadini romani, che poi vedremo più avanti in questo capitolo, ma per quello che sapevo, Paolo e Sila potevano rimanere lì per tutta la vita. Noi sappiamo adesso che sono usciti subito, ma sembrava tutto buio. E questi altri prigionieri, il carceriere, ma come, questi cantano? È una cosa strana. E poi più avanti, dopo il terremoto, improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse. In quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Il carceriere, destatosi e visto le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Questo potrebbe sembrare un po' strano, Adesso vi spiego perché lui stava per uscirsi. Perché secondo la legge romana, Filippi era un paese nell'impero romano. Filippi. Un carceriere che perdeva i suoi prigionieri veniva ucciso al posto loro. E quindi il carceriere di Filippi sicuramente pensava di sé, le porte sono aperte, sicuramente quelli briganti saranno tutti scappati, anche quei due pazzi predicatori. E prima che i romani mi prendano, mi torturano e mi ammazzano come vogliono loro, io ammazzo me stesso. E poi succede qualcosa stranissimo da queste persone particolari. Ma Paolo gridò ad alta voce, non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui. Loro potevano scappare, ma erano persone particolari. Anche il carceriere avrà pensato, ma come? Tutti i prigionieri non vedono l'ora di scappare dalla prigione, giusto? Io sono stato un giorno nel carcere in America, un giorno solo, 24 ore. E devo dirvi, era terribile. 24 ore in una gabbia, che poi è una noia totale, non c'è niente da fare, quindi... E quindi tutti i prigionieri, la cosa che vogliono più dell'aria stessa è di scappare dal carcere, di essere liberi. Solo col fatto anche psicologico di essere rinchiusa. Perché io devo solo passare un giorno, 24 ore, non è tanto. Ma era un fatto psicologico, i minuti non passavano mai, era terribile. Eppure io sapevo che era solo un giorno. Quindi è normale che tutti i prigionieri volevano fuggire, era giusto che questo carceriere pensava, adesso sono scappati e io sarò ucciso. Ma non sono scappati, ma che gente sono questi? Loro sono rimasti in carcere in modo che io non venivo giustiziato. Ma queste persone conoscono Dio, queste persone hanno un amore. Loro sono rimasti dentro per salvare la mia pelle. E quindi che effetto ha avuto su questo carceriere? Versetto 29, chiesto un lume, egli corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse, Signore, che cosa devo fare per essere salvato? Alleluia. È nata la chiesa di Filippi. Sapete che uno prima di dire questo deve riconoscere essere perduto. Tante volte noi, anche nel predicare il Vangelo, dobbiamo convincere le persone che sono perduti prima di dire che tu puoi essere salvato. Perché se uno non vede il bisogno di essere salvato, non si salverà. Anche questo uomo, io credo... Lui abitava in quel paese, magari avrà sentito una predica di Paolo in mezzo alla piazza. E sicuramente, io sono sicuro che Paolo e Sila l'avranno detto qualcosa al Signore. L'avranno evangelizzato. Ma finché lui non era arrivato al punto di riconoscere la sua condizione persa, non salvata, non potevo lui guidare che cosa devo fare per essere salvati, perché voi siete salvati. Voi conoscete Dio e io voglio conoscere questo vostro Dio. Perché erano persone particolari, erano persone che facevano al contrario. Il mondo dice se in carcere deve brontolare, deve fare protesta. Adesso hai l'opportunità di scappare, di fare il furbo? Farlo. Hai l'opportunità di fregare il prossimo? Farlo. Ma un popolo particolare fa al contrario. Facciamo diverso dal mondo. C'è nella Chiesa in America, non tutti, ma alcune chiese, c'è questa idea che per evangelizzare quelli non convertiti deve diventare come loro. E la logica di questo va così. Allora io voglio aggiungere i giovani di Montebelluna Magari faccio i capelli un po' verde, un po' tipo punk. No, voglio evangelizzare tutti i punk. Ci sono punk Angela Montebellona? Qualcuno. Devo mettere quei pantaloni molto larghi, mettono ancora quelli? Non lo so. E quindi devo vestirmi come loro, devo mettere orecchino, devo mettere un tatuaggio che dice Gesù ti ama, e così io posso evangelizzarli. Sbagliato. Noi non dobbiamo diventare come il mondo per evangelizzare il mondo. Noi dobbiamo essere diversi. Che il mondo dice c'è qualcosa molto diverso in quella persona. Che tante volte io ho visto che nelle chiese cercano di seguire le mode del mondo, solo che sono sempre qualche anno indietro e quindi sembrano solo i buffoni. Magari 3 anni fa i pantaloni larghi erano in moda e quindi la chiesa cerca di fare e il mondo si mette a ridere, ma quello 3 anni fa siete i buffoni. E quindi noi come popolo, come chiesa, non dobbiamo seguire il mondo, le mode di questo mondo, ma dobbiamo fare un esempio di una cosa diversa, una cosa strana per loro, una cosa al contrario, e loro vedranno che queste persone sono diverse, sono diverse di me, e loro veramente conoscono Dio. In versetto 1 31, ed essi, questo è Paolo che parla con il carcere di Filippi, ed essi dissero: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. Poi essi annunziarono la parola del Signore e lui e a tutti coloro che erano in casa sua, ed egli li prese in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe, e lui e tutti i suoi furono subito battezzati. Alcuni suppongono, ma è solo una supposizione, che era proprio il carceriere che aveva frustato Paolo e Barnaba, perché succedeva tante volte che lui era tipo il sceriffo del paese e lui dava castigo a quelli che dovevano ricevere. E quindi vediamo qui che questo stesso uomo, se è così, adesso lui sta lavando le piaghe che lui ha causato. Quindi una vera conversione, quando noi facciamo il contrario di quello che facevamo prima. Prima lui dava i colpi, adesso lui guarisce i colpi. E abbiamo anche questo versetto famosissimo: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. E a me dispiace di magari alcuni di, come si dice, di scoppiare la bolla, far scoppiare la bolla, perché in Italia ho visto molti credenti citano questo versetto come una promessa di Dio per tutti, ma non lo è. Mi dispiace dirvela, se tu sei salvato non è una garanzia che saranno salvati i tuoi. Io penso che qui Paolo, come lui era uomo di casa, di solito il padre, la famiglia segue un po' l'esempio del padre, o forse Paolo qui parlava profeticamente, perché lo Spirito Santo sa tutti quelli che si salveranno, e quindi era come una profezia: tu sarai salvato e anche tutta la tua famiglia. Perché anche in Primo Corinzi, non voglio solo dire le cose senza una conferma scritturale, noi preghiamo sempre per i non convertiti nella nostra famiglia che si converteranno. Però qui in capitolo 7 di Primo Corinzi, qui Paolo parlando del matrimonio, in versetto 15 parla del, qui è tutto il discorso del marito. Cominciamo al versetto 13. Anche la donna che ha un marito non credente, se questo acconsente di abitare con lei, non lo manda via. perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie e la moglie non credente è santificata nel marito, altrimenti i vostri figli sarebbero immondi. Ora invece sono santi. Se il non credente si separa pure. In tal caso il fratello o la sorella non sono più obbligati, ma Dio ci è chiamati alla pace. E quindi tutto il discorso sul matrimonio è questo, che cosa vuol dire? Se tu sei un credente e tuo marito o tua moglie non è credente, ma loro ti amano e vogliono rimanere con te, Paolo dice, rimane con loro, se sono non credente. Ma se ti lasciano e ti abbandonano, tu sei libero e puoi anche risposarti. Perché se ti hanno abbandonato, in versetto 16, infatti, che ne sai tu, moglie, se salverai un marito? Ovvero, che ne sai tu, marito, se salverai la moglie? Nei altri casi, ciascuno continua a vivere nella condizione che Dio gli ha assegnato, come il Signore lo ha chiamato, e così ordinò in tutte le chiese. E quindi nel versetto 16 Paolo chiaramente dice, non c'è una garanzia che tuo marito o tua moglie si converterà. E questo, Primo Corinzi, è dottrina cristiana. Atti, per quelli che stanno facendo lo studio induttivo, è una narrativa, quindi racconta tutto un avvenimento, storie. Invece qui Paolo sta insegnando il nostro credo cristiano. E quindi dice che non è una garanzia. Quindi per avere chiarezza su quello, io so che molti citano questo versetto e dicono, io sono convertito, saranno convertiti tutti i miei, ma la Bibbia non insegna questo e quindi io devo anche dirlo. Noi speriamo e noi preghiamo sempre e non fermeremo mai. Finché ho respiro io pregherò per mia sorella, i miei nonni, i miei zii, tutti quelli che non conoscono il Signore. Però non dobbiamo neanche avere una falsa speranza che Dio non ci ha dato. Perché se abbiamo una falsa speranza, faccio un esempio, io ho una falsa speranza che Dio ha detto che se io sono convertito allora tutta la mia casa si converterà. Poi muore mia sorella bestemmiando Dio, ovviamente non era mai convertita. Quindi io perdo anche la mia fede in Dio, dico ma come Signore, tu hai promesso questo e non è caduto così. Comprendete perché è importante di conoscere la parola di Dio anche se a volte non ci fa stare tanto bene, perché vorremmo credere che tutti si convertano, no? Vorremmo credere che il Signore ci ha promesso questo, ma non ci ha promesso. Quindi. Certo, certo. Allora, torniamo in Atti 16. Versetto 33. Ed egli li prese in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe, e lui e tutti i suoi furono subito battezzati. Condottoli quindi in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia di aver creduto in Dio. E quindi anche questi versetti voglio avere un piccolo parentesi nell'insegnamento, perché incontrerete nell'evangelizzazione, quando magari con qualche persona cattolica, loro usano questo versetto per giustificare il battesimo dei infanti, i bambini. Ma io non credo che i figli del carceriere erano bambini, perché chiaramente Paolo ha detto credi nel Signore Gesù Cristo, e per credere bisogna avere la facoltà di credere. Quindi un piccolo bambino non ha questo ancora, devono avere la facoltà mentale di conoscere e di scegliere, di fare una scelta. E quindi il requisito è che uno crede nel Signore Gesù. Quindi io credo che se erano battezzati hanno creduto e avevano la facoltà di credere, quindi non erano bambini. Perché alcuni, qualche settimana fa parlavo con un uomo cattolico che un po' mi chiedeva la differenza, io ho detto noi battezziamo solo quelli che professano fede in Cristo e non i bambini, e lui mi ha portato qui. E quindi io ho detto, ma lui qui dice crede, un bambino non puoi credere perché non ha quella facoltà ancora. Versetto 35, fatosi giorno i pretori. Quindi sembrerebbe che Paolo e Sila sono andati nella casa di questo qua, hanno fatto una bella agape insieme e poi dovevano tornare in carcere. Hanno tornato in carcere. Si sono tornati in carcere. Loro sottomissione e obbedienza. Ma Paolo disse loro, dopo averci pubblicamente battuti senza essere stati condannati in giudizio, noi che siamo cittadini romani, ci hanno gettati in prigione e ora ci fanno uscire di nascosto. Non davvero. Vengono loro stessi. Ero paura. Ora essi vennero, li pregarono di scusarli e condottili fuori, chiesero loro di lasciare la città. Allora essi, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li consolarono, poi partirono. Quindi, in questo istante, noi vediamo che Paolo non ha posto, non ha posto l'altro guancio. Decidete. Non ha porto l'altro guancia. Ok. Invece lui ha insistito sui diritti come un cittadino. E anche in questo, nella Libro di Atti, vediamo a volte hanno posto la loro guancia. Invece questa volta Paolo ha detto no. Noi abbiamo diritti e voi dovete rispettarli. E io penso anche noi, perché anche in America nella Chiesa ci sono alcuni che dicono che dobbiamo entrare nella politica, dobbiamo cambiare la politica, eccetera, eccetera, e alcuni altri dicono no, non bisogna farlo completamente. Secondo me bisogna farci guidare dallo Spirito Santo. Magari forse un Presidente del Consiglio fratello, o no? Magari che nel Senato si pregavano prima di decidere il destino di questa nazione. Magari. Io prego che si convertano. Perché anche in Italia, almeno giù nella Chiesa Evangelica, proprio fare politica è di Satana completamente. Ma se non entra qualche luce lì dentro, rimanerà da Satana questo, no? Questo è il mio parere. Però non dobbiamo neanche andare all'altro estremo, come ci sono alcuni credenti anche in America che si catenano, si fanno questo e quello. Bisogna lasciarsi guidare lo spirito, e anche in Atti vediamo che a volte loro subivano torte, dei torti. Subivano torti. E a volte domandavano i loro diritti come cittadini. Ha detto voi non potete fare. Anche noi quando siamo stati cacciati fuori dalla barchessa abbiamo posto l'altro guancio. Io volevo fare battaglia, ma poi diversi pastori dell'America mi hanno detto no. E quindi io ho detto va bene, io accetto il consiglio. E spero che il sindaco hanno apprezzato, perché potevamo anche portarli danni per quello che hanno fatto e non abbiamo fatto, quindi spero che hanno visto che siamo particolari. Quindi per rinchiudere questo capitolo 16, sembrava un disastro, sono andati lì a predicare in questo paese di Filippi, sono stati attaccati, picchiati, frustrati, buttati nel carcere. Eppure da tutta quella cosa è nata la chiesa a Filippi, di Filippi, non Maria di Filippi. E tante volte noi non sappiamo quello che accadrà. Anche quando io e Silvano eravamo nella tenda, Noi avevamo la tenda, era in estate, vicino a Pestum, nella provincia di Salerno, e quella campagna evangelistica, tu c'eri, Vincenzo?
3: No.
2: Era un disastro, non veniva quasi nessuno sotto la tenda, una mancia di credenti di battipaglia facevano più di mezz'ora di strada per venire là. Però noi ogni sera, come era in estate, andavamo sul lungomare di Agropoli a evangelizzare. Era strapieno di gente così, tutti in vacanza, e noi evangelizzavamo. Evangelizzavamo, abbiamo, sì, visto alcuni che erano interessati, eccetera, eccetera. E poi siamo andati via da quella città. Siamo andati in altre parti dell'Italia. Cioè, ai occhi umani non abbiamo visto nessun frutto in quel posto. Dopo anni. Ma dopo 4-5 anni io ero in quella zona di nuovo, vicino a Contorsi Terme, parlando con un fratello, parlavamo, io ho detto sì, anche noi eravamo qui in questa zona di Pestum tipo 4-5 anni fa, e lui ha detto sai che da quella evangelizzazione che voi avete fatto si è nata una chiesa, perché quando voi andavate sul lungomare e avete evangelizzato alcuni giovani, quelli si sono convertiti al Signore. Hanno cominciato a frequentare la chiesa Battipaglia e dopo un po', come il gruppo è cresciuto lì a Pestum, hanno mandato qualcuno e adesso a Pestum c'è una chiesa. Spero che ancora c'è. Però tante volte noi non sappiamo. Magari siamo come Paolo e Silla in difficoltà, sembra tutto buio, ma Dio vuole fare nascere una cosa bellissima da quello. Che da questo circostanza è nata la chiesa Filippi, e vogliamo leggere per capire questa chiesa di Filippi un pochettino come era. Vogliamo leggere anche un po' del suo libro. Vogliamo leggere tutto il libro? Io stavo pensando di leggere tutto, però non leggeremo tutto. Leggeremo solo un po' di versetti che ci danno un quadro di questa chiesa, poi che cosa è diventato. Filippi?
3: Ma in inglese è Filippi?
2: Sì. Alla Epistola di Filippesi. Pagina 233. No, vogliamo leggere solo un po' di versetti che ci darà un bel quadro di questa chiesa, che Paolo ha scritto questa lettera ai Filippesi. Da quale paese, secondo voi? Dall'Italia. Ha scritto da Roma questa lettera. Secondo gli studiosi, circa 12 anni dopo che lui ha cominciato la chiesa lì. Quindi sono passati 12 anni da quello che abbiamo letto. Paolo è in carcere di nuovo, solo che questa volta è in carcere a Roma, e lui scrive questa lettera a quella chiesa che è nata dall'altro carcere. Versetto 3. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia orazione, per la vostra collaborazione nel Vangelo del primo giorno fino ad ora, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un buon opera in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Ed è giusto che io sento questo di voi tutti, perché vi ho nel cuore, voi che tanto nelle mie catene come nella difesa e conferma del Vangelo siete tutti partecipi con me della grazia. Dio infatti mi è

0: santi e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. E poi un po' più avanti in capitolo 4, verso la fine di questa lettera, fate la chiusura di questa lettera, da versetto 10. Ora mi sono grandemente rallegrato nel Signore perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato e anche vivere nell'abbondanza. In tutto, per tutto, ho imparato a essere sazio ed aver fame ed abbondare e soffrire pienura. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tuttavia, avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Ora sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa, per quanto al dare e al ricevere, se non voi soli. Poiché anche a Tessalonica mi avete mandato non solo una volta, ma due, di che provvedere al mio bisogno. Non già che io ricerco i doni, ricerco invece il frutto che abbondi al vostro favore. Adesso ho ricevuto tutto ed abbondo. Sono ricolmo, avendo ricevuto da Efrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odor suave, un sacrificio accettevole e piacevole a Dio. Ora il mio Dio supplirà ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Ora il mio Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Salutate tutti i santi in Cristo Gesù, i fratelli che sono con me vi salutano, tutti i santi vi salutano, soprattutto quelli della casa di Cesare, gli italiani. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi tutti. Amen. Amen. La lettera ai Filippesi è una delle rare epistole in tutta la Bibbia, non c'è neanche una rimproverazione di questa chiesa in tutta la lettera. Rimprovero. In tutte le altre lettere che Paolo ha scritto, specialmente ai Corinzi, sono piene di rimproveri. Ma questa chiesa a Filippi, dal primo capitolo alla fine neanche un rimprovero, solo raccomandazione del loro amore e dell'abbondanza. Infatti lui qua dice che voi siete l'unico che mi hanno sostenuto come missionario. Dal primo giorno che la Chiesa è nata. E quindi tante volte delle difficoltà, delle cose terribili, nascono cose meravigliose. Da quel momento in carcere è nata la comunità lì. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per questa lezione. Io devo confessare che tante volte non la metto in pratica. Ti prego di aiutarmi, Signore, di lodarti, di glorificarti, di avere quell'atteggiamento diverso, Padre, che quello che mi circondano, quello che incontro nel lavoro e nella strada, Signore, possono vedere che c'è qualcosa di diverso nella mia vita. In tutti noi, Signore, che possono vedere come Paolo e Sila che siamo gente diversi, che abbiamo Te in noi, Signore. E, Signore, un giorno che questa chiesa sarà come la comunità a Filippi, Signore, che sarà una chiesa che riceve raccomandazioni da Te, Signore, che sarà una chiesa piena di amore, di bontà, Padre. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento

0: puntata domani alla stessa ora.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto, caro ascoltatore, nel nome del Signore e voglio proporre alla tua attenzione delle considerazioni sull'argomento Il nome del Signore, riferito in alcuni testi biblici a Cristo.

Dio si è rivelato in diversi modi, lo ha fatto anche attraverso dei nomi diversi. Tre sono quelli principali attraverso i quali si è rivelato nell'Antico Testamento: Dio, Eterno e Signore. Ci dobbiamo chiedere se questi nomi si riferiscano anche a Cristo e si applichino anche a Lui, costituendone quindi, in caso affermativo, una prova della sua deità. Ora, abbiamo già visto che il nome Dio ed il nome Eterno si riferiscono anche a Cristo e si applicano a Lui. Vediamo in questo programma il nome Signore. Come il nome Dio, che è il nome generale della Deità, come il nome Eterno, che è il nome proprio, il nome particolare della sua rivelazione, così il nome Signore ha qualche cosa da insegnarci intorno appunto alla Deità di Cristo. Quando i credenti cristiani dell'epoca apostolica dicevano «Gesù è il Signore», dicevano una grande e meravigliosa verità, e naturalmente per loro era tutt'altro che facile fare questa affermazione. Perché? Perché il titolo, l'appellativo Signore, aveva un uso profano in quel tempo, secondo l'uso della lingua greca di quel tempo. Ebbene, si diceva Signore proprio come noi oggi si dice signor tale, signor tal altro. Questo appellativo aveva anche un uso in un senso principale di portata più grande ed indicava padrone, ed era quindi usato nel senso sociale, per esempio il signore inteso come padrone degli schiavi. Era anche usato in senso politico, i signori intesi come i dirigenti, i capi proprio del popolo, e soprattutto, e qui sta un po' il nocciolo di tutta la questione, il nome Signore veniva dato anche alle divinità. Quando si diceva il Signore, non un signore qualsiasi, ma il Signore, questo appellativo era sempre in riferimento, si riferiva sempre a una divinità. È in questo contesto storico che si trova l'uso cristiano del termine Signore e la sua applicazione a Cristo. Ecco perché dicevo prima che bisognava avere un grande coraggio, ed i cristiani dell'epoca apostolica lo avevano nell'affermare che Gesù Cristo era il Signore. Si racconta che il martire cristiano Policarpo, che viveva a Smirne verso la metà del secondo secolo ed era molto anziano, già oltre ottantenne, probabilmente aveva già, fra l'altro, aveva avuto l'opportunità di conoscere l'Apostolo Giovanni, ebbene si dice che Policarpo, quando venne preso, e c'era la persecuzione, e quando gli venne fatto il processo davanti al proconsole romano, che lo invitava in tutte le maniere, che lo tentava, che cercava di farlo abiurare dicendolo: ma che male c'è dichiarare Cesare il Signore e a sacrificare, a fare qualche rito che ti salverà la vita? Ebbene, Policarpo rispose in questa maniera, che segnò proprio la sua condanna a morte: io non farò niente di quello che voi domandate. Non poteva parlare male di Cristo, non poteva rinnegare la sua fede nel Signore, non poteva chiamare Cesare Signore, perché già aveva scelto Cristo come Signore.

Come il nome Eterno è una prova evidentissima della deità di Cristo, altrettanto lo è il nome Signore. Molto spesso, infatti, il nome Signore riferito a Cristo nel Nuovo Testamento è in alcuni casi l'equivalente del nome Eterno dell'Antico Testamento. Ecco degli esempi che desidero proporre alla tua attenzione. Per esempio, nel libro del profeta Gioele è scritto: «E avverrà che chiunque avrà invocato il nome dell'Eterno sarà salvato». Ora, la citazione parallela nel Nuovo Testamento si trova nell'Epistola ai Romani, e per citazione parallela si intende dire le parole testuali che sono riprese dall'Antico Testamento. Allora, dicevo, la citazione parallela nel Nuovo Testamento che si trova nell'Epistola ai Romani afferma: poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Allora, qui si vede in questo esempio come il nome Signore del Nuovo Testamento corrisponde in questo caso al nome Eterno dell'Antico Testamento, e in questo caso si riferisce a Cristo. Dunque è una grande prova della sua deità. Oltre a questi esempi, nel Nuovo Testamento troviamo che Gesù Cristo è stato riconosciuto come Signore. Per esempio, in quella meravigliosa confessione di Tommaso, il quale, vedendolo, gli disse: «Mio Signore e mio Dio». Per esempio, gli apostoli non l'avevano riconosciuto quando Gesù era apparso loro dopo la resurrezione. Ebbene, troviamo che ad un certo punto Giovanni disse a Pietro, quando lo riconobbe: «È il Signore». Allora l'atteggiamento degli apostoli, dei discepoli, cambiò in una maniera totale. E poi, quando Gesù si sedette con loro e li invitò a mangiare assieme a lui, nessuno dei discepoli, dice la Bibbia, ardiva a chiedergli: «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Troviamo ancora che nella Scrittura, nella vita degli apostoli, della Chiesa e nella predicazione cristiana, egli, cioè Cristo, è stato presentato e riconosciuto come Signore. Proprio al termine del primo discorso dell'era cristiana, il giorno della Pentecoste, discorso che fece l'apostolo Pietro, alla conclusione egli disse queste parole: «Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto e Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». Quando in un secondo momento ci fu l'espansione del cristianesimo da Gerusalemme ad altre località, ci dice la Bibbia nel libro degli Atti degli Apostoli che i discepoli si misero a parlare anche ai greci, annunziando il Signore Gesù. E molte persone, avendo creduto, si convertirono al Signore. C'è ancora detto, sempre nello stesso libro, che quando Stefano veniva lapidato, egli invocava Gesù e diceva: «Signore Gesù, ricevi il mio spirito». Questi sono degli esempi che dimostrano che e nella vita degli apostoli, e in quella della Chiesa, e nella predicazione cristiana, Cristo era riconosciuto come Signore. E così lo troviamo anche negli altri scritti del Nuovo Testamento, cioè negli scritti che seguono dopo. Basti per esempio ricordare come buona parte delle epistole iniziano proprio nei saluti iniziali con l'espressione: «Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo». Unitamente ai titoli «La parola», «Unigenito», «Immagine», «Impronta», «Primogenito», unitamente ai nomi «Dio», «Eterno», il nome «Signore» costituisce una prova chiarissima della deità del Signore Gesù Cristo. In conclusione, allora, questa grande e solenne verità dovrebbe parlare al tuo cuore, amico in ascolto, perché Gesù è il Signore. Delle sue parole però ci devono far riflettere. Infatti egli disse: «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quel che dico?» Fare quello che lui dice significa in primo luogo credere in lui per la fede, e poi di conseguenza significa poterlo seguire e servirlo e adorarlo. Fai tu altrettanto?

Mi rendo conto della vastità dell'argomento che abbiamo visto insieme, per cui sicuramente potrai avere delle domande per conoscere più a fondo questo importante argomento, oppure hai delle domande per chiedere spiegazioni su quanto ascoltato. Allora scrivici, ti risponderemo personalmente. È giunto il momento di salutarci. Ti do appuntamento alla prossima trasmissione su questa medesima lunghezza d'onda.

0: Tu per tu con la Bibbia. Un programma curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Un augurio di buon ascolto a tutte le amiche e gli amici che si preparano a passare questo tempo con noi. Vi presentiamo a Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Ci sono molte lotte nella nostra vita e le più difficili da vincere sono quelle più personali, le lotte contro il nostro brutto carattere, le nostre abitudini negative, i nostri cattivi sentimenti. Quanto spesso, facendo un esame di noi stessi e delle nostre reazioni e comportamenti, dobbiamo ammettere che non ci piacciamo e ci proponiamo di migliorare, di controllarci, di cambiare. Tutti i propositi che, per quanto sinceri, si risolvono spesso in delusioni, sconfitte e fallimenti. Non possiamo cambiare più di tanto, non possiamo trasformare noi stessi con le nostre forze. Eppure c'è una possibilità di successo. L'Apostolo Paolo afferma: Dio ci dà la vittoria per mezzo di Gesù Cristo. Da soli non potremo mai farcela, con l'intervento di Dio sì. In Cristo abbiamo la possibilità di quella che la Bibbia chiama una nuova nascita, e perciò come nuove persone, con il suo aiuto, potremo prendere abitudini diverse, avere la forza di controllare le reazioni negative, e la sua presenza creerà in noi sentimenti nuovi. Non è qualcosa che succeda senza sforzo, facilmente, quasi come per un colpo di bacchetta magica. La nuova nascita è opera esclusivamente di Dio, ma la trasformazione che si verifica giorno per giorno richiede la nostra collaborazione e ubbidienza. Volete parlare di questa possibilità? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Onora tuo padre e tua madre affinché tu sia felice sulla terra e abbia lunga vita. I giornali sono pieni di notizie di cronaca su persone che hanno infranto la legge e per questo hanno dovuto essere puniti. Gli omicidi sono tanto frequenti che si ha l'impressione che la vita umana abbia poco valore e che per molti sia quasi normale uccidere senza pensarci più di tanto. La Bibbia ci dice che l'omicidio è un peccato e che il peccato deve essere punito. Ma la Bibbia elenca anche tante altre azioni e pensieri che sono peccato e che devono essere puniti. Fornicazione, inganno, ingiustizia, calunnia, inimicizia contro Dio e molti altri gravi peccati. Ma questo non è tutto. La lista prosegue e ci devono essere riportati alla mente questi peccati perché non ci dimentichiamo la loro gravità. Nel libro di Dio il peccato è peccato. Non ci dà il diritto di commettere certi peccati e di pensare che essi non sono così gravi come altri. Ricordiamoci che Dio ci avverte che quando siamo in inimicizia con Lui o disobbediamo ai genitori, stiamo peccando.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Ne parliamo ora dell'inerranza e dell'ispirazione. La definizione di ispirazione verbale completa comporta che nel redigere i manoscritti originali gli autori sacri siano stati guidati in modo da trasmettere perfettamente, senza errore, il messaggio che Dio desiderava comunicare all'uomo. I termini inerranza e infallibilità ci potrebbero sembrare quasi sinonimi. Alcuni fanno notare che infallibilità richiama troppo l'infallibilità papale, facendo quindi della Bibbia una specie di papa di carta che ha sempre la risposta pronta per tutto. Infatti, se la scrittura è infallibile, non può errare. Se è inerrante, perché non contiene errore.
1: L'inerranza è il cuore della teopneustia. Essa segna nettamente la linea di divisione che separa gli evangelici biblisti da una parte e dall'altra i teologi liberali e dialettici. Mentre la fede è situata su di un impiano ineffabile spirituale, la dottrina dell'inerranza, essendo a livello dei fatti osservabili, si offre per prima agli attacchi dell'incredulità. Ma noi non inventiamo una tale dottrina. Essa si trova nelle grandi confessioni di fede che menzioneremo dettagliatamente in seguito. I nostri padri nella fede consideravano in effetti la scrittura come la regola di tutta la verità, la verace parola di Dio, divina e canonica. La confessione di fede di Westminster aggiunge: la nostra piena convinzione, la nostra certezza della sua infallibile verità procedono dall'opera interiore dello Spirito Santo. L'Antico Testamento in ebraico, il Nuovo Testamento in greco sono stati ispirati da Dio e per mezzo della sua cura particolare e provvidenza preservati attraverso tutti i secoli e sono di conseguenza autentici. Quanto a Calvino, arrivò ad affermare: dobbiamo alla scrittura lo stesso rispetto che a Dio, perché essa proviene da lui solo.
0: Ma qual è la fonte della dottrina dell'inerranza? Per noi essa deriva dalla natura e dalle affermazioni stesse della scrittura. Essa non cessa di presentarsi come parola di Dio. Se il Signore parla, egli non può mentire né insegnare la verità per mezzo dell'errore. Sono in gioco sia la sua veracità che la sua potenza. Se avesse dall'inizio parlato in modo fallibile o avesse mescolato il vero ed il falso, che cosa dovremmo pensare di lui? Quale certezza ci darà una tale rivelazione dalla quale deve dipendere la nostra salvezza eterna? O se, avendo dato agli autori sacri un messaggio esatto in ogni punto, Dio si fosse poi mostrato incapace di assicurare una trasmissione degna di fiducia, non ci avrebbe forse ingannato? Ed in questo caso, a che cosa servirebbe la prima rivelazione?
1: Vediamo ora che cosa dice la Bibbia della sua propria inerranza. Prima di tutto abbiamo il diritto di basare la nostra fede nell'inerranza sulla testimonianza stessa della Bibbia? Non si tratta forse di un circolo vizioso? risolvere rapidamente un dibattito basandosi soprattutto sulle dichiarazioni dell'accusato o del testimone interrogato? No, perché si tratta del Signore stesso, unica sorgente di vera conoscenza. Anche se deduciamo dalle Scritture tutte le dottrine concernenti Dio, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, il giudizio, la salvezza, il futuro, eccetera, non possiamo dedurre che dalla rivelazione un insegnamento sicuro riguardante la parola scritta. Tuttavia, la nostra prima domanda sarà questa: che dice la Scrittura su questo argomento?
0: Gli autori dell'Antico Testamento sono quanto mai espliciti. Per 3.808 volte affermano di trasmettere le parole stesse di Dio. Dopo aver dato la legge, Mosè dichiara: «Non aggiungerete nulla a ciò che vi comando e non ne toglierete nulla». Il salmista non cessa di scrivere: «I precetti dell'Eterno sono giusti perché confido nella tua parola. Io ho veduto che ogni cosa perfetta ha un limite, ma il tuo comandamento ha un'estensione infinita. La tua parola è priva di ogni scoria, perciò il tuo servitore l'ama. La tua legge è verità. Le tue testimonianze sono giuste in eterno. Tutti i tuoi comandamenti sono verità. La somma della tua parola è verità e tutti i giudizi della tua giustizia durano in eterno. La mia lingua celebrerà la tua parola perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia».

Gentilissimi ascoltatori, ringrazio il Signore per il privilegio di questo appuntamento con voi e a tutti porgo il mio cordiale saluto, augurando di trascorrere insieme alcuni momenti di serenità e di rinnovamento nell'ascolto della parola del Signore. In mezzo a tutte le incertezze della vita, non c'è nulla di più consolante e più sicuro di quello che dice il Signore. Infatti Egli non è un essere lontano che si compiace nel far pesare su di noi i suoi gravosi precetti, ma al contrario si è interessato alla nostra sorte. E pur sapendo che eravamo nei guai a motivo della nostra disubbidienza e ribellione, non si è tirato indietro, anzi ha mandato suo figlio. Il nome di suo figlio lo conosciamo tutti. È Gesù Cristo. Ebbene Gesù, venendo su questa terra, non ha portato solo una parola di incoraggiamento a quanti si trovavano nel bisogno, ma ha fatto molto di più. Ha operato per dare speranza a quelli che erano nella disperazione. In altre parole, ha portato un messaggio di speranza a tutti, perché tutti, allo stato naturale, siamo in una condizione disperata. Infatti egli ha potuto dire a quelli che avrebbero creduto in lui: io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno li rapirà dalla mia mano. Pensate quale straordinaria promessa, la certezza della vita eterna a tutti quelli che hanno fiducia in Dio. So bene che dette così certe verità sfuggono, perché non siamo in grado di renderci conto della loro portata. Eppure, se ci fermiamo a riflettere e pensiamo seriamente a queste cose, ci rendiamo conto che non potremmo ricevere un'offerta migliore. Solo la certezza della vita eterna è in grado di dare stabilità e solidità alla vita cristiana. Ebbene, nel corso di questo programma desideriamo parlarvi di come sia possibile ricevere questa certezza così necessaria alla vita quotidiana. Perciò non soltanto vi chiediamo di ascoltarci, ma di far conoscere questa trasmissione attorno di voi. Adesso continuiamo con uno stacco musicale.

Amici carissimi, prosegue il nostro programma e vorrei subito farvi ascoltare una porzione della parola di Dio molto bella ed anche molto importante per la nostra felicità eterna. L'Apostolo Paolo, in una delle lettere scritte ai cristiani del suo tempo, disse: «L'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti, affinché tutti quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro». In queste succinte ma ricche parole abbiamo tutto il programma di Dio per noi. Egli ha mandato suo figlio su questa terra ed egli è venuto per rivelarci l'amore del Padre e lo ha fatto in maniera sublime, ossia donandola per noi. Ma questo non è solo un gesto dimostrativo, ma lo ha fatto per uno scopo. Abbiamo letto che Cristo morì per tutti, perché tutti quelli che credono in Lui non vivano più per loro stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Moralmente tutti eravamo morti, perché tutti siamo colpevoli davanti a Dio. La morte di Cristo ne è la prova. È stato necessario che il Figlio di Dio, che è la vita eterna, venisse sulla terra per subire il giudizio divino che il peccato meritava. La sua morte era l'unica possibilità di liberazione per il mondo schiacciato dal peccato. Ma c'è una cosa che dobbiamo osservare. Sta scritto: egli è morto per tutti. Ma non è detto affinché tutti vivano. Certo, la sua opera può salvare tutti gli uomini, ma sono al beneficio di questa salvezza soltanto quelli che accettano questo sacrificio. Perciò si aggiunge: affinché quelli che vivono non vivano più per loro stessi, ma per colui che è morto e che è risuscitato per loro. Chi sono quelli che non vivono più per loro stessi? Soltanto quelli che credono seriamente in Gesù Cristo e che in risposta alla loro fede ricevono la vita nuova, la vita che dura per tutta l'eternità. Possiamo domandarci: e noi, in quale categoria ci troviamo? Nelle parole di Paolo ci sono delle affermazioni ben precise. Egli dichiara che se adesso abbiamo la vita di Dio, non possiamo più vivere per noi stessi. Abbiamo dei doveri nuovi. Siamo invitati a non vivere più per le nostre cose, ma per colui che è morto e risuscitato per noi. In altre parole, siamo chiamati a sdebitarci dell'amore che ci è stato mostrato, vivendo per colui che ci ha liberati dal baratro della morte e ci ha dato la vita che non finisce più. Almeno questo è quello che dovremmo fare. Ma lo facciamo realmente? Giorno per giorno, in tutte le nostre circostanze di vita, di fronte ad una scelta e ad una decisione, viviamo per Gesù Cristo? Purtroppo dobbiamo riconoscere con rammarico e rincrescimento che non sempre diamo al Signore il primo posto nella nostra vita. L'egoismo ci possiede, diamo la priorità ai nostri interessi, ci lasciamo trascinare da ciò che passa e così, per andare dietro ai nostri piaceri e da quello che non è secondo la volontà di Dio, raccogliamo soltanto amarezze e delusioni. Tutto questo è triste e deludente, perché in qualche modo vanifichiamo l'opera del Signore Gesù Cristo. Egli ha compiuto il suo sacrificio, ha dato se stesso, perché noi possiamo sperimentare la vita in abbondanza. Ma quando questo non avviene, è come se rifiutassimo il dono di Dio. Egli ha fatto tutto da parte sua. Riflettiamo attentamente. Nel proseguire con la testimonianza del nostro missionario in Cina, ricordiamo che leggendo la parola di Dio ed ascoltando le parole di Gesù,
egli sentiva la realtà del suo aiuto ed una nuova forza. Tuttavia, egli aggiunge, ma poi, riflettendo la sera sulla giornata passata, dovetti ammettere che avevo soltanto da confessare il fallimento e deplorare il mio peccato. In ogni caso, voglio evitare di dare l'impressione che ciò fosse la mia esperienza quotidiana durante quei lunghi e faticosi mesi, ma soffrivo spesso di questo stato d'animo. Infatti posso dire che nonostante tutto ciò, Cristo era per me, più che mai, un salvatore prezioso, perché era disposto e ha voluto salvare un peccatore come me. C'erano pure dei momenti nei quali sperimentai non soltanto la pace, ma pure la gioia del Signore. Purtroppo furono momenti passeggeri e continuai a sentire la triste mancanza di forza. Oh, come buono il Signore che porse fine a questo conflitto d'animo. Non avevo mai dubitato, quando mi trovavo in quella condizione, che in Cristo avrei ritrovato tutto ciò di cui avevo bisogno, ma non riuscivo a risolvere il problema di come metterlo in pratica. Ebbene, questo lo vedremo dopo l'ascolto della nostra pausa musicale.

Il nostro missionario continua dicendo: Gesù Cristo era ricco, di fatto, ma io ero povero. Egli era forte, invece io ero debole. Sapevo bene che c'era forza sufficiente nella radice, nel tronco, ma come poteva essa giungere nel mio piccolo debole ramoscello? Quando col passare del tempo cominciai a capire, scoprì che ci voleva soltanto fede, la mano che prende dalla pienezza divina e me ne porge. Purtroppo mi mancava proprio questa fede. Lottavo per ottenerla, ma mi sfuggiva. Cercavo di metterla in pratica, ma fallivo. Più riconoscevo che c'era una scorta di meravigliosa grazia in Gesù, la pienezza del nostro glorioso Salvatore, più la difficoltà mi sembrava insormontabile e la mia colpa più grande. I peccati che avevo commesso in passato mi sembravano meno gravi a confronto con il peccato dell'incredulità dal quale scaturivano tutti gli altri peccati. Nell'incredulità si rifiuta, volenti o nolenti, di dar credito alla parola di Dio e si fa Dio bugiardo. Sentivo che l'incredulità è il peccato del mondo, eppure ero io colui che lo commetteva. Pregai per aver fede, ma non venne. Che cosa dovevo fare? All'apice della mia agonia interna, Dio fece uso di una frase scritta da un amico in una sua lettera che mi aprì gli occhi. Lo Spirito di Dio mi rivelò la verità della nostra unione con Gesù in un modo che non avevo mai percepito prima. Questo amico era passato per la stessa mia sofferenza, ma era stato illuminato prima di me. Ecco che cosa aveva scritto. Ma come siamo rinvigoriti nella fede? Non lottando per ottenerla, ma riposando in Lui che è fedele. Quando lessi quella frase capii tutto. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele. Quant'era grande la mia gioia quando lo riconobbi. Volsi il mio sguardo a Gesù e capii il significato del suo detto: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Ecco, qui trovo la pace, pensai tra di me. Mi sono sforzato per niente nel tentativo di riposare in Lui. Non voglio più lottare. Non ha Egli promesso di restare con me, di mai lasciarmi, di mai abbandonarmi? Ed Egli mai mi abbandonerà. Questa è la mia certezza. Ebbene, cari amici, proprio questa è la verità che anche noi dobbiamo afferrare e fare nostra. La nostra pace la realizziamo confidando nel Signore. Adesso andiamo avanti leggendo dalla parola di Dio. A mezzanotte il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che sedeva sul suo trono al primogenito del carcerato che era in prigione, e tutti i primogeniti del bestiame. Il faraone si alzò di notte, egli e tutti i suoi servitori e tutti gli egiziani, e vi fu un grande lamento in Egitto perché non c'era casa dove non vi fosse un morto. Non v'è dubbio che queste parole ci pongono di fronte ad una narrazione che non potrebbe essere più solenne. Quando si è di fronte ad un giudizio come quello che viene descritto qui, dovremmo sempre prendere un atteggiamento di rispetto e di tremore davanti al Dio sovrano che interviene così pesantemente. Purtroppo accade che noi nutriamo di Lui una visione assolutamente falsata. Diciamo giustamente che Dio è amore e dimentichiamo che Egli è anche giustizia. Così pretenderemmo che Egli passasse sopra a qualsiasi ingiustizia, cattiveria o insolenza umana, ma non è così. Il testo che abbiamo letto ce lo dimostra. Esso vuole ricordarci che in Lui
sono sempre presenti due aspetti, severità ed amore. Nella storia che stiamo studiando, constatiamo che Dio ha mandato Mosè ed Aronne diverse volte dal Faraone perché questi si convincesse a lasciare andare il popolo di Israele perché adorasse Dio come aveva egli stesso prescritto. Ma il Faraone ha abusato della pazienza di Dio. Ci sono stati dei momenti in cui sembrava fosse pronto a lasciare andare in libertà il popolo di Dio e subito si ricredeva. Era un modo di beffarsi di Dio. Ed allora diviene evidente che se ne abusiamo, se non rispettiamo il suo amore, rimane la severità. Nello stesso tempo questa constatazione ci fa ricordare la solennità e la veracità della parola di Dio. Nulla di quello che Dio ha detto rimarrà in sospeso. Tutto ciò che Dio dice si compie. Infatti, in questo caso abbiamo l'adempimento storico della promessa fatta ad Abramo diversi secoli prima. In quell'occasione Dio si è impegnato unilateralmente a fare di Abramo una grande nazione con un preciso territorio e dal momento giusto realizza questa promessa. Quindi, in questa pagina di storia non abbiamo soltanto la narrazione di un solenne avvenimento, ma l'insegnamento che deve modellare ed accompagnare il nostro cammino. Le parole che troviamo scritte nella Bibbia non sono solo parole umane, ma parole che sono state soffiate da Dio. Come tali, esse avranno sempre il loro compimento ed attuazione. Il Faraone e gli egiziani avrebbero dovuto sapere questo perché erano stati avvertiti e sollecitati più volte. Tutta la narrazione delle piaghe precedenti è là per confermarlo. Queste piaghe non erano state soltanto due o tre, ma ben nove. Essi sapevano che la parola di Dio si adempie sempre. E questa è una lezione che dobbiamo imparare anche noi. Conosciamo alcune cose della volontà di Dio, ma a volte le trascuriamo pensando che Dio è tollerante. No, la sua parola si adempie sempre. Riflettiamo e pensiamoci.

0: Avete ascoltato il programma A tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Atti degli Apostoli, capitolo undicesimo. Or gli apostoli e i fratelli che erano per la Giudea intesero che i gentili avevano anch'essi ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro fu salito a Gerusalemme, quelli della circoncisione questionavano con lui, dicendo: «Tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro». Ma Pietro prese a raccontar loro le cose per ordine fin dal principio, dicendo: «Io ero nella città di Ioppe in preghiera, ed in un'estasi ebbi una visione. Una certa cosa, simile a un gran lenzuolo tenuto per i quattro capi, scendeva giù dal cielo e veniva fino a me. Ed io, fissatolo, lo considerai bene, e vidi i quadrupedi della terra, le fiere, i rettili e gli uccelli del cielo. E udii anche una voce che mi diceva: «Pietro, levati, ammazza e mangia». Ma io dissi: «In nessun modo, Signore, poiché nulla di immondo o di contaminato mi è mai entrato in bocca». Ma una voce mi rispose per la seconda volta dal cielo: «Le cose che a Dio ha purificate, non le far tu immonde». E ciò avvenne per tre volte, poi ogni cosa fu ritratta in cielo. Ed ecco che in quell'istante tre uomini mandatimi da Cesarea si presentarono alla casa dove eravamo. E lo Spirito mi disse che andassi con loro senza farmene scrupolo. Or anche questi sei fratelli vennero meco ed entrammo in casa di quell'uomo. Ed egli ci raccontò come aveva veduto l'angelo che si era presentato in casa sua e gli aveva detto: «Manda a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua». E come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro, come era sceso su noi da principio. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva: «Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo». Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel Signor Gesù Cristo, chi ero io da oppormi a Dio? Essi allora, udite queste cose, si acquetarono e glorificarono il Dio, dicendo: «Il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili, affinché abbiano vita». Quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano, passarono fino a Fenicia, a Cipro, a Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai giudei soltanto. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, venuti in Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e gran numero di gente aveva creduto, si convertì al Signore, e la notizia del fatto venne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, onde mandarono Barnaba fino ad Antiochia. Ed esso, giunto là e veduta la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, poiché egli era un uomo da bene e pieno di Spirito Santo e di fede, e gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba se ne andò a Tarso a cercare Saulo, e avendolo trovato lo menò ad Antiochia. E avvenne che per lo spazio d'un anno intero parteciparono alle raunanze della Chiesa ed ammaestrarono un gran popolo, e fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Or in quei giorni scesero dei profeti da Gerusalemme ad Antiochia, e uno di loro, chiamato per nome Agabo, levatosi predisse per lo Spirito che ci sarebbe stata una gran carestia per tutta la terra, ed essa ci fu sotto Claudio. E i discepoli determinarono di mandare ciascuno secondo le sue facoltà una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, il che difatti fecero, mandandola agli anziani per mano di Barnaba e di Saulo.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Il numero di coppie in Italia che divorziano continua ad aumentare, assieme con il numero di divorziati che si risposano e di coppie conviventi. È evidente che i principi morali insegnati dalla Chiesa non tengono più. Ecco, di questo parleremo un pochino quest'oggi qui a Contrappunti. Amici, chi vi dà il benvenuto è il sottoscritto Mario Pieri. Mi auguro che abbiate ancora una mezz'oretta di tempo per restare in mia compagnia anche quest'oggi. Contrappunti, oltre a questo, vi offrirà anche, come sempre, della buona musica, musica gospel, musica cristiana contemporanea o CCM, come dicono oltreoceano. E per cominciare il programma di oggi, ho trovato questa bella canzone del gruppo The Electrics. Si intitola Song of the Least, cioè la canzone, potremmo tradurre così, la canzone dei più piccoli. Ecco, ve la propongo subito, dopo vedremo anche cosa dicevano le parole. Grazie per aver scelto Contrappunti anche quest'oggi, mi raccomando, restate in mia compagnia. The Electrics.

0: La mia canzoncina va verso l'ovest, le mie parole sono sentite verso l'est. Dovunque tu sia, ti seguirò portando le mie parole di pace, la canzone dei più piccoli. I governi non sembrano aiutarti, amico mio, sembrano non vedere che combatterai con loro fino alla fine. Noi la chiamiamo democrazia. Tu mendichi, prendi in prestito o rubi quello che puoi per lenire il dolore che hai dentro, ma nessuno ti vede quando ti avvicini, quindi non c'è bisogno che ti nascondi. Beati voi che siete affamati della verità, perché la verità vi è stata data. Le ricchezze del cielo un giorno saranno vostre, un'eredità che è stata lasciata lì per voi. Ecco, questo il testo della canzone del gruppo Electrics che abbiamo appena ascoltato. Ecco, volevo farvi ascoltare adesso la storia di questa coppia, una coppia in crisi, anche se giovane, che si è trovata ad un certo punto ad un bivio, ha dovuto fare delle scelte, o tirare avanti in un modo non tanto piacevole, oppure separarsi, oppure trasformare il matrimonio in qualche cosa di bello, di armonioso. Ecco, sentiamo come è andata a finire, la sentiamo dalla voce di Aylwen Morgan, che ringrazio.
1: L'ha fatto fare di sposarmi. Chi non lo ha mai detto alzi la mano. I primi anni di matrimonio sono spesso i più difficili. Ci sono due personalità da unire, da amalgamare, abitudini comuni da prendere, abitudini vecchie da perdere. Insomma, due persone distinte e indipendenti devono diventare una sola. Spesso dopo alcuni mesi, se non addirittura settimane, gli sposi si guardano in faccia e anche se non lo confessano subito ad alta voce, pensano che, senza ombre di dubbio, hanno sposato la persona sbagliata. A questo punto le opzioni sono di sicuro tre. Tirare a campare in modo non troppo piacevole. Prendere il tanto reclamizzato tempo di riflessione per poi separarsi. Oppure trasformare il proprio matrimonio da qualcosa di spiacevole in qualcosa di bello e armonioso. Paola e Carlo erano arrivati al punto critico. Sapevano di non essere fatti l'uno per l'altra e non sopportavano l'idea di arrivare fino a 80 anni con un matrimonio piatto e mediocre. D'altra parte non volevano neppure divorziare e allora bisognava pedalare.

0: Ma perché mai si erano sposati? Si erano innamorati e avevano creduto di fare bene. Paola era una credente sincera, anche se un po' fuori dalle righe. Il vestito della chiesa in cui era cresciuta le andava un po' stretto, come pure la morale severa dei suoi genitori. Perciò si dichiarava libera e indipendente. Vestiva in modo un po' più appariscente delle altre ragazze. Usava il trucco quando i suoi genitori non erano in vista e non sopportava costrizioni. Però era sempre presente alle riunioni della chiesa e se c'era qualche progetto da portare in porto si buttava con tutte le sue energie e trascinava tutti. Era una leader nata. Quando conobbe Carlo, questo non era credente. Aveva fatto architettura e viveva per conto suo con un paio di amici. Era un ragazzo simpatico e Paola lo aveva trovato immediatamente più interessante dei ragazzi della chiesa, che erano così normali. Le piaceva il suo fare scanzonato, il suo modo di camminare disinvolto e quel ciuffo di capelli sempre un po' spettinato. Però aveva promesso al Signore che non si sarebbe mai spinta oltre all'amicizia. Sapeva sin dalla nascita che una credente non si deve unire con un infedele, anche se lo trovava molto più interessante dei fedeli. Poi, senza che Paola ci mettesse né sale né pepe, Carlo si era convertito. Ma convertito davvero! Lei lo aveva considerato il segno del via libera da parte del Signore. Per lui era un buon motivo per stringere amicizia con Paola. Dopo 6 mesi erano sposati. Carlo diceva che, senza saperlo, si erano trovati davanti al sindaco in comune e, già che c'erano, avevano anche detto di sì. I problemi vennero presto alla superficie. Lei era una dominatrice. Le piaceva prendere decisioni, fare, disfare. Spendeva a modo suo e, dato che aveva anche un buon lavoro, non ci vedeva niente di sbagliato e lo considerava anche un suo diritto. D'altra parte, sotto la vernice dell'indipendenza c'era anche in lei una matassa di incertezze e di confusione. Avrebbe voluto trovare in Carlo tenerezza, comprensione, guida e fermezza. Lui, che era uscito da casa già da tempo, si sentiva perfettamente autosufficiente. Amava il suo lavoro e lo amava tanto che a volte si dimenticava di avere una moglie a casa. Quando rientrava, la trovava furiosa e in lacrime. «Ma tu non mi vuoi bene, non mi vuoi bene! Se tu mi volessi bene, torneresti a casa a un'ora decente!» «Ma c'era un progetto da finire!» «Ecco, lo dicevo, ami il lavoro più di me!» «Ma no!» Invece era vero. Il lavoro gli piaceva, non gli faceva scenate, non voleva essere coccolato e confortato, non parlava, non piangeva e lo lasciava in pace. Chi glielo aveva fatto fare di prendersi una donna così? I segnali di pericolo erano davvero molti. Però oggi Carlo e Paola hanno un matrimonio accettevole che continua a migliorare e a rinsaldarsi. Come ci sono arrivati? La prima cosa che hanno dovuto capire era che non era il matrimonio quello che non andava, ma che erano loro che dovevano cambiare come individui, ognuno per conto proprio. Lei doveva smetterla di essere dispotica, doveva capire che il suo atteggiamento era puro orgoglio e egoismo, doveva finirla di fare la lagnosa e di pretendere. Lui, dall'altra parte, doveva uscire dal suo egoismo che gli impediva di vedere e capire i bisogni profondi di sua moglie e rinunciare almeno in parte alle sue preferenze. Poi dovevano smetterla di chiedere che fosse l'altro a cambiare. Nel matrimonio non si tratta tanto di trovare la persona giusta quanto essere o diventare la persona giusta. La compatibilità, senza un certo lavoro e molto impegno, non si sviluppa da sola. Richiede perseveranza, pazienza e umorismo. Decisero anche che avrebbero considerato gli ostacoli sulla via del progresso non come dimostrazione di incompatibilità, ma come mezzi per dimostrare che un accordo si può e si deve trovare, a tutti i costi. Poi tutte e due dovettero capire che l'amore non è qualcosa di vago, romantico e nebuloso, è una decisione giornaliera di farsi del bene reciprocamente. Il che significa discutere senza volere necessariamente avere ragione, accettare delle proposte senza sentirsi minacciati e in pericolo, evitare le critiche inutili e le frecciatine sarcastiche. consultarsi prima di prendere decisioni, lodarsi a vicenda. Infine, non considerare degno di una baruffa quello che onestamente non lo è.
1: Di nuovo grazie a Iluen. Adesso Rick Kua, When Love Comes Home, quando l'amore torna a casa, dopo le nostre brevi considerazioni sul tema di oggi. Well, no.

When Love Comes Home, cioè quando l'amore torna a casa, ha cantato Rick Hua. Nessuno ti fermerà ora, dicevano le parole. Vedo che tu sei arrabbiato. Beh, sputa il rospo. Ti immagini già le lacrime che scenderanno. Dai su, siamo già passati per questa strada. Tu rimani muta e io sbatto la porta. Ma se crediamo a questa fede, quest'anello di matrimonio, dobbiamo aprire il nostro cuore e farlo cantare. E ogni volta che diventa difficile comprendere, sappi che se lasci libero l'amore, esso tornerà. E saremo lì, con le braccia aperte, quando l'amore torna a casa. Non ci saranno cuori che si spezzano, solo musica che suona. Tesoro mio, so che non passerà molto tempo e si farà festa quando l'amore torna a casa. Posso urlare e gridare e con parole spezzare i tuoi sogni, ma quando cerco di rimangiarmele è un po' troppo tardi. Un raggio di speranza deve cadere su ogni cuore, ma qualche volta, sai, non lo vediamo affatto. Se siamo impegnati e stiamo sulla strada verso il cielo, dobbiamo prendere quello che ci viene e dobbiamo mettere all'opera la nostra fede, perché ogni volta che non capiamo se è vero amore, allora tornerà. Il dolore è passato, piangi sulla mia spalla. Nulla è facile e le cose diventano tanto complicate, ma dobbiamo imparare a vivere con questo. E se vivremo abbastanza lungo, un giorno capiremo che l'amore vero non potrà mai finire. Preoccuparsi è bene, prevenire è meglio. Ecco, divorzi, convivenze, separazioni sfaldano un po' dovunque le famiglie. Il numero di coppie in Italia che divorziano, come sappiamo, continua ad aumentare assieme con il numero di divorziati che si risposano e di coppie conviventi. Ecco, di questo, come dicevo in apertura, parleremo un pochino quest'oggi qui a Contrappunti, e lo faccio prendendo spunto da un articolo riportato dal mensile La Voce del Vangelo a firma di Guglielmo Stendridge. Ecco, la coppia divorziata e risposata civilmente, dice l'articolo, non subisce nessun provvedimento ecclesiastico dalla Chiesa ufficiale, ma è esclusa per le leggi attuali, appunto, della Chiesa dai sacramenti e dall'essere padrini o madrine per battesimi e cresime. Per ovviare in parte a questo senso di esclusione, di condanna, alcuni sacerdoti hanno preferito chiudere un occhio dicendo che gli sposi in queste condizioni si sentono, dopo avere ascoltato il proprio padre spirituale, di potere in coscienza accedere a quelli che sono i sacramenti e lo possono fare liberamente. D'altra parte, Papa Giovanni Paolo II scrisse anni fa in una sua enciclica che i divorziati risposati non devono considerarsi fuori dalla Chiesa e devono invece partecipare alla sua vita anche se esclusi dai sacramenti. In generale, in Europa e nell'America del Nord, questi insegnamenti non sono condivisi dalle chiese protestanti, che in molti casi non soltanto ammettono le persone divorziate alla comunione, ma anche al ministero pastorale. In molti casi questa differenza di posizioni sul divorzio ha favorito il passaggio di cattolici divorziati e risposati al protestantesimo. Alcuni studiosi cattolici e non credono che questa situazione debba cambiare e che vi sono segni di un sottile cambiamento in atto. Un documento pastorale della Conferenza Episcopale Italiana incoraggia i sacerdoti a tenere conto delle difficili situazioni familiari che possono portare al divorzio e delle sofferenze di persone cui è vietato partecipare ai sacramenti. Non si esclude che possano essere accolte nella comunità cristiana, cioè nella Chiesa, con amore e umana comprensione. Ecco, cosa vogliono dire esattamente queste parole? Rimane, probabilmente, non a caso, aperto a diverse interpretazioni personali. Ma, a parte i problemi affrontati dalla Chiesa di Roma e quelli dei protestanti in generale, nei riguardi ovviamente dello scioglimento del matrimonio e di successivi nuovi matrimoni, le chiese evangeliche che desiderano rimanere fedeli alla parola di Dio non possono ovviamente fare finta che il problema non esista, né esse possono accettare delle soluzioni soltanto perché sono soggettivamente più vicine alla personalità di chi lo decide, in un caso scegliendo una posizione rigorosamente legalista e nell'altro caso sempre
secondo la personalità totalmente accomodante. Ecco, è chiaro che in ogni caso il Ministero della Chiesa deve essere indirizzato alla formazione di matrimoni sani, di matrimoni benedetti. Ecco, questo richiede un insegnamento pratico, franco, fra i giovani prima e dopo che si fidanzino. E richiede un insegnamento altrettanto chiaro, continuo e franco anche nella Chiesa per le coppie, passo dopo passo, attraverso i primi anni di matrimonio, lungo tutto il tempo della cura dei figli e ancora poi quando i coniugi vanno verso la vecchiaia. Ecco, non c'è dono che Dio ha dato all'uomo che riguarda la sua vita terrestre tanto grande quanto il matrimonio. Non soltanto è il centro in cui gli sposi imparano la pazienza, l'umiltà, l'altruismo, che sono poi tutte parti del vero amore, ma anche approfondiscono continuamente la loro vita spirituale. E il matrimonio cristiano è l'unico ambiente in cui bambini, ragazzi e giovani possono ricevere costantemente sia l'insegnamento sia l'esempio, che poi provvederà loro una guida verso la maturità, verso poi un loro matrimonio felice, verso una vita di benedizione, di utilità e di servizio per la società e per la Chiesa. Le Chiese sicuramente fanno bene a preoccuparsi del problema del divorzio, ma farebbero mille volte meglio a preoccuparsi e occuparsi in tempo della salute del matrimonio, della famiglia, di ogni coppia. I primi passi verso la soluzione di ogni problema in ogni chiesa sono l'insegnamento e l'esempio dei responsabili, uomini imperfetti sicuramente, ma si spera consciamente in cammino giorno per giorno, come lo era l'apostolo Paolo, verso la meta e il premio della magnifica vocazione ricevuta da Cristo Gesù. Solo uomini e donne limpidi, sinceri, impegnati spiritualmente nel realizzare nella propria vita il piano di Dio per il proprio matrimonio e la propria famiglia possono avere una parola di conforto, di guida e di sfida per chi ne ha bisogno.

e facendomi da parte per il momento vi ringrazio per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi. Vi lascio sulle note di Che Io Sia di Albino Montisci. Buon proseguimento. Voglio vivere.

0: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme, ci rallegriamo per questo, perché nella grazia del Signore abbiamo l'opportunità di aprire la Divina Parola e di trarne qualche pensiero per il nostro bene spirituale. La lettura che Patrizia gentilmente ci farà consiste nei primi 6 versetti del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni.

In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro.

0: il nostro testo di introduzione a questo idilliaco discorso pastorale di Gesù ci suggerisce l'idea di fare una breve considerazione sui pastori, cioè su quelle persone che rivestono un ruolo di responsabilità nella Chiesa per curare le anime, per indirizzarle al bene, per avvicinarle a Dio. Considerando l'immagine fornita da Gesù e le parole che il Signore espresse in quell'occasione, possiamo trarre tre considerazioni sul ruolo di guida, di responsabile della comunità ecclesiale, in modo che, se siamo fra queste persone, possiamo con maggiore facilità adeguarci agli insegnamenti di Gesù. E se non siamo chiamati a questo importante e particolare ufficio, possiamo riconoscere più facilmente i buoni dai cattivi pastori. Il tema è già presente nell'Antico Testamento, basti leggere il capitolo 34 di Ezechiele, dove Dio si presenta come il vero pastore del suo popolo e mette in evidenza le infedeltà dei cattivi pastori umani, interessi personali che portavano a sfruttare i beni del gregge per proprio tornaconto, indifferenza verso i bisogni del gregge, incapacità a mantenere unite le pecore, volontà di dominio anziché di servizio e impossibilità di difendere le pecore dai pericoli esterni. Il Signore affermò che il vero pastore conosce le sue pecore ad una, le chiama per nome e le conduce fuori. Da parte loro le pecore lo seguono, perché lo conoscono, perché hanno fiducia in lui. Abbiamo così l'immagine di un rapporto profondo e di tanta intimità, di tanto affetto e di tanta stima. Nel cammino verso il pascolo, il pastore precede le pecore, indica la via, passa per i sentieri migliori, evita i pericoli, i dirupi, le strade impervie e guida sicuramente al nutrimento di cui il gregge ha bisogno. Giunti ai luoghi larghi, spaziosi, ai pascoli senza pericoli, ecco che il pastore manda avanti il gregge, sorvegliandolo da dietro, in modo che le pecore si sentano libere, incoraggiate a prendere qualche iniziativa, senza essere dominate o costantemente frenate e disciplinate. Infine, il pastore deve sempre avere un atteggiamento di protezione, di difesa del gregge, intervenendo energicamente all'apparire di lupi o di altri animali feroci che possono recare danno. Così il pastore è colui che conduce, che incoraggia e difende il gregge, dando alle sue pecore il senso della sicurezza, della tranquillità e della fiducia. Un'immagine preziosa per la vita della Chiesa, che ha costantemente bisogno di venire guidata, incoraggiata, consolata, fortificata e protetta da Dio, che vuole compiere queste azioni attraverso uomini che Lui ha scelto, ha dotato e ha mandato. Vi sia gradito il nostro affettuoso saluto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte la luce risplende. Dal libro di Isaia, capitolo 9, versetto 1.
4: Sappiamo cosa vuol dire camminare nelle tenebre. Sappiamo cosa vuol dire vivere nell'ombra della morte. Ma stiamo anche cominciando a sperimentare che cosa vuol dire vedere. Le tenebre che avanzano quando neghiamo le nostre sofferenze e i nostri problemi stanno cedendo il posto nella nostra vita alla luce della sincerità. Naturalmente, quando si è vissuti per così tanto tempo nelle tenebre, la luce può essere dolorosamente vivida. Vediamo la verità su noi stessi e sul nostro comportamento distruttivo. Vediamo la verità sul nostro rifiuto di amore. Vediamo la verità sul nostro avvilimento. Vediamo le sofferenze passate. Vediamo quanto alcuni modelli di comportamento che stiamo seguendo siano dannosi per noi e anche per gli altri. La luce si fa strada e non è una bella vista. Ma Dio non manda la sua luce nelle nostre tenebre per farci vergognare. L'illuminazione può causare una vergogna profonda, ma lo scopo di Dio non è questo. La luce di Dio è come la luce dell'alba. Avverte che qualcosa di nuovo sta accadendo. Un nuovo inizio è possibile. La luce che Dio porta nel nostro mondo di tenebre è una luce di speranza. Guarire completamente significa che la luce di Dio si introduce nelle nostre tenebre. La luce illumina. Cominciamo a vedere chiaramente i modi in cui abbiamo peccato e i modi in cui gli altri hanno peccato nei nostri riguardi. E la luce porta speranza. Con la luce allora vediamo la possibilità di nuovi inizi.
3: Signore, la tua luce mi ferisce gli occhi, è troppo vivida. Ora vedo con troppa chiarezza, mi fa troppo male. Aiutami a credere che la tua luce non è apportatrice di vergogna, ma di speranza nel mio mondo tenebroso. Luce del cielo, circondami col tuo calore, guariscimi con i tuoi vividi raggi, dammi vita e speranza.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Salve amici, eccoci di nuovo assieme con questo programma diverso da ogni altro programma che mai avete sentito. Un programma dedicato a trovare rimedi a mali moderni con ricette antiche, con la parola di Dio come trovata nelle sacre scritture. Così state con noi per questa mezz'ora, mentre vi porteremo la continuazione di queste nostre meditazioni sul libro di Giobbe. Ma prima eccovi uno dei nostri inni.

Sono sicuro, amici, che anche voi, come noi tutti qui, trovate interessante questo libro di Giobbe, con così tante informazioni, pieno di rivelazioni e con tutte queste cose che ci insegna. Pure questo libro smentisce miti ed erronee supposizioni come quella che Giobbe era paziente. Ma vedete, noi prendiamo solo un soggetto qua e un soggetto là. Sarebbe troppo lungo considerare tutti i 42 capitoli di questo libro. E allora, se davvero volete godere di tutti i suoi saggi insegnamenti, datevi a una sistematica lettura di questo libro, capitolo per capitolo, piano piano, indagando ogni individuale versetto. E poi, se trovate qualche cosa che non capite, marcatelo giù, fate la domanda e poi spediticela e noi vi risponderemo personalmente alla vostra domanda. Vedrete che questa lettura vi porterà immense benedizioni. Credetemi, sarà tempo ben speso, meglio che stare a vedere le sciocchezze che si vedono alla televisione. E non dimenticate, ascoltate attentamente la lettura del libro. Se trovate qualcosa che non va, scrivete, mandateci la vostra domanda. Beh, tutto pronto allora, continuiamo con un po' di musica e poi passiamo alla meditazione odierna.

Ed ora passiamo alla nostra meditazione. Apriremo le sacre scritture al libro di Giobbe e leggeremo il 7° capitolo. Qui troviamo la prima replica di Giobbe ai suoi amici. Sentite quello che ci dice in questo 7° capitolo. La vita dell'uomo sulla terra è una milizia. I giorni sono simili ai giorni di un operaio, come lo schiavo ha nella l'ombra e come l'operaio aspetta il suo salario, così a me tocca mesi di sciagura e mi sono assegnate notti di dolore. Non appena mi corico dico, quando mi leverò? Ma la notte si prolunga e mi sazio d'agitazioni fino all'alba. La mia carne è coperta di vermi e di croste terrose, la mia pelle si richiude, poi riprende a suppurare. I miei giorni se van più veloci della spola, si consumano senza speranza. Ricordati che la mia vita è un soffio, l'occhio mio non vedrà più il bene, lo sguardo di chi ora mi vede non mi potrà più scorgere, gli occhi tuoi mi cercheranno ma io non sarò più. La nuvola svanisce e si dilegua, così chi scende nel soggiorno dei morti non ne risalirà, non tornerà più nella sua casa e il luogo ove stava non lo riconoscerà più. Io perciò non terrò chiusa la bocca, nell'angoscia del mio spirito io parlerò, io mi lamenterò nell'amarezza dell'anima mia. Son io forse il mare o un mostro marino che tu ponga intorno a me una guardia? Quando dico il mio letto mi darà sollievo, il mio giaciglio allevierà la mia pena, tu mi sgomenti con sogni e mi spaventi con visioni, sicché l'anima mia preferisce soffocare, preferisce a queste ossa la morte. Io mi vo struggendo, non vivrò per sempre, deh lasciami stare, i giorni miei non sono che un soffio. Che cos'è l'uomo che tu ne faccia tanto caso, che tu ponga mente adesso e lo visiti ogni mattina e lo metti al

perché non perdoni le mie trasgressioni e non cancelli la mia iniquità, poiché presto giacerò nella polvere e tu mi cercherai, ma io non sarò più. Con queste gravi parole passiamo alla musica. Tesero è una cittadina sulle belle Alpi Dolomiti nella Val di Fiemme. Ci sono tante belle cose là, ma fra l'altro c'è un coro di giovani che canta proprio bene. Sentite questo loro prossimo inno.

Quelli di voi che, stimolati da queste meditazioni, avete preso a leggere l'intero libro di Giobbe, avrete notato, son certo, che esso contiene diverse difficoltà, certe di traduzione, essendo questo libro originariamente scritto in aramico e quindi la traduzione di una traduzione, certe perché il libro è stato nella sua maggior parte scritto in poesia, e infine molte sono portate dal fatto che il modo di pensare odierno è radicalmente differente da quello dei tempi di Giobbe, essendo stato influenzato dagli insegnamenti di Cristo. Nella meditazione che precedentemente abbiamo fatto assieme, notammo che l'uomo necessiti giustificazione. Lo apprendemmo dalle parole di Elifas, dalla visione che lui ebbe. Quest'oggi il libro di Giobbe ci farà notare che l'uomo pure necessita comprensione. L'uomo ha bisogno di capire da dove è venuto, dove va e qual è lo scopo della sua vita. Amici, noi non siamo automi diretti da Dio né animali soggiogati alla sua volontà e guidati da istinti. Noi siamo esseri liberi e il nostro destino, la nostra destinazione è nelle nostre mani. La nostra vita mai scorrerà vantaggiosamente fin tanto che non comprenderemo e accetteremo questa verità. Il problema di Giobbe era infatti questo: il povero uomo non riusciva a capire quale fosse la sua posizione. Era stato ricco, agiato, riverito, onorato, felice, ed ora è povero, ammalato, rigettato da tutti, vilipeso e incompreso dal prossimo, dagli amici e persino dalla sua stessa moglie. E così lo troviamo fuori della città, allo scarico delle immondizie, dove ha preso forzata dimora, che là su un monte di cenere grida a Dio e dice: «Ma che cos'è mai l'uomo che tu faccia tanto caso, che tu ponga a lui mente e che tu lo visiti ogni mattina, che tu lo metti alla prova ad ogni istante?» Oh, che domanda importante! Ve la siete mai fatta voi, o amici? Tanti fra i dotti del mondo

hanno fatto tale domanda e hanno cercato di rispondervi nel meglio modo che potevano. Giobbe, per esempio, concluse che l'uomo è una cosa da nulla, la sua vita breve e piena di dolori, poco più di una favilla che appena creata muore bruciata dalla fiamma che l'ha generata. Il suo grande amicone Elifaz, dalla sua grande sapienza e dalle sue belle visioni notturne, trae anche lui la sua brava conclusione e nel consolare Giobbe gli dice che l'uomo non è altro che una tignola e nient'altro, è schiacciato e muore senza che nessuno neppure se ne accorga. E quell'altro suo caro amicone Bildad, che era così amante delle tradizioni degli antichi, anche lui vuol gettare tanta luce sul soggetto e consola Giobbe dicendogli che egli è un verme. Egli dice che Dio è potente, grande, perfetto, immacolato, santo, trascendente al di sopra di tutto e che l'uomo non è che un essere impuro, minuscolo, inconsiderevole. E amici, vedete, questo era l'insegnamento che prevaleva ai tempi di Giobbe e purtroppo questo è pure quello che oggi tanti pensano. A che pro vivere? A che pro essere onesti e mantenersi puri? E Dio non c'è o è così lontano da noi, Dio non si occupa di quello che succede qua giù e a che pro preoccuparsi di lui? La vita è troppo corta, c'è troppo da fare, troppi debiti da pagare, troppe spese, così lasciamo perdere tutte queste cose, viviamo giorno per giorno godendo la vita meglio che si può. Questa era la teoria della Beaten Generation, dei beatnik degli anni 60 ed è la stessa che spinge oggi tanta gioventù ad abbandonare la famiglia, le scuole, le istituzioni stabilite per darsi sfrenatamente alle attrazioni della vita. Noi non siamo altro che animali evoluti, insegnano nelle scuole, e così viviamo come tali. Mangiamo, beviamo, ubriachiamoci, diamoci al sesso e alle droghe. L'uomo che cosa è mai? Oh, che tormentosa domanda, come ristretta la logica umana in relazione all'esistenza di Dio e alla sua volontà. Fu il grande profeta Isaia che, parlando sotto l'ispirazione divina, disse: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle mie vie sono le vostre vie, e come alti sono i cieli al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri». Così, amici, io credo che nel cercare di rispondere a questa domanda noi non dobbiamo fare come fece Giobbe e i suoi tre amici, che si basarono sulla potenza del ragionamento umano o sulle tradizioni degli antichi. Noi dobbiamo elevarci da tutte queste cose e siccome siamo fortunati e benedetti di avere con noi la parola di Dio, è bene che in essa noi ricerchiamo tale importante risposta. Sì, amici, non è quello di Giobbe, non quello di Elifaz saggio che fosse, e nemmeno quello che Bildad dice con tutte le sue tradizioni antiche, ma è quello che Dio dice che ci dà la risposta. Ed ecco che lui imposta la seconda domanda subito dopo il libro di Giobbe, quando per bocca del salmista gli dice: «Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cosa è l'uomo che tu n'abbia memoria e il figliuolo dell'uomo che tu ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto poco minore di Dio, l'hai coronato di gloria e d'onore, tu l'hai fatto signoreggiare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi tutti quanti, ed anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quel che percorre i sentieri dei mari». Oh, vedete come Dio risponde a questa stessa domanda, così differentemente da come la rispose Giobbe. Egli sa elevarsi. Che cosa è mai l'uomo a chi Dio ha dato così tanto attenzione? Ecco, Dio dice: l'uomo è simile a me e all'uomo dato il dominio della terra e del firmamento. Per Dio
l'uomo è importante. L'apostolo Pietro, aggiungendo a questa rivelazione, ci dice che noi non solo siamo così importanti al punto che Dio ci ha dato il controllo del suo creato, ma ci dice persino che noi giudicheremo gli angeli. Fu il Signor Gesù Cristo, la rivelazione finale di Dio, la parola fatta carne, che disse che noi siamo così importanti a Dio che Egli ci ha amato al punto di dare il suo proprio figliuolo affinché credendo in Lui noi potessimo essere salvati. Questo Dio non lo ha fatto per gli angeli, né per gli astri del cielo, né per alcun'altra creatura, ma lo ha fatto per noi, lo ha fatto per me e lo ha fatto per te, o amico. No, noi non siamo come le tignole, non siamo come vermi, ma siamo invece il meglio che c'è, i più importanti personaggi nel regno di Dio. Siamo importanti perché siamo creature di Dio, e non è vero quello che Elifaz, Bildad e Sofar dissero a Giobbe, cioè che Dio è così lontano da noi, così santo, così irraggiungibile, che noi mai potremo aver comunione con Lui e tantomeno avvicinarci a Lui. Questo è un insegnamento diabolico. Gesù ha detto invece che Egli è molto vicino, che è interessato in noi, che è interessato in tutto. Nelle foglie che cadono dagli alberi, non una se ne stacca che Egli non lo sappia, nei passeri del cielo, in noi, sì, la Scrittura ci dice che anche in noi è interessato, e infatti un capello non cade a terra che Dio non lo sappia. Oh amici, non vi fa questa conoscenza sentire dentro il vostro cuore un certo che di bene? I cristiani, i veri credenti, coloro che credono alla parola di Dio, mai potranno soffrire d'un complesso di inferiorità, mai. È Dio che è per noi, è Dio che ci ama, è Dio che ci è benevolo, e volta dopo volta ne abbiamo avuto la prova quando Egli ha risposto alle nostre preghiere. Di chi allora noi dobbiamo temere? Sì, è vero che gli uomini hanno la tendenza di degradarci, di farci considerare come cose da nulla, ma questa non è che una perfida insinuazione di Satana. Infatti egli vuole che la crediamo, egli vuole che noi non pensiamo niente al Signore, che noi non vediamo niente in noi di divino, che noi ci crediamo altro che animali evoluti, nient'altro. Ma questo non è così. Così si insegna nelle scuole, così il diavolo vorrebbe che noi credessimo, ma a chi vi dice tali cose rispondete che forse loro sono degli animali, forse i loro genitori derivano dalle scimmie, ma noi siamo creature di Dio, e in più, amici, se abbiamo ricevuto il Signor Gesù Cristo, noi siamo stati rigenerati dalla sua grazia, e non solo siamo solo creature, ma siamo divenuti addirittura figlioli di Dio. Oh, del resto, osservate bene, i più piccoli del bue e del cavallo e della tigre, noi uomini, più piccoli che siamo dell'elefante, ecco che noi vediamo che possiamo controllarli, possiamo controllare il possente elefante, possiamo controllare l'aquila, possiamo controllare i minutissimi invisibili microbi che a volte sono più pericolosi che delle fiere della foresta. Sì, noi possiamo, come Dio ci aveva detto, assoggettarli al nostro volere. Il nostro passo non supera i tre piedi, e in tutta massima la nostra velocità noi non possiamo che correre un chilometro su per giù in 3 minuti, pure l'uomo è riuscito a viaggiare a velocità più forti di quella del suono e a raggiungere e a camminare sulla luna. Noi siamo importanti perché abbiamo l'imprinta, l'immagine di Dio in noi. Ma più importanti siamo, amici, perché Dio ha bisogno di noi. Dio, che ha tutto e che non ha necessità di nulla, ci vuole, ci brama, desidera la nostra comunione e ci ama fino alla gelosia. Dio crea l'uomo ed ecco che lo vediamo scendere sul far della sera per camminare con lui nel giardino terrestre. Poi l'uomo pecca, si nasconde da Dio, e quel giorno Dio lo creò e lo cercò chiamando: dove sei?
Nei secoli continuò a ricercare l'uomo, e qui nel libro di Giobbe troviamo Giobbe stesso che, preso dalla malinconia, assaporando la morte, dice a Dio: un giorno tu verrai a cercarmi, mi chiamerai e io non risponderò e tu non mi troverai mai più. Oh sì, amici, siamo così importanti che, essendo divenuti impuri, il Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo per giustificarci col suo sangue prezioso, ha mandato il suo spirito ad ammaestrarci, e lui stesso ci chiama perché vuole venire a prendere dimora dentro di noi. Al contrario di quello che si pensava nei tempi del Vecchio Testamento, al contrario di quello che tante religioni insegnano, egli non è, come dice un poeta toscano, un Dio spietato, pronto a segnare nel libro ogni peccato. Dio non vuole essere il nostro giudice, egli non è un poliziotto nascosto a spiarci, egli vuole essere un padre amoroso che si diletta a vedere gli uomini riconoscerlo come tale, e che qual figli prodighi ritornano a lui per il suo perdono e per star per sempre con lui e camminare con lui in questa vita, e poi per addormentarsi sulla sua spalla per svegliarsi poi nel suo regno di vita. Questo è quello che Dio vuole da noi, questa è la ragione perché noi gli siamo così importanti, questa è la ragione per cui noi dobbiamo credere che siamo importanti. Infatti, amici, se davvero consideriamo bene Dante, egli ci dice che la nostra semenza deve essere considerata, in lì noi vediamo chi davvero noi siamo, e allora se così è possiamo noi vivere peccaminosamente nel mondo. Se, come dice Paolo, noi siamo i suoi ambasciatori, i suoi testimoni, come possiamo noi allora comportarci sgarbatamente abbandonandoci a mondanità, lascivia, gozzoviglia, ubriachezze? Queste cose le fanno i pagani, coloro che sono nel mondo. Ma noi siamo i figlioli di Dio e noi dobbiamo camminare con orgoglio e con gioia e con santità e rettitudine nel mondo. Possiamo noi lasciar passare un giorno e mancare di andare a parlare al Padre in preghiera? Potremo noi lasciare che la notte venga senza che noi ci siamo rifocillati e consolati nella lettura della sua santa parola? Possiamo noi vivere tutta la vita senza testimoniare della sua grazia e della sua salvezza, senza cercare di portargli un frutto o un'anima? Sì, amici, se siamo stati salvati, questo è quello che siamo e quello che dobbiamo fare. E amici, se non siete stati salvati, se ancora non conoscete il Signore, andate a Lui, vi aspetta, vuole farvi i suoi figli. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, Maurizio, sempre contento e felice di essere in tua compagnia, ancora una volta grato che tu abbia scelto di trascorrere questa mezz'ora insieme a noi. Oggi è un nuovo inizio, per questo se magari mi sento un po' più, come dire, brillante, frizzante se vuoi. Iniziamo una nuova serie, una nuova passeggiata, un nuovo libro della Bibbia. Quale libro è? Ogni volta che iniziamo una nuova serie, io non te lo dico subito, ti lascio un po' in suspense. E infatti anche oggi non cambio. Anche oggi ti lascio un po' così, ad aspettare.

Dice, ma io voglio sapere di cosa si tratta. Lo so, l'attesa non piace a nessuno. Però ti incoraggio, ti invito a rimanere, perché credo che l'attesa sarà ben premiata.

Vediamo un po' come posso aiutarti. È un libro abbastanza breve che si trova nella seconda parte della Bibbia, nel Nuovo Testamento. Beh, non è che mi aiuti un granché, perché anche nel Nuovo Testamento ce ne sono diversi di libri. E pazienza, pazienza.

Nel caso questa fosse la primissima volta che ti metti all'ascolto di Hai letto il libro più letto, beh, a te un benvenuto particolarmente caloroso e sincero. Sei arrivato al momento giusto, devo dire. Beh, insomma, per certi versi sei arrivato al momento sbagliato, perché questa nostra serie o questo nostro programma dura già da diverso tempo. Però sei arrivato al tempo giusto, nel senso che, come avrai già sentito, siamo all'inizio, siamo al momento di partenza, al punto di partenza di una nuova serie, un nuovo libro. Ho detto che si trova nel Nuovo Testamento, cioè nella seconda parte della Bibbia, cioè del libro più letto, e si trova anche nella prima parte di questa seconda parte. Dici, ma che fai il coso? No, è uno dei quattro Evangeli. Ora, se facciamo un po' un'esclusione, Matteo l'abbiamo già esaminato, Luca l'abbiamo già esaminato, Giovanni l'abbiamo pure già esaminato. Cosa rimane quindi? Marco, il Vangelo di Marco. Hai indovinato. Bravo.

Cronologicamente parlando, il Vangelo di Marco fu il primo ad essere scritto, anche se è il secondo nell'ordine nel Nuovo Testamento. Anzi, a dire il vero, fu uno dei primi libri di tutto il Nuovo Testamento ad essere stilato. Probabilmente fu scritto prima del 63 d.C., quindi nei primi anni 60 d.C. L'evangelista Marco non era un apostolo come lo erano Matteo e Giovanni. Fu però amico e collaboratore dell'apostolo Paolo, non solo, anche di un altro apostolo, Pietro. Il nome completo di Marco era Giovanni Marco. Giovanni era il suo nome ebraico, mentre Marco era il nome latino. Questo lo deduciamo dagli Atti degli Apostoli. Considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati, si trovavano insieme e pregavano. Questo brano si riferisce all'episodio della liberazione di Pietro dalla prigione. Ecco, questo è il primo riferimento storico a Giovanni Marco, che da ora in poi chiameremo per brevità e per facilità Marco. Questo è il primo riferimento a Marco nella Bibbia. Evidentemente sua madre doveva essere una facoltosa ed apprezzata cristiana della Chiesa di Gerusalemme. Lo deduciamo dal fatto che la comunità cristiana, questa comunità nascente, ancora in fasce, si riuniva in casa sua. Sempre dal libro degli Atti apprendiamo che Marco accompagnò Paolo nel suo primo viaggio missionario. Inoltre era cugino di Barnaba, compagno di viaggi di Paolo, perlomeno all'inizio. Era anche figlio spirituale di Pietro, di Simon Pietro, il grande pescatore, il grande apostolo. Infatti Pietro lo chiama figlio mio. Tant'è vero che il Vangelo di Marco è stato sempre considerato il Vangelo di Simon Pietro. E questo lo possiamo provare, come di fatto faremo, man mano che andremo avanti. Marco dunque accompagnò Paolo e Barnaba nel primo viaggio missionario, come abbiamo detto. Giunti a Salamina, leggiamo nel libro degli Atti, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni Marco come aiutante. Sempre da questo resoconto del dottor Luca apprendiamo però che ad un certo punto Marco lasciò i compagni tornandosene a Perga nella Panfilia. Probabilmente avrà avuto qualche buona scusa, ma sta di fatto che Paolo non lo volle con sé nel suo secondo viaggio missionario, sebbene Barnaba non fosse dello stesso avviso. Barnaba voleva prendere con sé anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo giudicava che non dovessero prendere come compagno colui che si era separato da loro fin dalla Panfilia e che non era andato con loro all'opera. Questo è quanto scrive Luca. Mi sembra quindi che, secondo Paolo, Marco avesse commesso un grosso errore. In ogni caso, sempre in quello stesso capitolo del libro degli Atti, continuiamo a leggere, ne nacque un'aspra contesa, tanto che si separarono, e Barnaba prese con sé Marco, navigò verso Cipro. Da questo punto in poi, il Nuovo Testamento ci dice ben poco sul conto di Marco. Sappiamo però che in seguito Marco deve essersi comportato bene, tanto che lo stesso Paolo, nella sua seconda lettera al suo compagno Timoteo, afferma: «Solo Luca è con me. Prendi Marco e portalo con te, perché egli mi è stato molto utile, egli mi è molto utile per il ministerio, per il servizio». Rimane comunque sempre aperta la questione se Marco sia menzionato o meno da qualche parte nei Vangeli. Personalmente penso di no. Comunque, quanto poi alla composizione del suo Vangelo, secondo alcuni Marco attinse da Pietro solo i fatti riportati nel Vangelo, mentre secondo altri attinse la spiegazione del Vangelo dall'apostolo Paolo. E
Questa teoria non mi dispiace. Del resto, perché ci sono quattro Vangeli? E dobbiamo farcela questa domanda. Una ragione è che furono scritti per varie persone. Matteo scrisse principalmente per gli ebrei, per i pii israeliti. Marco invece scrisse soprattutto per i romani, tenendo presente la cultura romana in quella particolare epoca, in quel particolare frangente. Insomma, questo Vangelo fu scritto per l'uomo forte, per l'uomo coraggioso, intraprendente. E non dobbiamo dimenticare che allora i romani dominavano il mondo conosciuto.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. A dire il vero, la passeggiata l'abbiamo proprio appena iniziata. Quindi, se questa è la prima volta che ti metti all'ascolto, sei arrivato veramente al momento giusto. Al microfono, su questa emittente, su questa frequenza, a quest'ora, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia e grato, come sempre, che tu ci abbia scelti.

La storia ci conferma che i Romani portarono pace, la famosa Pax Romana, e giustizia, buone strade, legge, ordine, protezione. Si trattava però, come ben sappiamo, di una pace fittizia, imposta con la forza. Più che pace, si trattava, almeno per un periodo, di assenza di guerra. Il tallone di ferro dei Romani gravava sull'umanità ed esigeva un caro prezzo. In fondo i Romani davano al mondo quel tipo di pace che le Nazioni Unite, per esempio, cercano di dare al mondo oggi. Anche i Romani ci provarono e fu un tipo di pace imposta al mondo, controllata da un uomo forte. E, come sappiamo, la storia si ripete. L'unica cosa che l'uomo impara dalla storia e che l'uomo non impara dalla storia. Questo giochino di parole ci insegna in altri termini che la storia è ciclica. In un modo molto curioso, e se non fosse la situazione così tragica sarebbe addirittura buffo, la storia si ripete. Se ci fai caso, quante persone oggi stanno aspettando un uomo forte? Stanno aspettando qualcuno che porti un po' d'ordine in tutto questo caos. Qualcuno del quale ci si possa fidare, qualcuno che quando dà una parola la mantiene. Roma quindi rappresentava nel mondo antico una potenza umana attiva ed efficiente, che però poi, come sappiamo, portò alla dittatura. Con l'avvento dell'impero, infatti, tutto il potere si concentrò in un uomo solo, il che naturalmente costituì sempre un pericolo per tutti. E come abbiamo appena detto, basta guardarsi intorno per notare che ci sono di nuovo, ancora oggi, segni premonitori dello stesso cammino, della stessa strada. Come afferma giustamente uno studioso, il dottor Gregory, l'uomo ideale per i Romani era il più potente conquistatore, organizzatore e governante. L'uomo che, come Cesare, poteva tener ben saldo in mano lo scettro dell'impero universale. Cesare ed il cesarismo furono l'inevitabile risultato dello sviluppo della cultura romana. Quando i Romani cominciarono a rendersi conto che la giustizia umana nelle mani di un despota umano era qualcosa di terribile per l'uomo peccatore, allora lo Spirito Santo, Dio, propose loro Gesù di Nazareth quale Signore e Salvatore, l'atteso liberatore del mondo. Come dicevo, ci stiamo avviando verso un'epoca in cui vi sarà un'altra dittatura. Sarà un essere molto potente, molto attraente, molto carismatico, ma sarà un essere controllato da Satana. Un essere che terrà sotto il proprio controllo altri uomini potenti. Li trarrà in tale controllo da farli disperatamente invocare la liberazione. Ma l'unico che potrà liberarli sarà colui che hanno rigettato. Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Paolo, proprio scrivendo ai cristiani di Roma nel primo secolo, dice: «Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede». Questa potenza, della quale parla Paolo, è una potenza che può essere anche misericordiosa. Al tempo dei Cesari, mentre il mondo aveva un gran bisogno di misericordia, non riceveva altro che potenza, non riceveva altro che dominio. Si arrivò così al punto che nessuno osò opporsi ad una tale potenza, perché ogni resistenza sarebbe stata non solo vana, ma fatale. D'altra parte, fuggire da essa era assolutamente impossibile. E fu proprio allora che Dio inviò un messaggio ad una parte di quel mondo, mediante Marco, l'autore del Vangelo di cui ci stiamo occupando. Dice: ma perché parli tanto della Roma imperiale?
Beh, come abbiamo detto, perché Marco scrive ai cristiani di Roma e scrive proprio in un periodo in cui Roma era potente, in cui Roma faceva sentire la propria presenza, la propria forza, la propria potenza.

L'antica tradizione che risale alla Chiesa del primo o secondo secolo riporta che Marco in pratica è come se trascrivesse la predicazione di Simon Pietro, dell'Apostolo Pietro. Per esempio, Papia, uno dei più antichi scrittori cristiani, afferma che Marco stilò il suo resoconto, il suo Vangelo, in base all'insegnamento di Pietro. Così si esprime Papia. Marco, interprete di Pietro, scrisse con esattezza, ma senza ordine, tutto ciò che si ricordava delle parole e delle azioni del Signore. Lo storico cristiano Eusebio di Cesarea dice: «La luce della pietà, cioè del cristianesimo, rifulgeva con sì affascinante splendore nelle menti di coloro che udivano Pietro, che essi non si contentarono di avere inteso solamente l'esposizione orale di questa predicazione divina, e con ripetute istanze pregarono Marco, l'autore del Vangelo e seguace di Pietro, a lasciar loro in iscritto un memoriale di quell'insegnamento impartito a viva voce». Questo per quanto riguarda i documenti, i primi documenti storici, al di là dei documenti del Nuovo Testamento, ovviamente. Avvenne difatti così. Abbiamo ora il Vangelo secondo Simon Pietro per mezzo di Marco. È un Vangelo che si concentra sui fatti, e questo naturalmente si accorda anche con il carattere che traspare attraverso le pagine del Nuovo Testamento, il carattere di Pietro, ma anche con il carattere dell'antico popolo romano in generale, attratto piuttosto dalle cose pratiche, concrete, più che da teorie o da filosofie. Nel Vangelo di Marco si mette in risalto particolarmente Gesù quale servo. Naturalmente non certo servo degli uomini, ma servo di Dio, intendiamoci. Per esempio, a differenza del Vangelo di Matteo, dove si sottolinea in particolare la regalità del Salvatore, la regalità di Gesù. Ecco un'altra ragione per cui abbiamo quattro Evangeli. Ogni evangelista, ogni scrittore ci presenta un aspetto diverso, una sfaccettatura diversa della persona di Gesù Cristo, il Figlio di Dio.

Purtroppo, anche se si tratta di una nuova serie, il tempo a nostra disposizione è sempre quello, sono sempre 30 minuti che stanno scivolando via velocemente. Ho pochi brevissimi secondi per darti appuntamento al nostro prossimo incontro, un'altra passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. A dire il vero, stiamo ancora così facendo un giro alla larga, un'introduzione. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci a presto. Grazie. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: E siamo dunque in linea a questo punto con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Grazie Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, allora ricominciamo, non da capo ovviamente, ma ricominciamo a prendere in considerazione un argomento che già stiamo portando avanti da diverse settimane e che comunque è un argomento molto importante, basilare per la nostra vita familiare in particolare, anche perché riguarda sicuramente nelle sue basi, al suo inizio, il rapporto marito-moglie, il rapporto uomo-donna e il rapporto di coppia, quindi, e poi anche il rapporto fra la coppia e i figli. Ed è appunto qui che siamo arrivati ultimamente a parlare proprio del contesto familiare e di come si sviluppa questo rapporto, una sana comunicazione, un sano rapporto fra genitori e figli. Ovviamente il nostro scopo è quello sempre di trovare i principi biblici a supporto o così come ausilio di quello che andiamo dicendo. E volevo chiederti Gianfranco, ecco, ultimamente, poi c'è stata anche appunto ultimamente la pubblicazione di un libro dal titolo molto interessante, un titolo che riporta l'importanza di rifarsi al concetto della Trinità anche per, quindi stiamo parlando proprio della Trinità proprio come Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, come rapporto all'interno della divinità, della Trinità, come riferimento, punto di riferimento per il rapporto genitori-figli. Ecco, questa è una cosa che già si sta diciamo sottolineando in vari ambiti e sotto varie forme. Come mai, ecco, questo rapporto genitori-figli può essere rapportato al rapporto esistente all'interno della Trinità e che importanza ha? Ecco, vogliamo magari approfondire un po' questo tipo di aspetto.
3: Sì, ci sono vari aspetti che sono nel rapporto che c'è fra la vita di famiglia e la Trinità. Ci sono vari aspetti che sono interessanti e importanti. Prima di tutto il fatto che se vogliamo tenere una certa analogia, che non senza voler essere blasfemi o eretici, quando si parla di Dio in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, possiamo trovare un'analogia nella famiglia quando parliamo della famiglia, che però una famiglia è composta da vari membri, da vari componenti, che però fanno parte di una sola famiglia, ognuno dei quali porta un apporto diverso dagli altri in un buon equilibrio e composizione, quindi quello può già essere un'analogia della questione. Un altro aspetto che io ritengo molto importante è il fatto che i figli, in modo particolare, devono poter imparare, vedere, acquisire il concetto della possibile unità e quasi identità di più persone in una sola persona. Mi spiego. I genitori, padre e madre, devono avere un rapporto fra di loro tale che il figlio non li vede come due autorità su di lui, ma come una sola autorità che si esprime in modi differenti, ma che nello stesso tempo la pensano in un modo uguale e sono uniti nelle decisioni, nelle posizioni che prendono, non permettendo al figlio di essere, se vogliamo, un po' schizofrenico nella visione, percezione di due autorità su di lui che possono influenzarlo in modi diversi, se non addirittura opposti, e che lui può manipolare e magari mettere uno contro l'altro. Questo è molto importante perché dà l'idea che ci può essere una unità al di là del fatto che possa essere più persone coinvolte in questo. E questo è molto una cosa molto sottile, ma molto importante, pensando al fatto che è proprio la figura dei genitori che dà al figlio la prima immagine dell'autorità e quindi di Dio nel suo complesso, dell'autorità suprema. Quindi questo è un aspetto che penso sia molto importante da sottolineare. Dei genitori cristiani nel rapporto con i loro figli devono essere insieme, uniti nel portare avanti la famiglia, perché l'abbiamo già detto altre volte e lo ripetiamo perché penso che sia sempre importante tenerlo presente. Quando la Bibbia dice che il marito e la moglie non saranno più due ma una sola carne, non si riferisce solamente a un aspetto puramente sessuale, ma a una vita insieme, quindi una unità, non sono più due ma sono uno, fanno le cose insieme, le decisioni le prendono insieme, l'impostazione della vita la danno insieme perché non sono più due ma è uno solo. E il figlio deve poter vedere questo nella famiglia.
2: Certo, e questa unità allora sicuramente è anche qualcosa di interessante perché ricollega il discorso di Dio nella sua Trinità, però pur essendo un solo Dio, e non ci sono conflitti al suo interno come non dovrebbero essercene per analogia anche, come dicevi tu prima, fra i genitori, che il figlio deve vedere come unità. Però hai fatto riferimento anche al discorso dell'autorità, dicendo che l'autorità dei genitori in qualche modo richiama anche l'autorità di Dio. Ma come far sì che questa autorità esercitata dai genitori, o che comunque i genitori hanno anche sui propri figli, non si trasformi in autoritarismo?
3: Senz'altro, prendendo il riferimento di Dio, nella Bibbia troviamo spesso questo riferimento che è scambievole: prendere l'immagine di Dio come modello per il rapporto dei genitori e prendere il rapporto dei genitori come modello del rapporto che Dio ha verso di noi. È come se ci fosse uno scambio tra queste due immagini. Una delle cose che possiamo e dobbiamo imparare da Dio, che possiamo osservare nella nostra vita di tutti i giorni, è che Dio non ci obbliga, ad esempio, a comportarci in un modo che noi non vogliamo. Questo non ha a che fare con l'educazione, che vuol dire aiutare i ragazzi a imparare quello che è giusto e quello che è sbagliato, ma l'imposizione arbitraria, perché c'è differenza fra autorità, autoritarismo e autorevolezza. L'autoritarismo è l'imposizione della propria autorità perché io sono io e quindi ho ragione e tu fai quello che voglio io. L'autorità, che è lo stato di diritto nel quale una persona è, e l'autorevolezza, che è la credibilità che la persona ha. Quindi se i genitori hanno la giusta autorevolezza, che si guadagna tramite l'esempio, si guadagna tramite la coerenza, si guadagna tramite il modo in cui si vive, che i figli vedono, il genitore avrà senz'altro una grande responsabilità, privilegio e dovere di aiutare il figlio a imparare le cose, ma rispettando le sue peculiarità. I figli, chi ce n'ha, sa che non sono tutti uguali l'uno all'altro.
2: Certo, infatti è molto importante quindi conoscere a fondo i propri figli, conoscerne gli interessi, gli aspetti peculiari del carattere, proprio per trattarli poi nel modo giusto, no?
3: Esattamente, perché se no si tende a proiettare nei figli quello che noi vorremmo. Si pensa che loro pensino come noi, che a loro piacciono le stesse cose che piacciono a noi, si vorrebbe che loro facessero le scuole che abbiamo fatto noi o che noi non abbiamo potuto fare, magari non riconoscendo che a loro queste cose non interessano, che hanno delle altre aspirazioni. C'è un testo biblico molto interessante a questo proposito, che si trova nei Vangeli, è il Vangelo di Luca che ne parla, e quando, testo famoso che molti che hanno letto la Bibbia ricordano, perché è l'unico episodio in cui viene parlato di Gesù quando era bambino, quando era preadolescente, e quando vanno a Gerusalemme per la visita annuale, e lui con i genitori, con Giuseppe e Maria, e poi alla fine tornano a casa e Gesù si ferma a Gerusalemme. I genitori, dando per scontato che lui fosse insieme agli altri, quindi non hanno verificato la cosa, l'hanno data per scontata, è quello che loro avrebbero fatto.

0: La domanda angosciata ovviamente della madre che dice: figlio mio, ti abbiamo cercato per un sacco di tempo, non ti abbiamo trovato, si scontra con l'affermazione molto disarmante di Gesù che dice: ma perché mi avete cercato per 3 giorni? Dove pensavate che fossi? Sto parafrasando ovviamente. Ero qui, io dovevo occuparmi delle cose del padre mio, dove pensavate che fossi? Ovviamente Giuseppe e Maria hanno cercato Gesù in tutti i posti dove loro pensavano avrebbe potuto essere, ma non sapevano, avevano perso un po' il contatto con Gesù e quindi non sapevano dove cercarlo. Quando noi conosciamo bene i nostri figli e non li troviamo, solitamente sappiamo dove andare a cercare. Certo. Se non saranno da un amico, saranno da un altro, saranno in una sala giochi, saranno al campo da pallone. Se Gesù si meraviglia di questo, dice: ma come, voi non sapevate che ero qui, non lo siete immaginato, dove pensavate che fossi?
1: Certo.
0: Avevano perso il contatto con Gesù e questo è quello che spesso succede. Quando noi perdiamo il contatto con gli interessi, le preferenze, i gusti dei nostri figli, tendiamo poi a proiettare su loro delle aspettative che non sono realistiche, a volte a quel punto gliele imponiamo con la nostra autorità e quindi il rapporto si deteriora. E questo è specialmente vero poi nell'adolescenza, quando loro incominciano a maturare in maniera indipendente dai genitori, incominciano a staccarsi dal nido per provare a volare con le proprie ali.
1: Infatti.
0: Quindi se i genitori gli hanno nel tempo insegnato piano piano a volare, sapranno quali sono un po' i loro limiti. Se a volte i genitori sono iperprotettivi, quindi non gli fanno mai provare, non insegnano ai figli a fare qualche cosa, i figli si troveranno completamente disarmati quando proveranno a fare le cose da soli. Viceversa, se vengono buttati fuori dal nido troppo presto, rischiano di precipitare perché non hanno ancora imparato.
1: E di andare allo sbaraglio, di farsi male più del dovuto.
0: Esattamente.
1: Va bene, grazie Gianfranco per questo tuo intervento oggi e per questi altri stimoli alla riflessione che hai voluto darci. Ci risentiamo.
0: D'accordo.
1: Ok, buon lavoro, ciao.
0: Grazie, risentirci.
2: Avete ascoltato?
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi di nuovo con ricordi dei tempi lontani. Abbiamo sempre voluto che i nostri figli ubbidissero quando li chiamavamo e quando dicevamo loro di fare qualche cosa. Hanno disubbidito anche loro qualche volta, ma poi si sono resi conto che non ne valeva la pena. Ci ho ripensato nel vedere un piccolino, penso che non avesse più di 3 anni, con suo padre, mentre stavano camminando per una stradina abbastanza stretta che però sbucava su una strada molto trafficata. Ad un tratto il bambino ha lasciato la mano del papà e ha cominciato a allontanarsi. Pasqualino, vieni qui! Pasqualino ha continuato a camminare. Pasqualino, torna indietro, guarda che mi metto a contare. Niente, adesso conto. 1, 2. Invece di fermarsi e fare dietro fronti, il bambino ha cominciato a correre. Era chiaro che il bambino non ci sentiva dall'orecchio dell'ubbidienza, infatti si mise a correre ancora più svelto. Il padre si mise a correre pure lui per raggiungerlo. Quando il padre lo acchiappa, pensai, Pasqualino le prende. Invece no, non ha preso proprio niente. Quando ho rivisto padre e figlio, l'uomo aveva acchiappato il piccolo per un braccio. Il piccolo si dibatteva, faceva i capricci e lui gli diceva: ma non lo sai che devi ubbidire? No, Pasqualino non lo sapeva e non intendeva saperlo. Onestamente, io non ho mai capito l'idea di contare fino a 5 o a 10 o a 15 prima di pretendere che un bambino ubbidisca. Mi pare troppo stupido e anche troppo pericoloso. Mettiamo che noi vediamo un pericolo. Vorremmo che nostro figlio aspettasse fino a 15 per darci retta? Tanto più che almeno nel caso di Pasqualino, al 3, invece di fermarsi, il piccolino si è messo a correre ancora più forte. E se una macchina fosse sbucata all'improvviso? Secondo me non c'è niente che dobbiamo insegnare tanto ai bambini quanto l'ubbidienza. Ubbidienza ai genitori, ai maestri, alle autorità e ubbidienza a Dio e a quello che Lui comanda. Però non c'è molta speranza che i figli imparino a ubbidire a Dio, che non hanno mai visto, se non hanno imparato a ubbidire alle persone che hanno autorità su loro e che possono vedere. Perciò tocca a noi genitori insegnarglielo con l'esempio, la coerenza, la fermezza e la disciplina. Ho molta paura che se oggi anche nelle nostre chiese evangeliche vediamo tanti giovani mezzi ribelli e indifferenti alle cose di Dio, sia perché noi grandi abbiamo dato loro l'idea che Dio sia un po' come noi, un genitore un po' smidollato che sì, comanda, però che conta fino a 3 o a 10 o a 100 e poi non fa nulla. Ma la Bibbia dice che Dio non è così e noi lo sappiamo molto bene.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

lasciarmi Dio, che il mio stesso io ogni volta mi tradisce. Sento che rinasco, i colori sono tornati, il sapore della vita nuovamente mi stupisce, mi colpisce. Il tuo altruismo, tutto questo amore incondizionato, immeritato, non guadagnato, e ora sono un cactus che fiorisce.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetti 17 e 19. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto la promessa, offrì il suo unigenito. Era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti. Il titolo del messaggio di oggi è La prova della fede. Vi sono situazioni così drammatiche che sembra che Dio agisca in modo non conforme al suo amore. La vita di Abramo ne fornisce l'esempio più tipico. Dio gli aveva fatto delle promesse che dovevano compiersi nei discendenti del suo unico figlio Isacco e poi chiese ad Abramo di offrirlo in sacrificio. Ma Abramo aveva più fiducia nella parola di Dio che nella vita di Isacco. Egli sapeva che Dio non viene meno alle sue promesse e che se Isacco fosse stato sacrificato, Dio lo avrebbe senz'altro risuscitato. Abramo contava sulla parola di Dio e non fu deluso. Dio non permise che Isacco morisse. Alla fine, dietro al suo ordine, un capro venne sacrificato al suo posto. Niente può far cambiare il nostro Dio. Se ci ha salvati per mezzo del suo figlio Gesù Cristo, se ha fatto di noi credenti dei figli suoi, vuole continuare a manifestare il suo amore. Egli sa che sulla terra attraversiamo spesso circostanze difficili e interviene per fortificare la fede, infondere coraggio, dare la sua pace e insegnarci a guardare non alle cose presenti, che sono solo per un tempo, ma alla gloria futura che non finirà mai. Egli ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, come troviamo nella lettera agli Ebrei capitolo 13 versetto 5. Il Signore Gesù ha sofferto molto sulla terra e per questo può capire e consolare coloro che soffrono.

In quei giorni, essendo una folla grandissima, essendovi una folla grandissima, e non avendo da mangiare, Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse loro: ho pietà di questa folla, perché sono già 3 giorni che stanno con me e non hanno di che mangiare. E se le rimando digiuni a casa, verranno meno per via. Alcuni di loro, infatti, sono venuti da lontano. E i suoi discepoli gli risposero: come potrebbe alcuno saziare di pane costoro qui nel deserto? Ed egli domandò loro: quanti pani avete? Ed essi dissero: 7. Allora egli ordinò alla folla di sedere per terra e, presi i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li mettessero davanti a loro. Ed essi li misero davanti alla folla. Avevano pure alcuni pesciolini. Dopo averli benedetti, ordinò di mettere anche questi davanti a loro. Così essi mangiarono a sazietà e i discepoli portarono via 7 panieri di pezzi avanzati. Or quelli che avevano mangiato erano circa 4.000. Poi li licenziò e subito, salito in barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Questa è la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci. Di nuovo c'è una grandissima folla intorno a Gesù e qui scopriamo che sono 3 giorni che stanno lì, tutti accampati, una sorta di Woodstock spirituale, cristiana, cioè tutti accampati, tutti là in attesa a ricevere gli ammaestramenti di Gesù. 3 giorni non sono pochi, quindi questa folla è veramente desiderosa di ricevere da Gesù. E adesso è il momento di mandarli a casa, però dato che alcuni di loro venivano da molto lontano e il viaggio di ritorno sarebbe stato di giorni senza cibo, Gesù si preoccupa. Non hanno di che mangiare, ho pietà di questa folla perché non hanno di che mangiare. E trovo interessante il fatto che Gesù si preoccupa anche delle cose materiali e fisiche, dei bisogni non solo spirituali. Certe volte abbiamo l'immagine di Gesù come troppo serio, no? Solo a pensare alle cose serie, alle cose importanti, e le cose spirituali ovviamente sono le cose serie, le cose importanti, ma lui era anche interessato ai piccoli dettagli della vita quotidiana delle persone. Qui è preoccupato perché non hanno da mangiare, è qualcosa che in qualche modo si sente che può aiutare, può servire in questo. E quindi chiama i discepoli e chiede: possiamo fare qualcosa per loro? La risposta dei discepoli è particolare, quasi comica. Come potrebbe alcuno saziare di pane costoro qui nel deserto? Ho detto che questa è la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci. E la prima non era successa decenni prima. Probabilmente era qualche settimana prima, non lo so, non ne ho idea. Comunque non era una di quelle scene che passano così inosservate, no? Eppure Gesù qui di nuovo lancia l'amo, come dire, che possiamo fare per loro? E loro avrebbero dovuto dire: beh, l'altra volta abbiamo visto quello che avevamo, tu hai benedetto e in qualche modo hanno mangiato tutti, è stato miracoloso. E abbiamo mangiato per settimane dei pezzi avanzati da quella moltiplicazione. Avrebbero dovuto dire: non è un problema per te, Gesù, che cosa dobbiamo fare? Siamo pronti, eccoci. E invece dicono: boh, che si fa? È incredibile, hanno già dimenticato tutto. Com'è piccola la loro fede? Com'è piccola? E la nostra, invece, è grande? Anche la nostra fede spesso è piccola, perché anche noi ci capita di dubitare di cose che il Signore già nel passato ci ha dato prova di che lui si può occupare di quelle cose, che lui può provvedere in quelle situazioni, che lui può aiutare, che lui può soccorrere. Ne siamo usciti, è stato un miracolo. Non può accadere di nuovo? Sì, può. Se noi non ce l'aspettiamo più, in qualche modo la nostra fede è piccola. E purtroppo è qualcosa che accade. È facile prenderli in giro davanti a quello che fanno e quasi ridere di loro. Ma come dico sempre, il peccato è molto evidente e molto brutto quando sono gli altri a compierlo. Gli errori
sono molto facili da riconoscere, li vedi molto grossolani, è facile discernerli quando sono gli altri a farlo. È tutto molto più evidente quando sono io a farlo, perché mi giustifico, mi inganno. E quindi impariamo da questo a non essere anche noi di quelli che dubitano di fronte a quello che il Signore potrebbe fare e può fare, dimenticando quello che ha fatto. Ok? In questa seconda moltiplicazione la situazione è molto molto simile, le persone sono un pochettino di meno, prima erano 5.000, adesso sono 4.000, le ceste che avanzano, è interessante che avanzano sempre, questo non è un caso, perché Dio fa abbondantemente al di là di quello che noi immaginiamo e pensiamo e anche di cui abbiamo bisogno. E Dio voleva mostrare loro che lui era capace di provvedere ai loro bisogni oltre il necessario. Sapete, all'epoca essere sazi non era qualcosa di normale, mangiare fino a sazietà non era qualcosa di normale, era qualcosa delle feste, delle cerimonie, perché generalmente la gente, soprattutto i contadini, i poveri, mangiavano poco, l'essenziale, certe volte sicuramente non 4-5 pasti al giorno, magari uno, due, no? E mangiare fino a sazietà era qualcosa di raro. E Gesù vuole mostrare loro che è capace di provvedere e farli mangiare a sazietà. E quindi anche in questo caso avanzano delle ceste. Nel primo caso, vi ricordate quant'erano? 12. Adesso sono 7. Non conta tanto i numeri, ma l'importante è che ce n'erano parecchie. Quindi a questo punto Gesù si sente sollevato, può lasciarli andare perché hanno mangiato, sono stati soddisfatti. E quindi sale sulla barca e dice ai discepoli: andiamo dall'altra parte del lago. E sopraggiunsero i farisei e cominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli, gemendo nel suo spirito, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico che non sarà dato alcun segno a questa generazione. Quindi lasciateli, salì di nuovo in barca e passò all'altra riva. Sopraggiunsero i farisei. Sappiamo che questi non sono uomini sinceri e desiderosi di conoscere la verità intorno a Gesù. Hanno già la loro opinione su Gesù e non la cambieranno. Non è che stanno dicendo qui: fai qualcosa perché noi possiamo credere in te. Loro stanno dicendo qui: dacci un segno in qualche maniera per poterlo incastrare, per approfittare della situazione. Non ci viene detto chiaramente come intendevano agire, ma ci viene detto chiaramente che era per metterlo alla prova. Quindi non era una richiesta in buona fede da parte di persone in buona fede, era una richiesta da parte di persone che volevano approfittare di un'opportunità. Hanno già dato la loro sentenza. Per loro Gesù, indipendentemente da chi sia, a loro non importa chi è Gesù, sanno che però è una minaccia per il loro sistema religioso, per il loro potere, e quindi va eliminato. Però nel frattempo cercano di metterlo in cattiva luce davanti a questa gente che lo adora, che lo ama, che lo segue, che lo ascolta, che corre dove... cercano di metterlo in cattiva luce, cercano in qualche modo di intrappolarlo con qualche azione, qualche parola, cercano delle opportunità per denigrarlo. E questo è un po' anche vero sempre. Stiamo molto attenti, perché non tutte le persone che cercano dei segni da Dio sono sinceri. Non tutte le persone che dicono: se vedo, credo, aspettando qualcosa di meraviglioso, miracoloso, la luce dal cielo, non tutte quelle persone che dicono queste cose in realtà sono sincere. E anche non ogni volta che una persona cerca un segno sta cercando una cosa buona. E forse anche noi non dobbiamo essere assillati dai segni. Magari dobbiamo semplicemente camminare in fede, nella fiducia di quello che il Signore farà nella nostra vita e che del bene verrà nella nostra vita, perché lo Spirito Santo è in noi, Dio ci ama, Lui è il nostro pastore, e non dobbiamo angosciarci di: ma non lo so, forse chissà, un segno, dammi un segno.
Certe volte esageriamo in questo, non sempre è la cosa giusta. Essere assillati, almeno dico essere assillati. Può succedere che magari sono davanti a una scelta importante, una decisione importante, che decida di passare tempo in preghiera, in digiuno e cerchi delle conferme da parte del Signore. Sì, questo è giusto, è corretto, ma non è corretto essere assillati, che ogni cosa che devo fare devo avere dei segni particolari, eccetera, eccetera. Comunque questo è un altro discorso. Qui siamo davanti, è evidente, a una trappola. E Gesù risponde semplicemente no. Prima dice che gemendo nello spirito, quindi Gesù avverte qualcosa nello spirito, è turbato, probabilmente anche angosciato e soffre per la loro ostilità, la loro incredulità, la durezza del loro cuore. È qualcosa che lo tocca. Non è che dice mi state antipatici, no. Risponde no, ma perché capisce che sono persone davvero dure, ostili, che non vogliono credere, sono pieni di sé, orgogliosi, e stanno resistendo all'opera dello Spirito. Quindi dice non sarà dato alcun segno a questa generazione chiede un segno,

0: non ci sta ad essere preso in giro, non prenderà parte ad una farsa. Niente affatto, arrangiatevi. Vi ricordate quando Gesù dice non gettate le vostre perle ai porci? Non è sempre facile capire qual è la situazione giusta, no? Perché tu puoi sempre aiutare, convincere, magari hanno bisogno e vuoi dare cose buone, ma a un certo punto arriva la realizzazione o magari il Signore te lo rivela che non serve, è inutile, anzi è controproducente, è uno spreco. Non gettarlo, non lo apprezzeranno, non lo vogliono. E quindi questo potrebbe essere un esempio di applicazione di quel passo. Quindi lasciateli, salì di nuovo in barca e passò all'altra riva. Me la immaginate un po' la situazione? Facci un segno, facci vedere! E Gesù, no, non vi darò nessun segno, mi dispiace, ciao, arrangiatevi. Andiamocene. Ora i discepoli avevano dimenticato di prendere del pane e non avevano con sé nella barca che un solo pane. Ed egli li ammoniva dicendo, state attenti, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma essi discutevano fra di loro dicendo, è perché non abbiamo pane? Accortosene Gesù disse loro, perché discutete sul fatto che non avete pane? Non capite ancora e non intendete? Avete il vostro cuore ancora indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non vi ricordate? Quando spezzai i cinque pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi avete raccolto? Essi dissero 12. E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri di pani di pezzi raccoglieste? Pieni di pezzi raccoglieste, ed essi dissero 7. Ed egli disse loro, come ancora non capite? Interessante. Quindi se ne vanno, stanno sulla barca e Gesù riprende il discorso. Hanno appena lasciato i farisei e Gesù cerca di spiegare loro perché ha agito così. E quindi li avverte di stare attenti ai farisei. Dice, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Il lievito nella Bibbia è una figura del peccato, in particolare dell'orgoglio, l'essere gonfi, no? Il lievito è quello, qualcosa che gonfia, è una figura dell'orgoglio, anche dell'ipocrisia, della falsità, perché la lievitazione è un processo di fermentazione, in realtà putrefazione. Se sapessimo cos'è la lievitazione forse neanche mangeremmo il pane che è così buono. Ma quindi il lievito è figura del peccato e quindi lui sta dicendo state attenti ai farisei, state attenti al loro orgoglio, state attenti alla loro falsità, alla loro ipocrisia, non fidatevi di loro. E anche dal lievito di Erode, anche lui era uno da cui dovevano guardarsi attentamente, guardarsi bene. Erode era un uomo corrotto, lui si fingerà interessato a conoscere Gesù, ma poi scopriamo che è solo perché voleva che Gesù facesse un po' di giochetti di prestigio, voleva che facesse un miracolo davanti a lui. Non era che era interessato, non era un uomo sincero, aveva altri intenti. E in qualche modo Gesù sta associando i farisei a Erode, che cosa c'entrano insieme? Il lievito dei farisei e il lievito di Erode. Forse perché siamo nell'ambito, in entrambi i casi, del controllo. Della ricerca del potere, del sistema consolidato che in maniera losca e con intenti brutti vuole controllare e manipolare la politica che è spesso corrotta. Quindi potrebbe essere per noi un avvertimento attenti a certi tipi di persone, un certo tipo di religiosi, è un certo tipo di governanti, perché sono motivati dall'orgoglio, dall'ambizione, dal desiderio dei soldi, sono avidi e sono molto, molto falsi, molto ipocriti. Non vi fidate troppo di loro. Quindi Gesù sta parlando del lievito dei farisei e di Erode. Ovviamente la parola lievito in questo caso è un parlare figurativo, e i discepoli cominciano a guardarsi l'uno con l'altro, no, lievito, pane, ma
1: capito!

0: capito tutto. So quello di cui sta parlando Gesù.
1: È perché non abbiamo il pane. Perché ci siamo dimenticati di prendere il pane.
0: Come abbiamo fatto a dimenticare di prendere il pane?
1: E tutti... Oh, no, mi sono dimenticato. Panico nella barca, no?
0: Ma non era, non c'entrava niente.
1: Ci capita, vi capita di impanicarvi per cose che non c'hanno nessun...
0: Non è quello di cui stava parlando Gesù, calmi.
1: Non so se Gesù si sia mai messo le mani tra i capelli.
0: O così sulla testa.
1: Ma se è successo, questo deve essere stato il momento. Tutti impanicati.
0: Io ho capito tutto, sì. Oh no, ma perché?
1: Dai. Perché discutete sul fatto... Vedete, discutete, era nata una scenetta. Perché discutete sul fatto che... Non, quanto la Chiesa è impegnata a discutere di cose che non hanno assolutamente nessuna importanza e nessuna rilevanza e non c'entrano assolutamente nulla con quello che Dio vuole dirci, comunicarci, rivelarci. Quanto? Non avete ancora capito, non intendete, avete il cuore ancora indurito? Vi ricordate durante la prima moltiplicazione? Se andate indietro al capitolo 6, al versetto 52, abbiamo sottolineato questo piccolo dettaglio, anzi leggiamo dal 51, dice: poi salì con loro sulla barca e il vento si calmò ed essi erano grandemente stupiti in se stessi e si meravigliarono perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. Qui era successa la moltiplicazione, la prima moltiplicazione dei pani. E poi Gesù li aveva raggiunti sulla barca, camminando sulle acque, no? E qui questo versetto sottolinea che loro avevano il cuore duro, erano in qualche modo, pensavano ad altro, erano distratti, non hanno capito veramente cosa era successo. E qui Gesù dice, in quest'altra occasione, dice: avete il cuore ancora indurito, ancora non capite, avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite, e non vi ricordate, avete la memoria corta. Quanta pazienza, Gesù. Dice: adesso vi spiego che non c'entra niente, non sto parlando di questo. Perché non sto parlando del pane? Perché io posso provvedere il pane in maniera molto semplice a voi, a tutti gli altri, e ne può avanzare. E non è un problema per me farlo una volta, due volte, tre volte, dieci volte. Questo è il suo senso. Io stavo parlando di altro. Però adesso è ritornato al discorso dei pani. Infatti dice: quando spezzai i pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi avete raccolto? 12. Quando spezzai per i 4.000, quanti ne avete raccolti? 7. Ancora non capite? Adesso ci siete arrivati? Il pane non è un problema. Non sto parlando del pane fisico. Quello di cui vi dovete occupare e a cui dovete stare attenti è altro. Va bene. Poi venne a Betsaida e gli portarono un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora, preso il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli sputato sugli occhi e impostegli le mani, gli domandò se vedesse qualcosa. E quegli, alzando gli occhi, disse: vedo gli uomini come alberi che camminano. Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi e lo fece guardare in alto, ed egli recuperò la vista e vedeva tutti chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua dicendo: non entrare nel villaggio e non dirlo ad alcuno nel villaggio. Quindi siamo di nuovo nell'area del lago, siamo dall'altra parte, e gli portano questo cieco e glielo portano pregandolo di toccarlo. Sono rimasto colpito da questa espressione. Gli portano un malato pregandolo di toccarlo, non gli chiedono di guarirlo, gli stanno chiedendo di guarirlo, ma è interessante che dice lo pregavano di toccarlo. Queste persone in qualche modo si sono fatte l'idea di come deve avvenire la guarigione e vanno da Gesù e gli dicono, gli danno le istruzioni di come deve fare. Allora Gesù: ecco, questo è il malato, adesso tu devi mettere le tue mani su di lui, poi devi dire e lui sarà guarito. Vi ricordate Naaman il Siro? Era uno straniero che in qualche maniera sente che c'è un profeta che fa miracoli in Israele. Lui era lebbroso e decide di partire e di andare alla ricerca di questo profeta. Era Elia, Eliseo. E lui si era fatto nella sua mente un film di come doveva avvenire, no? Allora questo profeta farà così, no, sarà. Non me lo ricordo bene, non l'ho ripassato. Abbiate pazienza, ma si era fatto il film di come doveva avvenire, e quando il profeta neanche gli va incontro, ma gli fa mandare da lontano a dire vatti a gettare nel Giordano 7 volte, lui si arrabbia, dice: ma come? Oh, io me l'ero aspettato tutto in un'altra maniera, doveva avvenire in un'altra cosa, e il Giordano, e noi abbiamo altri fiumi molto migliori e più belli e più puliti del Giordano, ma come si permette? Non ci voglio andare assolutamente. E quasi quasi se ne stava tornando a casa lebbroso per questa sua chiusura, fissazione, pregiudizio, direi, di come Dio doveva operare. Poi i suoi servi lo fanno ragionare, dicono: ma se ti avessi chiesto una cosa difficile non l'avresti fatta, ma ti ha chiesto una cosa così semplice e banale, dai, prova, ci siamo qui, ormai che ti costa. Ok, si tuffa 7 volte e viene guarito. Quello, ho pensato un po' a questo. Queste persone avevano l'idea che Gesù doveva operare un miracolo. Come spesso oggi i miracoli avvengono in questa maniera: noi tutti quanti, tu ti metti al centro, noi mettiamo le mani, imponiamo, iniziamo a gridare, a saltare, a ballare nel nome di Gesù, e deve avvenire il miracolo. Ma abbiamo visto già in Marco quanti miracoli ha fatto Gesù e quanti sono uguali uno all'altro? Praticamente nessuno, ognuno è unico nel suo modo. E questo è un miracolo ancora più bizzarro, più particolare, più unico. Gesù addirittura gli sputa negli occhi. Allora, prima di tutto lo prende e lo porta via, lontano da questa gente, deve essere una cosa tra me e te, non è uno spettacolo. E l'abbiamo visto fare spessissime volte da Gesù, e io lo sottolineo sempre. Oggi molti di quelli che enfatizzano i miracoli ne fanno uno spettacolo, e anzi devono esserci più persone possibili a vedere. Mentre Gesù, per lui era più una questione personale tra lui e quella persona e pochi altri che potevano assistere. Il punto è che non voleva renderlo uno spettacolo. Quindi addirittura gli sputa sugli occhi. L'altra volta aveva sputato e in qualche modo c'era stato un collegamento, non sappiamo, aveva messo le mani al muto, sordo e muto, no? Adesso addirittura dice: gli sputa gli occhi, vieni un attimo qui. Immaginate questo cieco che non vede niente. Allora, tipo, che cosa è successo? Poi dice: impostigli le mani, gli domandò se vedesse qualcosa. E questo è strano, perché sembra che la guarigione non è completa la prima volta. Se vedo gli uomini, però sono come alberi che camminano, non vedo nitidamente, chiaramente. Allora Gesù dice: non c'è problema. Gli pose di nuovo le mani sugli occhi, lo fece guardare in alto ed egli recuperò la vista e vedeva tutti chiaramente. Ora, voi mi direte: perché? Come mai? E io vi devo rispondere: non c'è scritto perché, non c'è scritto come mai. Quindi ogni ipotesi è solo un'ipotesi, non è certa, sarebbe speculazione. L'unica cosa che posso dire di nuovo è che Dio opera sempre in maniera diversa e anche cose che non ci aspetteranno. Noi pensiamo di aver capito tutto sulla guarigione, invece non abbiamo capito nulla, perché è una cosa straordinaria di Dio. Lui decide quando operare, lui decide come operare. Dicevo l'altra volta, è la fede di chi? Certe volte è la fede del malato, certe volte è la fede degli amici, certe volte è la fede di nessuno, solo Gesù. Certe volte avviene subito, certe volte avviene dopo un po', certe volte avviene perché lui sta là davanti, certe volte viene a distanza. Vai a casa e troverai che tua figlia è guarita. Vai a casa e troverai che la tua figlia è stata liberata dal demone. E noi ci facciamo l'idea che la liberazione di un posseduto deve avvenire. Allora quello deve venire davanti e noi cominciamo a gridare: nel nome di Gesù, vai via! Sì, certo, ma Gesù dice: a distanza, senza cellulari, senza telefoni, senza nulla, fuori, dice così, fuori, e quello a distanza se ne va. Capite? È l'opera miracolosa di Dio, che è difficile da rinchiudere in schemi. Non lo so, può essere che quest'uomo aveva un problema alla vista molteplice, Quindi magari Gesù ha prima guarito una parte del suo problema e poi un'altra parte del suo. Non lo so, non è importante, non è assolutamente importante. Non dobbiamo farci in qualche modo mettere in difficoltà da queste cose. Stiamo parlando di miracoli, stiamo parlando di cose che vanno oltre la naturale spiegazione dei fenomeni. Gesù lo rimandò a casa sua dicendo non entrare nel villaggio e non dirlo ad alcuno nel villaggio. Poi Gesù con i suoi discepoli se ne andò per le borgate di Cesarea di Filippo. Ora questa è una città molto molto molto a nord. Siamo addirittura oltre la Galilea. Siamo in una zona un po' ai confini, era l'antica area della tribù di Dan, che Dan ha preso veramente un'area molto molto piccola, quasi solo una città. E là c'era una montagna molto famosa, l'Hermon. Poco sotto l'Hermon c'era questa Cesarea. E Gesù quindi si spinge un pochettino verso l'estremità nord. E lungo il cammino interrogò i suoi discepoli dicendo loro: chi dice la gente che io sia? Non è una semplice curiosità da parte di Gesù. No, sono un po' curioso. Ditemi un po' che cosa dice la gente di me. Vi interessa certe volte sapere cosa dicono gli altri di voi? Abbiamo certe volte quella curiosità. Fammi un po' andare. Che cosa? E certe volte ci troviamo le nostre domandine un po' diverse, non diciamo che ne pensano gli altri, abbiamo le nostre modi per. È qualcosa che ci. Ma non è semplice curiosità da parte di Gesù. Lui vuole portare i discepoli verso qualcosa di importante, verso la piena realizzazione di chi lui è veramente. E quindi inizia con questa domanda. Che è molto semplice, non devono esporsi tanto i discepoli, non devono dare la loro opinione, quello che loro pensano di Gesù, semplicemente ripetere quello che dice la gente. È molto facile rispondere a questo tipo di domande. E quindi essi risposero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri uno dei profeti. Questa risposta ci fa capire che in questo momento, riguardo all'identità di Gesù, c'è molta confusione. Le persone pensano di lui le cose più disparate. Ovviamente Elia, Giovanni Battista erano uomini di Dio, questo sì, potenti. Elia era il profeta del fuoco. Giovanni Battista era stato ucciso a questo punto, no? E alcuni pensavano che Gesù fosse la reincarnazione di Giovanni Battista. Chi era che pensava così? Erode era uno di quelli che pensava così. Perché? Perché lui l'aveva fatto ammazzare, quindi i suoi sensi di colpa. Oh no! È tornato! Giovanni Battista è tornato. Questo Gesù è la reincarnazione di Giovanni. Quindi queste opinioni dipendevano molto dalle loro credenze, in questo caso del tutto infondate, perché la reincarnazione non ha alcun fondamento nella Bibbia, non esiste. Elia era il profeta di Dio, quello che era stato rapito in cielo davanti ad Eliseo, e questo era successo secoli prima, e c'era questa profezia in Malachia, una delle ultimissime parole di Dio al suo popolo dell'Antico Testamento, Malachia 4:5, dove Dio annunciava che sarebbe tornato Elia prima del giorno del Signore. E quindi alcuni pensano che sia Gesù la realizzazione di questa profezia, che Elia sia davvero tornato, ma Gesù non è ovviamente Elia. E altri dicevano è un profeta, è uno dei profeti, sarà un nuovo profeta che è arrivato. È tanto che non ne abbiamo di profeti, adesso abbiamo un nuovo grande e potente profeta. Anche oggi c'è tanta confusione riguardo a chi è Gesù, le idee più disparate. Le idee più comuni sono che Gesù è un profeta, un insegnante, un grande uomo, maestro di vita, un rivoluzionario. Non tantissime persone pensano che Gesù è quello che lui è veramente, pur essendo affascinati dalla sua persona, pur essendo in qualche modo toccati dai suoi insegnamenti. Molti sono increduli riguardo alla vera identità di Gesù. E non si spingono fin là perché è veramente impegnativo credere che Gesù sia ciò che lui dice di essere. E quindi la domanda a questo punto si fa diretta: ma voi Chi dite che io sia? Adesso vuole la loro opinione, adesso voglio sapere cosa ne pensate voi, e quindi si fa molto personale. E è interessante che Gesù abbia aspettato così tanto prima di chiedere a loro questa cosa. Perché? Perché con tutti i miracoli che ha fatto, con tutti i segni che ha dato, doveva essere abbastanza evidente chi lui fosse. Aveva dato il tempo e le prove per sapere con certezza chi fosse. E Pietro rispondendo disse: Tu sei il Cristo, cioè tu sei il Messia. Cosa significa Messia o Cristo? Unto. Tu sei l'unto. Tu sei il Salvatore, tu sei il servo di Dio, tu sei il liberatore. Giusto, è vero. Tu sei il Cristo, era la risposta corretta. E Pietro è quello che l'ha detta, e altrove, dagli altri Vangeli, scopriamo che Gesù gli dice: Giusto, questa è una rivelazione che ti viene direttamente dal Padre. È corretto, io sono il Messia, io sono il Cristo. Anche qui Marco è molto sintetico, omette alcune informazioni per noi fondamentali, perché se leggiamo per esempio in Matteo 16, scopriamo che lui dice: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Quindi non solo Pietro riconosce in Gesù il Messia, ma riconosce anche la sua divinità, il figlio di Dio, Dio il figlio. Però qui Marco è sintetico, ovviamente lui ha i suoi obiettivi, va al punto e la risposta è: Tu sei il Cristo. Ed era la risposta giusta. E quindi, visto che avete detto bene, adesso andatelo a dire a tutti, vero? Allora egli intimò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse riprovato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. Quindi, dopo questa rivelazione di chi è Gesù veramente, lui rivela cose molto serie e molto importanti riguardo al suo ministero terreno, in particolare le sue sofferenze, che sarebbe stato ucciso, che sarebbe stato rifiutato. Avrà citato le varie scritture dell'Antico Testamento. Qui penso che Gesù, qui addirittura dice, cominciò a insegnare loro, quindi Gesù si è preso del tempo per spiegare loro queste cose. Non gliel'ha semplicemente buttate lì così. Avrà citato Isaia 52, 53, il Salmo 22, tutti i passi profetici che anticipavano le sofferenze del Messia. Ma sappiamo che questo insegnamento ai discepoli non va tanto giù. Non vogliono accettarlo, come vedremo tra un attimo. Ma quello che voglio sottolineare qui è la parola era necessario. Era necessario. Che significa? Significa che era il piano di Dio. Non è un caso che Gesù abbia sofferto, sia stato rifiutato e sia stato crocifisso e sia morto. Era il piano di Dio, doveva andare così, era necessario. Perché? Perché solo così Gesù avrebbe potuto pagare per i nostri debiti, per i nostri peccati e salvarci. Non credete a quelli che pensano che la croce sia stato un imprevisto. Gesù è venuto per portare l'amore e la gente non l'ha accettato e hanno fatto questa grandissima ingiustizia di ucciderlo. Sì, è vero, è stata un'ingiustizia, è stato terribile, hanno sbagliato, per carità, però era tutto parte del piano di Dio. Dio l'aveva stabilito perché Gesù doveva morire, perché doveva pagare il prezzo dei nostri peccati. Questo non rende le persone meno colpevoli, quelle che l'hanno condannato, tradito e rifiutato. Ma è solo per dire che era il piano di Dio. Dio lo sapeva fin dal principio. Era nelle profezie e si doveva realizzare. Era necessario, era necessario. Questo è un altro versetto da usare, non solo per dire come Dio abbia avuto il suo piano, ma per dire che non c'era una salvezza in un'altra maniera. Se si poteva essere salvati attraverso le buone opere o un pellegrinaggio, o l'intercessione di una persona particolare o qualsiasi altro modo, Gesù non sarebbe dovuto morire sulla croce. Era necessario perché non c'era un'altra maniera. Questo ci deve confermare. La nostra salvezza non è per le nostre opere, per i nostri meriti, ma per la grazia di Dio attraverso il sacrificio di Gesù. E questo deve essere il messaggio che noi predichiamo al mondo, assolutamente. Tanti cosiddetti cristiani non predicano questo messaggio, perché la redenzione e la salvezza dipende da altro. Io quando evangelizzo cristiani e non cristiani cerco sempre di enfatizzare la croce, perché la croce non puoi scappare da là. A che serve la croce? Se mi dici che basta essere brave persone, di qualsiasi religione fai parte, basta essere brave persone e andrai in cielo, io rispondo sempre: allora perché la croce se la sarebbe potuta risparmiare? Pensate che sia stata una cosa piacevole, una passeggiata? Era necessario, l'ha dovuto accettare, evidentemente era fondamentale. E non tutte le religioni puntano lì, e neanche molti nel cristianesimo puntano lì, ma senza la croce non c'è una vera salvezza, e senza l'accettazione della croce non c'è una vera, un vero ravvedimento. Quindi era necessario cosa? Era necessario che lui soffrisse molte cose, che fosse riprovato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, e fosse ucciso. E dopo 3 giorni risuscitasse. Questo era il piano di Dio. Sofferenza del Messia, la morte del Messia e anche la risurrezione del Messia. E parlava di queste cose apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo. Ma egli, voltatosi, riguardando i suoi discepoli, sgridò Pietro dicendo: vattene lontano da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Quindi Pietro sente questi discorsi che ovviamente non solo non gli piacciono, ma lui ama il Signore, in qualche modo si sente di dover essere fedele al Signore. Questo, quindi dice: Gesù, ma sono queste cose da dire? Ma che stai dicendo? Ma che hai bevuto? Non succederà mai questo. Noi ti proteggeremo. In qualche modo non avverrà. Pensando di essere lui che doveva difendere Gesù. Pensando di essere lui che doveva mostrare il suo amore in questa maniera. Gesù non ha bisogno di essere difeso. Quando più avanti sarà davanti alla croce, lui dirà: io potrei chiamare 10.000 angeli, 12.000 angeli, quanti erano? Migliaia, miriadi. E in un attimo sarei libero e voi sareste in un attimo spazzati via. Gesù non ha bisogno di essere difeso, non aveva bisogno di essere difeso e non ha bisogno di essere difeso oggi. È bravo e capace di difendersi da solo, e noi abbiamo bisogno di essere difesi da lui. Va bene? Quindi in questo caso Pietro, che in un istante prima ha detto la cosa più giusta e più corretta, rivelazione da parte di Dio, gloriosa, adesso non sta parlando più da parte di Dio, adesso sta parlando come parlerebbe Satana. E infatti Gesù dice: vattene lontano da me, Satana. Non è che Pietro in questo momento è posseduto. Quello che sta dicendo Gesù è che in questo momento sta parlando come parlerebbe Satana. Sta dando un messaggio come di menzogna o di cecità spirituale. Non era posseduto, ma stava esprimendo il pensiero di Satana. Questo per me è importante. Quello che stava esprimendo era un pensiero carnale, un pensiero mondano, un pensiero diabolico per questo motivo. Quello che voglio dire è che purtroppo il diavolo spesso approfitta di cose che vengono dette anche da persone a noi care, anche da persone che ci amano, anche da fratelli e sorelle. Approfitta di cose che ci vengono dette magari in buona fede da chi ci vuole avvisare. Ripeto, Pietro senza dubbio voleva proteggere Gesù e manifestare il suo attaccamento a Gesù in quello che ha fatto, ma Satana è capace di prendere queste parole e usarle per portarci in qualche modo contro la volontà di Dio. Perché non è colpa del fratello o della sorella, è colpa del diavolo, che è un manipolatore e un ingannatore e sfrutta certe situazioni. E non dobbiamo stupirci troppo quando succede. Voglio dire, se io sento di dover andare in un determinato posto e viene un fratello o una sorella che mi dice: ma dove stai andando? Ma tu c'hai una famiglia? Ma rimaniti a casa. E può essere il diavolo che sta approfittando di quella situazione. Ma non è che il fratello è un demoniato o che semplicemente non sta parlando da parte del Signore, sta parlando da parte di se stesso, sta parlando da parte della sua carne, della sua non conoscenza, non ha ricevuto una rivelazione dallo Spirito Santo, e il diavolo può prendere quella cosa e usarla, va bene? Ma non è che io devo adesso odiare quel fratello o quella sorella, lui l'ha fatto probabilmente in buona fede, soltanto che non ha parlato per la guida dello Spirito, ha parlato per la sua. Paolo dice, quando c'è la manifestazione dei segni e dei, non dei segni, dei carismi, lui dice che quando c'è la manifestazione dei carismi, parlare in lingua, la profezia, gli altri devono giudicare, in altre parole, devono pesare quello che viene detto, quello che viene fatto, perché potrebbe essere da Dio o potrebbe non essere da Dio. Può essere che quella persona si è sbagliata pensando di dire qualcosa da parte di Dio, invece ha semplicemente espresso quello che era il suo pensiero, e magari mi potrebbe essere d'inciampo o di ostacolo, ma non lo voleva fare apposta. È il diavolo che l'ha preso e l'ha contorto e l'ha usato in maniera da farmi. Capite quello che voglio dire? Questo è quello che è successo in questa situazione. Che voglio dire allora? Che Pietro non aveva alcuna responsabilità? No, sto dicendo che non dobbiamo prendercela con i Pietro e odiare Pietro, non è il nemico, il diavolo è il nemico. Però Pietro aveva della responsabilità, infatti Gesù dice: tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Adesso non sta parlando a Satana, sta parlando a Pietro, questo era un problema di Pietro. Sta dicendo: tu non stai parlando per lo Spirito, come hai parlato prima, quando hai detto tu sei il Cristo. Adesso tu stai parlando per la tua carne. È così. Fratelli e sorelle che Dio ha usato per dirci cose buone, cose spirituali, per confermare la sua volontà, possono anche dire cose che non vengono dal Signore, può succedere. Dobbiamo attenderci, dobbiamo aspettarcelo. È per questo che noi dobbiamo cercare la conferma nostra della volontà di Dio, della rivelazione di Dio, e non che siano gli altri a dircela. Io dico sempre, Dio parla in varie maniere e in genere Lui conferma anche il suo messaggio e può parlare anche attraverso degli uomini, delle donne, succede spesso, ma Dio conferma sempre il messaggio, e io però devo avere la convinzione che è Dio che mi ha parlato. Non è che devo dire, io parto perché Christian mi ha dato una profezia, poi mi fermo perché Paolo mi ha detto che mi devo fermare, e tutto quello che faccio lo faccio perché lo dicono gli altri. No, sono io che devo sapere che Dio mi sta parlando, e Lui lo fa attraverso la conferma di vari messaggi, attraverso vari modi e attraverso anche varie persone. Ma il mio punto qui è molto semplice. Certe volte un credente può parlare per lo Spirito, gloria a Dio, certe volte può parlare per la carne, certe volte ha il senso delle cose di Dio, certe volte non ha il senso delle cose di Dio. Anche io stesso che vi dico una cosa, voi dovete valutare quello che vi dico, se viene da Dio, se è qualcosa che viene dal Signore, o se non lo è, magari ho sbagliato. Ok? Si chiama discernimento. Devo andare a chiudere, ma sono i versetti più potenti del Nuovo Testamento. Allora, poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e dell'Evangelo la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Allora, Gesù ha appena detto cosa succederà e adesso dice: chi vorrà venire dietro a me? Prima non lo sapevano dove stava andando Gesù, erano poco consapevoli di quello che stava accadendo. E andavano dietro fisicamente, facevano quello che lui diceva di fare, e era abbastanza automatico. E probabilmente ognuno di loro, mentre seguiva Gesù, aveva nella sua testa la sua idea di quello che avrebbe portato come beneficio il seguire Gesù. Qualcuno pensava: beh, adesso diventeremo governatori, generali, Probabilmente ognuno si era fatto la sua idea, la grandezza, la gloria, la ricchezza. Ora invece Gesù ha detto dove stava andando verso la sofferenza, stava andando verso il rifiuto, stava andando verso la morte. E quindi adesso seguire Gesù diventa un po' diverso. E quello era un messaggio che a loro non piaceva. Dice, rinneghi se stesso, prenda la sua croce. È una strada stretta, quella del seguire Gesù. Una strada difficile, tortuosa. Significa rinunciare a me stesso, morire a me stesso, mettere a morte il mio io, i miei diritti, la mia vita incentrata tutta su me stesso. Sapete che i romani costringevano i condannati alla croce a portarsi la loro croce? Gesù ha dovuto portarsi la sua croce. Era oltre che la sofferenza, c'era la beffa, c'era l'umiliazione. Ti stavi portando la croce, che era una delle morti più umilianti che ci fosse, e tu te la stavi portando. Era una beffa, un'umiliazione, ed era l'inizio della morte. Quando iniziava il viaggio con questa croce addosso, era l'inizio della morte, del supplizio. Da lì non si tornava più indietro, anzi addirittura c'era una strada che dovevano fare attraverso Gerusalemme perché tutti potessero vedere. E quindi questa è l'immagine nei loro occhi quando Gesù parla di queste parole: rinneghi se stesso, prenda la sua croce, inizi a morire. È una cosa dolorosa, ma è questo quello che significa seguire il Messia: non andare verso la gloria, ma andare verso l'umiltà, l'umiliazione, la rinuncia di se stessi. Perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà. Chi pensa solo a se stesso, chi vive per se stesso, chi rinnega Gesù per egoismo, per orgoglio, o anche per la paura dell'opposizione o della persecuzione, magari vivrà qualche anno di più su questa terra, ma poi andrà all'inferno per l'eternità. Vuole salvare la sua vita, ma in realtà la perderà. E invece chi smette di vivere per se stesso, secondo la carne, accettando Gesù e qualunque sorte con Gesù, ci guadagnerà. Magari la sua vita sarà più breve, ma morirà come martire, ma vivrà per sempre. Come vedete, accettare Gesù è una decisione seria, è una decisione vitale, densa di conseguenze. Quando evangelizzate, non sminuite mai la conversione. Non dite, accettare Gesù è una passeggiata, dai ragazzi, facciamolo, dai, non ti costa nulla, c'è solo da guadagnarci. Questo è un Vangelo povero, un Vangelo svilito di tutto. Gesù non ha mai promesso questo. Lui ha detto, io prima di tutto devi confessare i tuoi peccati, devi ravvederti, e poi devi morire a te stesso, perché il problema sei tu. E quindi non è una decisione da poco, perché una persona deve essere disposta a farlo, a rinunciare, ad ammettere che il problema sono io. Quanto ogni volta che evangelizzo mi trovo di fronte a questo atteggiamento: ho sofferto per colpa di quello, ho sbagliato ma era colpa di quest'altro, sto vivendo questa situazione perché c'è questo, c'è sempre qualcun altro, c'è sempre una scusa. È difficile che le persone riescano ad arrivare a questa realizzazione: il problema sono io. Ma finché non si arriva a questa realizzazione, non c'è una vera, sincera conversione e ravvedimento. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? Ovviamente qui c'è il confronto che Gesù fa tra questo mondo e il mondo futuro, e lui sta dicendo: cos'è più importante? Che guadagni tutto il mondo, che vivi per le cose del mondo e perdi l'anima tua? È meglio che guadagni l'anima tua. Ovviamente li sta mettendo già davanti all'idea e all'ipotesi del martirio. È chiaro, no? Lo vedo solo io? Non credo. Attenzione. Sapere per cosa moriresti ti aiuta a capire per cosa stai vivendo. Lo ripeto. Sapere per cosa moriresti ti aiuta a capire per cosa stai vivendo. Morirei per la mia squadra di calcio? C'è gente che lo farebbe, si ammazzano sempre, continuamente, per il calcio. Moriresti per la, non lo so, per la tua star della musica. C'è gente che vive e morirebbe per il suo idolo, eccetera. Ci sono tante, moriresti per i soldi. C'è tanta gente che muore per i soldi. Quello per cui io morirei è probabilmente ciò per cui sto vivendo. C'è in ballo la vostra anima. Cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Qui Gesù sta sottolineando che l'anima è la cosa più importante che abbiamo, è la cosa più preziosa che abbiamo. Si scambia un'auto con un'altra auto. Cerchi, quando fai uno scambio, cerchi di cambiare cose di pari valore, no? La domanda è: con che cosa puoi scambiare la tua anima? Non c'è una cosa così preziosa come l'anima, quindi state molto attenti alla decisione che prendete. E poi questa ultima frase che a me spaventa sempre tanto, che è un discorso serio, un ammonimento serio, e finisce in maniera molto seria. Dice: chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo. Vergognarsi di qualcuno è brutto, molto brutto. Vergognarsi di qualcuno. Lo conosci quello? Ah no, non lo conosco, non ho mai visto, non ho mai sentito. Ma non è tuo fratello? Sì, è il mio fratello. Vergognarsi di qualcuno è indice veramente di meschinità, è una cosa molto brutta. Ora, non dice qui che necessariamente quella persona che si vergognerà di Gesù e delle sue parole è perduta. È probabile che sia così, ma non lo dice in maniera categorica. Però dice che non renderà Gesù orgoglioso. Vi ricordate quella parabola in cui Gesù dice che il servo fedele, il Signore gli dirà: ben fatto, mio buono e fedele servitore? Quelle sono le parole di un Signore che è contento e soddisfatto e orgoglioso del suo servo. Qui dice invece che Gesù si vergognerà di queste persone, quelle che si sono vergognate di lui. Non è una sorta di tradimento vergognarsi di Gesù o della sua parola, della scrittura. E il Signore ci aiuti, che non sia il nostro caso, che non lo facciamo mai. E se l'abbiamo fatto, pentiamoci, ravvediamoci, chiediamo perdono al Signore e che ci dia la forza di non farlo più. Non è assolutamente qualcosa che deve. È brutto, è terribile, è un tradimento. E sapete che noi possiamo rendere Gesù gioioso o possiamo anche deluderlo? Sta a noi. Chiudiamo in preghiera. Grazie per l'opera tua, la tua potenza, grazie per tutto quello che Gesù ha dovuto soffrire per noi, il tradimento, l'abbandono, il rifiuto, la croce, ma grazie perché lui è morto e risuscitato e noi possiamo essere salvati, siamo in realtà salvati, grazie. Aiutaci e dacci la forza, il coraggio, la potenza di seguire Gesù, rinunciando ogni giorno a noi stessi, prendendo la nostra croce e non pensando a tutte le cose di questo mondo, alle ricchezze di questo mondo, agli inganni, alle tentazioni di questo mondo, pensando che vale molto di più amare te, appartenere a te. Possiamo perdere la nostra vita, ma sarà un guadagno per noi. E quindi scampaci da questa tentazione e libera tante delle persone che stanno vivendo per le cose del mondo, le cose materiali, e che stanno perdendo le loro anime, perché stanno per andare all'inferno. Aiutaci a raggiungerli, Signore, abbi pietà di loro. Nel nome di Gesù.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, bentornati anche oggi al nostro consueto appuntamento riservato allo studio del libro dell'Esodo. L'ultima volta ci siamo fermati dopo aver fatto alcune considerazioni sul pane e sulla tavola, sempre parlando del tabernacolo. Ora, quella tavola non rappresenta simbolicamente Cristo, come nel caso della manna. Però, sebbene entrambe si riferiscano allegoricamente a Cristo, vi sono alcune differenze. Infatti, la manna ci parla di Cristo quale datore della vita. Vi ricorderete a tale riguardo le famose parole del Signore Gesù riportate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 32-35. Gesù disse: «In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Io, disse Gesù, sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete». La tavola, invece, ci parla di Cristo in quanto egli alimenta la vera vita spirituale dei credenti. La vita eterna, infatti, è un dono, è la manna che è venuta dal cielo. Chi riceve questa manna, cioè Cristo Gesù, riceve la vita eterna. La vita eterna però richiede un cibo speciale, affinché sia continuamente alimentata e possa crescere e irrobustirsi nei credenti. La tavola, appunto, rappresenta Cristo quale cibo speciale per coloro che hanno ricevuto la manna della vita, ossia Cristo Gesù. C'è da considerare, tuttavia, un'altra figura simbolica usata dallo stesso Gesù. I pani della presentazione erano azimi, cioè non lievitati. Il libro del Levitico, capitolo 24, versetto 5, dice a tale proposito: «Prenderai pure del fior di farina e ne farai cuocere 12 focacce. Ogni focaccia sarà di 2 decimi di efa». Poi a sua volta il Signore Gesù disse: in verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto». E lo stesso Gesù fu macinato nel mulino della sofferenza. Nella sua angoscia egli disse, come leggiamo in Giovanni capitolo 12 versetto 27: «Ora è turbata l'anima mia, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora». In particolare i versetti 31 e 32 di Giovanni capitolo 12 ci dicono che il Signore dovette affrontare il fuoco della sofferenza e del giudizio. «Ora avviene il giudizio di questo mondo», disse Gesù. «Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, e io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me». Gesù Cristo uscì dalla tomba con un corpo completamente rinnovato, perché non aveva subito alcuna corruzione. Ora egli vive da risorto in una dimensione soprannaturale ed è il pane della presentazione, di cui si nutrono i credenti per accrescere in loro la vita eterna che già hanno ricevuto.

qualcuno ha detto: noi siamo quello che mangiamo. Questo non è affatto vero, generalmente parlando, ma è vero in senso spirituale per i credenti. Il guaio oggi è proprio il fatto che troppi credenti non si nutrono di Cristo. Ma, lo ripetiamo, noi dobbiamo nutrirci di Lui se vogliamo crescere spiritualmente. Dice a questo proposito l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 16: da ora in poi noi non conosciamo più alcuno secondo la carne. E se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Sì, ora noi non conosciamo più Cristo secondo la carne, nel senso che ci dobbiamo nutrire di Lui così com'è oggi il Cristo vivente. E noi dobbiamo crescere spiritualmente guardando sempre a Lui. Tornando al libro dell'Esodo, leggiamo al capitolo 25 i versetti 31 a 33. Dio disse: farai anche un candelabro d'oro puro. Il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello. I suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti di un pezzo col candelabro. Gli usciranno 6 bracci dai lati, 3 bracci da un lato e 3 bracci dall'altro. Sull'uno dei bracci saranno 3 calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore, e sull'altro braccio 3 calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore. Lo stesso per i 6 bracci uscenti dal candelabro. Altri dettagli relativamente secondari vengono dati nei versetti dal 34 al 39, ma nel versetto 40 di questo capitolo viene ribadita ancora una volta la norma che regola tutta la costruzione del tabernacolo. Infatti, è scritto in questo versetto 40: vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Il candelabro, tra i vari elementi del tabernacolo, è probabilmente la più completa rappresentazione simbolica di Gesù Cristo. L'oro, infatti, come sappiamo, rappresenta la sua divinità. La luce, poi, che rischiara l'ambiente, ci parla dell'adorazione in spirito e verità. Vorrei soffermarmi un po' su questo argomento. Abbiamo parlato della tavola dei pani, della presentazione, e abbiamo visto che quando noi adoriamo Dio dobbiamo nutrirci del Signore Gesù Cristo. Ma se andate in chiesa e la riunione si riduce a un bel intrattenimento, ad una interessante conferenza o a un dibattito su questioni sociali, tutto questo non può essere considerato un culto. Ora, per adorare Dio dovete prima di tutto camminare nella luce. E Cristo è la luce, simboleggiata proprio dal candelabro posto nel luogo santo. Se uno voleva la luce naturale, doveva uscire dal tabernacolo. Se uno però voleva camminare alla luce del candelabro, doveva entrare nel tabernacolo. E che Cristo sia la luce, ce lo dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 1, versetto 9, secondo cui egli, cioè Cristo Gesù, è la vera luce che illumina ogni uomo. Oggi invece, come al tempo di Gesù, vi sono tanti che danno consigli, fanno lunghi discorsi, scrivono libri e articoli in cui cercano di conquistare altre persone alle loro idee. È per questo che ancora oggi sono valide quelle parole dell'Apostolo Paolo che sono scritte nella lettera ai Colossesi al capitolo 2, versetto 8. Guardate che non vi sia nessuno che faccia di voi sua preda con la filosofia, con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, e non secondo Cristo.

Gesù, infatti, non è mai stato un filosofo che ha oscurato i disegni di Dio con parole prive di senno. E ho usato questa espressione appunto per usare un'espressione che è riportata nel libro di Giobbe. Cristo è il Figlio di Dio e in Lui non ci sono tenebre. Il candelabro, inoltre, era fatto di un solo pezzo d'oro. Era lavorato a martello e finemente cesellato. Aveva un asse centrale e da questo asse si diramavano tre bracci su ciascuno dei due lati, per cui i bracci erano sette in tutto. Ogni braccio era come il ramo di un mandorlo con fiori e frutti. In cima c'era un fiore di mandorlo aperto ed era qui che venivano poste le lampade piene di olio. Ora, i fiori di mandorlo sembravano di legno, ma in realtà erano d'oro. Essi ci ricordano, in particolare, la verga di Aronne che fiorì. Quando, infatti, la funzione sacerdotale di Aronne fu posta in discussione, la miracolosa fioritura di un ramo di mandorlo confermò il suo diritto al sacerdozio. In quell'occasione, Dio fece sì che un ramo di mandorlo, ormai secco, rinverdisse e portasse frutto. Applicando questo a Gesù, possiamo dire che anche lui si rivelò apertamente quale figlio di Dio mediante la sua resurrezione dai morti. E qui bisogna dire, non è che la resurrezione fece Gesù figlio di Dio, perché egli, Cristo Gesù, lo era sempre stato il figlio di Dio dall'eternità. Semmai la resurrezione confermò semplicemente questo fatto. In maniera analoga, Aaron era stato eletto da Dio ad essere sommo sacerdote e questa sua funzione fu confermata dalla risurrezione, per così dire, del ramo secco di mandorlo. La risurrezione di Gesù, dunque, confermò la validità del suo sacerdozio, per cui Cristo è ora il sommo sacerdote. Per questo egli divenne un vero e proprio uomo, tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare, come è scritto in Ebrei al capitolo 4, versetto 15. Tuttavia, è soprattutto la sua divinità che sta alla base del suo sacerdozio. Il sacerdote, infatti, rappresentava l'uomo dinanzi a Dio. E Cristo, dato che è Dio divenuto uomo, è ora l'uomo Dio che rappresenta l'uomo. In pratica c'è qualcuno in cielo che mi conosce, mi comprende, ed è anche capace di aiutarmi. Perciò la risurrezione che lo confermò quale figlio di Dio, confermò anche il suo diritto al sacerdozio. Tornando ora al candelabro, notate che non ne vengono date le misure. Perché? Perché non è possibile misurare la divinità. Non è possibile misurare Gesù in quanto figlio di Dio. Egli è al di là di ogni calcolo umano. Eppure Gesù fu un vero e proprio uomo, sebbene la sua umanità e la sua divinità non si siano mai confuse. Assieme al fatto che Gesù pianse, sta anche il suo famoso comando: Lazzaro, vieni fuori. E solo colui che è la vita può dare la vita agli altri. E Gesù darà la vera vita anche a te, se ti penti del tuo peccato e se accetti Gesù Cristo come tuo personale Salvatore e Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: L'informazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Recandosi a Colosse, Onesimo e Tichico avevano avuto l'incarico di recapitare altre due lettere, oltre a quella indirizzata a Filemone. Una era diretta ai cristiani colossesi. Durante l'assenza di Paolo dall'Asia Minore, nella chiesa di Colosse si erano infiltrati degli errori. Errori che portavano all'adorazione degli angeli, a una filosofia che diminuiva Cristo e alla rigida e legalistica osservanza dei sabati e delle altre feste giudaiche. Paolo oppone a queste false dottrine la luminosa pienezza dell'opera di Cristo per la redenzione, sconfessando apertamente ogni deviazione mirante a diminuirla. Condanna il culto degli angeli e nega una qualsiasi utilità a certi riti e pratiche religiose, illustrandone, al contrario, i danni e i pericoli. Oltre a queste illuminate affermazioni, la lettera ai Colossesi contiene delle preziose esortazioni in merito alla vita morale e pratica che il cristiano deve condurre per essere coerente con la sua fede in Cristo. La terza lettera di Paolo è quella che noi conosciamo come la lettera agli Efesini, anche se non è certo che in origine fosse indirizzata proprio ai credenti di Efeso. Alcuni pensano che quella pervenuta sino a noi sia soltanto la copia di una lettera inviata alla chiesa di Laodicea, la stessa a cui Paolo accenna in Colossesi capitolo 4. Altri ancora la ritengono una specie di lettera circolare destinata a essere letta in varie chiese dell'Asia Minore. Per quanto riguarda la lettera ai Colossesi, sembra sia stato Epafra a portare a Paolo la notizia delle eresie che stavano minando la chiesa di Colosse. L'apostolo scrisse subito a quella chiesa la lettera di cui abbiamo parlato. Poi, temendo che queste dottrine errate si fossero diffuse anche altrove, scrisse la lettera agli Efesini, che tratta un po' più ampiamente gli stessi problemi. È per questa ragione che riscontriamo una notevole somiglianza fra le due epistole. Nella lettera agli Efesini, l'apostolo parla delle grandi benedizioni che vi sono nel Signore Gesù e dell'abolizione in Lui della separazione fra giudei e gentili. L'epistola contiene anche due bellissime preghiere di Paolo e consigli ed esortazioni a vivere conformemente alla dottrina del Signore Gesù Cristo.

Qualche tempo dopo la partenza di Tichico e Onesimo, Paolo fu rallegrato dalla visita di un messaggero della chiesa di Filippi di nome Epafrodito. La città di Filippi era stata la prima in Europa a essere evangelizzata da Paolo e la sua chiesa era particolarmente cara al suo cuore. Essa, del resto, gli ricambiava questa profonda affezione e l'aveva dimostrato più volte immedesimandosi nelle sofferenze e nelle necessità dell'apostolo. A Filippi, che era priva di sinagoga, Paolo si era recato in riva al fiume per la preghiera e vi aveva incontrato un gruppo di donne giudee, fra le quali Lidia, che aveva subito creduto nel Signore Gesù Cristo. In seguito Paolo aveva liberato una giovane schiava da uno spirito di Satana e a causa di questo era stato battuto e gettato in prigione con Sila. Quella notte stessa però il Signore aveva operato un prodigio che aveva avuto come conseguenza la conversione del carceriere e di tutta la sua famiglia. Alla partenza di Paolo e Sila, Luca era rimasto per un certo tempo a curarsi della nuova comunità cristiana. Più tardi, l'apostolo era tornato a visitare quella chiesa, rinsaldando i vincoli che l'univano a essa. I credenti di Filippi, da parte loro, in segno di riconoscenza e di amore cristiano, gli avevano più volte inviato dei doni per le necessità del suo ministero. Anche questa volta, Epafrodito era giunto con un'offerta della sua chiesa, chiara dimostrazione della sensibilità dei credenti filippesi verso i bisogni di Paolo nel periodo di cattività. Commosso, l'apostolo scrive una lettera di ringraziamento traboccante di tenerezza nei confronti dei fratelli di Filippi. In essa esprime il suo profondo apprezzamento per quel pratico e amorevole segno di comunione. Descrive un po' la sua posizione, comunica quali sono le sue speranze, li esorta all'unità e all'umiltà, li mette in guardia contro le tendenze giudaizzanti e ammonisce, sempre con amore, due donne che non andavano d'accordo a riconciliarsi. Infine, rinnova i suoi ringraziamenti e saluta.

L'Epistola ai Filippesi ci fornisce una chiara visione dell'animo sereno e fiducioso dell'Apostolo e della sua felicità in Cristo, pur trovandosi nelle sofferenze. Paolo pone l'accento sulla gioia, la pace e la speranza che dovrebbero essere proprie del cristiano, indipendentemente dalle circostanze. La figura di Paolo ne scaturisce per quella che veramente è. Non vi è traccia di gelosia nel considerare l'opera di altri predicatori dell'Evangelo. Egli non teme di affrontare la morte, anzi, pensa a essa come a un vantaggio, perché lo porterà a essere con il suo Signore, l'oggetto del suo supremo amore. E non rimpiange le cose a cui ha rinunciato per poter servire più pienamente Cristo. Avvertiamo, mentre ringrazia i Filippesi, i legami di tenerezza che l'univano a quei fratelli. Allo stesso tempo, però, col tatto che lo distingue, si guarda bene dal mostrare di dipendere dalla loro generosità e riafferma la sua completa fiducia in Cristo anche per quanto riguarda le necessità materiali. Di Epafrodito, incaricato di recapitare la lettera, Paolo parla come di un fratello, di un collaboratore, di un commilitone nella lotta spirituale per la conquista di anime per Cristo. Descrive i profondi sentimenti d'amore che legano questo credente alla Chiesa di Filippi e ne invita i membri a riaccoglierlo con gioia nel Signore, tanto più che per l'opera di Cristo ha sfiorato la morte. Epafrodito infatti aveva sofferto di una gravissima malattia mentre si trovava a Roma. Con Epafrodito, Paolo inviò a Filippi il suo caro amico e collaboratore Timoteo perché recasse benedizione a quella chiesa e tornasse poi a Roma con altre notizie. Nella lettera parla di lui in termini molto lusinghieri e appare chiaro che gode di tutta la sua stima. Trasmettendo poi i saluti dei fratelli di Roma e particolarmente di quelli della casa di Cesare, Paolo fornisce una prova dell'efficacia della sua testimonianza cristiana presso coloro che l'attorniano, compresi i soldati che si avvicendano alla sua custodia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Oggi ritorniamo su Prima Pietro e ci concentriamo su uno o due versetti in particolare. Adesso ci concentreremo su un argomento in particolare, saremo al capitolo 5, versetto 7. Dice: gettando su di lui, su Dio, ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Parleremo delle preoccupazioni, delle ansietà, delle sollecitudini. Tutti combattiamo con le preoccupazioni, in una misura o nell'altra. Sono le circostanze della vita, le relazioni, le sfide quotidiane che in determinati momenti diventano fonte di preoccupazione. E quindi ci ritroviamo a pensare, a riflettere anche eccessivamente, con quello stato d'animo, la preoccupazione, l'ansietà. Certe volte questi momenti sono molto, molto, molto forti, come un'onda quasi che ti prende e ti trascina. Stamattina mi stava raccontando un amico di come ultimamente al mare, mentre nuotava, ha sperimentato proprio questo, combattere contro le onde e rischiare di non farcela. E raccontava di queste onde che sono venute all'improvviso e che lo risucchiavano verso il mare aperto. E lui sa nuotare, ha affrontato tante volte le onde, e quante volte noi giochiamo con le onde, no? Però mi raccontava come questa circostanza era diversa e si è reso conto di una forza di questa onda, di queste onde, che era più forte di lui, e faticava, ma si ritrovava sempre più o meno nello stesso punto, anzi stava rischiando di venire trascinato al largo. E, certo, e questa è un'immagine spesso delle preoccupazioni, delle ansietà. Ci sono dei momenti in cui cose che magari nel passato non ci hanno preoccupato più di tanto diventano in qualche modo più forti, più pesanti, o forse noi siamo più deboli, o forse cose completamente nuove, circostanze completamente nuove, e ci ritroviamo a combattere quasi quotidianamente con la preoccupazione, con l'ansietà. La famiglia, spesso siamo preoccupati per cose inerenti alle nostre famiglie, magari se sei un single stai pensando: troverò mai la persona giusta? E diventa una preoccupazione. Mi sposerò mai? E poi quando ti sposi il mio matrimonio durerà? E poi riuscirò a crescere dei figli? Saranno sani? E poi quando crescono, le preoccupazioni dei figli che crescono? La famiglia, tante preoccupazioni vengono da questo. Pure noi amiamo le nostre famiglie. Il lavoro, come sopra. Quando lo cerchi c'è l'ansia della ricerca: troverò mai il lavoro giusto, eccetera eccetera. Quando ce l'hai c'è sempre qualcosa che non va e vuoi che migliori, o il capo o i colleghi, rimarrò qui, potrò trovare qualcosa di meglio, eccetera eccetera. E si sommano le ansie. Il futuro in generale, soprattutto per i più giovani, il futuro è una fonte di grande preoccupazione. Mi ricordo quando ho finito l'università: e adesso che faccio? Quella domanda, no? E adesso che faccio? Potenzialmente un motivo. Finché studi, il tuo percorso è abbastanza stabilito, perché sai che dopo le elementari ci sono le medie, dopo le medie ci sono le superiori, dopo le superiori c'è l'università, e quindi è tutto abbastanza sereno perché è continuativo. Ma poi quando finisce una nuova stagione completamente nuova si apre. Ma adesso, anche oggi, nel nostro tempo, anche nella tarda età, il lavoro può diventare o tornare ad essere fonte di grande preoccupazione. Pensate a chi perde il lavoro a 40, 50 anni. Il futuro in generale porta tante preoccupazioni. Anche il ministero, anche il servizio a Dio, anche la chiamata di Dio nella nostra vita può portare la sua bella dose di ansietà, di preoccupazioni. Prima, da credente, di nuovo giovane, magari appena convertito, vuoi tanto servire il Signore, ti domandi: come lo servirò? Lo servirò? Dove lo servirò? Ma poi, piano piano, che cresci, ti fai queste domande: sto facendo la cosa giusta? Sto servendo il Signore nel modo giusto? Che impatto sto avendo? C'è qualche risultato? C'è qualche frutto nella mia vita? E poi certe volte ci sono dei momenti in cui fatichi, sudi, lotti, preghi e sembra non ci siano tanti risultati, e ti chiedi: allora E anche lì, ansietà e preoccupazioni. Vi ricordate la parabola del seminatore? Che c'entra? Andiamo a Luca 8. Ci sono quattro categorie di persone e quattro modi di ascoltare la parola di Dio. Do per scontato che conoscete la parabola. Comunque ve la ripeto brevemente. Questa storia, Gesù racconta questa storia di un seminatore che va a seminare e getta il suo seme sulla strada, poi getta il suo seme tra le rocce, poi in un terreno che sembra buono ma in realtà ci sono le spine e i rovi, e infine in terra buona. E i discepoli si chiedono: ma che cosa significa questa parabola? E Gesù gliela spiega e dice che il seme che cade nella terra e poi vengono gli uccelli e lo mangiano è il seme che non è sceso in profondità nel cuore di quella persona, e quindi quella persona ha ascoltato il messaggio della parola, ma quel messaggio non è penetrato nel suo cuore e quindi non gli porta nessun tipo di vantaggio. La seconda categoria sono le persone che ricevono il seme della parola nel loro cuore, il seme caduto tra le rocce, attecchisce quel seme, sembra che nasca qualcosa e quindi c'è un'accettazione del messaggio, un'accettazione della verità, ma poi non ha radice perché ci sono le rocce e dopo poco si brucia. E questo Gesù dice sono quelli che vengono in qualche modo scoraggiati dalle persecuzioni, dalle opposizioni o dalle avversità della vita cristiana. Poi ci sono appunto c'è il seme che cade e cresce, attecchisce, ma poi insieme al seme crescono anche le spine. E andiamo al versetto 14, Luca 8:14 dice: la parte che è caduta fra le spine sono coloro che hanno udito la parola, ma strada facendo sono soffocati da cosa? Tre cose. Sono soffocati dalle sollecitudini, quindi dalle preoccupazioni, poi dalle ricchezze e poi dai piaceri di questa vita, e non giungono a maturità. Noi rischiamo spesso di cadere in questa terza categoria, che viene meno in qualche modo, che non giunge a maturità, che non esprime tutto il suo potenziale, per queste tre motivazioni. I piaceri, uno potrebbe dire sì, vabbè, lo sappiamo che i piaceri di questo mondo portano a distrarsi, in qualche modo a venir meno. Le ricchezze pure, è ovvio, quando uno è tutto assorto dalle sue ricchezze, dal piacere delle ricchezze, comunque quello diventa il suo idolo, vive per quella cosa e non vive più per il Signore. Ma la prima causa di scoraggiamento ed è il motivo per cui questo seme non giunge a maturità non sono i piaceri e non sono le ricchezze, ma le preoccupazioni. Le ansietà sono insieme ai piaceri, alle ricchezze. Noi siamo molto veloci a vedere, no? Magari una persona che si scoraggia e dire vabbè, perché il peccato o qualche tipo di magari si allontana perché ha scelto quella cosa sbagliata, ha seguito il suo cuore in cose che sono contrarie alla parola, i piaceri di questo mondo. Noi tendiamo subito a identificare e a vedere facilmente questo problema, ma Gesù lo mette insieme allo stesso livello, insieme alle preoccupazioni, alle ansietà. Evidentemente sono un pericolo. Perché? Perché le ansietà, le preoccupazioni hanno un grande potere di distogliere l'attenzione da Gesù, distogliere l'attenzione dall'obiettivo, dalle priorità, e finiscono per farti vivere nella miseria. Il quarto tipo di seme è quello che cade in un terreno buono, arato, aperto, disponibile, e quello è il terreno che porta frutto. Ora, dice Pietro, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Questa è la risposta di Pietro a questo problema delle ansietà e delle sollecitudini, delle preoccupazioni che rischiano di abbattere il credente. E come possiamo leggere? Quali sono le cose interessanti che veniamo in questo? Come vincere l'ansietà, la preoccupazione? Dice al versetto 5, la seconda parte dice: sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. E poi continua dicendo: umiliatevi dunque. Dice: Dio dà grazia agli umili, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi al tempo giusto. Quindi la risposta di Pietro è prima di tutto è la posizione giusta, avere la posizione giusta. Poi parleremo anche della decisione giusta e poi parleremo anche di come farlo praticamente, concretamente, e parleremo del ruolo della preghiera e della parola. Prima di tutto la posizione giusta. Qual è la posizione giusta per combattere la preoccupazione e l'ansia? Dice: sottomettetevi, umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Questa è la posizione migliore. Perché dice sottomettetevi, umiliatevi e sottomettetevi sotto la potente? Perché dice: Dio dà grazia agli umili. C'è una posizione che è quella del cuore umile, e quindi umiliatevi perché possiate essere sotto la potente mano di Dio. Quindi Dio dà la sua grazia, estende la sua grazia agli umili, all'umile, il suo favore, il suo aiuto, il suo soccorso, la sua benedizione, la sua potenza, la sua grazia. Per chi? Per chi è in questa posizione? Per chi si umilia. Che vuol dire umiliarsi? Umiliarsi davanti a Dio significa arrendersi a Dio. Dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio. Quella è la posizione giusta, è la posizione di chi si arrende, chi dice sì alla parola e la riceve in un cuore morbido, per usare l'immagine della parabola del seminatore. Chi si arrende alla parola, chi dice sì alla parola. Dio dà grazia agli umili, quindi umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Per chi continua a seguire il Signore e non va per la sua strada. Se io vado per la mia strada non posso dire di essere in quella posizione, sotto la potente mano di Dio. Posso dire che sto seguendo la mia strada, quindi non sto seguendo una strada di umiltà, ma sto seguendo una strada di orgoglio e di ribellione. Magari sto seguendo il mio cuore, magari sto seguendo il consiglio dei miei amici, magari sto seguendo il consiglio del diavolo. Ora, vi ricordo che Pietro sta scrivendo a una chiesa perseguitata. E qual era il pensiero dei credenti perseguitati a cui scrive Pietro? Qual era la tentazione? Quella di tirarsi indietro, quella di mollare, quella di tornare al passato. E quindi Pietro li incoraggia e dice: mettetevi sotto la potente mano di Dio e restate lì, restate lì, restate in quella posizione. Possiamo dire a noi stessi: io sono oggi sotto la potente mano di Dio, umiliato lì sotto, in quel luogo, nel luogo della grazia, del favore, dell'aiuto, del soccorso, della potenza di Dio. Questa è la posizione giusta. Poi c'è la decisione giusta. Dice: gettando su di lui ogni vostra sollecitudine. Qui abbiamo una scelta. Non sempre è così chiara, non sempre è così consapevole, ma abbiamo una scelta. Possiamo portare i nostri pesi e continuare a portare i nostri pesi, o possiamo gettarli ai piedi di Gesù. Puoi tenerli per te. Se Pietro dice di gettarli, significa che è implicito che puoi non gettarli, giusto? Su Gesù. Puoi tenerli per te. Perché uno dovrebbe tenersi i propri pesi? Per orgoglio, perché voglio fare da solo, con le mie forze. Avete mai visto un bambino che vuole fare da solo a tutti i costi? Magari parte e dice: io lo voglio fare da solo, e tu sai che non ce la può fare. Poi ci prova, non ce la fa. E poi, con quel sentimento di aiuto, non proprio con gioia, non proprio con soddisfazione, perché? Perché voleva farcela da solo, perché voleva dimostrare qualcosa, perché quando facciamo le cose da soli, con le nostre forze, poi possiamo gloriarcene, giusto? Ancora, perché uno dovrebbe tenersi i propri pesi? Sembrerebbe razionale, ma io penso che c'è anche spesso un po' di autocommiserazione nel voler tenere i propri pesi. Avete mai sentito parlare della sindrome di Stoccolma? Non è scritta nella Bibbia. La sindrome di Stoccolma è quel particolare atteggiamento che sviluppano quelle persone che magari sono state rapite, che finiscono per attaccarsi ai loro rapitori, paradossale. Oppure le vittime di violenze ripetute, eccetera, eccetera, che finiscono per attaccarsi, avere un qualche tipo di legame, di affetto per i loro carnefici. Succede. Leggete la cronaca, scoprirete che succede molto frequentemente. Si chiama sindrome di Stoccolma. Io che mi lego, in qualche modo provo affetto per chi mi sta facendo del male. Allo stesso modo, per qualche strana perversione, anche noi potremmo cadere in questo paradosso di attaccarci alle nostre ansie, attaccarci alle nostre preoccupazioni, attaccarci e tenerci strette le cose che ci rendono infelici, le cose che ci tengono prigionieri. E poi ci piace far vedere agli altri quanto è dura la nostra vita. Vi è mai capitato di vederlo negli altri? È più facile vederlo negli altri, però in realtà lo facciamo un po' tutti, no? Soffriamo e poi andiamo a cercare qualcuno che ci coccola un po' e andiamo, come mi fa male, non sai che ho vissuto questa settimana, non sai come mi hanno trattato, no? Per avere quel tipo di compassione, di comprensione o di commiserazione. Ricordo Matteo, nelle varie volte in cui si faceva male, questo lo faceva prevalentemente da molto piccolo, quasi ogni volta che usciva con me si faceva male, perché giocava, correva, saltava, eccetera, eccetera. E vi ricordo, magari si faceva male, io lo curavo, il cerottino, eccetera, eccetera, passava il pianto, poi arrivavamo a casa, appena apriva la porta di casa, ritornava il dolore, ritornavano le lacrime, tutte le sofferenze, perché adesso le doveva condividere con mamma e con nonna. Il dolore ritornava, il pensiero a quella, di quella ferita ritornava, con tutto quello che portava dietro, per questo desiderio di, in qualche modo, di avere la compassione degli altri. E questo può anche succedere per le prove, quando state un po' con un gruppetto di persone anziane. Mi capita mai di assistere, non sai quello che c'ho io c'ho il diabete, non sai quello che soffro io ogni giorno, e l'altro, non sai quello che c'ho io c'ho il diabete e c'ho quest'altro, e quell'altro, sì, e c'è la gara, no? A chi ce n'ha di più. Sembra quasi che c'è una sorta di conforto nell'avercele di più. Oppure noi ragazzi, magari le cicatrici, hai visto questa? Come se fossimo veterani del Vietnam, no? Hai visto questa? Questa l'ha fatta, sai, un salto incredibile. E quella, sì, ma non sai quello che c'ho io qua, 6 punti. Arriva l'altro, qui 15, no? Tutte queste cose così. Questo desiderio di condividere le sofferenze per avere un qualche tipo di... E portando questo alla questione delle preoccupazioni, dei pesi che portiamo, magari uno può decidere, può scegliere di portarli in sé, di tenerli per sé, ma sai quello che succede? Quando tieni i pesi per te, le preoccupazioni per te, le tieni dentro di te, producono il loro frutto dentro di te, e quindi iniziano i pesi a fare cosa? Ad appesantire, a rendere la tua vita triste, pesante. Per te, per gli altri, apatica, lenta. Penso che noi come cristiani, e lo dico prima di tutto a me, dovremmo essere le persone più felici di questo mondo. Sei d'accordo? Ne abbiamo molte ragioni, ma spesso ci trasciniamo, no? Come dei reduci, appesantiti da lenti, tristi, scoraggiati. E poi ci autocommiseriamo, i nostri problemi, il diavolo ce l'ha con me, i fratelli ce l'hanno con me, non sai che prove ho dovuto passare questa settimana, io voglio servire il Signore ma è tutto contro di me, povero me! E così continui a tenere tutti i tuoi pesi e tutte le tue preoccupazioni per te, e queste producono anche i loro frutti distruttivi e amari. Quello che fa un peso è appesantire. L'altra possibilità è quale? Quello di seguire l'indicazione e il suggerimento di Pietro, gettarli su Gesù. È interessante perché usa la parola gettare. La parola gettare è una parola che parla di dinamicità, di forza, qualcosa di radicale. Non è poggiarlo o lasciarlo cadere, lasciarlo scivolare così. Beh, gettarlo, no? Buttarlo via. E parla anche di volontà. Volontà. Il Signore vuole toglierti le preoccupazioni e i pesi, ma non te le toglierà. Aspetta che sei tu a gettarle su di Lui. Lui sta con le braccia aperte e dice: dammi i tuoi pesi, non te le toglierà così, è un atto della tua volontà. Qui dice: gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine. Perché su di Lui? Non dice gettandola sola così, boom. Perché se tu getti un peso così da solo, te ne liberi, ma nessuno lo risolve, nessuno... Quello è come attaccato con un filo, ti ritorna nella mano, ti ritorna sulle spalle. Ma lo puoi gettare su Gesù perché? Perché Lui se ne prende cura. È diverso, giusto? Non stiamo parlando qui di una convinzione mentale per cui faccio finta che non esiste il problema. Non lo sto gettando in questi termini, ma lo sto affidando al Signore perché se ne prenda cura Lui. E questa è un'altra cosa, perché stiamo parlando di Gesù, del Signore. Qualcuno potrebbe dire: ma non mi sembra tanto giusto tutti i pesi di tutti i cristiani su Gesù. Non è carino, se è il mio il peso me lo devo portare io. No, perché Gesù è capace di portare i tuoi pesi, e non solo è capace, ma anche vuole farlo con tutto il suo cuore. Matteo 11:28 dice: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. È l'invito di Gesù. Gesù vuole portare i nostri pesi. Questa è la sua richiesta, il suo invito. Venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Come essere sicuri che Gesù veramente si prenderà cura di noi? Come possiamo esserlo sicuri? C'è una risposta nella scrittura. Andiamo a Romani 8, versetto 31. Dice: che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Dio ci ama, Dio è dalla nostra parte. Dice: se Dio è per noi, e non è dubitativo, dice: Dio è per noi, e quindi chi sarà contro di noi? Fermiamoci un attimo a ragionare su quello che dice Paolo qui. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, cosa poteva darci di più il Signore di quello che ci ha dato? C'era qualcosa che poteva darci di più del suo figlio? No. Tutto quello che poteva darci, il massimo di quello che poteva darci, l'ha dato. E pensate che non gli sia costato? Certo che gli sia costato. E se ha dato il massimo, se ha dato ciò che aveva di più grande valore, il suo figlio Gesù, cos'è una piccola richiesta nostra alla luce di quello? Alla luce di quello che Dio ci ha già dato, cos'è una piccola cosa, una piccola richiesta al lavoro, un aiuto in famiglia? Un piccolo miracolo, cos'è alla luce e paragonato a Gesù? Ci riuscite a fare il paragone? No, non ci riusciamo, quasi è blasfemo. Eppure dice così: colui che non si è risparmiato. Dio non va a risparmio. Dio non si è risparmiato, non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, inoltre è anche risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse l'afflizione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto: per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Di che cosa dobbiamo preoccuparci? Avete letto? Avete seguito? Di che cosa dobbiamo preoccuparci? dopo che il Signore ha fatto già tutto questo. Siamo in una botte di ferro, fratelli. Siamo sotto la mano di Dio. Nessuno potrà raperci dalla sua mano. Siamo al sicuro. Possiamo essere sicuri che già, perché Lui ha operato nel passato, che lo farà anche nel futuro, no? Si è già reso. E questo è un altro tipo di risposta. Pensa alla tua esperienza. Quanti anni che sei nel Signore? Qualche anno? Pochi mesi? Non fa differenza. Ti ha mai abbandonato il Signore? Puoi rispondere sì? Sì, io mi ricordo che una volta... No. Anche quando hai pensato di essere stato abbandonato, poi ti sei reso conto che non ti aveva abbandonato. Ti ha mai rifiutato il suo aiuto, il Signore? Non si è mai preso cura di te? Ricorda queste cose e scoprirai che invece il Signore, nei modi suoi, magari non erano nei modi noi, ma... nostri, ma si è sempre preso cura di noi. Recentemente abbiamo meditato sul Salmo 103, in cui il salmista diceva proprio questo: anima mia, benedici il Signore e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Purtroppo lo scoraggiamento ha la memoria corta. Vuoi combattere lo scoraggiamento? Ricorda Romani 8, ricorda le benedizioni di Dio, la grazia di Dio nella tua vita, la sua protezione nel passato. Dice Pietro: gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Come si fa praticamente a gettare la propria sollecitudine, la propria preoccupazione su Gesù? Come si fa praticamente? A parole è facile, no? Però praticamente, ovviamente, qui voglio parlare della preghiera, il ruolo della preghiera e anche il ruolo della parola. La scrittura. Ovviamente c'è un discorso di fede, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine perché Egli ha cura di voi. C'è un discorso di fede e magari una preoccupazione persistente sullo stesso argomento, o magari una preoccupazione ricorrente, cioè sono preoccupato di tante cose, sono una persona tendenzialmente ansiosa. Magari tutto questo nasconde una fede debole. È possibile?
1: No! Fede debole? No.
0: È vero? Matteo 6,30, in questo meraviglioso discorso che Gesù fa, vi ricordate, dei gigli della campagna, degli uccelli del cielo, il Padre si nutre di questi, li riveste, e voi valete molto di più degli uccelli e dei gigli, eccetera, eccetera. Questo è il discorso di Matteo 6. Al versetto 30 dice: se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, uomini di grandissima fede, vero? No. Gesù ha detto: il Signore si preoccupa delle cose minime, di cui nessuno si preoccupa, dell'erba che calpestiamo e prendiamo, raccogliamo, strappiamo, buttiamo. Il Signore si preoccupa di quello. Figurati se non si preoccupa di te, di me, uomini e donne di poca fede. E Matteo 8,26, in quella circostanza in cui Gesù porta gli apostoli in barca e poi c'è la tempesta e Gesù sta dormendo, vi ricordate? Quando Gesù si alza perché loro lo svegliano tutti spaventati, egli disse loro: perché avete avuto paura, uomini di grande fede? Paura, grande fede. Perché avete paura, uomini di poca fede? E alzatosi sgridò ai venti e il mare si fece gran bonaccia. George Mueller dice: l'inizio dell'ansietà è la fine della fede. L'inizio dell'ansietà è la fine della fede. E l'inizio della vera fede è la fine dell'ansietà. L'inizio della vera fede è la fine dell'ansietà. Ora, quando qualcuno ti dice che hai poca fede, tu come reagisci?
1: Io sono un cristiano. Io credo.
0: Oppure, se dici: hai ragione, ho poca fede, comincio a condannarmi. Che pessimo cristiano che sono, ho poca fede, ho avuto paura. E cominci a infliggerti questo tipo di torture, a condannarti. E questo che fa? Risolve le tue ansietà, le tue preoccupazioni? No, le aggrava. Bisogna saper accettare la realtà che abbiamo poca fede e bisogna rispondere nel modo giusto. Ora, se tu non puoi accettare il fatto che qualcuno ti dica che hai poca fede, è un problema. Ma se lo sai accettare e ti condanni, ancora è un problema. Ma se lo sai accettare e non ti condanni, ma rispondi nel modo giusto, nel modo biblico, allora sei in sintonia con Dio. Perché? Perché vogliamo dimostrare agli altri di avere tanta fede? Perché non sappiamo accettare la realtà che abbiamo tutti poca fede? No? Non sto dicendo di arrendersi a questa cosa, sto dicendo di accettare una realtà. Solo se accetto una realtà posso chiedere e perseguire un cambiamento, giusto? Se ho già tanta fede, perché dovrei crescere nella fede? Però noi, per le nostre idee di santità e di parvenza di santità, io ho tanta fede, perché sennò gli altri pensano che sono l'unico in chiesa, Calvary Chapel, Roma, che ho poca fede. Mi dovessero cacciare, mi dovessero trattare male, non sia mai. Qual è il modo giusto per rispondere al fatto che abbiamo poca fede? La preghiera. Racconta a Dio le tue preoccupazioni. L'hai mai fatto? C'era una storia che racconta Gesù di un uomo che andò a pregare e diceva: grazie Dio perché non sono come quell'altro, grazie Dio perché io faccio questo, quest'altro e quest'altro. E invece c'era un altro peccatore che si batteva il petto e da lontano diceva: perdonami, abbi pietà di me. Uno era sincero davanti a Dio, uno era ipocrita davanti a Dio. Racconta a Dio le tue preoccupazioni. Signore, sono molto preoccupato. In questo momento mi sta venendo un po' di ansia. Quella cosa che ho sentito, quella cosa che ho visto, quella cosa che ho sentito che altri hanno visto, inizia a darmi un po' quel sentimento di turbamento. E raccontare al Signore tutte le implicazioni, le paure, i pensieri. Sapete qual è la bellezza del Signore? Che Lui già sa tutto. E quindi possiamo essere trasparenti davanti a Dio e dire esattamente quello che pensiamo. Magari non abbiamo la stessa libertà davanti alle persone, perché ci teniamo sempre un po' per noi stessi, ma davanti a Dio possiamo essere trasparenti, anche perché non ha senso cercare di non esserlo, dato che Lui ci legge dentro, no? È vero? Però raccontare le proprie preoccupazioni, le proprie ansie è liberatorio. È come la persona seduta sul lettino dallo psicologo e comincia a raccontare tutte le cose. Probabilmente quello non lo aiuta per niente, ma l'idea di aver raccontato, di aver espresso, di aver tirato fuori una preoccupazione già magari può aiutare. Quindi racconta a Dio le tue preoccupazioni, invece di tenerle dentro, impara a tirarle fuori. Confessa la tua poca fede. Di nuovo, il Signore sa quanta fede abbiamo. Se sentiamo di avere poca fede, confessiamo: Signore, ho poca fede in questo momento. Tu mi chiami a fare questo passo, fantastico, però io non ce la faccio. Non sento di avere la fede necessaria per farlo. Aiutami. Prima lo confesso e poi chiedo al Signore di aiutarmi. A chi era che diceva: aumentaci la fede, aumentami la fede? Qualcuno lo diceva. C'era Pietro che diceva: Signore, aumentaci la fede. C'era quell'uomo che è andato con una richiesta al Signore e diceva: Signore, io credo in te. Poi ha detto: però sovvieni alla mia incredulità. No? Anche lì una contraddizione. Io credo, però c'è un po' di incredulità in me. Aiutami. Quindi racconta a Dio le tue preoccupazioni, confessa la tua poca fede, chiedi perdono e chiedi al Signore di aumentarla. E poi cosa? Basta? No? Inizia a ringraziare e a lodare il Signore, giusto? Non è quello che dice Filippesi 4:6? Sì, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Il problema è che noi le teniamo per noi le cose e non andiamo alla preghiera, che è la cosa più semplice. E poi il ringraziamento, la lode. Si può ringraziare il Signore nella preoccupazione, nell'ansietà? Sì, è un atto di fede. Però vedrai che funziona. Canta un cantico, recita un passo. E questa è la seconda cosa che voglio dire. Ho parlato del ruolo della preghiera, adesso voglio parlare del ruolo della parola. Davanti a una preoccupazione, davanti a un'ansietà, al problema della poca fede, cerca nella Scrittura, vai alla Scrittura, apri la Scrittura. Cerca le promesse di Dio a riguardo, cerca le esperienze di personaggi biblici che magari hanno vissuto lo stesso tipo di preoccupazioni e guarda come il Signore le ha aiutate. Aspetta una parola da parte del Signore, magari nella tua meditazione personale o magari nella predicazione. Sapete che cosa ho notato? questa è la mia esperienza personale, magari non vi ci ritrovate, ma ho notato che quando vado in chiesa il mercoledì, la domenica o il venerdì o altro, e non mi aspetto nulla, spesso non ricevo nulla. Quando vado e mi aspetto qualcosa, spesso ricevo qualcosa, anzi sempre ricevo qualcosa, perché è la mia disposizione che dà la possibilità al Signore di parlarmi. Allora, se io sono preoccupato, sono ansioso, posso andare alla predicazione, alla parola, e aspettarmi una qualche risposta da parte del Signore. E il Signore può parlare in tanti modi, attraverso un cantico. Siete stati mai incoraggiati da un cantico? No? Non cantate abbastanza, allora. Non sentite abbastanza musica cristiana? È molto incoraggiante. C'è tanto incoraggiamento nei canti ispirati. O magari cerca un fratello, un altro credente, che di nuovo può aiutarti in questo, ma è il Signore che ti deve rispondere. E poi, come dicevo prima, memorizza versetti e, come dicevamo tempo fa, predica a te stesso, predica a te stesso. Io sono un pastore e a casa mia non apprezzano tanto le mie prediche a casa, no? Se papà, marito, adesso non ci fa la predica. Che vuoi fare? È così. Però io devo imparare a predicare a me stesso. E certe volte usiamo bei paroloni, belli convincenti con gli altri, vero? E poi non ci diciamo quelle stesse cose a noi stessi. Io so che siete bravi a incoraggiare i fratelli, so che siete bravi a incoraggiare le sorelle nello scoraggiamento, eccetera, eccetera. Bene, allora imparate a predicare anche a voi stessi, a incoraggiare, a ricordarvi le parole del Signore. Quello che direste a un tuo fratello o a una tua sorella, dillo a te stesso, ministra a te stesso, predica a te stesso la parola, ovviamente. E l'ultima cosa che voglio dire è che c'è un discorso anche di prospettiva, c'è un discorso di prospettiva. Quindi la posizione giusta, la decisione giusta, il ruolo della preghiera e della parola, ma anche la prospettiva giusta. Qui al versetto, dopo aver detto gettando su di lui ogni vostra sollecitudine perché egli ha cura di voi, dice: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Sembrerebbe un argomento diverso, sembrerebbe che ha girato pagina. In realtà c'è un collegamento, perché Dio vuole sollevarti da pesi e da pressioni, il diavolo vuole schiacciarti con i pesi e le pressioni. Non sempre le porta il diavolo, ma sicuramente le cavalca sempre il diavolo, le ansietà e le preoccupazioni. Lui ha tutto l'interesse a che si montino come si monta la panna. E quindi dice: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone reggente cercando chi possa appesantire, divorare, schiacciare. Resistetegli stando fermi, appunto, nella fede, nella fede nel fatto che il Signore si prende cura di voi, come abbiamo detto prima. Ma questa prospettiva deve essere sobrio, deve essere lucido su questo. Dio ti vuole sollevare da pesi e pressioni, il diavolo ti vuole schiacciare attraverso pesi e pressione. Anche nel servizio cristiano abbiamo detto che il giogo di Gesù è dolce, il carico è leggero. È vero? Chi l'ha detto? L'ho detto io? L'ha detto Gesù. Gesù ha detto: il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Quindi se io non sto, se io non mi sento di avere un giogo dolce, un carico leggero, è normale o è anormale? È secondo la volontà di Dio o no? Ditemelo voi. Non è secondo la volontà di Dio, perché Gesù dice che il suo carico è leggero, il suo giogo è dolce. Se io sto servendo il Signore, se io sto camminando nella volontà di Dio e mi sento schiacciato da tutto questo, quella non è la volontà di Dio, non la sto vivendo nel modo giusto. Magari la sto facendo la volontà di Dio, ma non nel modo giusto, non con la forza che viene da Lui. Vi ricordate quello che abbiamo detto al capitolo 4? Se uno parla, lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio. Questo per me era un problema. Quando ho iniziato a capire, purtroppo, che la cosa peggiore che mi potesse accadere e stava accadendo, cioè che Dio mi chiamava al ministerio, che Dio stava chiamando uno timido, che non voleva parlare in pubblico, non sapeva che dire in pubblico, non voleva comparire davanti a una persona, neanche a livello tu per tu. Quando ho capito che Dio mi stava chiamando al ministero, per me è cominciata una serie di preoccupazioni. Però che cosa è successo? È successo che il Signore mi ha rotto, spezzato, perché voleva che non lo servissi con le mie forze, ma con le sue capacità. Probabilmente avrebbe voluto chiamare una persona più sicura, più brillante, più capace di stare davanti agli altri, che non fa gaffe quando parla, eccetera, eccetera. E il Signore lo fa, chiama anche quelle persone, ma questa volta invece chiama le meno qualificate. Perché? Certe volte chiama i più pazzi, i meno credibili. Perché? Per questo. Perché se uno parla non deve dire delle sue parole o le sue opinioni, ma deve parlare la parola di Dio. E se uno opera e fa un servizio, non lo deve fare con le proprie forze, con le proprie capacità, ma nella forza che gli è fornita da Dio. E quindi le prime volte che sono salito su un pulpito ho pregato tanto, perché Dio mi voleva lì. E anche oggi, anche se sembra un po' più, non so se sembra, ma sembra un po' più disinvolto quando canto, quando suono, in realtà c'è sempre un combattimento, ma perché Dio mi vuole lì, in ginocchio, a pregare, a confidare nel suo aiuto, nel suo miracolo che si deve rinnovare ogni volta. Ora, questo poteva diventare per me un peso schiacciante, e lo potrebbe essere per tutta la vita. Perché non lo è? È diventata la mia gioia. Prima temevo, adesso non vedo l'ora. Ci sono sempre i combattimenti, ci sono sempre le difficoltà, ma perché? Perché il suo gioco è dolce. E ho imparato a trovare diletto nella parola, nel servizio al Signore. E questo è quello che incoraggio a fare ciascuno di voi, giovani soprattutto. Servire il Signore è la cosa più bella che si può fare. Ci prendi proprio gusto, e diventa una droga. Servire il Signore, perché è bello, perché è soddisfacente, perché c'è questo rapporto d'amore con il Signore. Non è un dovere, non è un peso, non è un sacrificio che dico, lo devo fare perché io ci devo andare il mercoledì perché sono il pastore, no, oppure io ci devo andare perché mi occupo delle pulizie, o io ci devo andare, oh, mamma mia. No, non è così. E se questo è il tuo sentimento quando servi il Signore, non nutrire questo sentimento, combattilo, arrendilo al Signore, chiedi perdono. Chiedi che ti renda la gioia del servizio, perché dice Gesù: il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Quando non si realizza questo, significa che non lo sto facendo in fede per la potenza dello Spirito Santo, ma lo sto facendo nella carne, e non lo voglio fare così. Un giorno un grande re decise di chiamare al suo servizio un mercante e di farne un ambasciatore all'estero che si occupasse dei suoi affari. Ora, il mercante, prima di andar via, disse al re: i miei affari richiedono tutta la mia cura, tutta la mia attenzione, e anche se sono desideroso di essere un servo di sua maestà, temo che se mi dovrò occupare dei vostri affari anziché dei miei, i miei affari ne risentirebbero e sarei presto rovinato. Il re rispose: occupati dei miei affari e io mi occuperò dei tuoi. Il Signore la mette in questi termini: cercate prima il regno e la giustizia di Dio, come finisce? E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Occupati degli affari di Dio e Dio si occuperà dei tuoi. Quindi gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Preghiamo. Grazie Signore per questa magnifica serata che abbiamo potuto passare insieme, adorandoti, rallegrandoci insieme per le tue benedizioni, contemplando e riconoscendo tutto quello che ci hai dato, Signore, te stesso. Non c'è un dono che ci potevi fare più grande di questo, e ce l'hai già fatto. Questo ci testimonia di quanto ci hai amato e quanto sei stato disposto a spingerti, a sacrificarti. e quindi che questo dia la giusta metta in la giusta luce le varie sfide che abbiamo ogni giorno nella nostra vita e possa far crescere la nostra fede, sapendo che tutto quello che ti chiediamo sicuramente sarà infinitesimamente minore di quello che vale ciò che già ci hai dato, e quindi sarai ben disposto e sarà facile per te rispondere alle nostre richieste. Dacci fede, fa che la nostra fede cresca, ma anche la nostra volontà, che non decidiamo di tenere per noi i nostri pesi, le nostre preoccupazioni, di cullarle e di coccolarle perché hanno poi anche un frutto distruttivo nella nostra vita, ma che abbiamo la forza di gettarle su Gesù. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E benvenuti a Favole alla Radio. Quella che ascolteremo oggi ci insegna che, come dice il vecchio detto, l'unione fa la forza. Sentiamola.
4: I figli di un agricoltore litigavano fra di loro. Benché il loro padre li ammonisse ripetutamente, non riusciva a convincerli coi suoi discorsi affinché si riappacificassero. Pensò allora che era necessario ricorrere più a fatti che a parole. Si fece portare dai figli un fascio di verghe e, dopo che quelli lo ebbero accontentato, diede loro dapprima l'intero fascio di verghe tutte riunite insieme e li invitò a spezzarlo. Poi, dato che essi, pur facendo ogni sforzo, non ci riuscivano, sciolse il fascio e diede una singola verga a ciascuno. E dopo che i suoi figli le ebbero facilmente spezzate, disse loro: «Figli miei, se anche voi rimarrete tutti uniti, i vostri nemici non riusciranno a prevalere su di voi. Se invece vi disunirete, diverrete facile preda». Ecco la morale di questa favola. Quanto più forte è la concordia, tanto più debole è la forza della sedizione.
3: Le discordie interne sono il miglior alleato del nemico, ricordo di aver letto anni fa su un libro per ragazzi. Era una frase che mi aveva colpito e che fa eco a questa favola, che ancora una volta mette in evidenza la profonda saggezza di un uomo vissuto tanto tempo fa. Le discordie interne sono come una breccia nelle mura di una città che permettono al nemico di impadronirsene. Tito Livio diceva: «La discordia che ci divide agevola chi ci avversa». E questo è vero per la famiglia a cui si riferiva Esopo, ma lo è anche per le nazioni, per la politica. Le forze che disgregano, ecco, sono all'opera in tutti i campi. La capacità di perdonare, di comprendere o di accettare l'altro oggi sembra venuta meno. Sempre più facilmente le discordie in seno alla famiglia portano alla separazione, al divorzio, a traumi senza fine per i figli, i quali poi a loro volta si allontanano dai genitori sperando di trovare negli amici, nella banda o peggio nella droga quello che la famiglia non ha saputo dare loro. I vari componenti della famiglia sono quasi degli estranei l'uno per l'altro. Sono sempre più rari i legami che caratterizzano la famiglia patriarcale di un tempo. Ognuno, come si vede, conduce la sua vita per conto suo. Non c'è più coesione. E sempre più spesso si sentono riferire episodi di violenza che hanno per protagonisti i componenti di uno stesso nucleo familiare. È evidente che qualche cosa non funziona. Ed è anche evidente che la cosiddetta famiglia tradizionale oggi sta cadendo in disuso. L'idea del matrimonio indissolubile voluta da Dio all'alba della creazione al giorno d'oggi suona come obsoleta, fuori moda. Fa pensare a una gabbia, a una prigione. E che dire poi della fedeltà nel matrimonio? La vecchia frase di Satana ai tempi dell'Eden risuona ancora oggi. «Ma Dio ha veramente detto?» chiedeva Satana. L'uomo ascolta e gli sembra che tutto sommato sia migliore la propria idea di libertà, visto che oltretutto comporta meno responsabilità. Infatti non l'amore ma l'attrazione fisica sta alla base di molte unioni e quando questa sparisce poi finiscono. Il Signore dà invece una ricetta per la coesione della famiglia.

una corda a tre capi non si rompe così presto. I due coniugi non devono cercare da soli, secondo i propri lumi, di far funzionare il loro matrimonio. La corda a due capi deve essere intrecciata attorno all'amore di Dio. I suoi comandamenti dovranno essere vissuti dai genitori e inculcati ai figli, perché essi poi possano ricevere quei valori che daranno un senso alla loro vita. Soltanto se avverrà questo, la famiglia avrà un fondamento sufficientemente solido da resistere ai venti della disgregazione che soffiano contro di lei. Se Dio viene tenuto lontano dalla nostra famiglia, ecco, allora non stupiamoci se anche di noi un giorno qualcuno dirà, come è scritto nel libro di Giobbe, la corda della loro tenda, ecco, è strappata e muoiono senza possedere la sapienza. Dio ha stabilito delle regole, non per privare l'uomo del piacere o per capriccio, ma per proteggerlo dalla propria follia. Così come non si mette un semaforo ad un incrocio per divertimento, ma per difendere l'incolumità delle persone, così, ecco, Dio ha posto dei limiti entro i quali l'uomo deve muoversi. E questo l'ha fatto perché conosce il bisogno profondo dell'animo umano e vuole per noi il grado più alto di appagamento. Ecco, se guardandoci attorno scorgiamo attorno a noi dei segni del degrado, dell'allontanamento da Dio e desideriamo qualcosa di meglio per la nostra vita, ecco allora un invito: torniamo alla Bibbia, facciamo nostri i suoi insegnamenti. E allora potremo constatare che sono solo per il nostro bene.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Ed eccoci di nuovo con voi, cari amici, con questa rubrica atta a rispondere alle domande che ci avete rivolto sulle Sacre Scritture. Quest'oggi mescoleremo un po' tutto assieme. Prima useremo due domande che ci sono state fatte dagli ascoltatori che ci sendano sulle onde corte e poi uniremo a queste una o due di quelle domande che ci sono pervenute da voi. La prima è questa: come voi potete dire di provare che la Bibbia è parola di Dio? Lei ha detto che provate questo perché la Bibbia predice accuratamente il futuro. Ora io domando: la Bibbia predice il futuro in generale, oppure noi, io e lei, possiamo trovarci scritto qualche cosa che ci rivela anche il nostro futuro? Ebbene, questa è una bella domanda. Infatti sì, noi leggiamo in Isaia 42:9: ecco, le cose di prima sono avvenute e io ve ne annunzio delle nuove prima che germoglino. Abbiamo notato che quello che la Bibbia aveva predetto si è in verità avverato. E questo ci porta proprio alla domanda che lei oggi ci rivolge, ed è una domanda così importante che non possiamo tralasciare. Sì, la Bibbia ci dice che non solo quello che è avvenuto nel passato, ma che ci può dire anche quello che sarà il nostro futuro, il suo, il mio, mentre assieme aspettiamo di passare nell'eternità. Ora, perché menziono l'eternità? Ebbene, perché vede, la Bibbia ci dice chiaramente che noi non vivremo soltanto 30, 50, 80, 100 anni e poi moriremo e tutto finisce lì. Oh sì, ci piacerebbe. La Bibbia infatti ci dice che noi fummo creati per vivere eternamente e vivremo eternamente. Il guaio, il problema sta nel fatto che noi ci siamo ribellati contro Dio, abbiamo violato la sua legge, abbiamo peccato contro di lui facendo ciò che è contrario alla sua volontà. Siamo venuti nemici con Dio e allora lei capisce che quando passeremo da questa vita all'altra non potremo aspettarci di andare con lui. Al contrario, ognuno di noi dovrà fronteggiare il suo giudizio. Ora, se il mondo esige che chi viola la legge degli uomini paghi una pena, dobbiamo noi pensare che la perfetta giustizia di Dio, di un Dio puro e saggio e perfetto, domandi di meno? Se qui sulla terra non possiamo commettere un crimine e poi aspettarci di non pagarne le conseguenze, ma neppure questo è possibile con Dio. Infatti l'intero sistema giuridico dell'uomo è modellato su quello stabilito da Dio. Dio ha creato l'uomo affinché l'amasse e lo servisse e vivesse in perfetta ubbidienza davanti a lui, e Dio deve pure anche la stessa cosa. Se l'uomo si ribella, se disubbidisce, se commette un peccato contro di lui, ecco che dovrà rispondergli. La Bibbia dice che quando noi dovremo affrontare il trono del giudizio divino, quello che ci succederà, ed è nel quinto capitolo di Giovanni, versetti 28 e 29. Eccolo, l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Questa è una tremenda dichiarazione. Ci dice chiaramente che Dio ha un piano per ogni creatura. Ogni essere umano ad un certo momento verrà fuori dalla tomba, sarà risorto e dovrà rispondere a Dio per ogni sua azione. La Bibbia pure predice che se saremo trovati colpevoli per la nostra ribellione, per i nostri crimini e peccati, allora dovremo pagare una pena, e la pena è tremendamente terribile. Dio ci dice che dovremo soffrire un'eterna dannazione e saremo gettati in un luogo che noi chiamiamo inferno, dove dovremo soffrire sotto l'ira di Dio per tutta l'eternità. Si ricordi che Dio ha pure predetto il ritorno del suo figliolo, il Dio della Bibbia, che ha predetto così accuratamente tanti eventi che ormai si sono avverati alla lettera e non è mai stato trovato sbagliato. Quel Dio, lo stesso che ha fatto queste dichiarazioni profetiche, ci dice che queste cose si avvereranno. E allora, se le cose predette secoli prima si sono avverate, lei può stare sicura, può essere assolutamente certa che quello che Dio ci ha detto si avvererà alla fine dei tempi.
per certo tutte queste cose si avvereranno. Questo ci sembra terribile, questo ci spaventa, e la ragione è perché noi siamo peccatori. Ma grazie a Dio la Bibbia ha pure una buona notizia. Se si ricorda, abbiamo parlato del Signor Gesù Cristo. Egli è colui venuto per salvare il suo popolo dai propri peccati, cioè per salvare il popolo dall'ira di Dio che giustamente si meritava. Il Signore Gesù è colui a cui noi tutti dobbiamo affidarci, perché vede, lui venne come l'uomo Dio, e la Bibbia ci dice che Dio ha fatto cadere su di lui l'iniquità di noi tutti, cioè tutti i crimini, tutti i peccati, tutte le iniquità di noi che ci siamo affidati a lui sono state imputate al Signore Gesù. E siccome lui era uomo e Dio, lui poteva sostenere l'ira di Dio al nostro posto, e al nostro posto egli ha sofferto tutte le pene che noi dovevamo soffrire nell'inferno per tutta l'eternità. E questa è la buona novella, la buona notizia della Bibbia. Sì, la cattiva notizia è il terribile messaggio che siamo tutti peccatori, che Dio esige una risposta per la nostra condotta, ma la buona notizia, il Vangelo, è che tutti coloro che si sono affidati al Signore Gesù non verranno in giudizio, ma sono passati dalla morte alla vita. Questa è la ragione per cui noi vi annunziamo il Vangelo, questo è il buon annuncio della Bibbia. Lei ed io non dobbiamo andare all'inferno per tutta l'eternità, infatti non occorre che ci andiamo affatto, perché sappiamo che Dio ci ha provveduto con una via di scampo. Ma allora si dirà a questo punto: posso io affidarmi al Signore Gesù? Certo che si può fare, e il Signore Gesù ci assiste, e il Signore Gesù è venuto per questo, proprio nel mondo, per cercare di portare tutte le persone che sono perdute alla salvezza. Io posso per mezzo di lui ottenere il perdono, la remissione dei miei peccati, la vita eterna. Io posso chiedere al Signore, se non ho la fede, pregare e dire: Signore, dammi questa fede, aiutami ad affidarmi a te. Ed il Signore lo fa. E questo può essere fatto anche ora, può essere fatto sempre. Infatti Giovanni nel suo Vangelo ce lo garantisce. Ed ora passiamo infatti al Vangelo di Giovanni, Giovanni 7, 10, 15. Questo passaggio ci mostra che Gesù era attivamente ricercato e intanto nessuno lo prese. La domanda che ci viene fatta è questa: esisteva anche a quell'epoca di Gesù la legge famosa del Medioevo secondo cui era proibito arrestare qualcuno in chiesa? Ebbene, diciamo subito che il diritto d'asilo non esisteva ai tempi di Gesù. Un esempio è trovato nell'arresto di Stefano, avvenuto proprio nella sala del Sinedrio, che era il Tempio. Lo leggiamo in Atti 6, e di quella di Paolo, avvenuta anche questa nel Tempio. C'è anche il fatto delle bastonature date agli apostoli e ai discepoli nel Tempio perché colà predicavano il nome di Gesù. Del resto la legge del diritto d'asilo veniva invocata solo per quelli che erano favoriti dalla Chiesa di Roma. Giacomo Savonarola fu arrestato in convento e poi bruciato al rogo. Galileo Galilei fu processato in chiesa e costretto a ricantare. E che dire di tanti e tanti evangelici martirizzati durante le inquisizioni? E che dire dei martiri del risorgimento italiano cacciati, braccati come animali negli stati pontifici? Come tutte le altre leggi medievali, quella era pure una farsa. Ed ora passiamo a Giovanni 9, 23. Dove troviamo un cieco nato davanti a Gesù e i discepoli che chiedono: perché è nato cieco? Ha peccato lui o qualchedun altro? Quale sarebbe la risposta se anche oggi qualcuno chiedesse il perché di nascite malformate? La risposta che oggi si deve dare e che fa di questa, a chi fa questa domanda, è sempre la stessa, è quella che Gesù diede nel versetto 3, e cioè: né lui peccò nei suoi genitori perché si è nato cieco, e così affinché le opere di Dio siano manifeste in lui. Mia moglie ha servito in un ospedale dove si curavano bambini deformati. Là potevate vedere le cose più strazianti che ci sono, bambini deformati in maniera orrenda. Il peggio era che spesso quei bambini più grandicelli bestemmiavano il nome di Dio e maltrattavano anche lei, che appunto era là per insegnar loro la parola di Dio, e dicevano: guardi, guardi cara signora, guardi il suo Dio quello che mi ha fatto. Perché? Ebbene, sapete, ogni volta che io passavo
stavo davanti a quell'ospedale, ogni volta che qualsiasi persona ci passa, deve ringraziare e lodare Dio per avere dei bambini normali. Se tutti i bambini, se tutte le persone fossero nate perfette, nessuno apprezzerebbe né riconoscerebbe il dono che Dio ci ha dato nei nostri occhi, nei nostri orecchi, nella nostra bocca, nei nostri piedi abili di camminare. Nel vedere un cieco o uno storpio, noi siamo ricordati che dobbiamo usare i nostri occhi per leggere la parola di Dio. Nel camminare dobbiamo ricordarci di andare solo in quei luoghi che sono piacevoli a Dio e che ci permette di camminare. Nell'usare la nostra favela dobbiamo usarla per lodare Dio, per proclamare il suo Vangelo. Queste persone deformi, in altre parole, aiutano con le loro deformità, e specie se sono accettate con rassegnazione, a glorificare Dio e a spronare noi tutti che siamo nati normali a glorificarlo nei nostri corpi. E con questo terminiamo, cari amici. Se anche voi avete delle domande, se trovate qualche cosa nel leggere le Sacre Scritture che non capite, scriveteci, noi vi risponderemo personalmente prima e poi useremo la vostra domanda e la risposta qui in questa rubrica. Qui il pastore Eros Bacocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi. In un famoso teatro si replicava il Messia di Handel e una corista particolarmente dotata era stata designata per interpretare l'assolo «Io so che il mio Redentore vive», le cui parole sono tratte dal libro di Giobbe. Ella cantò fin dal primo tentativo con una tale sicurezza e con una tale maestria e una perfezione tecnica che l'orchestra, quando ella finì, aspettava piena di ammirazione i complimenti del direttore. «Signora», disse infine questi, «lei ha una voce ammirevole, una eccezionale maestria nella sua arte, ma le manca una cosa. Lei non sa che il suo Redentore è vivente. Le parole che lei ha cantato non sono per lei una realtà personale, e purtroppo questo si sente. Malgrado tutto il suo talento, l'artista non era stata capace di rendere un sentimento che le era estraneo, la gioia trionfante del cuore credente che conosce Gesù come il suo Redentore personale e che sa che egli vive per sempre. Non aveva mai incontrato colui che ha vinto la morte e che ora è vivente nel cielo e che si manifesta ai suoi riscattati e intercede per loro. Soltanto l'anima che ha fatto personalmente l'esperienza della propria redenzione, che è entrata in relazione con la persona che l'ha salvata, coglie la portata di queste parole: «Io so che il mio Redentore vive». Infatti quest'anima è occupata non solo nell'opera compiuta in suo favore, ma di colui che l'ha compiuta e la cui presenza alla destra di Dio è garanzia della sua propria accettazione presso Dio. Amici ascoltatori, se il nostro cristianesimo non ha maggiormente l'accento della sincerità, se la nostra testimonianza manca di vigore e di convinzione, domandiamoci se non è per lo stesso motivo. Sappiamo bene che Gesù è il nostro Redentore e che è vivente? Se sì, rendiamo gloria testimoniando della sua opera per la nostra vita. Ma se non sappiamo che il Signore Gesù è il nostro Redentore vivente, sappiate, amici ascoltatori, che oggi avete l'opportunità di poterlo sperimentare nel vostro cuore, credendo nel Signore Gesù come il vostro personale Salvatore, e Lui porterà la pace e la serenità nel vostro cuore.

Un giovane si era convertito al Signore nel corso di una riunione di evangelizzazione e si aspettava una reazione ostile o perlomeno delle canzonature da parte dei genitori e dei fratelli quando costoro sarebbero venuti a saperlo, e chiese a Dio il coraggio di cui avrebbe avuto bisogno per affrontare i momenti difficili che prevedeva. Ma tutto si svolse in un modo totalmente diverso da come aveva pensato. La gioia che gli riempiva il cuore si traduceva in tutto il suo comportamento in casa, in modo che non poté più nascondere il suo felice segreto di essere un figlio di Dio, di avere creduto nel Signore Gesù. E raccontò così tutto a suo fratello, l'esperienza che aveva fatto, il suo incontro con il Salvatore vivente, la certezza di essere perdonato di tutti i suoi peccati e di possedere la vita eterna e di essere un figliuolo di Dio. Enrico, gli rispose suo fratello, in questi ultimi giorni ti ho osservato e in effetti ho constatato che tu non sei più lo stesso ragazzo. In te deve essere successo qualche cosa di straordinario. Credi che questo cambiamento possa operarsi anche in me? Certamente, fu la gioiosa risposta. Il Signore può fare per te ancora di più se tu ti confidi in Lui. Ed è ciò che avvenne, amici ascoltatori. Per mezzo della testimonianza pratica di quel giovane, tutta la sua famiglia, padre, madre, fratelli e pure la sua unica sorella furono condotti al Signore, uno dopo l'altro. Ecco come la condotta felice e coerente di un figlio di Dio costituisce la miglior predicazione dell'Evangelo. E tu, amico o amica, che forse ascolti tutte le sere queste trasmissioni, hai mai sperimentato la gioia e la pace del tuo cuore? Sappi che puoi sperimentarla oggi stesso, in questo momento. Come ti trovi? Chiedi al Signore Gesù di entrare nella tua vita. Chiedi a Lui di trasformarla, di dare la pace, la gioia. E allora tu sperimenterai anche tu questa gioia, questa serenità e soprattutto la certezza di avere i tuoi peccati perdonati e di essere un figlio di Dio. Fallo in questo momento e non te ne pensare.

Una sera un giovane non riusciva a prendere sonno. Era tormentato al pensiero che le proprie relazioni con Dio non erano state fino ad allora quelle che avrebbero dovuto essere. Allora, prendendo una buona risoluzione, gridò: «Signore Gesù, io voglio amarti». Ma quell'espressione e quel desiderio non gli procurarono la pace che lui desiderava. Infatti, era una promessa che riguardava il futuro e Dio chiedeva ben altro. Allora il nostro amico si riprese e disse: «Signore Gesù, io ti amo». Era vero che amava il suo Signore. Non era forse da tanto tempo il suo Salvatore? Certamente non ci si mantiene sempre sulle cime più alte della vita spirituale. E lui aveva conosciuto molti alti e bassi nella sua vita spirituale. E a questo punto si umiliava per questo. Tale era il suo cuore incostante. Veramente non poteva contare su di sé. E infatti, amici, in noi, dice la Scrittura, non abita alcun bene. Bisognava quindi cessare di guardare dentro di noi. Nulla in noi è sicuro. E allora questo giovane finalmente gridò: «Signore Gesù, tu mi ami». Oh, amici ascoltatori, l'amore di Gesù. Poteva pensare adesso, evocarlo. Ogni giorno ne vedeva le manifestazioni. Quell'amore irradiava dalla croce, lo aveva liberato dal suo peccato e ben presto lo avrebbe introdotto nella casa del Padre. E tu, amico, che in questa sera hai ascoltato queste parole, forse ti trovi nella stessa situazione di questo giovane. Forse il Signore Gesù per te è il tuo Salvatore. Ebbene, se ti sei allontanato, sappi che puoi umiliarti e chiedergli perdono, perché Gesù ti ama. Ma se tu, amico, non sei fra coloro che credono nel Signore Gesù come il proprio Signore e Salvatore, sappi che anche tu puoi invocarlo, chiedere perdono dei tuoi peccati, e il Signore Gesù ti risponderà che ti ama, che ha dato la sua vita per te e che è pronto ad accettarti così come sei, se tu ti rivolgi a Lui.

Un povero pastore faceva pascolare il suo gregge di capre su un monte nel sud dell'India. Andava di pascolo in pascolo, cavalcando un vecchio e docile bue. Era molto difficile trovare dell'acqua, perché i pozzi che incontravano erano spessi asciutti. E un giorno egli decise di lasciare il gregge in custodia del bue e di andare da solo in cerca di una sorgente. Infatti trovò un pozzo e si chinò sul parapetto per vedere se c'era dell'acqua. A quel punto però il parapetto cedette e il pastore precipitò nel buco. Fortunatamente fu fermato da una sporgenza della parete, ma la sua situazione non era per questo meno pericolosa. Stava infatti scendendo la notte ed era inutile chiedere aiuto nella solitudine della montagna. Ma ancora una cosa più tremenda si stava verificando. Un rumore che saliva dal fondo del pozzo aumentò ancora di più la sua preoccupazione. Infatti era una massa di serpenti che si muovevano. La preoccupazione a quel punto diventò angoscia. Allora egli si ricordò di un missionario che aveva parlato del Signore Gesù, al quale possiamo sempre rivolgerci. E il pastore a quel punto gridò a lui, gridò con tutto se stesso, affinché potesse aiutarlo. Poi si addormentò tranquillo sulla sua piattaforma. E amici ascoltatori, sapete che cosa trovò quando si svegliò? Vide due grandi occhi che lo guardavano dall'alto del pozzo e una corda che ondeggiava proprio sul suo capo. Era il suo bue, con la corda che di solito portava al collo. Afferrarla e gridare al bue perché si allontanasse portando via la fune fu cosa di un istante. Quando fu in salvo, la sua prima preoccupazione fu quella di inginocchiarsi e di ringraziare Dio, che ascolta le preghiere, e la seconda di cercare un missionario per saperne di più riguardo al Signore Gesù. E dopo averlo ascoltato e conosciuto come proprio personale salvatore, si convertì al Signore e gli consacrò la propria vita per far conoscere ai suoi compatrioti il Signore Gesù come Salvatore. Amici, forse voi non vi trovate nella stessa situazione di questo pastore, però se i vostri peccati non sono stati perdonati dal Signore Gesù, vi trovate nella stessa situazione, sappiate che oggi potete invocare il Signore Gesù come fece questo pastore, chiedergli perdono, chiedere di perdonare la vostra vita, e il Signore lo farà, e sperimenterete una pace eterna che nessuno vi potrà togliere.

L'antenato dei Rockefeller possedeva una fortuna così grande che egli stesso ne ignorava i limiti. Non per questo però era felice. Infatti era perseguitato continuamente dal timore di perdere i suoi beni ed era ossessionato dal suo denaro. Niente riposo, niente distrazioni, bisognava produrre, trafficare, arricchirsi ancora. Un giorno un giornalista andò a intervistarlo e in seguito fece questo commento: è l'uomo più vecchio della terra, è un povero straccio umano che io non posso fare a meno di compiangere. Amici ascoltatori, la strada delle ricchezze è una vanità delle vanità. Goethe, il celebre poeta tedesco, un giorno dichiarò: tutto sommato, nella mia lunga vita ho goduto di una felicità serena per solo 4 settimane, ed è poco per un uomo che morì a 83 anni. Era una strada delle arti, della letteratura, della scienza, ma anche questa era una strada di vanità. Un uomo di Stato, sul suo letto di morte, confessava queste parole: ora sento che tutto mi abbandona. Fortunatamente poteva aggiungere: mi resta solo la fede nel mio Salvatore. Perseguire la gloria, anche questa era una vanità. E per voi, amici ascoltatori, che cercate la vera felicità, che cercate la vera pace, ecco la strada senza sbocco, o piuttosto che conduce all'infelicità eterna. Queste strade che abbiamo appena detto, le strade della ricchezza, della celebrità. Ma sappiate, amici ascoltatori, che la felicità si trova soltanto presso Dio. Andate a Lui, umiliatevi, sottomessi e pentiti. Accettate la sua sentenza, che dice: il salario del peccato è la morte. Ma credete con tutto il cuore a quello che ancora dice il Signore: il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ancora la Bibbia aggiunge queste parole: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Che tu possa, amico ascoltatore, salutandoti, fare questa benedetta esperienza, lasciare le tue strade che ti possono portare alla rovina e incamminarti sulla strada nuova che è il Signore Gesù.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Capitolo 12 dell'Epistola agli Ebrei. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Fin qua, fratelli, accomodatevi pure. Stamattina vogliamo insieme meditare su questa bella frase che esce da questa lettura, che è sicuramente un invito a rallegrarci, un invito a impegnarci anche. La gara che ci è proposta. Ci abbiamo davanti una gara che ci è stata proposta. Davanti a noi abbiamo una gara. Dobbiamo gareggiare. C'è bisogno di sportivi spirituali, non fisici, spirituali. Quelli fisici, chi lo vuole può farlo, ma è tutto sottoposto a vanità. Ma c'è bisogno di atleti di Cristo, nel senso spirituale del termine, perché qui si parla di una gara che bisogna vincere. Qui si parla di una gara a cui bisogna partecipare, anzi stiamo già partecipando a questa gara e dobbiamo partecipare sicuramente secondo delle regole. Non ci è proposto soltanto una gara, ci sono proposte anche delle regole per partecipare a questa gara. E pur essendo una gara, non è impossibile vincere. Grazie a Dio non ci sono qui in questa gara raccomandati, non ci sono in questa gara persone che ci passeranno o ci faranno passare davanti, non ci sono arbitri corrotti, non ci sono gare che si vendono, che si comprano. Questa è una gara che puoi decidere tu di vincere attraverso il tuo impegno, attraverso la tua determinazione, attraverso la tua forza e attraverso ovviamente il rispetto delle regole che la parola di Dio stesso ci propone. Intanto quello che abbiamo letto e quello che viene fuori da questo brano è che non siamo soli a partecipare a questa gara. Lo scrittore dice anche noi, quindi stiamo venendo chiamati in causa all'interno di una gara dove ci sono già diversi che stanno partecipando, anzi molti, forse anche moltissimi, hanno anche terminato, hanno già passato il traguardo, sono nel cielo, questo intendo, sono con il Signore. Però anche questi che hanno già terminato, hanno già passato, immaginiamo a tutti quelli che hanno vissuto nel periodo dell'Antico Testamento, anche del Nuovo Testamento fino ad arrivare a noi, quanti hanno certamente rinunciato durante la corsa, quanti si sono fermati, quanti si sono caduti e si sono rialzati, quanti sono caduti e non hanno voluto più rialzarsi. Però questo anche noi ci incoraggia, perché l'opera di Dio è un'opera che è intanto benedetta e che è seguita anche da diversi santi che si sono applicati a vincere questo premio, a tagliare questo traguardo lungo la storia della Chiesa e non solo della Chiesa. Quindi questo anche noi ci dice qualcosa di importante e di meraviglioso. Entriamo in scena anche noi per il traguardo celeste, entriamo in scena anche noi per correre verso le eredità eterne, celesti. Il capitolo 12 inizia in questo modo anche noi, perché si riallaccia, si collega, meglio si ricollega al capitolo 11, dove vengono citati tantissimi uomini e anche donne che hanno corso, hanno percorso, non si sono tirati indietro davanti a questa gara che gli era stata anche loro proposta nel tempo. Se andate a leggere nel capitolo 11 degli Ebrei, il capitolo della fede, ed è normale che per chi si mette in gara deve sapere che la prima regola è proprio la fede, perché devi credere che c'è un premio, che c'è un traguardo, ed è la fede, è certezza di cose che in questo momento non possiedi, però è dimostrazione di cose che realizziamo, che sono alla nostra portata. E notate, in questo capitolo 11, vengono citati tantissimi uomini di Dio, per esempio Abele, Enoch, Noè, Abramo, Sara, vengono citati Isacco, Giacobbe, Giuseppe, viene citato Mosè, uomini che hanno vissuto in un determinato modo accanto al Signore, seguendo queste promesse, le hanno toccate con mano per quello che potevano toccarle, ma poi abbiamo dovuto e hanno dovuto anche loro aspettare il compimento dei tempi, la pienezza dei tempi, con la venuta di Gesù, per rendersi conto anche loro di tutto quello che Dio aveva preparato per l'uomo, per l'umanità, l'opera di Gesù sulla croce. Vengono chiamati in causa per esempio anche Rab, vi ricorderete, la prostituta che aprì il cuore al messaggio delle spie. Vengono chiamati in causa Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele. Vengono chiamati in causa dei profeti, vengono anche chiamati in causa uomini e donne di Dio senza fare il loro nome, ma che sono passate per determinate situazioni. Per esempio, alcuni hanno conquistato regni, hanno praticato la giustizia. Non vengono messi i nomi di queste persone, ma è un modo come per dire: non importa, lo hanno fatto, hanno vinto, adesso sono con il Signore. Hanno praticato la giustizia, hanno ottenuto l'adempimento di promesse. Alcuni sono passati per le fauci dei leoni, hanno spento la violenza del fuoco, sono passati in mezzo al fuoco, hanno vinto quella prova, sono scampati al taglio della spada, sono guariti da infermità, sono diventati forti in guerra, hanno messo in fuga eserciti stranieri, donne che hanno avuto per risurrezione i loro morti. Alcuni sono stati torturati perché non hanno accettato la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Qui si parla di persone che hanno deciso di essere uccisi perché la loro speranza non era tanto quella di continuare a vivere su questa terra, quanto quella di ricevere un giorno la risurrezione che li avrebbe poi fatti vivere in quella che è la vita di cui speriamo tutti quanti, o meglio, di cui sperano tutti i salvati. Persone che sono state lapidate, segate, uccise di spada, sono andati in giro coperti di pelli, di pecora, di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di queste persone il mondo, addirittura, dice l'Epistola agli Ebrei, non era degno. Il mondo li ha ospitati, il mondo li ha visti transitare su questa terra, ma il mondo stesso di queste persone non era degno. Addirittura qui si parla di persone che hanno vissuto per deserti, monti, spelonghe, per le grotte della terra, e tutti questi hanno avuto testimonianza della loro fede, si parla della loro fede, è registrata intorno alla loro fede, ma non era stato ancora dato loro quello che era promesso, la certezza visibile delle cose eterne, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, la venuta di Gesù, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Ecco, da qui questo meraviglioso

Quindi ci ritroviamo a sederci a tavola con Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i nomi che sono stati evidenziati, con Rab, con Sansone, con Jefte, anche noi. Voi siete circondati, no? E non solo siamo circondati da questi nomi, no? Che ci farà sicuramente piacere incontrare nel cielo, chissà quante cose parleremo con questi fratelli, con queste sorelle, ci faremo raccontare dal vivo quello che abbiamo letto nella Bibbia, no? Ci faremo raccontare. Chi di voi non sarà curioso di farsi raccontare da Abramo alcuni passaggi nella Bibbia da Mosè? Chissà quanti di noi vorranno chiedere a Mosè: ma raccontaci un po', quando si è aperto il Mar Rosso, che cosa è successo, cosa avete provato, il popolo cosa ha detto di fronte. Quindi, no? Incontreremo, vivremo con loro, lo dice l'Epistola, anche noi siamo circondati da questo gran numero di testimoni, ma non solo con loro, anche con quelli che, i cui nomi non vengono citati, e ce ne sono nella storia della Chiesa, del cristianesimo, uomini e donne nascoste che forse non abbiamo mai incontrato qui, o che Dio ci fa grazia di incontrare, come questi fratelli che oggi ci hanno visitato, no? Che un giorno insieme con loro godremo l'eternità se rimarremo fermi, fedeli fino alla fine, senza considerare la nostra vita più cara della stessa vita che invece Gesù ci ha donato, che è quella migliore, quella esuberante, quella della vita eterna. Ma rispetto a quello che vi sto dicendo adesso, che cosa ci dobbiamo dire oggi per rimanere fermi in questa certezza, per rimanere fermi in questa prospettiva, o se non per rimanere fermi, per ritornare a questa certezza, per ritornare a questa prospettiva? Bene, fratelli, quello che abbiamo letto è che è importante che facciamo due cose, non soltanto oggi, ma che ci mettiamo in una condizione di vita spirituale tale da sperimentare ogni giorno questo. Uno, deponiamo ogni peso, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Perché dobbiamo deporre ogni peso? E perché dobbiamo deporre il peccato che così facilmente ci avvolge? Perché i pesi e i peccati, soprattutto i pesi che derivano dal peccato, non ci permettono di correre, rallentano, addirittura ci fermano, anzi ci fanno stancare prima, non riusciamo a lottare contro una stanchezza che viene dal peccato, non riusciamo a correre con una vita spirituale fatta ancora di legami, fatta ancora di catene, qui si parla di questi legami, di catene spirituali, di vizi, di schiavitù, perché si parla di un peccato che ci avvolge, quindi non ci rende liberi, e quindi ci sono delle cose che da cui ci dobbiamo liberare oggi, e non sempre possiamo ridurre la questione a vabbè, ma il Signore sa. Non possiamo dire il Signore conosce ogni cosa, non possiamo dire io sto pregando, perché qui ci viene chiesto a noi di deporre, siamo noi che ad un certo punto ce ne dobbiamo liberare, dobbiamo dire basta a determinate cose, dobbiamo dire chiudo con questa cosa, non ci riesco. No, ci riesci, perché con il Signore ogni cosa è possibile, e ci riesci, e forse ci riuscirai non subito, perché sarai chiamato in causa a lottare, e devi lottare, è una lotta, è una gara, no? Quindi non puoi vincere al primo giro di percorso, e ci saranno delle curve, ci saranno delle salite, ci saranno delle discese durante questa strada, quindi non puoi pensare di entrare, fatemi dire questa
parola che forse conoscono di più i ragazzi, i giovani. Non puoi pensare di partecipare a questa gara e vincere a tavolino, no? Tavolino vuol dire non partecipi, non c'è gara, però hai vinto perché magari l'altra squadra non si è presentata o non ha rispettato norme, regole, quindi ti viene concesso di vincere a tavolino senza neppure partecipare.

0: partecipare. Qui no, qui bisogna partecipare. E come? Anche perché la gara che ci è proposta è una gara santa. Non sperare di vincere a tavolino, perché qui è tutto pulito, è tutto onesto, è tutto meraviglioso, è celeste. La gara è stata organizzata dal Signore stesso ed è Lui stesso che ci mette in una condizione tale di poter vincere, ed è Lui stesso che ci premierà, è Lui stesso che ti premierà. Togliti ogni peso stamattina che non ti permette di correre libero nelle vie del Signore, libera nelle vie del Signore. La gara che ci è proposta, questa gara mette alla prova la nostra fede lungo tutto il tempo che trascorriamo in questa vita, che trascorriamo in questo mondo. Questa gara non è una gara che si risolve in pochi giorni, in poche ore. È una gara che ci tiene impegnati tutto il tempo della nostra vita terrena. Quanti anni sono che siamo convertiti? Da quanti anni abbiamo conosciuto Gesù? Lì è iniziata la nostra gara e questa gara terminerà soltanto quando avremo tagliato il nostro traguardo e quindi saremo con il Signore. È la prova della nostra fede questa, non prova nel senso negativo, ma prova forse nel senso più bello, più positivo, dove si vedrà qual è stato il nostro rapporto con il Signore, dove si vedrà qual è stata la nostra relazione con il Signore, qual è stato il nostro impegno, perché gara è anche impegno, gara è anche dedizione, gara è anche agonismo, no? Sapete che cos'è l'agonismo? È qualcosa che ci permette di impegnarci in un modo tale da mettere da parte altre cose, quindi tempo, risorse. Quando noi crediamo in una determinata cosa, noi viviamo per quello, e così devono essere le nostre gare per il regno dei cieli. Così deve essere la nostra gara per il regno dei cieli. Ovviamente parlo di gara perché è quello che ci propone stamattina l'epistola agli ebrei. Bisogna correre la gara innanzitutto con perseveranza. Innanzitutto con perseveranza. È molto interessante il termine che viene usato qui, con perseveranza, ed è questo qui, sentite che bello: con costanza, pazienza e resistenza. Costanza, pazienza e resistenza, e questi termini ci dicono tutto di questa gara. Quindi non è divertimento, non è una corsa allegra, no? Non è certamente una di quelle corse che a volte vediamo le persone che fanno al mattino, non so come fanno, 5 del mattino con le cuffiette che girano, nebbia, ghiaccio, freddo, e tu li vedi che sono tutti così belli, carini, felici. Boh, va bene, per loro va bene, non certamente per me. Non è questa la gara, qui si parla di perseveranza, qui si parla anche di pazienza e anche di resistenza. È una gara, questa qui, che chiede queste, diciamo così, virtù. È una gara che ci chiede di giocare secondo queste regole. A pazienza, fratelli, c'è bisogno di pazienza, è vero o no? E in questa gara ci viene chiesto pazienza nell'attesa, pazienza nei rapporti con gli altri, pazienza nella preghiera stessa, pazienza in un mondo che oramai non è, o forse non l'è mai stato, ma ancora oggi non è più adatto per chi vuole vivere la volontà di Dio. Non lo è mai stato, ma gli ultimi tempi sappiamo che sarebbero stati giorni davvero difficili, e quindi dobbiamo percorrere questa gara con pazienza, ma anche con resistenza, perché molte, abbiamo sentito anche dalla sorella, molti sarebbero stati i dardi del nemico che avrebbe scagliato negli ultimi tempi. Mentre corri, frecce appuntite, infiammate, cosa fare? Continuare a correre, perché il nostro interesse non è gli applausi che arrivano dagli spalti mentre corriamo. Il nostro interesse qual è? è quello di arrivare al traguardo, alzare le braccia al cielo e benedire il Signore insieme a tutti i santi, per dire: io voglio ringraziare Dio, come diremo attraverso il capitolo 4 dell'Apocalisse, perché a Lui appartiene la gloria, l'onore, la potenza e tutte le cose, è vero o no? Quindi dobbiamo correre questa gara che ci è proposta con queste virtù: perseveranza, pazienza e anche resistenza. La via della vittoria è esattamente quella calcata da tutti i santi che abbiamo prima citato dal capitolo 11. Qual è la via della vittoria? Vediamo come hanno vissuto questi santi, investighiamo le scritture, leggiamo nelle scritture e vediamo che cosa, dove questi santi sono dovuti, hanno dovuto essere perseveranti. Vediamo questi santi dove hanno dovuto essere pazienti. E vediamo anche questi santi dove hanno dovuto essere resistenti. Alcuni, fratelli, purtroppo, fino alla morte. Alcuni fino al sangue. Alcuni sono stati scampati all'ultimo. Altri, invece, hanno dovuto depositare la loro vita a cagione del Vangelo. E noi vogliamo chiedere al Signore di farci partecipare a questa gara, e in questo percorso questo noi troviamo, non queste persone qui che corrono con questa determinazione. Troviamo anche alcuni che hanno corso, corrono, poi si fermano, poi si fanno la chiacchierata con quelli sugli spalti, poi che si lamentano. Troviamo anche questo. Mettiamo gli occhi sul traguardo. Mettiamo gli occhi su Gesù. Come voi avete notato, l'epistola agli Ebrei, il capitolo 12, ci dice di deporre ogni peso, di liberarci dal peccato che così facilmente ci avvolge, di correre con perseveranza la gara che ci è proposta, e poi dice una bella frase: fissando lo sguardo su Gesù. Tutti questi santi che sono stati citati nel capitolo 11, con tutto il rispetto, degni di onore, degni di stima, degni della nostra più alta considerazione, ma di nessuno di loro viene chiesto, per nessuno di loro viene chiesto che il nostro sguardo debba seguire. Lo sguardo per vincere deve essere su Gesù. Anzi, non dobbiamo guardare Gesù, ma dobbiamo fissare Gesù, non guardarlo, fissare. Fissare vuol dire: io metto gli occhi e da quel punto non li muovo più, no? Vi è mai guardato, vi è mai capitato che state fissando qualcosa, qualcuno se ne accorge e vi dice: ma che stai pensando, no? Dice: guardami, che stai pensando? Ecco, vogliamo che il mondo, altri ci dicano: ma che fissi? Ma che stai pensando? Sto fissando Gesù, sto guardando Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Bisogna, come vi dicevo anche prima, deporre mentre corriamo il peccato che così facilmente ci avvolge. Il peccato ci impedisce di avanzare, il peccato ci scoraggia, il peccato ci ferma, il peccato ci lega, il peccato ci fa venire brutti pensieri. Abbiamo anche sentito il fratello. Il peccato ci dice: non ce la farai. Il peccato non ti mette, il peccato, gli occhi sul traguardo. Perché vi ricordate quel detto? Non so se è ancora presente tra gli sportivi, però io lo ricordo quando ero adolescente, avendo giocato in una squadra di calcio. Ricordo che spesso il nostro allenatore diceva questa frase, di solito la diceva quando perdevamo, però e diceva: non vi preoccupate ragazzi, l'importante è che abbiamo partecipato, no? Onestamente non è che si capiva molto, cioè partecipare per perdere. E quindi qui non troveremo Gesù che ci dice state tranquilli, l'importante è che partecipate anche se perdete. No, questo è il diavolo. Avete sentito il fratello come ha evidenziato chiaramente una realtà spirituale che non tutti possono conoscere, ma è così di fatto. Togliti da mezzo, riceverai la pace, fatti fuori, ma sì, stai tranquillo, vedrai che non sentirai nulla, no? Non tagliare, in altri termini, non tagliare il traguardo, perché tu non ci arriverai. Togliti da questa gara, esci di scena e basta, e così sei più tranquillo. E il diavolo mette questo nelle menti: non ce la farai, gli altri sono migliori di te, il diavolo ti fa vedere che ci sono corridori più esperti di te, il diavolo ti fa vedere che c'è gente più preparata di te, che ha i muscoli per correre ancora di più, che è ben attrezzata. Il diavolo ti fa vedere sempre i tuoi limiti. Ricordiamoci che questa gara che ci è stata proposta è una gara che noi vinceremo se avremo gli occhi su Gesù. Non li possiamo mettere né sugli altri, né, come vi ho detto mercoledì scorso, né su noi stessi. Vi ricordate l'apostolo Paolo cosa disse? Non vi permetto di giudicarmi, perché non mi giudico manco io, dirà l'apostolo Paolo. Cosa dirà Paolo? Chi ci giudica è il Signore. E quindi è molto, molto, molto importante mettere i nostri occhi su Gesù. Da Gesù troverai l'incoraggiamento, da Gesù troverai sempre una mano che si stende verso di te nella misura in cui tu vorrai sempre riprendere la corsa, chiederai aiuto al Signore, nella misura in cui parlando con Gesù gli dirai: Gesù, io mi voglio liberare dal peccato, io mi voglio deporre, voglio depormi questi pesi che tanto mi appesantiscono. Il peccato che così facilmente ci avvolge, che non sempre dobbiamo dire vogliamo lasciare, e che però ci fa uscire fuori strada. Fai due calcoli: se è meglio continuare a camminare con questo peccato, tenertelo abbracciato, non ci arriverai al traguardo però con questo peccato, perché alla fine questo peccato che facilmente ti avvolge ti porterà in una situazione tale che tu non avrai più possibilità di muoverti e cadrai sotto la schiavitù proprio di questo peccato. Quindi non dire: ma sì, ma tanto il Signore guarda a cuore, perché il peccato fa un lavoro sottilissimo e agisce spesso senza che tu neppure te ne renda conto, avvolgendoti. Oggi corri e pensi di essere semilibero e pensi che così riuscirai, anche con un piccolo vizio, tanto nessuno lo sa, alla fine il Signore conosce, quindi pensi di gestire la cosa e corri, o con una piccola dipendenza, piccola per dire, piccole di solito sono quelle che gli altri non sanno, no? E che magari giustifichiamo, o con una inclinazione peccaminosa, e a volte ragioniamo così per farci forza su questo, e non ce ne rendiamo conto che il peccato ha la sua forza, ha la sua potenza. Che cosa fare? Dobbiamo deporlo, dobbiamo lasciarlo, e possiamo decidere di farlo anche oggi stesso. Bisogna correre la gara coscienti che il più grande pericolo per noi è la tentazione proprio a rinunciare al peccato. Fratelli, dobbiamo non solo provare dolore per il peccato, permettetemi di dirvi anche questo, dobbiamo provare anche il disgusto del peccato, perché a volte proviamo dolore, cioè sappiamo che non va bene, però la determinazione è meno forte magari rispetto alla decisione di chiudere. Questo parlo in maniera particolare ai ragazzi e agli adolescenti. Però abbiamo qualcosa che ci può permettere di venire fuori da queste situazioni, ed è quella di non giustificare determinate cose che sono presenti nella nostra vita. E per non giustificare dobbiamo provare proprio un senso di rigetto, disgusto. Guardatelo in faccia ed egli fuggirà da voi. Resistetegli in faccia ed egli fuggirà da voi. Quando tu sei disgustato di una cosa o anche di qualcuno, facci caso, il disgusto ti tiene completamente lontano da quella cosa, non hai neppure voglia di, neppure di manco di pronunciare, ecco, una parola, no? Al riguardo, ecco, chiediamo al Signore di farci realizzare questo tipo di disgusto per il peccato, così in maniera tale da potercene liberare e da correre con perseveranza questa gara meravigliosa, fissando lo sguardo su Gesù. E mi avvio verso la conclusione. Dobbiamo fissare lo sguardo su Gesù perché la sua persona è quella che ci mette in condizioni di poter correre liberamente. Gesù, ricordiamoci fratelli, è la meta finale della nostra fede. Fissando lo sguardo su Gesù, noi stiamo fissando lo sguardo sul traguardo. Gesù è il punto di partenza, ma è anche il traguardo della nostra fede. Gesù è colui che ha creato la fede e mediante questa creazione ci ha messo nella possibilità di gareggiare, e durante questa gara, mentre gareggeremo, noi vedremo anche che il Signore nella nostra vita renderà perfetta questa fede, colui che la crea e la rende perfetta. L'Apostolo Paolo dirà ad una chiesa che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, per certo la porterà a compimento. Concentriamoci su Gesù e sull'esempio che lui ci ha lasciato. La nostra principale motivazione per andare avanti deve essere l'amore che abbiamo per il Signore. Il nostro scopo qual è di questa gara? È quello di diventare simili a Lui, uguali a Lui. La nostra meta finale è l'eternità. Per questa eternità vogliamo impegnare tutte le nostre forze. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ciao! Leggendo Matteo 10, Marco 6 e Luca 9 ci troviamo di fronte a quella che per alcuni è una delle apparenti contraddizioni più difficili da spiegare nei Vangeli. Gesù diede delle istruzioni ai suoi discepoli per il viaggio, ma mentre Marco invitò i discepoli a prendere con sé un bastone, Matteo e Luca dicono esattamente il contrario, ovvero di non prenderlo. Quindi cosa dovevano fare i discepoli? Prendere un bastone oppure no? Come può essere spiegata questa contraddizione? In Matteo 10 Gesù inviò i 12, i suoi più stretti collaboratori, affinché andassero nelle varie città di Israele per portare la buona notizia del regno di Dio che si stava avvicinando. Essi avrebbero portato guarigione e liberazione che avrebbe avvalorato la loro testimonianza. Nel mandarli in missione Gesù diede loro alcune istruzioni per il viaggio. Non provvedetevi d'oro né d'argento né di rame nelle vostre cinture né di sacca da viaggio né di due tuniche né di calzari né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Matteo capitolo 10 versetti 9 e 10. In Marco 6 versetti 8 e 9 troviamo le medesime istruzioni riassunte così: comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane né sacca né denaro nella cintura, ma soltanto un bastone, di calzare i sandali e di non portare tunica di ricambio. Ci avete fatto caso? Nel brano di Matteo Gesù invitò i discepoli a non prendere né calzari né bastone. Nel brano di Marco invece dovevano prendere il bastone e calzare i sandali. A questi due brani si affianca poi Luca 9:3, in cui leggiamo: e disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non abbiate tunica di ricambio. Come vediamo, anche in Luca ai discepoli non è richiesto di prendere il bastone per il viaggio e i sandali non vengono nemmeno menzionati. Come spiegare queste differenze? Innanzitutto, possono essere utili alcune osservazioni sull'uso della lingua da parte dei vari autori dei Vangeli. Gli studiosi delle lingue originali hanno osservato i verbi che Matteo, Marco e Luca hanno utilizzato in questo episodio e il modo in cui utilizzano quei verbi e i loro sinonimi nel resto dei loro Vangeli. Hanno quindi osservato che ci sono delle differenze interessanti. So che questa parte può risultare un po' noiosa per alcuni, ma purtroppo a volte ci sono temi che richiedono un minimo di approfondimento. Non vi preoccupate se citeremo qualche parola greca, perché ciò che conta davvero sono le conclusioni che trarremo. Io non sono un esperto di queste cose e quindi ciò che riporto è un sunto delle mie ricerche in vari commentari specialistici e le parole originali le riporto solo per completezza per coloro che sono interessati ad approfondire per conto proprio. I linguisti osservano che Matteo utilizza nel testo il verbo kataomai, che indica la necessità di procurarsi qualcosa, tradotto nel nostro brano come provvedere. Nel testo di Matteo, quando Gesù dice non provvedetevi, egli sta dicendo ai suoi discepoli di non procurarsi nulla, di non prepararsi in modo specifico per il viaggio. Sostanzialmente gli apostoli avrebbero utilizzato ciò che avevano già. Infatti Dio avrebbe provveduto per il resto attraverso l'ospitalità di chi li avrebbe ricevuti, come si legge poi in Matteo 10:11, Marco 6:10 e Luca 10 versetti 5 a 8. Marco invece riassume le istruzioni di Gesù utilizzando il verbo airo, che è stato tradotto nel nostro testo come prendere, e si riferisce in effetti semplicemente al portare con sé. Questa osservazione ci aiuta a raccordare Marco e Matteo. Infatti essi in modo diverso ci stanno dicendo la stessa cosa. Il brano di Matteo evidenzia che non era necessario procurarsi nulla, il che implica che bastava portare solo ciò che già si aveva. In tale ottica non era nemmeno necessario procurarsi un bastone e dei sandali, perché comunque essi avrebbero usato il bastone e i sandali che già avevano. D'altra parte, Gesù, dicendo di non procurarsi dei sandali, non si aspettava certamente che andassero scalzi di città in città. Allo stesso modo, dicendo loro di non procurarsi un bastone, intendeva che era più che sufficiente quello che già avevano e che veniva utilizzato normalmente come aiuto durante gli spostamenti a piedi. Marco, invece, spiegando ciò che non era necessario portare con sé, mise in evidenza ciò che potevano invece portare, ovvero il bastone e i sandali che avevano già ai piedi, e anche se non è esplicito, la tunica che già indossavano. Infatti dice che non dovevano portarsi una tunica di ricambio.
In effetti, se ci pensate, il concetto espresso dai due brani è il medesimo, ovvero era sufficiente portare con sé ciò che già avevano, senza procurarsi nulla di specifico. Il brano di Luca complica un po' le cose dal punto di vista linguistico. Infatti, nel brano che abbiamo letto, in Luca 9:3, Luca fornisce una lista simile a quella di Matteo, ma i linguisti ci dicono che Luca utilizza il verbo airo, utilizzato da Marco, piuttosto che il verbo kataomai utilizzato da Matteo. È un problema? Il fatto è che i linguisti, analizzando il Vangelo di Luca, deducono che il suo linguaggio greco sia più ricco e che egli utilizzi alcune parole in modo più vario rispetto a Matteo e anche rispetto a Marco. Analizzando tutto il Vangelo di Luca, gli esperti vedono che Luca utilizza in effetti il verbo kataomai solo per riferirsi al verbo acquistare, mentre quando vuole intendere semplicemente provvedere o procurarsi, utilizza proprio airo. Inoltre, in alcuni brani, ad esempio Luca 10:4, dove Marco userebbe airo, Luca per il verbo portare utilizza il verbo bastazo, che Marco non utilizza mai. Ora, mi rendo conto che tutti questi discorsi possono fare girare un po' la testa a noi che non siamo addetti ai lavori. Ma cosa comprendiamo da queste osservazioni sull'uso della lingua? Comprendiamo che sostanzialmente accade nei Vangeli ciò che riscontriamo molto spesso nella nostra vita di tutti i giorni. Il vocabolario che le persone utilizzano è diverso a seconda del grado di istruzione, a seconda del contesto in cui si vive o delle abitudini consolidate. Nel caso dei Vangeli, come abbiamo detto, Luca utilizza le parole in modo più vario, più ricco rispetto a Matteo e Marco. Ma alla fin fine, tutti e tre i brani, con particolari diversi, mettono in luce il fatto che gli apostoli non dovevano procurarsi equipaggiamento aggiuntivo, ma portare con sé solo ciò che già avevano. Come abbiamo già detto in altre occasioni, il fatto che i Vangeli riportino degli episodi in modo leggermente diverso, mettendo in luce aspetti diversi, non deve stupirci. Come molti sanno, Gesù molto probabilmente parlava aramaico con i suoi discepoli ed è probabilmente quella la lingua in cui sono state raccolte le testimonianze poi tradotte in greco nei vari Vangeli. Nessuno dei tre Vangeli riporta quindi le parole originali in aramaico così come Gesù le ha pronunciate, ma ci riportano un riassunto dei concetti principali. In questo brano Gesù fornì delle istruzioni pratiche riportate in modo diverso dai tre Vangeli, ma sostanzialmente concorde dal punto di vista teologico. Sostanzialmente tutti e tre i brani concordano nel dirci che i discepoli non dovevano portare equipaggiamento extra per il viaggio, ma dovevano semplicemente partire per il viaggio con ciò che già avevano. Si sarebbero portati il bastone, i sandali che avevano e la tunica che indossavano. Non si tratta di istruzioni che portano un messaggio teologico particolare, quindi non si tratta del genere di frasi pronunciate da Gesù che dovevano essere registrate dagli apostoli con la massima precisione anche decine di anni dopo, quando i Vangeli furono redatti. Ciò che contava per chi ha redatto i Vangeli in casi come questo era la ricostruzione di ciò che Gesù intendeva comunicare ai suoi discepoli, non le parole esatte utilizzate. Per gli evangelisti Matteo, Marco e Luca, la sostanza delle parole di Gesù non era la lista delle cose da portare o da non portare, ma il fatto che dovessero viaggiare leggeri portando solo ciò che avevano, il minimo indispensabile e dipendendo dal Signore per tutto il resto. Infatti il principio teologico del brano è proprio quello secondo cui l'operaio è degno del suo salario, del suo nutrimento, ovvero coloro che lavoravano per il Signore potevano essere certi che il Signore avrebbe provveduto loro attraverso le persone che li avrebbero ospitati. Ed è proprio quello il principio che viene esaltato in tutti e tre i brani. Brani come questo dovrebbero quindi essere armonizzati basandosi sul loro significato, che è il medesimo, piuttosto che su differenze linguistiche che possono dipendere dal modo in cui ogni autore ha tradotto le parole dall'aramaico al greco, ma anche dal modo in cui l'episodio stesso è stato raccontato, mettendo l'accento su ciò che ci si poteva portare, come fece Marco, piuttosto che sul fatto che non avevano bisogno di procurarsi nulla, come hanno fatto Matteo e Luca. Dal punto di vista teologico, ripeto, il significato delle parole di Gesù rimane lo stesso in tutti e tre gli episodi.
Ed è in effetti questo, il modo più semplice con cui molti commentatori spiegano questa apparente contraddizione. Come ho già fatto notare in altre occasioni, nei Vangeli troviamo frasi spesso riportate in modo diverso, perché chi raccontava un episodio a distanza di tempo riteneva sufficiente riportare il senso di ciò che era stato detto, piuttosto che le parole esatte. Questo può sembrare una debolezza. Ma invece è anche una forza dei Vangeli. Infatti si noti che molti scettici, ancora oggi soprattutto coloro che ritengono Gesù una figura inventata, mitica, i cosiddetti miticisti, accusano i Vangeli di aver copiato l'uno dall'altro a partire da uno di loro che aveva inventato tutto. Come ho già affermato nella serie sull'esistenza di Gesù, questa tesi è stata rigettata dalla maggioranza degli storici e uno dei motivi per respingerla è proprio il fatto che i Vangeli hanno abbondante evidenza di essere indipendenti tra loro. Queste variazioni minime tra i Vangeli, come quella che abbiamo esaminato oggi, confermano questa indipendenza, perché se i Vangeli fossero copiati l'uno dall'altro, gli autori avrebbero cercato di evitare queste apparenti contraddizioni. Quando parliamo di ispirazione della Bibbia, crediamo che Dio abbia guidato gli scrittori nello scrivere rispettando la loro personalità, ma anche le loro conoscenze, ovvero le fonti da loro utilizzate. Questo è ciò che i cristiani hanno sempre creduto ed è ciò che in effetti appare leggendo i testi. Alla fine, se teniamo conto della natura dei Vangeli, del modo in cui si sono formati e dello scopo che si prefiggono, ciò che sorprende davvero è che pur con parole diverse, tutti e tre i brani veicolano il medesimo messaggio, lo stesso insegnamento. Che siamo credenti oppure no, dobbiamo ammettere che tutto ciò è davvero affascinante. Un caro saluto a tutti. Alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Atti degli Apostoli, capitolo undicesimo. Or gli apostoli e i fratelli che erano per la Giudea intesero che i gentili avevano anch'essi ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro fu salito a Gerusalemme, quelli della circoncisione questionavano con lui, dicendo: «Tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro». Ma Pietro prese a raccontar loro le cose per ordine fin dal principio, dicendo: «Io ero nella città di Ioppe in preghiera, ed in un'estasi ebbi una visione. Una certa cosa, simile a un gran lenzuolo tenuto per i quattro capi, scendeva giù dal cielo e veniva fino a me. Ed io, fissatolo, lo considerai bene, e vidi i quadrupedi della terra, le fiere, i rettili e gli uccelli del cielo. E udii anche una voce che mi diceva: «Pietro, levati, ammazza e mangia». Ma io dissi: «In nessun modo, Signore, poiché nulla di immondo o di contaminato mi è mai entrato in bocca». Ma una voce mi rispose per la seconda volta dal cielo: «Le cose che a Dio ha purificate, non le far tu immonde». E ciò avvenne per tre volte, poi ogni cosa fu ritratta in cielo. Ed ecco che in quell'istante tre uomini mandatimi da Cesarea si presentarono alla casa dove eravamo. E lo Spirito mi disse che andassi con loro senza farmene scrupolo. Or anche questi sei fratelli vennero meco ed entrammo in casa di quell'uomo. Ed egli ci raccontò come aveva veduto l'angelo che si era presentato in casa sua e gli aveva detto: «Manda a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua». E come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro, come era sceso su noi da principio. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva: «Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo». Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel Signor Gesù Cristo, chi ero io da oppormi a Dio? Essi allora, udite queste cose, si acquetarono e glorificarono il Dio, dicendo: «Il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili, affinché abbiano vita». Quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano passarono fino a Fenicia, a Cipro, a Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai giudei soltanto. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, venuti in Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e gran numero di gente aveva creduto, si convertì al Signore. E la notizia del fatto venne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, onde mandarono Barnaba fino ad Antiochia. Ed esso giunto là, e veduta la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, poiché egli era un uomo da bene e pieno di Spirito Santo e di fede, e gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba se ne andò a Tarso a cercare Saulo, e avendolo trovato lo menò ad Antiochia. E avvenne che per lo spazio d'un anno intero parteciparono alle raunanze della Chiesa ed ammaestrarono un gran popolo, e fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Or in quei giorni scesero dei profeti da Gerusalemme ad Antiochia, e uno di loro, chiamato per nome Agabo, levatosi predisse per lo Spirito che ci sarebbe stata una gran carestia per tutta la terra, ed essa ci fu sotto Claudio. E i discepoli determinarono di mandare ciascuno secondo le sue facoltà una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, il che difatti fecero, mandandola agli anziani per mano di Barnaba e di Saulo.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
0: Stasera ci sarà una bella luna piena nel chiaro cielo della California del Sud e uscirò per ammirarla. Ti sembro un'inguaribile romantica? Beh, forse, ma mi piace tantissimo lo splendore argentato di una chiara notte illuminata dalla luna. Le ombre sono lunghe e le sagome e le figure solite assumono quasi caratteristiche magiche. Forse io e Ken faremo una passeggiata lungo le vie illuminate dal chiaro di luna. Questo è ciò che la nostra famiglia era solita fare nella fattoria nel Maryland. A volte sellavamo i cavalli per una cavalcata al chiaro di luna. Che divertimento! Risate nella notte e il clip-clop degli zoccoli dei cavalli. Una luce pallida trasformava la strada polverosa in un nastro argentato. Canzoni divertenti e romantiche riguardanti la luna. Ero una bambina e per me tutto ciò era meraviglioso. Durante una di queste cavalcate al chiaro di luna, ricordo che mio padre cercò di spiegarci la relazione fra il sole e la luna. Spiegò come il sole, in tutta la sua gloria e grandezza, fosse la fonte della luce del nostro pianeta e come, sebbene il sole fosse dall'altra parte della Terra e lontano dalla nostra vista, la luna, priva di luce propria, riflettesse la luce del sole. Come uno specchio, la luna era al posto giusto nel momento giusto, la posizione perfetta per riflettere lo splendore del sole. Papà continuava poi spiegando che noi cristiani abbiamo lo stesso rapporto con il Signore come la luna lo ha col sole. Se siamo allineati nella sua volontà, siamo nella posizione migliore per riflettere la gloria del Figlio, Gesù Cristo. Come la luna, noi possiamo solo riflettere la sua luce. Non abbiamo nessuna vera virtù, non c'è niente di buono in noi se non il Signore. Egli è la fonte di tutto e la cosa migliore che possiamo fare è metterci in una giusta relazione con Lui in modo da essere luce sulla terra. In Giovanni 9, versetto 5, Gesù disse: «Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». E in Matteo 5, 16, ci ricorda che noi siamo la luce del mondo. «Risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Quindi, se ti capita di uscire stasera, in questa notte di luna piena, quel satellite luminoso ti riporti al tuo scopo in questo vecchio pianeta. Mettiti nella giusta posizione, entra nel giusto rapporto con Dio, rifletti la luce e l'amore del sole della giustizia.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Dodicesima puntata.
3: Invitato dal missionario a fargli da maestro nello studio dei classici cinesi, il signor Si accetta e ha così modo di vedere più da vicino come vive una famiglia cristiana. Quasi per caso, il letterato confuciano si mette a leggere il Nuovo Testamento. Gli appare allora la sua vita in tutta la sua miseria e disperazione. Avverte il peso enorme del peccato e si rinnova in lui il desiderio di trovare una risposta ai vecchi problemi di sempre. Soprattutto lo nausea la sua schiavitù dell'oppio. Alla fine si compie il miracolo. Emerge dalla conversione un uomo completamente nuovo. Nel signor Si si era verificato davvero un meraviglioso cambiamento. Egli ora viveva nella gioia della sua nuova speranza. Aveva abbandonato la vecchia natura per la nuova. Nei primi momenti di quella gioia meravigliosa, egli sentiva l'impulso fortissimo di trovare qualcuno con cui parlare di ciò che Gesù aveva fatto per la sua anima. Come erano cambiati i suoi sentimenti verso le umili persone la cui compagnia prima aveva disprezzato perché erano degli illetterati e per di più cristiani. Ora anche lui era un cristiano. E con ansia, piena di gioia, andò dal vecchio signor Sung per potergli dire che ora erano fratelli nel Signore. Ma non tutto era sereno e luminoso. Doveva incontrare ancora tanti conflitti e passare tanti momenti di buio durante la sua vita. Il nemico, nell'ombra, aspettava un'occasione per ricatturare il suo schiavo liberato. Subito dopo la conversione, il signor Si si convinse che la sua abitudine di fumare l'oppio doveva essere soppressa. Non era una cosa da rimandare. Fin da quando era entrato nella casa del missionario, la sua coscienza lo aveva turbato per questo. Le parole gentili ma piene di tristezza del signor Hill non lo lasciavano in pace e un rimprovero pesante gli bruciava nell'anima. Il signor Hill infatti gli aveva detto: «Lei è un membro distinto di una famiglia di studiosi. Mi dispiace molto vederla ridotta in questo stato a causa dell'oppio. Se lei non purifica la sua vita, come può essere di esempio per gli altri?» Ma in quel momento ancora non conosceva nessuna forza in grado di purificarlo da quel vizio umiliante. Ora tutto era diverso. Lui apparteneva a Cristo e non ci poteva essere nessun dubbio su quale fosse la volontà del suo nuovo maestro. Era tipico del carattere di Si prendere subito delle decisioni chiare. Naturalmente sapeva benissimo quanto gli sarebbe costato rinunciare a fumare l'oppio, ma non poteva tirarsi indietro, né potevano esserci mezze misure. Il suo vizio doveva essere sacrificato tutto intero, subito e per sempre. Ma poi cominciò il terribile conflitto. Era come se il grande nemico delle anime, vedendosi sfuggire il suo prigioniero, tentasse di attaccarlo da tutte le parti, in un disperato tentativo di catturarlo di nuovo. La lotta contro il vizio dell'oppio fu durissima, estenuante. Da essa dipendeva il suo futuro. Ma gli angeli, come erano stati vicini al Salvatore, tentato nel deserto, certamente non avrebbero abbandonato neanche questo giovane credente. Il signor Hill, sapendo che il suo maestro era schiavo dell'oppio e soffriva molto a causa di ciò, anche fisicamente, gli somministrò delle medicine per dargli un po' di sollievo. Sì, fu contento di prenderle, riconoscente per l'aiuto che gli veniva dato, ma nulla sembrava veramente guarirlo. L'abitudine all'oppio era ormai troppo radicata e ogni fibra del suo essere era assuefatta alla droga. Nessun rimedio sembrava aiutarlo ed egli passò dei giorni terribili con un senso di malessere così profondo che le parole non possono esprimerlo. Ogni ora che passava il suo desiderio di oppio diventava più intenso ed eliminava persino il bisogno di mangiare e di bere. Un'angoscia lacerante sembrava fare a pezzi il suo corpo, che era in uno stato di grande debolezza. Era sempre depresso, gli girava la testa, aveva brividi e dolori ovunque. Per 7 giorni e 7 notti quasi non mangiò e non riuscì a dormire. Né seduto né sdraiato poteva trovare riposo. L'agonia divenne quasi insopportabile. Egli non faceva altro che pensare che un paio di tiri alla pipa dell'oppio gli avrebbero dato un sonno profondo e delizioso. Nella sua sofferenza, sì, divenne sempre più consapevole della presenza e della potenza di Satana. Il conflitto era tra la sua anima divenuta dimora di Cristo e la forza del maligno. Quest'uomo, che non poteva ricevere aiuto da nessuno, si gettò nel Signore, rifiutando di lasciarsi trascinare anche di un solo passo lontano dalla sua decisione. Egli combatté la battaglia alla presenza stessa del suo Salvatore, da poco trovato. Pregando e tenendosi stretto a Cristo, egli costrinse il suo terribile avversario a venire ogni giorno davanti alla faccia del Signore, gridandogli: «Satana, cosa puoi fare contro di me? La mia vita è nelle mani di Dio e io sono disposto a rinunciare all'oppio e a morire piuttosto che a continuare a vivere nel peccato». Nei momenti di più grande sofferenza, egli si lamentava ad alta voce. Infine la sua attenzione fu attirata da alcuni versetti della Bibbia che parlavano del Consolatore. E mentre leggeva si impresse nella sua mente una grande verità, che lo Spirito Santo era la grande potenza espressamente data agli uomini per confortarli. Allora, proprio in quel momento di così grande debolezza, egli chiese perdono a Dio nello Spirito Santo. Non comprendeva bene, ma aveva afferrato intuitivamente una verità meravigliosa, che lo Spirito Santo poteva aiutarlo, rendendo possibili le cose impossibili e vincendo il potere del nemico. E mentre pregava, nella quiete, egli ottenne la risposta. Improvvisamente un'ondata di vita e di potenza sembrò avvolgere l'anima sua. Era una realtà così tangibile e così intensa che egli cominciò a sudare da capo a piedi. L'angoscia e la lotta cessarono. Il conflitto era terminato e lo Spirito Santo invase il suo cuore con un profondo senso di pace. Solo lo Spirito aveva potuto fare qualcosa laddove la medicina e gli uomini avevano fallito. Da quel momento, scrisse poi, sì, avvertii con precisione che il mio corpo era rinnovato, che non sarei mai riuscito a rinunciare all'oppio se non avessi avuto fede in Dio. Ripensando a quei giorni, egli si diceva convinto che doveva esserci uno scopo speciale per come erano andate le cose, per le sofferenze patite, per il modo in cui era stato liberato. «Ora capisco», diceva, «perché mi fu permesso di passare per una via così severa. Era perché io potessi comprendere la vera natura del conflitto e qual è l'unica potenza che può liberare». In tutti gli anni successivi, quando cominciò a curare pazienti schiavi dell'oppio, l'aver intuito questa verità lo guidava sempre, ispirandogli i mezzi da usare per la loro cura. Non si fidava della medicina soltanto. Si serviva, sì, delle medicine, ne apprezzava il valore, ma vedeva anche bene che bisognava tagliare la cattiva pianta alla radice, vincendo prima di tutto gli ostacoli spirituali, dal che sarebbe derivata anche una migliore condizione di salute. Gli spiriti maligni si combattono solo grazie alla potenza dello Spirito Santo. Prima o poi l'uomo si affida soltanto alla medicina e ritorna indietro, perché il diavolo continua ad aggirarsi intorno a lui. Non si può rinunciare all'oppio appoggiandosi sulla potenza dell'uomo, ma solo su quella di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme. Al microfono Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che, come sempre a quest'ora, tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza. Grato anche che continui ad arrivare corrispondenza. Infatti, lettere, cartoline, biglietti continuano ad arrivare in redazione e di questo siamo tutti naturalmente molto molto felici.

Come sai, siamo proprio all'inizio, siamo alle prime, primissime battute del Vangelo di Marco. Infatti, sono tanto prime battute che non abbiamo neanche iniziato a considerare il Vangelo per sé. Stiamo facendo, come sempre facciamo del resto quando iniziamo una nuova serie, un nuovo libro, stiamo facendo un giro a volo d'aquila, Stiamo guardando le cose così da un aspetto molto generale, proprio a volo d'uccello. Vogliamo prima di tutto prendere o acquisire una visione d'insieme, dopodiché pian piano ci addentreremo nei particolari, iniziando ovviamente dal primo capitolo.

Allora, vediamo di fare il punto della situazione, anche se, come ripeto, abbiamo appena iniziato. La volta scorsa abbiamo detto, per esempio, che cronologicamente il Vangelo di Marco fu il primo dei quattro Vangeli ad essere scritto attorno agli anni 60 d.C. Quindi è un documento molto antico, ma anche molto vicino agli eventi che esso descrive. Marco non era un apostolo, come sappiamo, come per esempio Matteo e Giovanni, ma Giovanni Marco, questo è il nome completo dell'evangelista, ebbe occasione di accompagnare Paolo nel suo primo viaggio missionario e inoltre fu molto vicino a Pietro, il grande apostolo, tanto che sia l'uno che l'altro, sia Paolo che Pietro, quando parlano di Marco nei loro scritti, Pietro lo chiama addirittura figlio mio, non in senso ovviamente letterale, ma in un senso molto vicino, molto caloroso. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice di Marco di lo ritengo molto utile per il servizio, per il ministero. E questo dopo che Paolo e il suo compagno di viaggio Barnaba avevano praticamente litigato, ecco, tanto per intenderci, proprio perché Marco aveva deciso ad un bel momento del viaggio missionario di abbandonare i due, di abbandonare Paolo e Barnaba e tornarsene da dove era venuto. A Paolo questo non era affatto piaciuto, mentre invece Barnaba continuò con il suo cuginetto, con Giovanni Marco, nel loro viaggio, nel loro cammino. Questo, ripeto, fu occasione di aspra contesa, come ci dice Luca nel suo libro degli Atti. Sappiamo che in seguito Marco riacquistò la simpatia di Paolo, tanto appunto che, come abbiamo già citato, Paolo lo ritenne utile per il servizio. Quindi Marco attinse sia da Pietro che da Paolo informazioni utili ed importanti per stilare il proprio documento, per stilare il proprio Vangelo. Ora qui torniamo sempre a quella domanda che ci siamo posti tante volte: perché debbono esserci quattro Vangeli? Non ne bastava forse uno? La domanda semplice è sì, ne sarebbe bastato anche uno. Ma vedi, la personalità di Gesù, la missione di Gesù è stata talmente complessa che una persona sola avrebbe potuto darci soltanto una visione per forza di cose limitata, imperfetta. Allora Dio ha

Vuole sottolineare, vuole mettere in risalto determinate caratteristiche del Cristo. Nel caso di Marco, Marco ha scelto episodi, ha scelto parole, ha scelto eventi e ha intessuto queste parole, questi eventi in modo tali da rivelarci un aspetto molto umano di Gesù, l'aspetto del servo, non servo nostro ovviamente, ma servo di Dio, la sottomissione di Cristo, la sottomissione di Gesù alla volontà del Padre. Inoltre, il Vangelo di Marco è il Vangelo dell'azione. La parolina e, la congiunzione e, nel Vangelo di Marco è spesso presente. E nell'originale greco, nella lingua originale, il testo non è, pulito, elegante, come per esempio è il Vangelo di Luca. È un testo, oseremmo dire, sbrigativo, proprio dell'azione, un testo dinamico, perché mette in risalto appunto l'attività di Gesù, l'attività di servo, le azioni che Gesù compì in sottomissione alla volontà del Padre. E l'altra domanda che dobbiamo porci ovviamente è: per chi Marco ha scritto questo Vangelo? A chi era indirizzato? Ovviamente, essendo parte del libro più letto, essendo parte integrante del Nuovo Testamento, quindi di tutta la Bibbia, il Vangelo è per tutti. Ma in primo luogo Marco aveva in mente i cristiani di Roma, cristiani che intorno agli anni 60 dovettero soffrire pesanti persecuzioni. Quindi Marco presenta Gesù come il servo spesso perseguitato, il servo spesso oggetto di scherno, di beffe, ma presenta anche il Gesù risorto, il Gesù glorificato. Quindi tutto il Vangelo è uno strumento di incoraggiamento, di edificazione, se vogliamo, indirizzato, come ripetiamo, in primo luogo ai cristiani di Roma. E come ben sappiamo, i romani erano interessati in questioni concrete, i fatti, non tanto argomenti, filosofie, discorsi altisonanti e nebulosi. Ecco allora perché il Vangelo di Marco mette in evidenza soprattutto i fatti. E questo si accorda sia con l'uditorio, diciamo, con i lettori che Marco aveva in mente, ma si accorda anche con il carattere di Pietro. Dice, c'entra Pietro, mo. c'entra perché, secondo studiosi accreditati, secondo anche le testimonianze dei primi padri della Chiesa, per esempio Papia, uno dei più antichi scrittori cristiani, sembra che Pietro sia stato la fonte alla quale Marco abbia attinto per stilare gran parte del proprio Vangelo. E leggendo questo documento non si può fare a meno di notare appunto la veridicità, la realtà di queste chiamiamole supposizioni, che però a mio modesto avviso corrispondono al vero. Papia ci dice, per esempio, Marco, interprete di Pietro, scrisse con esattezza, ma senza ordine, tutto ciò che si ricordava delle parole e delle azioni del Signore. C'era poi un altro storico cristiano chiamato Eusebio di Cesarea. Abbiamo già citato quanto scrisse Eusebio la volta scorsa, ma voglio riportarlo alla tua attenzione perché è importante. La luce della pietà, cioè del cristianesimo, rifulgeva con così affascinante splendore nelle menti di coloro che sentivano Pietro, che essi non si contentarono di aver inteso solamente l'esposizione orale di questa predicazione divina, e con ripetute istanze pregarono Marco, l'autore del Vangelo e seguace di Pietro, a lasciare loro in iscritto un memoriale di quell'insegnamento impartito a viva voce. Ecco quindi un'ulteriore prova, un documento
molto

Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Questo è quanto scrive Marco, ed in un certo senso è un po' la frase chiave di tutto il libro, di tutto il Vangelo. Abbiamo detto poc'anzi, prima della nostra pausa musicale, che Marco presenta Gesù come il servo di Dio. Ecco, questa dichiarazione, questa affermazione è così la corona del tutto. Il figlio dell'uomo, un titolo caro a Gesù stesso, non è venuto per essere servito, ma per servire. E come se questo non fosse sufficiente, per dare la vita sua come prezzo di riscatto per molti. In questo modo, fra l'altro, si realizza anche la profezia del profeta Isaia, che dice: «Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace la mia anima. Io ho messo il mio spirito su di lui. Egli insegnerà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade». Oggi abbiamo spesso notizie di azioni di protesta, di marce di protesta, spesso e volentieri per buone ragioni. Tutti ci dicono che cosa si dovrebbe fare per migliorare la situazione, ma in realtà spesso, purtroppo, non si fa altro che andare di qua e di là e si conclude un bel nulla. Gesù invece venne con l'amabilità della sua natura umana, con la pienezza della sua divinità, per fare del bene, per servire. Ma questo è solo l'inizio del Vangelo. Eh sì, è solo l'inizio. Perché poi, man mano che andremo avanti, vedremo anche che Gesù, il servo, il figlio dell'uomo, è morto. Vedremo anche che Gesù è risorto. Poi disse ai suoi discepoli: «Andate». Vedi, solo così il Vangelo può essere chiamato tale. Solo così il Vangelo è completo. Con l'avvento, la venuta del figlio dell'uomo, cioè di Gesù Cristo, del figlio di Dio, con la sua missione, la sua predicazione, le sue azioni, le sue guarigioni, la sua predicazione, la sua morte, la sua resurrezione ed il suo mandato. Questo è il Vangelo, nel senso più pieno. Questa è la buona notizia, nel senso più vasto, più profondo. Abbiamo già accennato al fatto che il Vangelo di Marco è conciso, svelto, a volte un po' brusco, ma efficace. E anche se il linguaggio non è elegante come il linguaggio di Luca, per esempio, Marco non è mai rozzo. Marco non è mai prolisso, va subito al cuore della questione. Ne segue che questo è quindi il Vangelo dell'azione, della realizzazione. Qui la figura di Gesù non si adorna di belle frasi ed interessanti racconti. La figura di Gesù è quella di un uomo sempre pronto all'azione. Lo stile di Marco quindi è semplice, adatto a persone comuni. Ecco perché a me piace tanto. In particolare è interessante notare che la congiunzione e ricorre in questo Vangelo più di qualsiasi altra parola. Qualcuno si è preso la briga di contarle e sembra che ce ne siano 1331. Io sinceramente non le ho contate, ma se hai qualche dubbio puoi farlo tu stesso. Prendi un Nuovo Testamento, prendi la tua Bibbia, cerca il Vangelo di Marco e conta tutte le congiunzioni e. Non sembra, ma quella parolina, quella lettera, quella congiunzione è molto importante, è molto significativa quando viene usata nella maniera giusta, e Marco senz'altro la usa nella maniera giusta.
Perché è importante e significativa? Perché è, ci dà il senso di qualcosa che sta per accadere. C'è questo, questo spirito di aspettativa, di qualcosa che sta per avvenire. Basta pensare alla, a come ci esprimiamo noi. Io non posso dire adesso stiamo parlando e poi che? E cosa? Il fatto stesso che io abbia usato la congiunzione e ti dà il senso, ti dà l'idea che qualcos'altro sta per accadere. E continuiamo a parlare, e concludiamo la trasmissione, e ci siamo meritati una pausa musicale. Ecco, quella sì. Quindi, come vedi, questa parolina e, questa congiunzione, Marco la usa nella maniera giusta ed è molto molto importante. Il Vangelo dell'azione, quindi. Quindi se così di questo nostro incontro odierno non ricorderai tante altre cose, spero tu possa ricordare almeno questo, che il Vangelo di Marco è il Vangelo dinamico, è il Vangelo dell'azione, che ci trasmette una visione, una un'immagine del Cristo attivo, all'azione. Un Cristo sottomesso alla volontà del Padre, che è venuto per una ragione molto chiara, ben specifica. E abbiamo letto prima la, così, la frase chiave di tutto il Vangelo. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Qui vedi già in questa frase quanti verbi attivi ci siano. Gesù è venuto, ed è venuto non per essere servito, non per così aspettare passivamente che gli altri facessero qualcosa per lui, ma è venuto per servire. Non solo, è anche venuto per dare la propria vita. La propria vita per te e per me.

Secondo gli studiosi biblici più accreditati, ecco, verso la fine comincio a prendere paperelle, dicevo, secondo gli studiosi più accreditati, sembra che Marco abbia stilato il proprio documento, il proprio Vangelo, non solo per i Romani, ma sembra che lo abbia scritto proprio a Roma. Di solito, come abbiamo detto, i Romani erano persone attive, persone che stimavano molto la potenza, l'autorità. Questo è quindi, come abbiamo detto, è il Vangelo dell'azione, il Vangelo dinamico. È un Vangelo breve. Breve perché appunto per persone impegnate. Inoltre vi sono poche citazioni dell'Antico Testamento. Gli usi e i costumi ebraici vengono di solito spiegati, e questo non fa altro che confermare appunto che il Vangelo fu scritto principalmente per non ebrei, che insomma non capivano e non erano al corrente degli usi e costumi e delle cerimonie così diverse. Inoltre c'è da notare un'altra cosa molto importante. Per esempio, nel Vangelo di Matteo, proprio l'inizio del Vangelo, è dedicato alla genealogia di Gesù. Perché? Ma vedi, Matteo presenta la personalità di Gesù come un re, il re che è venuto su questa terra. Marco invece, come abbiamo detto, non ci presenta per niente un re, ci presenta tutt'altra immagine, tutt'altra persona, ci presenta un servo. È un servo, ovviamente, anche se ha una genealogia, la sua genealogia non interessa a nessuno. Il servo deve avere referenze, deve avere la buona parola di qualcuno. Ecco, Marco ci presenta le referenze di Gesù, Marco ci presenta le cose che Gesù ha fatto. Un servo deve svolgere i compiti che gli sono stati assegnati. E vedremo che tutto questo dimostrerà davanti ai nostri occhi man mano che andremo avanti, man mano che in modo dettagliato studieremo questo documento, questo Vangelo, questo libro scritto sì tanti secoli fa, ma attuale, importante, dinamico per te e per me.

Questa purtroppo è la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Appuntamento al nostro prossimo incontro. Inizieremo il viaggio, la passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Per adesso un abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci. A presto.

0: Italo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Non so se sapete chi è Sweet Majestic Star, è inglese e pensate, ha delle orecchie lunghe 72 cm e 4 mm. Si tratta, o meglio, si trattava, visto che è morto già nel 92, di un coniglio, e di lui si parla nel libro del Guinness dei primati, appunto raggiunto questo record con le sue lunghissime orecchie. Ecco, di questo, non tanto del coniglio ma piuttosto del Guinness dei primati e di quanto l'uomo cerchi di fare per in qualche modo passare alla storia, perché ha qualcosa da vincere, un certo senso di inferiorità che lo accompagna, che quindi vuole superare, facendo sì che si possa parlare di se stesso. Ecco, di questo, dicevo, parleremo un pochino quest'oggi qui a Contrappunti. A darvi il benvenuto e come sempre il sottoscritto quest'oggi, Mario Pieri, e vi invito ancora una volta a restare in mia compagnia. Per cominciare, anche quest'oggi ho scelto un brano musicale, una bella canzone di Jesse Velasquez, che si intitola Un lugar celestial, o meglio, in inglese è An Heavenly Place, cioè un luogo celeste. Adesso l'ascoltiamo subito insieme, dopo vedremo anche le parole. Buon ascolto.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati

Ecco, una delle caratteristiche dei nostri programmi, e lo sa chi ci segue da tempo, anche se non di tutti ovviamente, è proprio quella che per quanto riguarda la musica in lingua straniera cerchiamo di darvi anche la traduzione del testo, perché i messaggi appunto che questi brani musicali vogliono portare sono veramente belli e significativi. Ecco, quella che abbiamo appena ascoltato era una bella canzone di Jesse Velasquez e si intitolava An Heavenly Place, cioè un luogo celeste. Le parole dicevano: a volte quando guardo il cielo mi rendo conto che il mondo che gira vorticosamente non è casa mia. So di andare un giorno in un luogo di mistero, in una terra di destino, e sogno una bellezza che non ho mai visto. So che le braccia del cielo mi aspettano, eppure sento la sua dolcezza qui e ora in questa vita. Ho trovato un lugar celestial, cioè un luogo celeste, un pochino di cielo mandato dall'alto, dove la presenza di mio padre mi tiene nel suo amore. Quando tutto il mio cielo è grigio, me la svigno al mio luogo segreto. Quando i cuori sono freddi come il ghiaccio, il soffio del paradiso sventola caldo e dolce sul mio volto. So di avere bisogno di trascorrere del tempo da solo con lui, perché le sue acque guaritrici scorrano profondamente dentro di me. Non c'è bisogno che io esprima dei desideri senza troppe speranze, perché la luce dell'amore riempie il mio cuore. Il cielo mi chiama a camminare sulle nuvole, dolce bacio della libertà e nuvole di gloria. Ed eccoci arrivati all'argomento di oggi. La lingua italiana, come sappiamo, è di solito usata da noi in modo povero, quando non anche debolmente, con cioè troppo facile remissione verso l'impiego lì per lì, più comodo di quello che ci propongono le lingue straniere. Ma ci sono delle eccezioni felici. In inglese e francese, per esempio, primato in senso sportivo si dice record, che significa per la precisione registrazione. Noi abbiamo subito record con l'annesso recordman oppure recordwoman, ma abbiamo conservato invece un'altra nostra parola, e cioè la parola primato. E differenza c'è, si nota, si pratica. Il Guinness dei primati, del quale vi parlavo prima, celebre libro annuale sulle più valide o più buffe o più strane prestazioni del bipede in plume chiamato uomo, con però spazio anche a cani, gatti, foche, elefanti, conigli. Ecco, non è il Guinness dei record e non dei records, se è vero che italianizzando la parola ci siamo anche liberati dall'impiego di pluralizzarla con il suffisso di una S. I record sono stabiliti per essere battuti. È un assioma dello sport, è un comandamento degli sportivi. Si arriva addirittura a pensare che un record porti con sé il concetto dell'infinito. Ecco, seguitemi un attimo. Se infatti esiste un uomo capace di correre i 100 metri in 9 secondi, questo vuol dire che presto o tardi, non importa quando, ma importa che arriverà sulla scena dello sport un altro uomo capace di correrli, non so, in 8 secondi e 9 decimi, oppure 99 centesimi o 999 millesimi. E poi arriverà un altro uomo che, e così via. E come, e quando, e perché, allora uno potrebbe chiedersi, questi arrivi dovrebbero finire. Chissà, chi decide poi che sotto un determinato tempo o sopra un determinato tempo mai nessuno potrà andare. I primati, come tanti elencati dai Guinness, sono invece fatti per rimanere imbattuti. Ecco un esempio: il primo uomo che scala gli 8.848 metri della vetta più alta del mondo, l'Everest, nella fattispecie il neozelandese Edmund Hillary, era il 29 maggio 1953, rimarrà per sempre il primo, e con nessuno potrà mai fare meglio di lui. E questo è ovvio, gli 8.848 metri saranno sempre lì, lui è stato il primo, quindi nessuno potrà mai fare meglio di lui, andare oltre quella altezza, a meno che non voli, ma non sarebbe più la stessa cosa. Ecco, rimarrà per sempre
il primo. Se invece si considera quell'alpinismo al contrario, che è la speleologia, si può trovare il record. Ecco, sono ucraini gli speleologi che in gruppo sono andati più giù nelle viscere della terra, 1508 metri nelle montagne del Caucaso in Georgia. Questo era nell'anno 1988. Ecco, ma qui ci sarà la possibilità invece per altri di calarsi ancora più in basso, anzi ancora più dentro. Ecco, quello degli ucraini quindi non è un primato, ma è un record.

Ecco, letteralmente ci si perde nei Guinness dei primati, anche soltanto spulciando questi libri. Vi faccio alcuni esempi. C'è un tipo che vanta di avere avuto 970 interventi chirurgici in 40 anni, quindi è diventato il paziente più pasticciato del mondo. Un altro che vanta un record, anche questo molto discutibile, il record della poligamia illegale. Un americano in 32 anni ha avuto 90 matrimoni negli Stati Uniti e 14 in altri paesi. Nel Guinness dei primati ci sono registrazioni che hanno a che fare anche con l'ambito religioso. Ad esempio, il maggior numero di santi beatificati da un papa spetta questo record a Giovanni Paolo II. In campo protestante evangelico, invece, la più grande audience radiofonica per una trasmissione religiosa è ad appannaggio di Billy Graham, con una media di 20 milioni di persone che hanno ascoltato un suo discorso. Per non parlare poi della gastronomia, avrete senz'altro sentito parlare della pizza più grande oppure del grissino più lungo. Sono anche riportate le invenzioni più inutili. Qualche esempio di queste invenzioni: straccetti da infilare sotto le zampe del gatto che puliscono le superfici quando l'animale vi cammina sopra, oppure un copricapo per pesci per risparmiare a chi li cucina quel traumatico sguardo fisso tipico di un pesce morto, e così via. Se si passa poi al regno animale, ecco, parlavo prima di questo coniglio con le orecchie più lunghe, 72 cm e 4 mm. E poi ancora ci sono le performance di velocità di alcuni animali, il falco pellegrino che arriva a 270 orari, ma in picchiata lo battono nel volo orizzontale arrivando ai 90-100 all'ora, tante altre specie di volatili, in primis lo smergo dal petto rosso, l'anatra dal piumino, il moriglione americano dorso di tela e l'oca dello sperone. Qui ovviamente mi fermo perché veramente gli esempi potrebbero essere tantissimi. Cosa ne dice però in proposito lo psicologo? Ecco, lo vedremo dopo una pausa musicale.

I Will Be Your Friend è il titolo della canzone che stiamo ascoltando da Michael W. Smith, e significa sarò tuo amico. Alcune parole della canzone dicono sarò tuo amico per tutto il tempo della vita, contro il vento, contro la pioggia, ti dico che sarò tuo amico, sicuro come il fiume che va verso il mare oppure come l'altezza delle montagne, tu sarai lì al mio fianco e mi darai il tuo aiuto. Ecco, queste grosso modo alcune parole di questa bella canzone, Michael W. Smith.

Allora, dicevamo prima, cosa ne dice lo psicologo? Qui ovviamente si può essere d'accordo oppure no. Comunque, ecco, questo il pensiero di Aldo Carotenuto. Non si dovrebbe mai dimenticare che l'uomo è strutturalmente inferiore e in questa condizione fin dalla nascita intraprende la sua avventura di vita. Non è però così facile accettare questa limitazione, per cui parte della sua vita è protesa al superamento del senso di inferiorità. Questo tallone d'Achille può essere considerato almeno in parte una fortuna, perché proprio in virtù d'esso l'uomo ha potuto realizzare l'opera culturale attraverso la quale dare un senso alla vita. A livello individuale, tuttavia, non può essere una risposta quella che comunemente si chiama il progresso. Ogni singolo individuo deve dare una sua risposta per superare il proprio senso di inferiorità. Così si può interpretare la spinta al primato, per quanto svincolato da qualunque utilità pratica, come appunto vediamo nei Guinness dei primati. D'altra parte, il raggiungimento dell'unicità e della eccezionalità, di quello che non avrà eguali nel mondo dell'uomo, rappresenta una molla potentissima che probabilmente nasconde qualcosa di molto più profondo. Schiacciati dalla nostra inferiorità, noi tutti tendiamo a liberarci da questa prigionia. E per questo motivo il senso di inferiorità può tradursi in una fortissima spinta alla ricerca di una realizzazione che consenta a ciascun individuo, secondo quelle che sono le sue personali possibilità, di tentare di conferire un senso alla propria vita. Nella maggior parte dei casi questo senso si risolve nel circoscritto ambito del proprio quotidiano, ma per alcune persone il raggiungimento di un primato si unisce al piacere dell'esibizione. Ed ecco allora la ricerca di questo primato, di quell'unicum che testimoni a se stessi e agli altri la capacità di realizzare qualcosa con l'aiuto della propria intelligenza, della propria sensibilità e forza.

È triste incontrare qualcuno che sa di avere mancato il suo scopo nella vita, che sente che qualsiasi cosa faccia non ha senso. Ecco, tempo fa vi avevo raccontato questa favoletta che oggi voglio ripetere. È una favola antica che racconta che quando gli uccelli furono creati camminavano soltanto, avevano le ali, ma queste erano piuttosto di intralcio, un extra, di nessun valore. Poi un giorno due uccelli decisero di fare una gara, entrambi correvano il più veloce possibile, quando improvvisamente uno inciampò e cominciò a sbattere le ali per aumentare la sua velocità. Prima che si rendesse conto di cosa stava succedendo, si era lanciato e aveva cominciato a volare. Aveva sempre avuto la possibilità di volare, ma non l'aveva scoperta finché non aveva provato ad usarla. Ecco, molti fra noi siamo un po' come gli uccelli. Abbiamo dei doni, delle capacità, ma non le usiamo, oppure li usiamo male. Ecco, tanti si sforzano per dare un senso alla vita lasciando un qualche cosa che faccia sì che si parli di loro, delle loro opere, delle loro imprese. Fanno di tutto per comparire nei Guinness dei primati. Ecco, cosa ne facciamo della vita? Ringraziamo Dio per il dono che abbiamo di vivere, perché ci ha dotati di sentimenti per amare, per gioire, per comunicare. È vero che c'è anche sofferenza, che ci sono anche difficoltà, ma è tutto parte del vivere. Ecco, cosa ne farò allora di queste mie possibilità, di questa mia vita? Ecco, prendo spunto dall'Epistola ai Romani. Paolo, l'Apostolo Paolo, nel capitolo 12, dice che dobbiamo amare i nostri fratelli, non giudicarli. Dobbiamo essere attivi nell'opera del Signore, dobbiamo gioire nella speranza, pazienti nell'afflizione, dobbiamo perseverare nella preghiera, aiutare i bisognosi, esercitare l'ospitalità, benedire quelli che perseguitano, rallegrarci con quelli che sono allegri, piangere con quelli che piangono, lasciarci attirare dalle cose umili. Ecco, per quanto dipende da noi, vivere in pace, vincere il male col bene e servire il Signore. Ecco, così facendo vedremo Dio. Giovanni Rostagno, nel suo libro Più presso a te, Signore, scrive: «Vedere Dio significa scorgere ovunque l'impronta di una mente suprema, negli astri del cielo, nei misteri dell'onda, nei fiori, nel fremito d'ogni vita. Vedere Dio significa sentire il contatto di una potenza rigeneratrice che trasforma la nostra vita e la conduce verso vette dove nessuna energia umana la potrebbe condurre mai». Ecco, c'è l'uomo che cerca di dare un senso alla sua vita, dimostrandolo a se stesso e agli altri con quelle che sono le sue capacità. Vuole arrivare a far sì che il suo nome sia scritto nel Guinness dei primati. Vedere Dio invece è fare la sua volontà e servirlo. Ecco, questo deve essere il vero scopo della vita. Bene, non mi resta a questo punto che farmi da parte. Vi lascio con una bella canzone del gruppo Laboratorio di Musica Cristiana. Il brano si intitola Oggi per te. Grazie allora per avermi seguito. Restate qui, noi ci risentiremo molto molto presto. Buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: È una curiosa storiella quella che ci narra Esopo nella favola di oggi. Ha come protagonisti un medico e una vecchia. Ascoltiamola.
7: La vecchia e il medico. Una donna anziana con gli occhi malati si rivolse a un medico perché la visitasse a pagamento. Costui, ogni volta che veniva da lei, mentre quella se ne stava con gli occhi chiusi, le sottraeva qualche oggetto di casa. Dopo che il medico le ebbe portato via tutto, a guarigione avvenuta, le chiese la somma pattuita per le sue prestazioni e, poiché la vecchia non voleva dargliela, la trascinò davanti ai giudici. Quella allora si giustificò, dicendo che aveva sì promesso di pagarlo se fosse stata guarita, ma si era accorta, dopo la cura, di stare peggio. Prima, infatti, riusciva a vedere tutti gli oggetti della sua casa. Ora, invece, non poteva vederne neppure uno. Allo stesso modo si comportano quegli uomini disonesti, i quali, per avidità, si tirano addosso, pur non volendolo, il biasimo degli altri.
6: Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, diceva il saggio Salomone. Ai tempi di Esopo c'erano uomini disonesti e corrotti che, come questo medico, non esitavano a derubare le persone che ricorrevano a loro per avere aiuto. E i secoli trascorsi poi non hanno migliorato l'uomo. Forse mai come oggi si è parlato di corruzione, di disonestà, di gente che approfitta della carica pubblica che le è stata conferita per farsi conti cospicui in banche estere, e che dire poi degli spacciatori che seminano morte. Ecco, l'uomo peccatore non può che produrre frutti di morte, e questo è vero per tutti gli uomini, non soltanto per i grandi criminali. L'uomo pensa che, dato che è piuttosto facile sfuggire alla giustizia terrena, sia lo stesso anche per quanto riguarda la giustizia divina. Dio, nel migliore dei casi, è visto come un buon nonno, il cui compito è quello di perdonare tutti. E poi c'è l'uomo che ha eliminato Dio e i suoi valori dalla sua vita, e non si pone neppure il problema del peccato e delle conseguenze. Se non c'è un Dio, che senso hanno i valori della giustizia? Ognuno pensa solo a se stesso e ai propri comodi. ma l'illusione che Dio sia morto e che l'uomo possa impunemente infrangere le sue leggi non trova alcun riscontro nella sua parola, nella Bibbia. Colui che ha fatto l'orecchio, forse non ode? Colui che ha formato l'occhio, forse non vede? L'Eterno conosce i pensieri dell'uomo e sa che sono vani, è scritto nel libro dei Salmi. E l'autore di questo stesso Salmo aggiunge ancora: colui che ammonisce le nazioni non saprà pure castigarle, lui che impartisce all'uomo la conoscenza? L'Eterno guarda dal cielo, egli vede tutti i figliuoli degli uomini, dal luogo dove dimora egli osserva tutti gli abitanti della terra. Se questo pensiero è di conforto e di speranza agli uomini che amano Dio perché sanno di essere oggetto del suo amore e delle sue cure, ecco, questo stesso pensiero causa o dovrebbe causare un disagio profondo in chi invece non si è mai curato di conoscere Dio. L'uomo infatti possiede una coscienza, Dio ha posto in lui un pensiero dell'eternità e l'uomo, anche se cerca di negare questa verità, sa di non essere a posto con il suo creatore. Una cantante famosa, giunta alla fine della sua vita, scrisse: «Voglio chinarmi sulla mia vita e giudicarmi francamente, senza barare, senza scuse. Quando penso alla mia vita, a tutta la dissolutezza che l'ha caratterizzata, ho vergogna di me stessa. Mio Dio, come rimpiango oggi il mio passato, come vorrei ricominciare da zero». Ecco, ricominciare la propria vita non è possibile. Il tempo non ha la retromarcia. Gli anni perduti non si possono ritrovare. È però possibile ricominciare da zero in questo modo. Gesù lo chiamava nascere di nuovo. E questo è possibile se si riconosce il proprio peccato e si accetta per fede la salvezza conquistataci da Gesù con la sua morte al Calvario per i nostri peccati e con la sua risurrezione.

Cari amici, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico. Le domande che ci sono pervenute in questa lettera sono tutte su Isaia, primo capitolo, e noi faremo il nostro meglio per cercare di darvi una risposta a queste interessanti domande. La prima domanda è su Isaia 1, 2, 4, che legge così: «Udite, o cieli, e tu terra, presta orecchio, poiché l'Eterno parla. Io, dicegli, ho nutrito dei figliuoli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore, l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non l'ha conosciuta». Questo ascoltatore fa questa domanda. Questa affermazione può essere estesa a tutto il genere umano? Ebbene, la nostra risposta è no. Questa particolare visione non può essere estesa a tutto il genere umano, ma solo ad Israele, che è qui chiaramente nominato. I cieli e la terra sono chiamati come testimoni a quello che il Dio

luni, le vostre feste stabilite, l'anima mia li odia. Ebbene, questo ascoltatore, che evidentemente ha un grande intuito, fa questa domanda: ha Dio un'anima? Ebbene, questo è detto in un senso figurato. Dio è un'anima, essendo un purissimo spirito. Qui vuol dire che egli odia i sacrifici con la vera essenza del suo essere. Più tardi, chi studia le sacre scritture capirà che in realtà non esiste il dualismo dell'anima e del corpo in noi stessi. Ma nel caso di Dio non c'è però corpo o sostanza, essendo lui un purissimo spirito. La terza domanda ha a che fare con Isaia 1:19, che legge così: se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese. E questo ascoltatore ci chiede: questo invito è praticamente un invito ad aver fede a Dio? Ebbene, nel contesto, l'invito è alla fedeltà verso Dio, e la promessa è che gli ebrei, in quel momento provati dagli attacchi dei caldei, sarebbero rimasti in pace sotto la protezione di Dio. Nel senso allegorico, sì, se noi siamo disposti ad ubbidire, anche noi pure otterremo l'adempimento delle sue promesse, pure noi saremo benedetti, non solo spiritualmente, ma anche materialmente. Ma notiamo qui che per ottenere i prodotti che Dio ci promette, e frumento, e latte, e frutta, eccetera, bisogna coltivarli, bisogna lavorare, non vengono da sé. Il Dio richiede sempre fede in Lui, ma poi richiede anche che questa fede che noi esprimiamo in Lui sia seguita e manifestata attraverso le nostre opere. Vogliamo passare all'altra domanda, che è trovata in Isaia 1:28, e di nuovo ve la leggiamo: ma i ribelli e i peccatori saranno fiaccati assieme a quelli che abbandonano l'Eterno, e gli altri saranno distrutti. Ora qui questo nostro ascoltatore ci fa questa domanda: allora, esistono due diverse dannazioni, una più lieve per i peccatori e una più pesante per quelli che abbandonano il Dio? Ebbene, qui abbiamo in realtà tre tipi di persone: quelli che si convertono e che sono redenti, poi i ribelli e i peccatori, cioè quelli che ancora non si sono convertiti, ma che neppure hanno abbandonato l'Eterno, e questi, qui viene detto, saranno fiaccati, saranno fiacchi. Ancora, secondo questo termine, si dà loro un'opportunità di ravvedimento, c'è ancora speranza per loro. Mentre invece la terza categoria, quelli che abbandonano l'Eterno, e notate, qui si denota una continuazione, che abbandonano e continuano ad abbandonare l'Eterno, quelli saranno distrutti, saranno insomma perduti senza opportunità di ravvedimento. Ho cercato di definire la parola fiaccati sul testo greco, ma non ho trovato una traduzione esatta per l'italiano. Nella traduzione in lingua inglese possiamo dire che questo può essere tradotto anche nella maniera che queste persone saranno consumati. Se ci sono diversi gradi di sofferenza fra i dannati, sì, questo può darsi, perché ci sono del resto diversi gradi di beatitudine e di onore per coloro che sono stati salvati e in cielo. Ed ora passiamo alla prossima domanda, che è su questo, Isaia 2:1, che legge così: parola che Isaia, figliolo di Amatos, ebbe in visione relativamente a Giuda e a Gerusalemme. E di nuovo questo giovane ascoltatore dimostra un grande intuito e dimostra una grande attenzione nel leggere le sacre scritture. Lui vuol sapere se deve prendere alla lettera la parola parole in visione, parola che Isaia, figliuolo di Amatos, ebbe. Cosa fece Isaia? Vide una parola, in altri termini? Ebbene, la parola usata nell'ebraico, il termine, è assai ambiguo, significa rivelazione, messaggio, decreto.
Non si può quindi pensare che Isaia vide

una parola, ma che riceve la visione di quello che doveva succedere. Sarebbe come se io, invece qui di descrivervi la nostra chiesetta, per esempio, facessi un filmato e vi mandassi questo e voi lo potessite vedere alla televisione o su uno schermo. La prossima domanda è ancora sul secondo capitolo e è sul 16° versetto, che dice così: contro tutte le navi di Tarsis e contro tutto ciò che piace allo sguardo, l'Eterno si scaglierà contro queste cose. E l'ascoltatore ci domanda: come mai giudicare le navi di Tarsis? E poi, c'entra Giona in questa storia? Ebbene, qui il profeta ci dice che Dio si erigerà contro ogni cosa che è superba, si erigerà contro tutto ciò che si pensa o che si usa come termine di paragone per descrivere qualche cosa di grandioso, di magnificente o di potente. E così i cedri del Libano erano a quel tempo le piante più colossali che si conoscevano, una specie dei sequoia in America, poi i monti, e contro la flotta di Tarsis, che era ritenuta a quel tempo potente e ricca. Tarsis naturalmente era situata dove si trova Gibilterra. Gli abitanti erano dei mercanti, dei commercianti che facevano commercio con l'Africa e con i paesi nordici. In quanto a Giona, no, qui in questo episodio Giona non c'entra affatto. Passiamo all'altra domanda, che ha a che fare con Isaia 3:6-8. Isaia 3:6-8, che vogliamo ora leggervi. Quando uno prenderà il fratello nella sua casa paterna e gli dirà: tu hai un mantello, sii nostro capo, prendi queste rovine sotto la tua mano, egli in quel giorno alzerà la voce dicendo: io non sarò vostro medico e nella mia casa non v'è né pane né mantello, non mi fate capo del popolo, poiché Gerusalemme vacilla e Giuda crolla, perché la loro lingua e le loro opere sono contro l'Eterno, sì da provocare ad ira il suo sguardo maestoso. Il nostro ascoltatore vuol sapere a che cosa si riferisce questo. Ebbene, si riferisce al fatto che Gerusalemme sarà ridotta così male, così impoverita di risorse e di persone, che non avrà più neppure chi la guidi. Se una persona avrà un mantello, sarà considerata qualche cosa più degli altri, e gli si offrirà le rovine rimaste e gli si dirà: regna, governaci. Ma quello si ricuserà dal farlo. Si riferisce alla condizione disperata in cui il popolo di Dio si sarebbe trovato e si trovò a causa della loro insistente ribellione verso il Signore. Naturalmente qui c'è un'applicazione spirituale che vale anche per noi. Il Signore ci ammonisce di ritornare a Lui, di ritornare all'obbedienza, di sottometterci alla Sua santa volontà. Se noi persistiamo nella nostra ribellione, se noi persistiamo a camminare nelle nostre vie, anche per noi ci sarà una sorte simile, infatti ci sarà una sorte peggiore, perché la nostra totale distruzione, perché la nostra rovina non sarà solo fisica qui sulla terra, ma sarà eterna e sarà rivolta alla nostra anima. Con questo, cari amici, terminiamo per oggi questo nostro quesito biblico. Se anche voi nel leggere le Sacre Scritture trovate qualche cosa che vi stimola e che vi invita alla ricerca e non trovate risposta, scriveteci, noi saremo ben lieti di rispondervi personalmente e poi di usare anche le vostre domande qui su questa rubrica. Grazie per la vostra attenzione, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti degli Apostoli, capitolo dodicesimo. Ora intorno a quel tempo, il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della chiesa e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni, e vedendo che ciò era grato ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Or erano i giorni degli azimi, e presolo lo mise in prigione, dandolo in guardia a 4 mute di soldati di 4 l'una, perché dopo la Pasqua voleva farlo comparire dinanzi al popolo. Pietro, dunque, era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla chiesa a Dio per lui. Or quando Erode stava per farlo comparire, la notte prima, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati legato con 2 catene, e le guardie davanti alle porte custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse, e una luce risplendé nella cella, e l'angelo percosso il fianco a Pietro lo svegliò, dicendo, «Levati prestamente». E le catene gli caddero dalle mani, e l'angelo disse, «Cingiti i legami dei sandali», e Pietro fece così. Poi gli disse, «Mettiti il mantello e seguimi». Ed egli uscito lo seguiva, non sapendo che fosse vero quel che avveniva per mezzo dell'angelo, ma pensando di avere una visione. Or come ebbero passata la prima e la seconda guardia, vennero alla porta di ferro che mette in città, la quale si aperse loro da sé, ed essendo usciti si inoltrarono per una strada, e in quell'istante l'angelo si partì da lui. E Pietro, rientrato in sé, disse, «Ora conosco per certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano d'Erode e da tutta l'aspettazione del popolo dei giudei». E considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli stavano radunati e pregavano. E avendo Pietro picchiato all'uscio del vestibolo, una serva chiamata Rode venne ad ascoltare, e riconosciuta la voce di Pietro, per l'allegrezza non aprì l'uscio, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. E quelli le dissero, «Tu sei pazza!» Ma ella asseverava che era così, ed essi dicevano, «È il suo angelo!» Ma Pietro continuava a picchiare, e quando ebbero aperto lo videro e stupirono. Ma egli, fatto loro cenno con la mano che tacessero, raccontò loro in qual modo il Signore l'aveva tratto fuori dalla prigione. Poi disse, «Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli». Ed essendo uscito, se ne andò in un altro luogo. Or fattosi giorno, vi fu non piccol turbamento fra i soldati, perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Ed Erode, cercatolo e non avendolo trovato, esaminate le guardie, comandò che fossero menate al supplizio. Poi, sceso di Giudea a Cesarea, vi si trattenne. Or Erode era fortemente adirato contro i Tiri e i Sidoni, ma essi di pari consentimento si presentarono a lui, e guadagnando il favore di Blasto Ciambellano del re, chiesero pace perché il loro paese traeva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato, Erode, indossando l'abito reale e postosi a sedere sul trono, li arringava pubblicamente, e il popolo si mise a gridare, «Voce d'un Dio e non d'un uomo!» In quell'istante, un angelo del Signore lo percosse perché non aveva dato a Dio la gloria e morì roso dai vermi. Ma la parola di Dio progrediva e si spandeva di più in più. E Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme prendendo seco Giovanni, soprannominato Marco.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Tredicesima puntata.
3: Vi narriamo oggi la tredicesima puntata della storia della vita del signor Si, letterato confuciano, schiavo dell'oppio, che ad un certo punto della sua vita si converte a Cristo e sperimenta tutta la realtà di un cambiamento radicale, operato in lui dalla potenza di Dio. Subito gli si presenta davanti l'assoluta necessità di liberarsi dal proprio vizio dell'oppio. Dopo molti fallimenti, egli realizza la potenza dello Spirito Santo, data all'uomo credente per confortarlo e per fortificarlo, e viene liberato meravigliosamente dalla schiavitù di quella terribile droga. L'opera di Dio nelle anime è spesso lenta e graduale fino ad un certo punto, e poi estremamente rapida. Un giorno, davanti al Signore, è come 1000 anni, e 1000 anni sono come un solo giorno. Il giorno del Signore era avvenuto nella vita del signor Si. Fino a quel momento si erano sviluppati lentamente dentro di lui una serie di interrogativi senza risposta. Da quel momento in poi vi fu uno snodarsi molto rapido di tutte le questioni che si agitavano dentro di lui e un continuo progresso nella fede e nella ricerca. Negli anni passati era stato compiuto un lungo lavoro preparatorio attraverso il suo senso della vanità della vita, la sua paura della morte, la sua coscienza del peccato, la sua ricerca di una verità che sempre gli sfuggiva, le sue delusioni e la sua disperazione. Ma questa preparazione non approdava a niente fino al giorno in cui la grande luce risplendette su di lui e tutto il suo essere fu trasfigurato in un momento. Egli fu rapito in un regno spirituale e rinacque nella famiglia di Dio. Il periodo preparatorio era stato molto lungo, ma è inutile tentare di affrettare le cose dell'anima. Sarebbe altrettanto sciocco che cercare di far venire la primavera al momento dell'inverno e pretendere di produrre il calore dell'estate accendendo un fuoco in una giornata di neve. Ogni cristiano è un mistero divino e solo con la saggezza divina si possono comprendere le vie che il Signore usa per operare in lui. Come Saulo, il persecutore di cristiani, pentitosi, fu riempito di Spirito Santo e ricevette il carisma apostolico a soli 3 giorni da quella visione del Cristo risuscitato che aveva cambiato la sua vita, così al confuciano, trasformato dalla rivelazione di Dio, fu data la coscienza chiara della chiamata particolare ad essere ministro del Vangelo, come se gli avesse parlato una voce. Egli, da quel momento, fu convinto che la sua vita doveva essere spesa nell'opera di salvezza dei suoi conterranei cinesi. La chiamata era tanto definitiva e la presenza dello Spirito Santo tanto reale che l'intera esperienza rimase impressa per sempre nella mente di Si. Da quel giorno in poi egli si sentì un uomo messo da parte, un apostolo scelto da Dio per qualche servizio speciale. Al momento non disse nulla di questo, essendo profondamente cosciente di essere impreparato e ignorante nelle cose spirituali. Si trattava soltanto di una indicazione della volontà di Dio che solo negli anni seguenti si sarebbe pienamente rivelata. Traboccante di amore e di gioia, il primo desiderio di Si ora era di tornare al più presto fra la sua gente, con la buona novella che Cristo è il Salvatore. Così chiese di essere sciolto dai suoi doveri a Pingyang e ritornò al suo villaggio. Un uomo nuovo in un mondo nuovo. Ma lì lo aspettava una difficoltà imprevista. La sua famiglia lo aveva sempre accolto volentieri quando tornava, felice di trovarlo sano e non cambiato. Ma questa volta era diverso. Egli era veramente un'altra persona e tutti lo avvertirono subito, pensando che i loro timori si erano dimostrati fondati. Egli era davvero stato stregato. Per un po' la meraviglia dei suoi familiari si rivolse soprattutto al fatto che lui aveva smesso di fumare l'oppio. Sembrava incredibile. La maggior parte delle persone che cominciavano a fumare non riuscivano più a smettere. Gli stranieri dovevano possedere quindi qualche strana arte magica se potevano raggiungere dei risultati così straordinari. Era inutile che si ostinasse a dire che la potenza che aveva operato quel cambiamento era la potenza del Cristo vivente, l'unico Dio. Più ne parlava e più erano preoccupati e adirati. Tanto più che aveva cominciato a parlare della necessità di eliminare gli idoli. L'idolo della ricchezza, l'idolo della guerra, le immagini degli dèi che adornavano i corridoi delle case e così via. All'ansietà, piano piano fece seguito la paura e l'indignazione. Cosa? Profanare le immagini degli dèi? cessare di bruciare l'incenso alle potenze più alte, ma sei davvero divenuto preda degli inganni dei demoni stranieri. Soltanto usando grande fermezza il signor Si poté andare fino in fondo e ottenere che la sua casa fosse liberata almeno dai segni esteriori del culto idolatrico. Era un punto su cui non poteva cedere e rimandare sarebbe stato fatale. Con grande pazienza e gentilezza cercò di spiegare le ragioni del suo gesto alla sua amata moglie e agli altri membri della sua famiglia, ma non ottenne altro che fiumi di accuse e dovette aspettare molto prima che il clima si calmasse un po'. Eppure la moglie era cosciente del grande miglioramento che si era verificato nel temperamento di suo marito. Non l'aveva mai visto tanto affettuoso, gentile, tranquillo. Certo, qualcosa di strano, di molto strano, si era verificato in lui e così per un po' di tempo la tempesta si quietò, benché non fosse affatto finita. Il signor Si tolse tutti gli idoli e li bruciò prima di tornare in città e mise in mano l'Iddio vivente la cura della sua casa e della sua famiglia. Seguirono 2 mesi di tranquillità in cui Si rimase a casa del missionario come maestro per i suoi studi. Egli apprezzava sempre di più col passare dei giorni il carattere di David Hill. C'era una gravità, una dignità in tutto quello che lui faceva e che soddisfaceva pienamente il suo compagno di studi. Per la prima volta nella sua vita, Si sentiva di avere trovato in un essere umano l'ideale confuciano dell'uomo principe. Tutto ciò che gli era sembrato buono ma impossibile da raggiungere, egli lo trovava realizzato nella vita del suo amico, e questo permise che il signor Hill avesse una influenza insolita su di lui.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo